0: Noi ne siamo coperti ed essa continua a cadere. Di quale caldo si tratta? Di un caldo simile a quello dei bagni a vapore. E l'odore è come quello del bagno? Oh no, dice Motovilov. Nulla sulla terra può essere simile a questo profumo. È proprio vero. Nessun profumo sulla terra può essere comparato al buon profumo dello Spirito Santo. Osservate, la neve che ci sta comprando non si scioglie al pari di quella che sta sotto i nostri piedi. Il caldo non è dunque nell'aria, ma dentro di noi. Con tale calore gli eremiti potevano permettersi di sfidare il freddo dell'inverno, circondati come erano d'un manto di pelliccia, un vestito, un tessuto dello Spirito Santo. Mi piacerebbe avere questo manto, il tessuto dello Spirito Santo. Wow! Penso che San Serafino voleva far capire a questo giovane che lo Spirito, infatti, è dentro di noi. Però non viviamo neanche 10% della potenza che riposa nei nostri cuori, nel profondo dei nostri cuori. Perciò che siamo tante volte tristi, giù, senza entusiasmo, perché non abitiamo il nostro cuore, non abitiamo nella presenza dello Spirito Santo. Vedete cosa dice ancora Serafino? In realtà è così che la grazia divina abita nel più profondo della nostra anima e nel nostro cuore. Il Signore ha detto: il regno dei cieli è dentro di noi. Per regno dei cieli Gesù intende la grazia dello Spirito Santo. Ora è in noi. Lo Spirito ci illumina e ci riscalda. Egli riempie l'aria con diverse profumazioni, fa gioire i nostri sensi e abbevera i nostri cuori con una gioia indicibile. Ecco, dice Serafino, amico mio, quale gioia incomparabile il Signore si è degnato di accordarci. Ecco cosa vuol dire essere nella pienezza dello Spirito Santo. Allora, vedete, carissimi, è semplice. Lui aveva molto pregato, aveva vissuto una vita veramente molto unita al Signore, ma voleva che questo giovane possa toccare, sentire, udire, respirare lo profumo dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è una persona reale, toccabile, è luce, ma una luce che già abita nel suo cuore, ma che dobbiamo lasciare sviluppare. Il modo per acquistare lo Spirito Santo è la preghiera, perché nella preghiera lui si rivela, lui arriva da noi, lui cambia, lui trasforma il nostro cuore per unirlo al Padre e al Figlio, e noi facciamo parte di questo grande movimento d'amore, di tenerezza, di luce, di misericordia che è nella Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, ho parlato troppo, adesso voglio lasciare la parola a Padre Massimo, che conosce bene lo Spirito Santo, penso. Sì, Padre, adesso fai tu.
1: Carissimi amici, lo Spirito Santo, questo dono grandissimo del Padre, del Figlio, è già all'opera dentro di noi. Non siamo tanto noi che facciamo qualcosa, ma è Lui che opera dentro di noi. Questa presenza invisibile, che pure è più sobria, più attiva di qualsiasi altra presenza. Guardate, lo Spirito Santo non è qualcosa che si aggiunge a quello che ha fatto e ci ha detto Gesù. Lo Spirito Santo è la persona di Gesù, ma diciamo così, è la persona che attualizza la persona di Gesù, è l'amore di Gesù. Lo Spirito Santo ti fa vivere come Gesù. Non so se si può dire in italiano, probabilmente no, ma è come se ti gesuizza, cioè ti fa diventare Gesù nelle dimensioni della tua vita. Quello che Gesù ha fatto, la seconda persona della Trinità, ora dopo la sua ascensione al cielo, la porta avanti, la realizza, realizza pienamente la missione di Gesù, lo Spirito Santo, che è Gesù nella dimensione del suo corpo mistico, che è Gesù che è all'interno del Tempio, che è il nostro cuore, la nostra coscienza, è Gesù vivo, non più sotto le forme storiche, ma diciamo che prende ormai la forma del suo corpo, che è la Chiesa, che sono i cristiani, che siamo noi. Lo Spirito Santo

E non c'è bisogno di completarlo, ma semplicemente noi non potremo portarne il peso, noi non ci ricorderemo tutte le cose, noi non avremo la grazia di ricordarci, di far memoria delle sue parole, noi non avremo quella audacia, quella paresia, quella franchezza apostolica, non avremo quella energia spirituale se lo Spirito Santo non ci facesse vivere la dimensione di Gesù nella nostra vita oggi, quindi nella vita della comunità. Lo Spirito Santo in effetti è l'amore tra il Padre e il Figlio, è mandato dal Padre per mezzo del Figlio, lo manda il Figlio perché il Figlio lo riceve dal Padre. Il Padre e il Figlio donano lo Spirito Santo. Che cos'è questo Spirito Santo? Io so che molti di voi che mi stanno ascoltando hanno fatto l'effusione tante volte e forse una, diciamo così, c'è stato come negli ultimi anni, forse il livello, le attenzioni che abbiamo avuto verso lo Spirito Santo sono state un po' troppo cosificate, esteriorizzate, no? Voglio lo Spirito Santo, quante volte l'ho sentito, desidero i doni dello Spirito Santo, sì, va bene, ma io penso che facendo così un po' facciamo diventare troppo tecnico il discorso. Non è che lo Spirito è obbligato a scendere perché hai fatto 7 catechesi, perché hai fatto... Lo Spirito potrebbe scendere e riempire di amore la vita di un perfetto ignorante in questo momento, se Dio ha dei scopi li porta avanti nello Spirito Santo. Quindi è chiaro che il Signore vuole donarci l'amore. Infatti, vi ricordate quel Vangelo che recita così? Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Carissimi, capite? Lui dice, io sto per andare via. E allora noi ci saremo aspettati. Allora donaci lo Spirito Santo. E invece cosa dice Gesù? Vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. È proprio qui, capite, amici miei? È qui che agisce lo Spirito Santo. Oggi nella Chiesa è qui. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo Spirito ci aiuta a vivere questa realtà che è semplice e basilare per la Chiesa. Lo Spirito rende attuale la vita di Gesù in noi, ti aiuta a vivere con la sua presenza, ti aiuta a guardare il futuro con la sua presenza, col suo sguardo. Lo Spirito ti porta ad accettare le umiliazioni come l'ha accettate Gesù. Lo Spirito ti aiuta, ti fa sentire dentro di te quella fiducia, quella speranza che nessuno ti potrà strappare. Lo Spirito anche nella tribolazione più grande sussurra al tuo cuore che il Papà ti ama, che Dio Padre ti ama. Lo Spirito anche quando tutti ti dicono che stai sbagliando, che stai camminando, che stai sbagliando nella tua vita, ecco, in quei momenti così difficili, in quei momenti lo Spirito ti suggerisce invece che devi perseverare perché stai facendo la volontà del Padre. Lo Spirito allora ti porta a vivere nella tua vita concreta adesso come se tu fossi Gesù, come se Gesù fosse qui proprio con te, è il suo Spirito. Allora tu puoi amare, puoi veramente amare come ha amato Lui. Tu hai l'amore perché se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, quindi lo Spirito rende possibile quello che altrimenti sarebbe una pretesa. Come si fa ad amare come ci ha amato Gesù? È Lui che ci dona lo Spirito Santo. Ascendendo al cielo, Lui ci ha donato ogni dono spirituale. Come si fa ad amare come ci ha amato Gesù? È Lui che ci dona lo Spirito Santo. Ascendendo al cielo, Lui

non è, capite, avere questi doni e dire adesso vi faccio vedere. No, lo Spirito è entrare in piena comunione con il Padre e con il Figlio. Quindi ricevere lo Spirito Santo, sentire l'unzione, innanzitutto significa che nel tuo cuore vieni sommerso da una gioia che è indescrivibile. Magari ti vanno male le cose della tua vita, ma tu senti una gioia dentro di te indescrivibile. È la gioia di essere amato, di essere guardato, di essere in compagnia di uno che ha dato la vita per te. Tu lo senti che lui ti ha dato la vita per te, tu lo senti, lo vivi proprio dentro di te. E questo, guardate, succede quando spesso noi siamo crocifissi, quindi il miracolo consiste proprio in questo, che tu visibilmente, anche gli altri lo vedono, sei crocifisso, ma dentro c'è una luce che si vede negli occhi, tu hai una speranza, una pace che è contagiosa, hai una speranza, tu non dici frottole perché tiri fuori dal tuo cuore quella forza dello Spirito, che non è una forza violenta, non è una forza che umilia gli altri, ma è una forza che dà speranza, perché lo Spirito

coloro che sono discepoli di Gesù. Lui, ascendendo al cielo, ha detto: ancora un po' sono con voi, ma poi vi manderò lo Spirito Santo, che è l'Avvocato, il Consolatore, che vi ricorda tutte le cose, che vi dà quella forza spirituale che vi ha fatto risorgere dai morti. Capite? Noi abbiamo quella forza spirituale, l'amore del Padre e del Figlio. L'amore del Padre ha tirato fuori il Figlio dal sepolcro. Quindi Gesù, totalmente abbandonato al Padre, si lascia, si abbandona al Padre, e il Padre lo tira fuori con l'amore dalla tomba. Quindi lo Spirito Santo è continuamente morire ed essere risuscitati con Cristo. Lo Spirito Santo è morire continuamente e essere risuscitati con Cristo. È una dimensione dinamica, non è una cosa che io ho in tasca. Lo Spirito Santo non è che ho una targhetta sulle mie spalle, oppure non mi posso fregiare della effusione che ho ricevuto. Se io non vivo nella carità, se io non supero la morte ogni momento, io vivo nella vivo, muoio e risorgo nello Spirito Santo. Quindi è questo amore, è questa certezza umile che Dio è più grande, che Dio ha vinto la morte. Questa certezza umile che se anche il mondo ti schiaccia, tu dentro ti senti un uomo libero. Lo Spirito Santo, anche se tutto il mondo è contro di te, ti fa sentire che tu sei vivo. Tu hai la maggioranza se sei con Gesù. Lui ti dà lo spirito della risurrezione. Allora tu canti le lodi al Signore, anche se sei schiacciato, tu lodi il Signore. Anche se la tua vita sta passando, tu lodi.

quando stai morendo dentro, lo Spirito Santo ti fa cantare anche quando vai incontro alla morte. E carissimi amici, io queste cose non le dico, ma le dico perché so che molti di voi, quando le sentiranno, diranno: anche a me capita questo. Purtroppo viviamo in un mondo in cui, per un senso di politicamente corretto, chiamiamolo così, non ci diciamo queste cose qui, ma invece accadono in tanti di noi, in tante anime belle che appunto agli occhi del mondo contano poco, ma dentro sentono questo amore, sentono questo fuoco divino. Lo Spirito Santo allora agisce proprio con te, che ti sei lasciato forgiare dalle mani del Padre, che accetti la sua provvidenza. E allora Gesù dice: amatevi gli uni gli altri.

Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci porre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

grazie mistiche. Mentre le grazie straordinarie possono sì favorire la santità, ma non sono la santità, le grazie mistiche sono vere grazie di santità, ossia di unione reale dell'anima con Dio. Col dono delle grazie mistiche l'anima viene come staccata da se stessa per essere totalmente assorbita in Dio. Queste grazie iniziano infatti con una terribile purificazione, che San Giovanni della Croce chiama notte, sia delle gioie sensibili, notte dei sensi, che di quelle spirituali, notti dello spirito. Noi vedremo come Suor Faustina è passata attraverso queste durissime prove con grande umiltà e generosità, non negando mai nulla al suo Signore crocifisso. Se l'anima persevera fedelmente, le grazie mistiche si fanno man mano più unitive. Sono gli stati mistici che San Giovanni della Croce, ricorrendo alla allegoria matrimoniale, chiama fidanzamento spirituale e matrimonio spirituale dell'anima con Dio. Ebbene, Suor Faustina fu introdotta da Dio anche in questa altissima unione con Lui. Infine, Dio può concedere, ma lo fa raramente solo con alcune anime da Lui prescelte, la grazia mistica più eccelsa, la unione trasformante dell'anima in Dio. È questo il più alto grado di unione con Dio possibile su questa terra, dopo il quale non c'è che l'unione svelata ed eterna del paradiso. Ebbene, Suor Faustina visse sulla terra anche questa suprema grazia di unione.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.

0: Peccatori,
1: confidiamo in te.
0: misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace.
1: Confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza.
1: Confidiamo in te.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Decimo incontro. L'enigma.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben trovati all'appuntamento conclusivo di questa serie di meditazioni che Don Fabio ci ha proposto in queste settimane. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questa ultima trasmissione di questa nostra avventura noi ci misuriamo con questi ultimi due versetti, dopo che abbiamo vissuto il cammino della trasfigurazione che ci porta alla relazione intima con il Signore. Il versetto 9 del nono capitolo di Marco dice: mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. E prosegue il versetto 10. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Ecco, questa puntata si chiama L'enigma. Che cosa vuol dire tutto questo? È molto importante. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Allora, innanzitutto noi siamo stati di fronte a un racconto di rivelazione, di teofania, si dice tecnicamente, dove Dio si manifesta. Dio si è manifestato nel Signore Gesù. Il Padre si è manifestato, lo Spirito era presente, e allora noi abbiamo avuto qualche cosa che è molto importante. Non è tutto questo percorso né una filosofia né un metodo. Non è che uno prende e si mette ad applicare i passi di questo testo, che è questo della trasfigurazione, così, come se fosse un protocollo medico o qualcosa di questo genere. È chiaro che c'è una filigrana, c'è un paradigma che può essere proficuamente seguito, ma questa non è una cosa di cui dettiamo il tempo noi. Ovvero sia, la esperienza della trasfigurazione prelude, illumina, prepara l'esperienza della risurrezione di nostro Signore, e Gesù dice: non lo dite. Ordino loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. Bisognava prima che lui risorgesse, cioè ci vuole una intierezza, una completezza di rivelazione, di cui questo momento della trasfigurazione è semplicemente un pezzo, una parte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualche cosa che è a grave rischio di fraintendimento. È una realtà che patisce la tendenza ad essere manipolata. Perché? Perché è qualcosa che ci lavoriamo sopra con la fantasia, e soprattutto vogliamo governarla con la comprensione. Loro non intendono. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Ecco, noi non potremo mai risolvere la salvezza cristiana in qualche cosa di inquadrato dentro la carta millimetrata, piegabile in maniera semplicemente razionale, perché senza negare la bellezza della ragione, supera però la ragione, è più grande della ragione, perché di fatto è una rivelazione di Dio, una iniziativa di Dio, la vita oltre la nostra vita. L'invisibile nascosto nel visibile, è Dio che ce lo rivela, è Dio che ce lo può donare. Non è una cosa che io prendo e me la procuro e ho deciso che oggi ce l'ho. No, oggi la accolgo. Ripetiamo per l'ennesima volta che uno dei segreti fondamentali della vita spirituale è accogliere l'iniziativa di Dio. E qui come non mai noi siamo di fronte a questa necessità. C'è un silenzio che Gesù impone perché c'è una banalizzazione della manifestazione di Dio che è molto importante. Uno dei consigli fondamentali che si devono dare alle persone che vivono un'esperienza fondamentale, che vivono un'esperienza magari di cambiamento molto grande, che vivono un'esperienza di evoluzione, di incontro profondo con il Signore, è quella di non svenderla ai quattro venti, quella di una sobrietà comunicativa. C'è tanta gente che, come vede una mezza virgola di qualcosa, la deve sbandierare a tutto il mondo, la deve dire, la deve urlare, confondendo la chiamata alla testimonianza con una sguaiatezza spirituale, con un dover raccontare tutto. Una tendenza a dover subito mettere a disposizione qualcosa che va tenuto dentro. Molto spesso dobbiamo imparare un'arte, che è quella di conservare il vino buono dentro la botte, di non essere semplicemente dei tubi che fanno passare le cose, ma di fermare, devono sedimentare, bisogna lasciarsi crescere le cose dentro. È sacrosanto che quando si esce dagli esercizi spirituali, quando si viene da un'esperienza molto forte, mettere una zona di silenzio, non raccontare tutto, non dire tutto subito, perché il racconto cambia le cose. Perché quando si raccontano le cose bisogna sempre comunque manipolarle un pochino, perché l'altro non potrebbe capire. E ci sono cose che bisogna dargli un nome, e dargli un nome non è sempre la cosa da fare subito. Lasciare che piano piano questo nome sgorghi su, venga su. Noi dovremmo vedere che Pietro, per esempio, ha tanto ancora da capire, ha tanto ancora da crescere. È bene che metta silenzio. L'esperienza di Dio non è uno slogan, non è una cosa da sfoderare in maniera così disordinata, caotica, e quando è possibile uno apre la bocca e parla. Perché certamente esiste l'annuncio del Vangelo, ma del Vangelo, non di una nostra esperienza. Bisogna essere riservati, pure è tanto bello saper dare corpo personale alle cose che si annunziano. È bello avere la fede fondata su un'esperienza reale, è l'unica vera fede che esista, quella che è un'esperienza e non una semplice banale comprensione, ma nello stesso tempo esiste una misura, una sobrietas, un essere capaci di governare. C'è un passo molto importante nella lettera di Giacomo che parla del governo della lingua. È cosa curiosa. Dopo che il Padre ha detto nella nube «ascoltatelo», Gesù dice «e voi tacete, ascoltate». E imparate l'arte di tacere, l'arte non di tacere tutto, di stare zitti sempre e comunque, non è questa banalità, non è questa insulsaggine, è l'arte di sapere che certe cose le contiene solamente il silenzio, certe grandezze non possono essere sfoderate ovunque, devono diventare carne, devono sedimentare dentro di noi, devono prendere possesso del nostro cuore. Allora li sapremo dire, ma li diremo in mille modi che non vengono condizionati dagli ascoltatori, diventano estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche per il bene dell'altro, ma si diventa possessori di quello che uno ha sperimentato. Si scende dal Tabor e bisogna possedere quello che è successo. Si torna da un'esperienza forte, da un pellegrinaggio, da un corso appunto di esercizi, da qualcosa, e bisogna prendere possesso, tornarci su, sottolineare, meditare, come la Beata Vergine Maria, che medita nel suo cuore quello che è successo.

E allora capiamo una cosa, che non sappiamo mai come si risorge, non sappiamo mai come Dio ci salva. La natura propria della salvezza di Dio è di essere una strada sua, non nostra. Noi non possiamo dire, sapere esattamente come Dio ci porterà in paradiso. Noi camminiamo per una strada che è una scoperta. C'è un salmo che dice una cosa strana, grandiosa, un po' peculiare. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Che cos'è questa storia? Noi siamo tutti un po' questi ciechi che devono essere condotti dalla tenebra alla luce. Però dobbiamo camminare per una via che non conosciamo. Se noi vediamo un ipovedente nel suo ambiente casalingo, vediamo che si muove perfettamente perché sa dove stanno le cose, e quando cammina anche fuori casa per strade che conosce si muove speditamente, sa affrontare gli ostacoli, viene a capo abbastanza bene di quello che è la sfida della deambulazione. Ma quando lo metti in una strada che non conosce, un ipovedente soffre parecchio, perché deve scoprire tutto al tatto, all'impatto, all'eco delle cose, e cioè diventerà una sfida. Ma noi siamo qui, in questa realtà, dove camminiamo per una via che non conosciamo. Dobbiamo saper andare per una strada che è sorpresa. Quando il popolo uscì dal paese d'Egitto, dovette per 40 anni mangiare un pane il cui nome era sorpresa. Questo pane si chiamava manna, dall'ebraico manhu. Cos'è questo? Lo chiamarono così perché in fondo non seppero mai poi cosa era. Tutto sommato fu sempre una sorpresa e veniva giorno per giorno, un giorno solo per volta. Ovvero sia, non se ne poteva accaparrare qualcosa, non ci si poteva mettere in sicurezza, non si potevano avere garanzie, solamente il venerdì per lo Shabbat. Cioè noi siamo di fronte a una realtà. La pedagogia di Dio è portarci per una strada che non capiamo fino in fondo, perché se la capissimo sarebbe piccola come noi. E quante volte questa è la strada per cui dobbiamo camminare. La strada per arrivare alle cose veramente belle, la strada per arrivare alle cose veramente importanti, è una strada che ci sorprende, non è comprensibile. Noi non sappiamo cosa vuol dire risorgere dai morti. Noi non sappiamo cos'è ciò che ci tirerà fuori e come è quello che ci tirerà fuori dalla morte. Per noi la morte è il termine ultimo, è il confine del nostro orizzonte. Noi sappiamo solamente che le cose finiscono. Come le cose poi possano ricominciare, come le cose possano non finire ma evolversi, questo ci sorprende sempre. Noi possiamo mettere in piedi mille tecniche, ma non c'è niente da fare. Qui sbattiamo contro due realtà, il tacere e il non capire. Sarebbe questo il momento in cui abbiamo finalmente la strada della interiorizzazione e del possesso di questo enigma. È un enigma, la nostra vita, la nostra salvezza è un enigma che solamente lo Spirito Santo svela. C'è qualcosa che non sapremo mai fino in fondo. Come Dio va a salvarci, come in questa situazione concreta Dio mi salverà, non lo so mai, è sempre una sorpresa. La Pasqua, la risurrezione, è un'opera di Dio in cui ci consegniamo a Dio, non una tecnica che si impara e si riproduce.

0: La discesa dal monte continua ancora e continua con un altro enigma, perché qui è la zona proprio del testo dove curiosamente, dopo aver visto la verità, sono aumentate le domande, sono aumentati i misteri. È come se uno abbia visto un'opera d'arte e si rende conto che ha tanto ancora da scoprire e c'è tanta bellezza che non conosce. E così succede che prima devono star zitti, quindi si misurano con la categoria della risurrezione e bisogna vedere qual è la mente umana che sappia governare questo concetto. Ma poi partono proprio di domande loro e lo interrogano a lui e dicono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Perché fanno questa domanda? Perché stanno cercando di trovare una maniglia a questo oggetto, stanno cercando di capire, ma allora il Messia non è solo Messia, è figlio, e quindi adesso dobbiamo tacere questa cosa perché questo figlio deve risorgere dai morti, ma noi ci aspettavamo tutte altre cose. Allora partono dalle aspettative essenziali. In ogni veglia pasquale la tradizione voleva che un posto restasse libero a tavola, perché forse arrivava Elia, forse arrivava il profeta per eccellenza. E appunto Elia, questi tre signori lo hanno appena visto dialogare con Gesù, e allora dice: ma prima deve venire Elia, questo sembra arrivato dopo, ma poi che cos'è questo Elia? Ci manca un pezzo, noi avevamo delle categorie, dici che cosa è l'inizio, il segnale, non so, non mi dici come si risorge, non capisco come si risorge, ma dimmi quando succederà, suonerà la campana, mi manderai un messaggio, verrà detto qualcosa, sentirò un rullo di tamburi, qualcosa. Elia per esempio come arriva? E Gesù dice: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto dal figlio dell'uomo? Dice: sì, sì, le promesse sono vere. Elia stabilisce ogni cosa. Elia convertirà il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Dice la ultima parte dell'Antico Testamento, l'ultimo pezzettino proprio dell'Antico Testamento secondo il nostro canone cristiano, il libro di Malachia, all'ultima sua profezia, parla di questo Elia che viene e ricorderà la legge del servo Mosè e preparerà un popolo ben disposto. Ecco, è chiaro, stiamo parlando di Giovanni Battista, anche se questa identificazione patisce qualcosa di importante. Infatti, sì, dice Gesù, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Quello che deve fare lo farà, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ad essere disprezzato, ha appena annunziato che lui risorgerà dai morti, e poco prima di salire sul monte c'è stato un momento in cui lui ha annunziato che andrà a Gerusalemme a essere riprovato dagli anziani e messo a morte, quindi risorgere. Ma dice: qual è la strada di tutto questo? Che il figlio dell'uomo deve soffrire molto ed essere disprezzato? E continua: io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Cioè sta ricordando che la strada non sarà la strada di qualcuno che impone il suo potere, la strada sarà la strada di un profeta disprezzabile. La strada di Dio non è mai qualcosa che viene e ci dà una botta in testa così ci sottomette, è sempre qualcosa che possiamo disprezzare. Tutto questo discorso sulla trasfigurazione, tutta l'esperienza magniloquente, straordinaria della rivelazione di Gesù e della rivelazione del Padre, è tutta roba che patisce rifiuto. Gli puoi fare quello che vuoi. Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto. Se uno aspetta di avere accesso al segreto di Dio perché il segreto viene e batte il pugno sul tavolo e dice a se stesso, e aspetterà a lungo, e questo non lo vedrà arrivare, perché quando arriva arriva sempre disponibile ad essere rifiutato. Ecco, è un po' qui che termina tutto il nostro percorso. Dio si vuole rivelare a noi, ma questo è qualcosa che si può rifiutare. Si può evitare di salire sul monte, si può evitare di ascoltare, si può banalizzare ciò che si è visto e ascoltato, si può disprezzare tutto. E le offerte della grazia sono sempre lì solamente, appunto, offerte. Noi possiamo fare delle cose di Dio quello che vogliamo. Possiamo ridurre il Vangelo a carta straccia. Possiamo ridurre la Chiesa a una organizzazione orizzontale, banale, una fra le altre, niente di straordinario. Possiamo ridurre la nostra vita cristiana in una forma di autogiustificazione. Il regno di Dio patisce queste cose qua. Gli possiamo fare quello che vogliamo. Infatti, quando in noi è primaria la nostra parola, cioè non sappiamo tacere, ed è primaria la nostra comprensione, cioè rifiutiamo tutto ciò che non ci è chiaro, ecco che trasformeremo tutto in banalità e faremo quello che vogliamo, cioè quello che è nella nostra testa, quello che noi capiamo. Non possiamo ridurre la risurrezione ad una norma, non possiamo ridurre il Vangelo a una sequela di regolette, a una serie di slogan catechetici di qualche genere, a un corpo di osservanze, di posture, di... è un'opera di Dio, è una sorpresa e gli possiamo dire di no. Il Signore ci consenta di vivere per quella strada che porta alla solitudine con Lui, che è finalmente comunione con tutti, ma questa strada ci è sempre solo offerta, mai saremo costretti a percorrerla. E la via della salvezza non può essere altro che un regalo, non una nostra caratteristica. La salvezza è un'opera di Dio, è qualcosa con cui noi collaboriamo, a cui diamo l'assenso, non di certo qualcosa che noi inneschiamo e portiamo a compimento per nostra propria forza.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Decimo incontro, l'enigma.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Noi incominciamo la nostra conversazione, come al solito, partendo dal testo, perché è proprio dal testo che poi noi, pian piano, esplorandolo, ricaveremo alcune informazioni interessanti. Allora, siamo alla linea 9. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose a me non pesa e a voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi siamo noi che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui, circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Certamente Paolo non è che avesse il dono di rendere le cose facili. E anche in questo brano, che tutto sommato non è tra i più difficili, assolutamente no, ci ha un pochettino ubriacato con questo suo modo di procedere. Allora, per uscire fuori dalla ubriacatura, noi facciamo un lavoretto, che è quello di cercare dentro al testo quello che potremmo chiamare la struttura del testo, perché attraverso la struttura noi semplifichiamo l'andamento del pensiero e esaminandolo in maniera progressiva ci diventa più chiaro. Bene, diamo un'occhiatina al testo greco con un pochettino di colori, perché questi ci aiutano. Alla linea 23-24 noi troviamo praticamente un'introduzione al nostro brano. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. È interessante il verbo adoperato, chairete, perché è un verbo un pochettino ambivalente. Nel senso sì, vuol dire anche siate lieti, però è anche il saluto greco. Gli specialisti di San Paolo si chiedono se questa frase, per il resto, fratelli miei, to loipon adelphoi mou, chairete en kyrio,
non sia forse la conclusione del brano precedente. Molti rispondono no, è l'inizio del brano che stiamo leggendo noi oggi. Dopo 2000 anni devono ancora mettersi d'accordo. Quello che a noi interessa è poter dire sì, questa fascia grigia che noi troviamo è semplicemente una introduzione. Dobbiamo prenderla come introduzione solo il versetto 1a o dobbiamo prendere come introduzione il versetto 1a più 1b? Personalmente, dopo aver visto tanti pro e tanti contro, ritengo che l'introduzione sia 1a. 1b invece fa già parte della riflessione successiva che troveremo in giallo, dove troviamo degli improperi piuttosto pesanti. Bene, allora, per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore, lo lasciamo stare, perché appunto fa semplicemente da porta che si apre perché il nostro brano venga accolto, capito? E invece attribuiamo a 1b, tauta grafein, imine moi men, uc hoc neron, eccetera. Scrivere a voi le stesse cose a me non pesa e a voi dà sicurezza. Questo fa già parte di questa specie di incattivimento di Paolo nei confronti di alcune persone. Perché la fascia gialla è praticamente l'attante del nostro testo, cioè quello che agisce, quello che fa partire la riflessione che troviamo dopo. Blepete tus kinas, guardatevi dai cani, tus cacus ergatas, dai cattivi operai, ten catatomen, guardatevi dalla mutilazione. Questa sarebbe linea 44, questa sarebbe la traduzione. Traduttori italiani sono stati molto gentili, ce l'hanno leggermente cambiata, perché guardatevi dai cani si indica un tipo di persone, guardatevi dai cattivi operai è un'altra qualifica da quello stesso tipo di persone, guardatevi dalla mutilazione è un concetto, mentre invece la traduzione italiana molto attentamente ha ripersonalizzato le persone che sono cani e cattivi operai. E allora sono diventati, guardatevi, da quelli che si fanno mutilare. Ma il testo originale, come potete vedere, la linea 27, è fatto da tre parole. Blepete, guardatevi, ten catatomen, catà temno, catatomen, guardatevi dalla mutilazione. Poi troviamo il primo ragionamento. Provate ad osservare un momentino il testo greco senza la pretesa di capirlo. Notate qui la parola peritomè e qui vedete che torna fuori peritomè. Vedete che la linea 29, l'ultima espressione è ensarchi e alla linea 30 torna fuori l'espressione ensarchi. Nella zona celeste voi non trovate più queste espressioni, ma trovate delle espressioni, chiamiamole così, binarie. Zemian, 34, zemian. Sfondo giallo, gnoseos. Gnonai, vocabolo, nome, verbo. Kerde, linea 33, kerdeso, nome, verbo. Dikaiosinem, dikaiosinem, giustizia.
Anastasios, Anastasin, resurrezione. La caratteristica della duplicità dei nomi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, voi non la trovate nella fascia rosa, mentre la trovate nella fascia grigia. Allora, noi possiamo dire, benissimo, abbiamo capito qual è la cadenza del pensiero di Paolo e l'abbiamo capito attraverso la struttura del testo. Abbiamo un'introduzione dove ci si può anche confrontare e non avere la stessa opinione, però poi abbiamo un punto di partenza, zona gialla, con quel guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi dalla mutilazione o da quelli che si fanno mutilare. Poi c'è una riflessione sullo sfondo rosa che riguarda, diciamo così, il vanto nella carne, ensarchi, che poi sarebbe, questo vanto nella carne, sarebbe la peritomè, cioè la circoncisione. L'ultimo brano, quello con sfondo celestino, che è caratterizzato dalla doppiatura dei nomi, è un testo dove la centralità è la giustificazione per mezzo della fede in Gesù Cristo. Per cui noi possiamo dire così, il brano, non vi viene mal di testa, io spero. Linea 70, 71, 72, poi torniamo indietro. C'è una prima parte che è una severa messa in guardia, guardatevi dei cani, dei cattivi operai, eccetera. C'è una seconda parte che è la carta d'identità di Paolo ebreo. E poi chiude la carta d'identità di Paolo cristiano. Dunque, guardatevi, rosa, carta d'identità di Paolo ebreo, celeste, carta d'identità di Paolo cristiano. E così noi riusciamo a possedere l'argomentazione di Paolo, dopo averla frammentata a ragion veduta, riusciamo a possedere il processo riflessivo che l'Apostolo fa. Bene, noi prima di indagare questo testo ci chiediamo, ma il brano che abbiamo letto appartiene o no alla lettera ai Filippesi? E la risposta è sì, ma è sì con un piccolo particolare. Proviamo ad osservare la linea 59. Purtroppo è in greco, però sotto la linea 62 ce l'avete in italiano. Andiamo all'italiano, che diventa più facile per tutti, anche se, ripeto, sul testo greco sarebbe più chiaro. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. L'espressione fratelli miei e l'espressione nel Signore la trovate pari pari al capitolo 4, versetto 1. Perciò, fratelli miei, carissimi e tanto desiderati, mia gioia, mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Dunque, 3-1, 4-1 formano un'inclusione, su questo non c'è dubbio, si vede a 100 km di distanza. E poi
oltre l'espressione fratelli miei, l'espressione nel Signore, avete un comando: siate lieti, e qua invece rimanete saldi. Quindi tre elementi che si ripetono, diciamo così, strategicamente, non a caso. Infatti questa lettera

che si ripetono, diciamo così, strategicamente, non a caso. Infatti, questa lettera.

strategicamente, non a caso. Infatti questa lettera, dove non c'è nessuna menzione del ringraziamento, ma è una lettera tremendamente polemica. Noi, ed eccola qui gli estremi, dal 3.2 al 4.1, capitolo 3, versetto 2, capitolo 4, versetto 1, più due versetti successivi, l'8 e il 9 del capitolo 4. Queste sono le tre lettere che Paolo indirizza ai Filippesi. Quello che noi stiamo leggendo è l'inizio di questo brano, che sarebbe dunque l'inizio della lettera polemica, in cui Paolo si arrabbia. Si arrabbia perché? Perché queste persone, che lui poi maltratta perché li chiama cani, cattivi operai, quelli che si fanno mutilare, sono dei cristiani che probabilmente arrivano da Gerusalemme. Esplorando le altre lettere di Paolo, questi signori vengono chiamati superapostoli. Perché? Perché si vantavano di alcune cose. Ripeto, tutte queste informazioni che io adesso vi dico non le troviamo nella lettera ai Filippesi, ma le troviamo racimolando le informazioni da tutte le lettere di Paolo. Questi signori, dunque, vi dicevo, sono ebrei convertiti al cristianesimo. Conosciamo dagli Atti degli Apostoli che molti ebrei convertiti al cristianesimo a Gerusalemme provenivano dalle fila dei farisei, cioè quella gente scrupolosissima nell'osservare la legge, ovviamente a livello formale. Questi si facevano scrivere una specie di lettera di garanzia da qualche cristiano influente di Gerusalemme. Partivano e ripercorrevano le tappe dove Paolo aveva predicato il Vangelo. E loro si vantavano di essere cristiani provenienti dall'ebraismo, avevano conosciuto Gesù, avevano queste lettere di garanzia. Quindi erano persone credibili. Che cosa proponevano? Proponevano l'osservanza della legge e proponevano la circoncisione. Perché proponevano l'osservanza della legge? Perché la loro formazione era farisaica, e nella formazione farisaica c'è un concetto ben preciso: tu ti salvi obbedendo alla legge e quindi compiendo le opere della legge. Perché la circoncisione? Perché solo chi è circonciso, lo vedremo dopo, può essere persona attiva nel culto. A Paolo girano i venerdì di fronte a queste cose qua. Perché? Lo vedremo dopo con calma, ma è bene avere in mano subito il quadro generale. Perché, dice Paolo, Gesù è morto proprio per questo problema. Mentre il mondo ebraico, farisei in testa, affermavano che l'uomo può salvarsi da solo attraverso l'osservanza della legge, il cristianesimo dice no. Non ce la fai, perché per quanto tu ti impegni, qualche stupidaggine contro la legge la combini, e quindi non osservi tutta la legge, e se non osservi tutta la legge

legge, non puoi salvarti. Il cristianesimo dunque esclude la salvezza per mezzo della legge e dice: tu dai tutto quello che puoi. Ovviamente quello che puoi non è la perfezione, è quello che è in tuo potere, nelle tue capacità, e quindi qualche corbelleria la combini comunque. Però fidati di Dio, perché è lui che mette le regole del gioco, e le regole del gioco sono queste: tu fai quello che puoi, quello che manca alla salvezza tua la mette il Padre Eterno, e quindi tu alla fine avrai i conti pareggiati, ma non per merito tuo, ma per grazia, perché Dio vuole che tutti siano salvi, purché ci sia da parte del soggetto questa disponibilità a dare quello che può. Ci si salva per grazia. Ma questa grazia quando ti viene data? Quando tu credi in Gesù Cristo. E vedremo che cosa significa credere in Gesù Cristo. Non è semplicemente accettare un'idea, chiamiamola così, intellettuale teologica. Ma questa fede in Gesù Cristo è operativa.

osservi la legge. La teologia cristiana che dice: tu ti salvi quando dai tutto quello che puoi nella imitazione di Gesù Cristo. Questa scelta di imitare Gesù Cristo si chiama fede. Quindi tu ti salvi per fede, la quale ti dà la possibilità di ottenere la salvezza attraverso la grazia di Dio, e la grazia è quella che completa quello che tu da solo non riesci a fare. Allora Paolo dice: se io ho speso tutta la mia vita per predicare il cristianesimo e poi mi arrivano questi e me lo ribaltano, portando il cristianesimo un'altra volta dentro all'ebraismo, non siamo più cristiani. La vita di Gesù, la morte di Gesù, la risurrezione di Gesù diventano inutili. Questo è il pensiero. Adesso proviamo progressivamente a dipanare, a facilitare questi concetti che io ho cercato di spiegarvi in maniera riassuntiva. Dunque, Paolo mette in guardia i suoi interlocutori dicendo: guardatevi da. Ora, questi signori, che vengono chiamati cani e cattivi operai, sono proprio quelli che, diciamo così, elogiano se stessi dicendo: noi siamo circoncisi, quindi fatevi circoncidere anche voi. Questa è la chiave di volta. Naturalmente, noi sappiamo dalla lettera agli Efesini, siamo alla linea 82, sappiamo dalla lettera agli Efesini in maniera chiarissima quanto segue: per grazia, infatti, siete stati salvati, non per merito, per grazia. Ma allora noi non abbiamo nessun merito? No, ce l'abbiamo, e come? Però tutti i nostri meriti messi insieme, tutti i meriti di tutta la nostra vita messi insieme, non sono sufficienti a salvarci, perché accanto alle cose buone che abbiamo fatto, ne abbiamo fatto anche di non buone. E i buchi lasciati dalle cose non buone come vengono riempiti? Per grazia. Per grazia infatti siete stati, dunque per grazia infatti siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, che senz'altro acquistano dei meriti. Ma questi meriti noi non li conosciamo, perché è Dio che li calcola. Abbiamo già visto altre volte che una persona educata alla fede, se fa un'opera di carità, non gli costa più di tanto. Ma se una persona non è educata alla fede e fa la stessa opera di carità, a quella è costata molto. E Dio tiene conto di questa non identica azione, ma diversa fatica nel farlo. Ecco perché i meriti sono diversi, pur con la stessa azione. Ne viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Se questo lo dice nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Galati c'è una specificazione ancora più bella. Perché? Perché quando Paolo dice mediante la fede, noi siamo tentati dallo gnosticismo, anche se non ci piace, ma è così. Io sono credente non praticante. Mi dico credente perché accetto che Dio sia uno e trino, è un mistero, però io lo accetto. Accetto che quel pane e quel vino, dopo la consacrazione, siano il corpo e il sangue del Signore. Lo accetto. Accetto che il Papa, quando parla ex cattedra, sia infallibile,
più credente di

così, però non chiedermi di osservare i comandamenti, non chiedermi di andare a messa, non chiedermi queste robe qua. Quindi sono credente, non praticante. E Paolo dice, le cose non stanno così, perché questo è un concetto di fede di tipo gnostico, cioè è un assenso dell'intelletto ai misteri di Dio, ma poi nella vita faccio quello che voglio. Mentre invece il concetto di fede del cristianesimo, e Paolo lo ha messo in luce, è un concetto di fede operosa. Guardate cosa dice Paolo nella lettera ai Galati al versetto 6. Paolo è arrabbiato con i Galati perché i Galati sono stati visitati da questi super apostoli e i Galati, poveracci, ci sono caduti come stupidi. E allora lui scrive questa lettera arrabbiatissimo. È l'unica lettera dove Paolo non implora la benedizione di Dio sui Galati, mentre in tutte le altre lettere, ai Corinti, ai Tessalonicesi, ai Filippesi, ai Colossesi, agli Efesini, ai Romani, Paolo, dopo i saluti iniziali, invoca la benedizione. Bene, a questi signori Galati, proprio per mostrare che la fede non è un fatto intellettuale, non è un fatto teoretico, ma è un fatto operativo, scrive così. Perché siamo alla linea 85? Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Quando si dialoga con i nostri fratelli protestanti, questi sono testi molto delicati, perché loro a noi attribuiscono, a noi cattolici attribuiscono questa idea. Voi siete tornati indietro, siete tornati ebrei, perché dite voi cattolici che ci si salva per le opere. Noi invece protestanti diciamo ci si salva per la fede. Non è così. Anche noi cattolici diciamo ci si salva per la fede che ottiene la grazia di Dio. Ma questa fede deve essere operosa, è scritto lì. Nessuno ha inventato quel testo, l'ha scritto Paolo ed è parola di Dio. La fede è per natura sua operosa. Giacomo, quando scrive la sua lettera al capitolo secondo, dice una cosa simpaticissima. Dice, io con le mie opere ti mostro la mia fede, ma tu senza le opere che cosa mi mostri? E poi conclude dicendo che la fede senza le opere è morta. E porta un esempio che fa rabbrividire. Tu credi in Dio? Sì. Anche il demonio crede in Dio, eppure non si salva. In altre parole, anche il demonio accetta che Dio sia l'autorità suprema dell'universo. Però a questo tipo di fede puramente intellettuale e teoretico non segue un'azione corrispondente. Prova ne sia che il demonio è il principio del male. E quindi Giacomo dimostra in maniera lampante come la fede per natura sua sia operosa, cosa che Paolo lo ripete a ogni piè sospinto. Noi dunque dobbiamo tenere presente questo.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi sua Roberta Ladaga, ben arrivata.
2: Ciao, ciao.
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di sua Roberta, perché ci racconta tutto lei. Sua Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani appunto, a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a sua Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no? delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi io ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti. E quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però voglio dire, quando arriva il momento la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: Credo di essermi sentita In un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore, e quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io, e io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo, e mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo sì che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e quando loro hanno reagito in questo modo io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno, e lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
2: Ah sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo. È un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
2: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione.
2: Sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie hai intercettato in questi anni.
2: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
2: Sì.
1: Allora, a Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire che Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto posso chiederti che rapporto hai con la musica?
2: Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare. Purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose. Quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me è quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passa Avanti?
2: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
2: Sì, esatto.

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, sua Roberta, però...
1: Beh, insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico: il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri, credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire: mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché sì, almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì sì. Sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva: guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore, ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente, dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
1: Sì.
0: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia Paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo, e così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì era veramente brutto, sbirciando un po' sul sito trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro, e quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre le sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiama, no? E Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta credo tu l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo, Mi hai detto fragile, son fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanze. Se mi guardi nella pancia una foto di famiglia.

0: prima volta che mi hai detto di essere fragile, è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi su Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro, e da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili, e invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili, per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza, ecco. Quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi su Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.

0: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
2: Resta con noi, Signore.
0: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Resta con noi, Signore.
0: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.

0: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Resta con noi, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché, liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Il nome deriva dal latino oliva, documentato solo in avanzata età cristiana e tradizionalmente connesso con il termine oliva, variante di olea, che in latino indica sia l'albero che il suo frutto, l'oliva. La santa non è menzionata in alcun martirologio latino, che pure riportano i martiri della persecuzione vandalica, né della chiesa greco-sicula, ove non esiste alcuna memoria del suo culto. Un noto studioso della geografia sicula, il benedettino Domenico Gaspare Lancia di Brolo, scrisse: «Molti scrittori siciliani vogliono il martirio di Sant'Oliva durante la persecuzione vandalica, ma senza sicuro fondamento, poiché mancano gli atti del suo martirio e pochi cenni si trovano nell'antico lezionario gallo-siculo senza nota cronologica, così che possono bene convenire alla persecuzione dei Vandali come a quella dei Saraceni. Tanto i primi che i secondi deportavano in Africa, costringevano talvolta i vinti a rinnegare la propria religione, punivano con la morte coloro che cercavano di fare proseliti. Ma la leggenda di Sant'Oliva non ha nulla di inverosimile, perché non si debba ricevere, infatti ha delle straordinarie somiglianze con il martirio di altri santi».

Secondo Monsignor Paolo Collura, il nucleo essenziale delle nostre antiche leggende ha un substrato che non deve essere sottovalutato. E poiché la dominazione araba, proprio in Sicilia, fece piazza pulita di tutti i documenti scritti sacri e profani, il ricordo di parecchi santi ci è stato tramandato soltanto sul filo della memoria. La più antica notizia di lei nella città di Palermo risale al 1310, mentre il corpo si trovava ancora a Tunisi, in una piccola moschea che sorgeva vicino a quella grande, detta in arabo Gamie Azaitum, dell'ulivo e di oliva, diventata poi basilica cristiana. Nel 1402 il re Martino I lo richiese al califfo Abu Azir, ma ne ebbe un rifiuto, poiché ancora oggi i tunisini, presso i quali è ancora oggi venerata, credono che la loro religione e la loro dominazione tramonterà quando scomparirà il corpo della Vergine Oliva. La memoria della santa è ricordata non solo nell'antico breviario gallo-siculo del secolo XII, che si conserva ancora a Palermo, ma anche in un'antichissima tavola dove appare dipinta la sua immagine con Sant'Elia e le sante Rosalia, Venera, custodita nel Museo Diocesano di Palermo.

fanno memoria di questa santa il martirologio siculo del padre Gaetani e il martirologio palermitano del Mongitore del 1742. A Tunisi il martirio di Sant'Oliva, vergine martire, cittadina palermitana e patrona principale, la quale nata da nobile famiglia ancora fanciulla nelle persecuzioni vandalica per la fede di Cristo, cacciata in esilio. A Tunisi attrasse molti alla fede cattolica, superati poi le culle o le unghie di ferro e il fuoco, divinamente liberata dall'olio incandescente, troncato alla fine il capo, le fu data la corona del martirio, la cui anima tutti ammirando, sotto forma di colomba, volò al cielo l'anno 463. Oltre al breviario Gallo Siculo, fa menzione di lei anche il breviario Cefaludese. Da esso apprendiamo che la Vergine Oliva si crede nata a Palermo da nobile famiglia in un luogo vicino alla chiesa cattedrale e fin dall'infanzia fu ampiamente istruita nella religione cristiana. All'età di 13 anni fu mandata in esilio dai barbari in Africa perché cristiana e lì punita atrocemente. Arrivata a Tunisi per ordine del governatore, fu costretta a vivere tra i mendicanti, soffrendo la fame, la sete, il freddo, la nudità. Guarì dalla storpiezza due di loro e li battezzò nel nome di Gesù Cristo. Quando questi neocristiani cominciarono a predicare e a far conoscere la loro fede pubblicamente, furono arrestati dai soldati ed uccisi atrocemente. Le loro anime volarono in cielo con la corona del martirio.

Olivia, in seguito a questi fatti, fu condotta con disprezzo in giro per la città e fu trasferita in una lontana foresta per essere divorata dalle fiere. Alcuni cacciatori, accortisi della fanciulla, furono convertiti alla fede di Cristo e battezzati a loro volta. La fede di Oliva fu provata con l'eculeo ed unghie di ferro. Fu immersa tra le fiamme nell'olio bollente, ma divinamente salvata, mentre appariva più costante nella confessione della fede. Le fu amputata la testa e fu vista salire in cielo sotto forma di colomba. Il corpo fu portato dai cristiani a Palermo e seppellito religiosamente in un luogo sconosciuto. Quel luogo è stato identificato dagli storici come l'Inveges, presso Casa Professa, o secondo altri nella chiesetta a lei dedicata fin dal 1310 nella chiesa di San Francesco di Paola.

Alla fine del 1500 il culto fu diffuso dai francescani che ne ricercarono il corpo. Il popolo e il senato palermitano il 5 giugno 1606 elessero Sant'Oliva patrona della città con le sante Ninfa ed Agata. Fu iscritta nel calendario palermitano dal cardinale Giannettino Doria nel 1611 e celebrata dalla chiesa palermitana fino al 1980 come memoria obbligatoria. Dal 1981 è stata espunta dal calendario liturgico regionale, ma nella città di Palermo può essere sempre celebrata con il grado di memoria facoltativa. Le è stata dedicata una parrocchia della città nel 1940, mentre il culto è vivo a Pettineo e a Raffadali, ove patrona principale, e nella chiesa cattedrale di Tunisi a lei intitolata.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a raccontare il cammino sinodale che una chiesa in Italia ha svolto in questi anni, che è un bel percorso, vediamo che cosa ha portato questa sera nell'arcidiocesi di Foggia Bovino.
1: In Cammino
0: è un percorso, racconto, che facciamo insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. In studio con me c'è Don Francesco Gioia. Ben trovato, Don Francesco.
2: Buonasera, grazie.
0: Buonasera, rettore del seminario di Cesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, corretto?
2: Sì, corretto.
0: Molto bene, corretto. Vediamo se è corretto, vediamo, ce lo dice il vescovo che è collegato con noi, Monsignor Giorgio Ferretti, ben trovato eccellenza.
3: Buonasera, sì, è corretto, Francesco è bravo. Buonasera, come sta?
0: Non c'è male, grazie. Procediamo, ed è sempre bello andare a conoscere quello che accade in giro per l'Italia, nelle nostre chiese locali. Veramente sta venendo fuori anche qui dai nostri microfoni, dalle nostre trasmissioni, un racconto di tanta creatività, di tanto fermento in giro per l'Italia, anche grazie, diciamo, all'avventura del cammino sinodale. Ma prima di arrivare lì, eccellenza, una domanda che facciamo sempre in apertura durante queste puntate dedicate alle diocesi, così per presentarla la diocesi, che chiesa è quella di Foggia Bovino, se dovessimo così tratteggiarla nei suoi punti caratteristici?
3: Una chiesa viva, con grazie a Dio ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, attivi, e tante persone coinvolte nella vita delle parrocchie e nella vita diocesana, una pietà popolare molto viva. Noi qui siamo nella terra di San Michele Arcangelo, certo, del santuario, e poi naturalmente di Padre Pio, ma anche della Madonna dell'Incoronata. Quindi, diciamo, c'è una vitalità. Certo non mancano i problemi, perché come ovunque anche noi qui abbiamo i problemi che questa terra ha, che sono problemi strutturali, sono problemi legati all'ambiente, sono problemi legati alla criminalità e diciamo anche lo sfruttamento dell'immigrazione.
0: Certo,
3: però in tutto questo la Chiesa mi sembra essere presente, rispondere, aver trovato una apertura nuova alla comunicazione del Vangelo e all'incontro con tanti, dopo anche gli anni del Covid che hanno segnato in Italia momenti molto duri e per tutti quanti. Quindi problemi sì, però una Chiesa che ha nella società una sua presenza, una sua identità molto forte.
0: Certo. Don Francesco Gioia, allora veniamo a questi anni, no? Adesso tecnicamente si è chiuso, diciamo, il percorso, quello ufficiale,
2: certo,
0: del cammino sinodale, ma in realtà sono aperti dei processi, insomma c'è una fase attuativa che è appena iniziata, poi si capirà che cosa accadrà, però tanto si è mosso. Da voi che anni sono stati questi del cammino sinodale? Che cosa avete scoperto?
2: Allora, innanzitutto sono stati anni vivaci e interessanti, perché le comunità parrocchiali hanno risposto bene alla richiesta di incontrarsi e di fare proposte.
0: Certo.
2: Diciamo che in alcuni casi ci hanno preso proprio gusto. Io ricordo quando arrivò una mole immensa di materiale da poi mettere in ordine. Molto interessante è stato il cantiere sulla legalità, che la Chiesa italiana segnalò per quanto riguarda la nostra diocesi, proprio perché forse è molto sentito come tema, perché come diceva appunto l'arcivescovo, appunto è una terra anche ricca di contraddizioni, dovuta anche alla presenza della malavita che inficia un po' il cammino del
0: quotidiano delle comunità.
2: Sì, per cui non a caso proprio ultimamente siamo saliti alla ribalta delle cronache per nuovi e ulteriori episodi difficili e anche di uccisioni. Per cui passata poi la fase sapienziale, nell'ultima parte, nella fase profetica, come Chiesa diocesana ci siamo voluti, abbiamo voluto fare un focus sulla seconda sezione dello strumento di lavoro per la fase profetica, quella riguardante la formazione missionaria dei battezzati alla vita e alla fede, e appunto poi sicuramente, come ci dirà l'arcivescovo, su questo abbiamo costruito anche un po' il progetto pastorale che il vescovo ci ha consegnato prima negli orientamenti pastorali e poi nel convegno pastorale del settembre scorso, ovvero una chiesa che vuole diventare missione come stile e non come evento, tant'è vero che stiamo preparando una missione cittadina che non è, non vuole essere appunto un momento
0: di animazione
2: fine a se stesso, esatto, ma uno stile che coinvolga tutte le comunità parrocchiali. Certo. E per questo fondamentalmente tre sono stati gli aspetti sui quali ci siamo soffermati: la formazione dei battezzati per tutte le fasce d'età, ad esempio particolare attenzione l'arcivescovo ci chiede di avere nei confronti dei giovani e degli anziani, i grandi dimenticati, gli anziani, poi la formazione permanente dei formatori, e c'è una bella esperienza di scuola pastorale per laici, e infine il rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana sui quali probabilmente rifletteremo nel prossimo anno pastorale.
0: Monsignor Giorgio Ferretti, che cosa significa essere missionari in una chiesa come quella di Foggia Bovino? Quali sono le caratteristiche deve avere un battezzato per diventare missionario e fare la differenza in una comunità come quella che ci ha descritto?
3: Guardi, innanzitutto noi siamo partiti da un presupposto che diciamo ho ascoltato anche da altri, naturalmente ci fu una volta un bel articolo sul Corriere della Sera del professor De Rita, ad esempio,
0: sì,
3: cioè che non è che solo coloro che frequentano le parrocchie o la messa della domenica sono credenti, c'è tanta gente, e noi qui la vediamo, che guarda la chiesa, che cerca Dio, che si ispira. Lei pensa ad esempio quante persone che io incontro che mi dicono: io sono amico di quel sacerdote, io sono amico, è la prima cosa che mi dicono, cioè c'è un guardare e una nostalgia anche della chiesa e della vita buona del Vangelo in una società che apparentemente è laicizzata, ma in realtà lo vediamo poi ad esempio nei funerali, la grande attenzione che c'è nell'omelia, nell'ascoltare parole di vita. Allora noi abbiamo ripreso un po' le parole che San Paolo ascolta dette da Dio nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli rispetto alla città di Corinto: non avere paura, continua a parlare, qui ho un popolo numeroso. Ecco, noi abbiamo pensato che anche a Foggia, anche in questa terra, c'è un popolo numeroso che aspetta una estroversione della Chiesa. Allora lei faceva la domanda su quali sono le caratteristiche per diventare missionari: semplicemente comunicare con la propria vita buona e anche le parole la bellezza di far parte di una comunità, e questo è molto importante, perché il cristianesimo non è una religione individualista, sì, della mia personale pietà popolare, ma una religione che ci mette in comunità, la comunità del Signore, no? I discepoli del Signore. Allora in questo bisogna costruire delle comunità che siano accoglienti nelle parrocchie, dove poi quando noi la gente possa essere accolta, perché altrimenti rimane, diciamo, quello anonimato di andare a messa la domenica e poi ritornare un po' a casa, diciamo, individualmente come ci si è andati.
0: È la differenza, la differenza tra io e noi,
3: costruire delle comunità.
0: Certo, certo, costruire una dimensione del noi che diventa poi feconda rispetto anche ad una testimonianza che vada da un Francesco Gioia anche in controcorrente rispetto magari alla cronaca a cui facevi riferimento poco fa.
2: Sì, in effetti l'arcivescovo più volte è ritornato proprio su questo, e contrapporre il noi all'io, certo. E forse noi forse è l'unica via d'uscita, quella di superare un individualismo che comunque non è soltanto, diciamo, ecclesiale, culturale, e quindi inevitabilmente la Chiesa che vive nella storia si lascia in qualche modo influenzare spesso in un'idea anche di una spiritualità, di un modo di vivere la fede che sia mio soltanto interiore e che non abbia invece una apertura agli altri, un'apertura al noi. Il sogno del nostro vescovo è quello di una parrocchia che sia comunità di comunità, ecco, un noi che sia appunto il migliore antidoto alla solitudine che ci fa diventare più tristi e anche un po' più antipatici.
0: Ripartiamo da qui tra qualche minuto, ma prima ci ascoltiamo un brano che ci arriva direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo. A cantarlo è Arisa e si intitola Magica Favola.

0: magica favola a Risa questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di Inblu 2000, siamo con Don Francesco Gioia, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata dell'arcidiocesi di Foggia Bovino, ma c'è anche il vescovo, l'arcivescovo, che salutiamo ancora, Monsignor Giorgio Ferretti, grazie per essere insieme a noi. Si parlava di una dimensione che deve passare da quella dell'io a quella del noi per costruire una comunità con la C maiuscola, essere anche di testimonianza rispetto alla cronaca, magari a quanto si è abituati a vedere di non positivo in una determinata società, e la risposta può essere anche quella dell'apertura di una biblioteca, degli spazi che fanno cultura, biblioceppe, insomma, questa del ceppe mi sembra che sia il centro di edilizia popolare, insomma sono, sono dei quartieri magari alle periferie costruiti dagli anni 50 e 70, l'Italia è piena di questi, di queste case popolari, ecco, diciamo così, sì, in maniera più semplice, e magari lì avere un punto dove si può fare cultura e condividere diventa uno sprone per tutta la comunità, anche a partire dalla parrocchia, eccellenza.
1: Sì, perché il noi si nutre anche di cultura, i giovani hanno la necessità, anche i ragazzi, diciamo, di conoscere il mondo attraverso qualcuno che glielo spiega, perché purtroppo i socials dicono tutto e il contrario di tutto e danno un'idea del mondo, diciamo, troppo grande, troppo ampia, molto controversa, sì. Per cui diciamo che noi nella Chiesa abbiamo sempre pensato che dobbiamo essere discepoli e avere dei maestri, considerando che l'unico maestro è il nostro Signore, però c'è anche una paternità e una maternità nella Chiesa. Allora, queste biblioteche cosa sono? Sono anche dei luoghi semplici, però dove si cerca di fare cultura, di dare delle letture, quelle che anche noi avevamo da piccoli, in un tempo come questo dove anche i libri stanno un po' scomparendo, perché purtroppo diciamo si perde il senso del contatto con la pagina, la fatica di stare su un libro anche simpatico, di lettura, di narrativa per tanto tempo.
0: Sì.
1: E poi chiaramente diciamo dal libro nascono sempre delle domande e sulle domande insieme si può riflettere, cercare risposte, ma soprattutto diciamo avere un atteggiamento pensante, ecco questo sarebbe
0: una postura diversa, intento. Esatto, già quella sarebbe un ottimo risultato. Don Francesco Gioia, abbiamo 2 minuti e mezzo, ma non si ferma lì il progetto, perché questo da come nella parrocchia di San Paolo Apostolo nel 2019 e poi si è ingrandito a altre
2: sì,
0: realtà.
2: Sì, infatti abbiamo anche un'altra biblioteca parrocchiale che prende il nome di Biblio Pace, perché è appunto ospitata dalla parrocchia Regina della Pace, anche questa ubicata in una zona periferica della città, e Bibliovita di una parrocchia più centrale, la parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, però che ha una particolarità. Infatti il progetto della parrocchia di San Guglielmo è Nati per Leggere, perché è rivolta innanzitutto alle mamme gestanti. Ecco, è una bella idea, e la lettura è rivolta ai più piccoli in quel caso, mentre per esempio nella Biblio Pace, che è guidata da un insegnante di lettere in pensione, ci sono queste forme di lettura
0: condivisa
2: di una lettura ad alta voce, perché ormai le letture ad alta voce sono quasi del tutto scomparse, invece c'è un fascino legato proprio non all'immagine, non alla lettura solitaria, ma anche questa è una forma di noi, no? La lettura condivisa e appunto come diceva anche il nostro vescovo, diventa una alleanza tra chiesa e territorio, non solo in funzione di una promozione sociale, ma anche per far sentire che esiste un'alleanza tra fede e cultura, noi diremmo tra fede e ragione, sì, utilizzando un linguaggio un po' più alto.
0: Eccellenza, le chiedo uno sforzo di sintesi in 20 secondi, che cosa spera per l'arcidiocesi di Foggia Bovino?
1: Ma di continuare a seguire il Signore, di guardarne il volto, di ascoltarne la parola, perché i tempi sono difficili, diceva la Pira negli anni 60, viviamo nell'epoca della forza, e questo purtroppo vale anche per il nostro tempo, e noi abbiamo bisogno invece di uomini e donne disarmate, discepoli di Cristo, per testimoniare che bisogna vivere in pace e insieme a tutti.
0: Grazie a Monsignor Giorgio Ferretti, grazie a Don Francesco Gioia per questo bel racconto dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Buon cammino e alla prossima.
2: Grazie.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare questa puntata sarà come sempre presto disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la assunzione di Maria Santissima al cielo, associata alla gloria del suo figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche, dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa. E che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Il nome deriva dal latino oliva, documentato solo in avanzata età cristiana e tradizionalmente connesso con il termine oliva, variante di olea, che in latino indica sia l'albero che il suo frutto, l'oliva. La santa non è menzionata in alcun martirologio latino, che pure riportano i martiri della persecuzione vandalica, né della chiesa greco-sicula, ove non esiste alcuna memoria del suo culto. Un noto studioso della geografia sicula, il benedettino Domenico Gaspare Lancia di Brolo, scrisse: «Molti scrittori siciliani vogliono il martirio di Sant'Oliva durante la persecuzione vandalica, ma senza sicuro fondamento, poiché mancano gli atti del suo martirio e pochi cenni si trovano nell'antico lezionario gallo-siculo senza nota cronologica, così che possono bene convenire alla persecuzione dei Vandali come a quella dei Saraceni. Tanto i primi che i secondi deportavano in Africa, costringevano talvolta i vinti a rinnegare la propria religione, punivano con la morte coloro che cercavano di fare proseliti. Ma la leggenda di Sant'Oliva non ha nulla di inverosimile, perché non si debba ricevere. Infatti ha delle straordinarie somiglianze con il martirio di altri santi».

Secondo Monsignor Paolo Collura, il nucleo essenziale delle nostre antiche leggende ha un substrato che non deve essere sottovalutato. E poiché la dominazione araba, proprio in Sicilia, fece piazza pulita di tutti i documenti scritti sacri e profani, il ricordo di parecchi santi ci è stato tramandato soltanto sul filo della memoria. La più antica notizia di lei nella città di Palermo risale al 1310, mentre il corpo si trovava ancora a Tunisi, in una piccola moschea che sorgeva vicino a quella grande, detta in arabo Gamie Azaitum, dell'ulivo e di oliva, diventata poi basilica cristiana. Nel 1402 il re Martino I lo richiese al califfo Abu Azir, ma ne ebbe un rifiuto, poiché ancora oggi i tunisini, presso i quali è ancora oggi venerata, credono che la loro religione e la loro dominazione tramonterà quando scomparirà il corpo della Vergine Oliva. La memoria della santa è ricordata non solo nell'antico breviario gallo-siculo del secolo XII, che si conserva ancora a Palermo, ma anche in un'antichissima tavola dove appare dipinta la sua immagine con Sant'Elia e le sante Rosalia, Venera, custodita nel Museo Diocesano di Palermo.

fanno memoria di questa santa il martirologio Siculo del padre Gaetani e il martirologio palermitano del Mongitore del 1742. A Tunisi il martirio di Sant'Oliva, vergine martire, cittadina palermitana e patrona principale, la quale nata da nobile famiglia ancora fanciulla nelle persecuzioni vandalica per la fede di Cristo, cacciata in esilio. A Tunisi attrasse molti alla fede cattolica, superati poi le cule o le unghie di ferro e il fuoco, divinamente liberata dall'olio incandescente, troncato alla fine il capo le fu data la corona del martirio, la cui anima tutti ammirando, sotto forma di colomba, volò al cielo l'anno 463. Oltre al breviario Gallo Siculo, fa menzione di lei anche il breviario Cefaludese. Da esso apprendiamo che la Vergine Oliva si crede nata a Palermo da nobile famiglia in un luogo vicino alla chiesa cattedrale e fin dall'infanzia fu ampiamente istruita nella religione cristiana. All'età di 13 anni fu mandata in esilio dai barbari in Africa perché cristiana e lì punita atrocemente. Arrivata a Tunisi per ordine del governatore, fu costretta a vivere tra i mendicanti, soffrendo la fame, la sete, il freddo, la nudità. Guarì dalla storpiezza due di loro e li battezzò nel nome di Gesù Cristo. Quando questi neocristiani cominciarono a predicare e a far conoscere la loro fede pubblicamente, furono arrestati dai soldati ed uccisi atrocemente. Le loro anime volarono in cielo con la corona del martirio.

Olivia, in seguito a questi fatti, fu condotta con disprezzo in giro per la città e fu trasferita in una lontana foresta per essere divorata dalle fiere. Alcuni cacciatori, accortisi della fanciulla, furono convertiti alla fede di Cristo e battezzati a loro volta. La fede di Oliva fu provata con l'eculeo ed unghie di ferro. Fu immersa tra le fiamme nell'olio bollente, ma divinamente salvata mentre appariva più costante nella confessione della fede. Le fu amputata la testa e fu vista salire in cielo sotto forma di colomba. Il corpo fu portato dai cristiani a Palermo e seppellito religiosamente in un luogo sconosciuto. Quel luogo è stato identificato dagli storici come l'Inveges presso Casa Professa, o secondo altri nella chiesetta a lei dedicata fin dal 1310 nella chiesa di San Francesco di Paola.

Alla fine del 1500 il culto fu diffuso dai francescani che ne ricercarono il corpo. Il popolo e il senato palermitano il 5 giugno 1606 elessero Sant'Oliva patrona della città con le sante Ninfa ed Agata. Fu iscritta nel calendario palermitano dal cardinale Giannettino Doria. Nel 1611 è celebrata dalla chiesa palermitana fino al 1980 come memoria obbligatoria. Dal 1981 è stata espunta dal calendario liturgico regionale, ma nella città di Palermo può essere sempre celebrata con il grado di memoria facoltativa. Le è stata dedicata a una parrocchia della città nel 1940, mentre il culto è vivo a Pettineo e a Raffadali, ove patrona principale e nella chiesa cattedrale di Tunisi a lei intitolata.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di mercoledì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre e nei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
2: Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
1: Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
2: Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
1: Forse Dio ci respingerà per sempre? Non sarà più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
2: Può Dio aver dimenticato la misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo.
1: Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta.
2: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti.
1: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
2: Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi.
1: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
2: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa.
1: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili.
2: Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
2: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
2: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
2: I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
2: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria.
1: Perché al Signore appartengono i cardini della terra, e su di essi fa poggiare il mondo.
2: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
1: Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo.
2: Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascoltasi.

0: Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra.
0: Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia, tutti i nostri giorni, serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
0: Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli, e rivolgiamogli la nostra preghiera.
1: Resta con noi, Signore.
0: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
0: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Questa festa per dire grazie che i nostri tabernacoli hanno ancora la presenza vera, reale del Signore. Non sono cresciute le ortiche attorno ai nostri altari, non sono abbattute le nostre chiese. Grazie perché ci sono ancora i sacerdoti che possono ripetere quelle parole che fanno il miracolo per noi. Prendete, mangiate, è per voi e per la salvezza di tutti. Grazie allora, Signore, anche per questi sacerdoti la cui vita dipende dall'Eucarestia e l'Eucarestia dipende dalla loro vita e dalla loro santità. Sì, perché avvicinarsi alla presenza del Signore vuol dire diventare di fuoco. Ricordate i due discepoli di Emmaus, sentivano ardere il cuore ed era un fuoco che provavano dentro ed è questo fuoco che tutti domandiamo oggi, un amore rinnovato, una fiducia incrollabile nella presenza di quello che possiamo chiamare divino prigioniero. Bambini, quando mi avvicino a quella porticina e tendo l'orecchio, sento sempre uno che batte e dice aprimi, e il mio gesto è proprio quello di aprire. Ma mentre apro quella porticina faccio sempre una preghiera: Signore, spalanca i cuori di tutti noi, tuoi figli, fa che ti desideriamo e ti desideriamo più di tutto. Mi commuoveva una signora malata della nostra comunità che non può essere presente alla messa, la segue alla televisione e mi diceva: quando si arriva al momento della comunione mi viene da piangere, mi manca tanto la presenza del Signore, è una necessità per noi. E Gesù lo sapeva, non potete vivere bene senza Dio, non potete camminare nella vita senza di me. Chi ci dà la forza di accettare in questo momento la morte dell'amico vescovo Luigi Padovese, sgozzato come un agnello, se non proprio questo Gesù presente qui fra noi? Lui è diventato un seme caduto per terra e porta frutto, e noi crediamo che anche la morte di questo giovane vescovo, tanto importante era la sua presenza, tanto efficace il suo modo di stare in mezzo ai credenti e ai non credenti. La morte di questo vescovo porterà un beneficio alla Chiesa, perché sempre i martiri sono stati seme di nuovi cristiani. Ecco, tutto questo lo possiamo accettare adorando la presenza del Signore, ed è il primo gesto che vogliamo fare oggi. Mentre diciamo grazie, chiediamo in noi sentimenti della vera adorazione, che vuol dire: mi sento piccolo, sono un niente, Signore, e tu hai proprio deciso di venire qui nel mio cuore, di trovare ospitalità dentro di me. Signore, tutto questo per me è qualcosa di incomprensibile. Dammi la fede necessaria per desiderarti e per accoglierti. Vorremmo essere più silenziosi quando siamo in chiesa davanti alla presenza di Dio, più umili, tanto da gridare come San Francesco: o umiltà di Dio, mentre guardiamo quell'ostia, tanto da gridare come Tommaso: mio Signore, mio Dio, che vieni a me. Questi sentimenti di fede vengono alimentati nello stare davanti al Signore. Ricordate l'espressione del curato d'Ars: lui mi guarda e io lo guardo. Ed era proprio un passaggio di occhiate, ma più ancora un raccontarsi la vita. Sì, perché mentre siamo qui in ascolto, in adorazione di Lui, ci racconta la sua vita, ci mette a conoscenza di tutte le imprese, direi del prezzo caro che ha pagato per restare con noi, l'offerta della sua vita sulla croce. Ci parla di amore il Signore, ci parla della sua passione per ogni creatura, ma poi vogliamo desiderare di nutrirci di Dio. Uno degli atteggiamenti oggi, anche di tanti cristiani, è la sazietà, il non aver bisogno di niente, oppure il cercare solo quelle soddisfazioni materiali o quelle sicurezze che danno a noi l'apparenza di stare bene, di vivere. Ma il Papa diceva anche ai giovani: attenti, si può vivacchiare e si può vivere. Quello che io vi propongo non è di vivacchiare, di tirare avanti, ma quello che vi propongo è di imparare la strada della vita. Senza il pane dell'Eucarestia, senza la presenza di Dio, non c'è vita. Almeno non c'è quella vita in pienezza che Dio ha pensato per noi Suoi figli e che chiamiamo vita eterna, cioè una vita dove non c'è ombra di divisione, di separazione, di paura, ma dove c'è una vita continuamente spinta in avanti fino a quando contempleremo il volto di Dio, la meta del nostro cammino quaggiù. E allora un insegnamento importante: come presentarci ad accogliere il Signore, oltre che con il desiderio, credo anche con un cuore purificato, riconciliato. In passato si insisteva molto a non fare sacrilegio, cioè ci si sentiva di sbagliare solo per il fatto che si era bevuto un po' d'acqua magari un'ora prima di venire in chiesa, si doveva essere digiuni dalla mezzanotte, e tutto un insegnamento su questo. Oggi abbiamo capito che è molto più importante avvicinarsi alla mensa del Signore con un cuore pacificato. Lascia lì la tua offerta, dice il Signore, corri prima a fare pace con Lui. È questo che ci merita la comunione con il Signore, il cuore riconciliato, perdonato, dove non ci sono ostilità dentro di noi, dove non c'è nessuna combutta con il male, che è l'orgoglio, la presunzione di essere giusti. È proprio attraverso questa purezza, che vuol dire sincerità, ma anche umiltà di farsi perdonare da Dio e di camminare sulle sue strade del perdono e della riconciliazione, che diventerà il permesso, direi il biglietto per poter entrare alla cena. Gesù dice ai presenti in quel momento: provando grande compassione, sedetevi. La gioia di Dio è quando noi suoi figli accogliamo l'invito a stare alla sua mensa, a sedersi con lui. E anche la visione che abbiamo del cielo, del paradiso, è proprio di una grande tavola dove il Signore passa a servirci. È il segno della sazietà, ma è anche il segno della condivisione. Nutriti dal pane della vita, da Cristo Gesù, noi ritempriamo le nostre energie per poter vivere a modo suo, con il suo stile, secondo i suoi sentimenti, provando dentro di noi quello che provava il Signore Gesù a fare del bene, ad amare gratuitamente, a vedere queste 5.000 persone saziate. Concludo con quelle parole dell'Evangelista: il giorno cominciava a declinare, oggi arrivano le ombre di tanto orgoglio umano, di tanta violenza, arrivano le ombre dello scoraggiamento in chi è seriamente preoccupato del domani. Ebbene, in questo momento di stanchezza, di sfiducia, di paura del domani, abbiamo bisogno di accettare l'invito di Gesù: prendete, mangiate, è la mia vita che vi viene donata, prendete, bevete, è il mio sangue dato per la purificazione dei vostri cuori. Con la tua vita, Gesù, noi potremmo trascorrere i nostri giorni nella luce e nella speranza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone sta per atterrare a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del suo pontificato. Alle 13 in cattedrale la preghiera dell'ora media con l'omelia del Santo Padre. Nel pomeriggio Leone XIV incontra il presidente della Generalità della Catalogna e poi gli agostiniani. Stasera alle 20 la veglia allo Stadio Olimpico Luis Companys, in cui dialogherà con i giovani. Prima di congedarsi da Madrid, ieri pomeriggio il Papa ha incontrato i 17.000 volontari che hanno reso possibile, donando il loro tempo, la visita nella capitale spagnola. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economica finanziaria, ha detto il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, quella cioè di una crescita umana integrale, è la logica del Vangelo. Concludendo ieri pomeriggio la sua presenza a Madrid, nell'annunziatura apostolica Leone XIV ha anche avuto un dialogo privato di circa un'ora, fatto di ascolto e vicinanza, con sei persone che hanno subito abusi da parte del clero, le quali hanno presentato alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Prima dell'incontro con loro, parlando ai vescovi nella sede dell'Episcopato Iberico, il Papa ha detto che il nostro cammino è fatto di incontri e in questi non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi, ha detto Leone, è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, ha quindi esortato il Papa, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita, ha detto, deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Uno dei momenti centrali delle quattro intense giornate a Madrid è stato l'incontro ieri mattina con i parlamentari spagnoli al Congresso dei Deputati. Era infatti la prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo nella storia del paese. Sentiamo allora da Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che cosa ha significato questo incontro e che cosa il Papa ha voluto sottolineare nel suo discorso.
3: Nell'intervento il Papa ha voluto portare la visione della Chiesa e la voce della Chiesa come elemento concorrente alla costruzione della società spagnola, e lo ha fatto nel contesto specifico del Parlamento spagnolo, cioè l'organo che è chiamato, come il Papa ha detto più volte, a fare delle regole, a fare delle leggi e quindi a orientare quello che può essere la vita all'interno del paese. Lo ha fatto con i modi che sono propri del Magistero della Chiesa, cioè non una imposizione ma piuttosto una proposta di visione. Una proposta di visione che ha toccato le diverse tematiche, che però hanno un fondamento comune. Ogni tipo di attività che si realizza all'interno del gruppo sociale deve avere come punto di partenza e come finalità la protezione della dignità della persona. Dignità, dice il Papa, che non è un'astrazione, ma è qualcosa di concreto. e cioè la possibilità della persona di poter realizzare le proprie aspirazioni da solo o nella comunità in cui vive. E in questo lo Stato è chiamato, anche attraverso le leggi che fa un Parlamento, a sostenere questo tipo di finalità.
2: Chi nella società spagnola era preoccupato di ingerenze da parte della Santa Sede penso che possa ora essere tranquillo. Il Papa, come diceva professore, è stato molto rispettoso e ha, mi pare, sentendo il discorso, sottolineato molto come dalla stessa cultura spagnola e dalla storia della Spagna possano venire risposte a tutela della dignità di cui parlavamo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa è emerso? Quali punti di forza proprio della tradizione culturale spagnola che possono indirizzare anche l'operato politico nell'oggi?
3: Il Papa è partito dalla concezione della libertà, e la concezione della libertà facendo riferimento al testo del Cervantes, al Don Chisciotte, ma poi anche ribadendo ciò che della libertà hanno detto nella loro vita e nelle loro opere Santa Teresa d'Avila, o anche altre figure umanistiche. Lui ha fatto riferimento a un anomo, quindi a persone che hanno caratterizzato la storia della Spagna, e l'hanno caratterizzata altresì anche quelle espressioni che sono maturate all'interno di università. Il Papa più volte ha fatto riferimento all'Università di Salamanca o alla Scuola di Salamanca, che già nel XV secolo aveva avuto il compito di rileggere la modernità che avanzava rispetto anche alla visione della Chiesa, dando delle indicazioni che ancora oggi hanno tutta la loro validità, indicazioni che riguardano proprio la possibilità del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ciò che riguarda i temi della pace, della sicurezza tra i popoli, ancora ciò che riguarda la vita che quotidianamente si realizza, una vita in cui l'impegno del cristiano per concorrere a costruire la comunità non è qualcosa che è imposto, ma è qualcosa a cui il cristiano vuole concorrere con la propria visione. Non trasformare la società attraverso una imposizione, ma trasformarla attraverso un modo di vivere, un modo di pensare che sia cristianamente ispirato. Questo il Papa lo ha ripetuto, quindi un impegno pubblico che sia ispirato e cristianamente orientato. Questo significa anche il richiamo alla formazione delle persone, alla capacità delle persone di accompagnare gli altri e di avere cura per gli altri. Qui c'è stato, io credo, un passaggio fondamentale, proprio perché Papa ha riportato nella società spagnola alcuni elementi che riguardano proprio la concezione che molto spesso sfugge anche al legislatore, o può sfuggire al legislatore, cioè tenere presente quali sono gli elementi che ha utilizzato l'espressione la grammatica di base, no? La grammatica elementare, mi diceva, della convivenza umana, e che significa anzitutto accogliere la vita, prendersi cura degli altri, perdonare, è questa funzione di servizio e non quindi una funzione di sovrapposizione. Credo che sono elementi che il Papa ha tratto direttamente proprio dalla cultura spagnola e da come si è questa cultura manifestata nel corso dei secoli.
2: Professor Bonomo, un'ultima domanda. Questo viaggio così ampio del Papa nel cuore dell'Europa, di fatto è un messaggio anche rispetto all'Europa che vogliamo costruire. Le volevo chiedere, da questo punto di vista, che cosa quindi rappresenta questa scelta del Pontefice?
3: Proprio ieri il Papa nel Parlamento spagnolo ha utilizzato come riferimento il motto che è alla base dell'Unione Europea, e cioè una varietà di popoli che però vivono in una concordia. Ecco, ma in questo lui ha dato una interpretazione, perché questa concordia non è un coesistere, ma questa concordia avere obiettivi comuni, che però non può spengere le diversità, le diverse culture, i diversi modi di approccio. E poi, rivolgendosi proprio all'Europa, il Papa ha fatto due riferimenti: il primo al tema della mobilità umana, e cioè di coloro che arrivano da altri continenti sulle sponde dell'Europa, e il secondo riguardante i temi della pace e della sicurezza, facendo riferimento al fatto che l'Europa ha dato come risposta il riarmo piuttosto che un riferirsi direttamente alla pace. credo che sono due aspetti che, se riportati nell'agenda dell'Unione Europea, possono anche lì concorrere a in qualche modo favorire una modifica, se vogliamo, anche del processo unitario, riportandolo proprio ai padri fondatori. Mi è sembrato questo, cioè un ritorno ai padri fondatori dell'idea d'Europa.
2: Professor Bonomo, grazie.
3: Grazie a lei e a chi ci ascolta.
2: Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al viaggio del Papa in Spagna e guardiamo con inquietudine alla crescita di armi atomiche che si continua a registrare. Preoccupa infatti quanto emerge dal nuovo rapporto dell'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, e dai dati SIPRI. Ci spiega tutto Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana Pace e Disarmo.
4: I dati della nostra campagna internazionale ICAN contro le armi nucleari dicono chiaramente che la tendenza degli ultimi anni, cioè una modernizzazione degli arsenali nucleari, sta continuando. L'elemento chiave per capirlo sono proprio i fondi. C'è un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025, il totale va a 118,8 miliardi, consideriamo che qualche anno fa stava sotto i 90 miliardi. Complessivamente negli ultimi 5 anni, cioè dal 2020 al 2025, le 9 potenze che hanno un arsenale nucleare hanno speso 471 miliardi di dollari per mantenerli. E questo è un dato che si fa capire come queste potenze stiano di nuovo investendo non solo i soldi, ma anche politicamente e militarmente su un'arma come quella nucleare, che è ovviamente distruttiva, inumana e devastante, e mette in pericolo ovviamente tutti e tutti, perché non è circoscritta o circoscrivibile a un campo di battaglia. Purtroppo questo dato, che già da alcuni anni la campagna ICAN registrava, cioè di una modernizzazione, di un aumento dei soldi spesi per gli arsenali, adesso si sta riverberando, e ce lo dicono i dati SIPRI pubblicati invece ieri, in una ripresa dei numeri delle testate nucleari, che negli ultimi decenni sono sempre andate diminuendosi, perché dal totale di oltre 70.000 della fine della guerra fredda, con tutte le dismissioni soprattutto di Russia e Stati Uniti, si scendeva sempre, ma adesso stanno iniziando a invertire la tendenza, perché ovviamente le vecchie dismissioni di testate stanno finendo, ma i nuovi soldi investiti negli arsenali non solo modernizzano come queste armi vengono dispiegate, quindi con nuovi missili, con nuovi lanciatori, con nuovi aerei, ma stanno facendo anche aumentare il numero delle testate stesse.
2: Francesco Vignarca, in tutto questo quadro Stati Uniti e Cina la fanno da padrone.
4: Sì, esattamente, proprio la Cina, il paese che ha aumentato, secondo i dati SIPRI, di qualche decina di unità le proprie testate, però sono sempre e comunque gli Stati Uniti a essere coloro che spendono di più per le armi nucleari. Considerate che da soli hanno un aumento del 22% e coprono quasi il 60% della spesa nucleare mondiale. Solo l'aumento di questa cifra degli Stati Uniti sarebbe bastata a coprire 19 volte l'intero bilancio delle Nazioni Unite, tanto per fare un esempio. Al secondo posto c'è ancora la Russia, perché se è vero che la Cina sta aumentando il proprio arsenale, lo sta modernizzando, si sta ponendo ad un livello non ancora come le due grandi superpotenze della guerra fredda, ma vuole avvicinarsi, però dal punto di vista dei numeri sono ovviamente ancora Mosca e Washington quelli che la fanno da padrone, e che quindi hanno come totale più del 90% delle testate nucleari del mondo. L'altro elemento importante da sottolineare dei dati SIPRI è che delle circa 12.180 testate nucleari ce ne sono ben 9.700 in sorti militari operative, cioè più 130 rispetto all'anno precedente, perché le testate non tutte sono pronte a essere usate, alcune sono ritirate, devono essere solo dismesse. Invece 4.000 di queste testate, che praticamente sono quelle russe e quelle statunitensi, sono già schierate su missili aerei pronti all'uso, e addirittura tra le 2.100 e le 2.200 sono in stato di massima allerta operativa, cioè potrebbero essere utilizzate nel giro di pochi minuti. È questo anche l'elemento. Noi quando leggiamo i numeri sulla quantità delle cose, sia di fondi sia di stezzate, dobbiamo poi capire anche la qualità di quello che c'è dietro, perché ovviamente è in quegli elementi che si riscopre se un sistema d'arma non è più utilizzato, oppure sta in dismissione, è secondario, oppure come purtroppo dobbiamo preoccuparci in tal senso, in questo caso è un sistema d'arma che viene rimesso al centro anche proprio delle scelte operative, delle ipotesi. il tutto basandosi, e questo lo sottolineo sempre ed è importante, su un falso concetto di sicurezza dato dalla deterrenza, che è una teoria astratta, mai provata, che non funziona in realtà, che ci mette sotto scacco e ci dà ancora più problematicità, e non è un caso che proprio 3 delle 9 potenze nucleari siano coinvolte oggi in guerre di alta scala. Gli Stati Uniti e Israele sono coinvolte in particolare nel conflitto, nell'attacco all'Iran, e la Russia, dopo la sua invasione illegale e sanguinosa, è coinvolta nel conflitto in Ucraina. Quindi non è vero che avere un arsenale nucleare ti permette di essere intoccabile, ti permette di portare la pace o nemmeno la pace, ma addirittura la sicurezza. No, in realtà è solo una falsa sicurezza che però mette in pericolo tutta l'umanità.
2: Francesco Vignarca, di fronte a tutto questo, come Rete Italiana Pace e Disarmo, che cosa chiedete?
4: Noi facciamo parte di quel movimento internazionale per il disarmo nucleare che vede da sempre, proprio perché parte dall'idea di disarmo umanitario, come l'unica opzione possibile per gestire le armi industriali sia eliminarle. Non possono esserci mani giuste per armi del genere sbagliate, non è possibile cercare solo di fermarsi alla non proliferazione o al controllo. Le armi nucleari, essendo una minaccia esistenziale per tutta l'umanità, devono essere messe fuori dalla storia, altrimenti metteranno noi umanità fuori dalla storia. La cosa positiva è che questo grande movimento non solo è fatto dalla società civile di tutto il mondo, che si è organizzata nelle campagne e nelle iniziative a riguardo, è fatta anche da tantissimi stati che si sono resi conto di dovere e di voler avere un protagonismo su questa questione, perché il tema delle armi nucleari non è solo appannaggio di chi quelle armi le produce, le possiede, ma di tutti noi, perché tutti noi avremmo le conseguenze di una qualsiasi guerra nucleare. E quindi più della metà dei paesi del mondo ha già firmato o ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è il primo trattato di disarmo umanitario, che peraltro prevede anche ristori e pagamenti, diciamo, degli impatti che si sono avuti anche per i test nucleari sull'ambiente e sulle popolazioni, e poi è il primo che mette al bando completamente queste armi nucleari. In questo cammino devo dire che la cosa fondamentale è stata anche avere al nostro fianco, oltre agli stati, anche figure importanti dal punto di vista morale, come è stato Papa Francesco, che non a caso ha voluto che il Vaticano fosse la prima nazione, il primo stato a firmare quel trattato, e anche adesso con Papa Leone, che continua a ribadire l'insensatezza della guerra e l'insensatezza in particolare delle armi nucleari, non solo come strumenti di guerra, ma addirittura come diventati strumenti di falsa sicurezza. E quindi questo è fondamentale, noi dobbiamo continuare a dirlo, perché quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema fortemente 15 anni fa, i grandi espertoni, no, quelli che vanno sui giornali, nelle televisioni o nei grandi convegni di sicurezza mondiale, dicevano: ma no, quella delle armi nucleari ormai è un problema risolto, tutto sotto controllo, siete voi a preoccuparvi inutilmente. Dopo 15 anni vediamo stati appunto nucleari che fanno guerra, che minacciano l'uso di armi nucleari, vediamo che alcuni paesi le vorrebbero, quindi c'è la proliferazione, vediamo addirittura che in Europa alcuni paesi vorrebbero svilupparla, e quindi vuol dire che avevamo ragione noi, e forse avevamo ragione anche su che tipo di soluzione poter dare a questo problema.
2: Grazie molte, Francesco.
4: Buona giornata a voi, grazie mille.
2: La pace è uno degli obiettivi del progetto Time to Change dei ragazzi del Movimento dei Focolari, che ha coinvolto quest'anno in Italia e Albania oltre 1300 adolescenti suddivisi in 52 squadre con centinaia di azioni concrete per il bene comune. In 600 di loro si sono ritrovati lo scorso weekend a Castel Gandolfo per un Expo Fest. Sentiamo da Davide di Torino com'è andata.
5: Questi giorni a Castel Gandolfo sono stati molto intensi e abbiamo fatto molte attività particolari, abbiamo conosciuto molte persone e abbiamo scoperto che ci sono molte squadre in tutta Italia.
2: Circa 600 ragazzi da tutta Italia e Albania per condividere l'impegno e le attività di tutto quest'anno. Quale messaggio avete voluto portare?
5: Questa è una bella domanda. Di sicuro il messaggio principale è un messaggio di unione e solidarietà fra le squadre albanesi e le squadre delle varie regioni italiane. Un secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello del migliorarsi come squadre e di dare sempre il massimo nell'amare gli altri.
2: Davide, che cosa ti porti a casa da queste giornate?
5: Beh, di sicuro da questi giorni mi porterò una gran voglia di migliorare e di dare sempre di più il massimo nelle cose che faccio e di riuscire a rendere più persone possibili felici.
2: Time to Change non finisce qui, andrà avanti anche il prossimo anno. Che cosa sogni per il futuro?
5: Beh, di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di vincere al prossimo Expo Fest come migliore squadra e quindi portare i Barboni di Lusso alla vittoria, e per questo ci impegneremo molto. Un altro obiettivo molto bello che ci stiamo già imponendo come regione sarà quello di riconfermarci come regione con il maggior numero di alleanze fra squadre della stessa regione.
2: Ringraziamo allora Davide da Torino e gli facciamo in bocca al lupo. Grazie anche a Davide Dede in regia. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.

0: Mercoledì 10 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV a Barcellona nella veglia di preghiera, il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre, la Spagna sia accogliente per tutti. E prosegue il viaggio apostolico del Papa, alle 10.50 la visita al centro penitenziario Brian, alle 12 la preghiera del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Medio Oriente, scambio di fuoco fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un aereo americano, ma le ostilità non fermano i negoziati. In Libano, nuovi raid israeliani, appello dei rappresentanti di diverse comunità cristiane di Tiro per salvare la città vecchia. Sono le 8:52, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Prosegue dunque il viaggio apostolico di Papa Leone. Ieri, nel suo quarto giorno in Spagna, oltre 40.000 giovani hanno animato la notte di Barcellona nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico, presieduta dal Pontefice. Rispondendo alle domande di tre giovani, Leone invita a dare priorità al malessere invisibile dei ragazzi e sui femminicidi. Dice che è una drammatica realtà per cui è necessario l'impegno di tutta la società. La Spagna, sottolinea ancora nell'omelia il pontefice, sia uno spazio accogliente per tutti. Ci dice tutto Benedetta Capelli.
1: L'emozione si intreccia ai sorrisi nei volti di Ferran, Carmina e Cecilia, i giovani che hanno offerto al Papa il racconto della loro vita e da lì hanno preso spunto per le domande. In ogni storia c'è la luce di Gesù, a contatto con lui, dice Leone, anche chi si sente perso ritrova fiducia nella vita. Con Ferran il Papa parla di inquietudine che smuove il cuore e che può anche salvare dal mondo di oggi. Nelle nostre società l'idolatria del profitto e del rendimento, la frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, così come il culto della propria immagine, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla ad una certa idea di società. Si tocca poi il tema del suicidio, della depressione. Il Papa fa appello al sistema sanitario perché includa tra le sue priorità questo malessere invisibile. La violenza, l'abbandono e la rabbia anche verso Dio fanno da sfondo al racconto di Cecilia, spunto per il pontefice per parlare dei femminicidi. Siamo tutti chiamati ad affrontare questa drammatica realtà, sia a livello personale che come società, perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni. Nell'omelia l'invito alla Spagna a cercare la verità che guida verso il bene comune, affinché questo paese sia uno spazio accogliente per tutti, dove ciascuno sia rispettato nella sua dignità di persona e amato per quello che è.
0: E ci spostiamo in Medio Oriente, perché attacchi e rappresaglie hanno segnato la notte fra Stati Uniti e Iran, con colpi statunitensi nello stretto di Hormuz e lanci di missili iraniani su Bahrain, Kuwait e Giordania. A scatenare l'offensiva statunitense, l'abbattimento di un elicottero Apache, ma le parti rassicurano che i negoziati proseguono nonostante tutto. Paola Simonetti.
2: Almeno 3 le ondate di raid lanciate su 20 obiettivi nella zona di Hormuz. La risposta degli Stati Uniti nella notte non si è fatta attendere dopo l'abbattimento, secondo Washington, di un Apache americano da parte iraniana nei pressi dello stretto. Colpite a più riprese basi navali a Sirik e Jask, difese aeree a Bandar Abbas e batterie missilistiche a Qeshem, nel sud dell'Iran. A stretto giro è arrivata la controrappresaglia dei Pasdaran nel Golfo, prese di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain, City in Kuwait e la base di Al-Azraq in Giordania. Una nottata di guerra che tuttavia non mina la tenuta dei negoziati, secondo gli USA, per i quali l'accordo è ancora vicino. Ma lo scontro resta all'orizzonte. Le forze statunitensi e iraniane fanno sapere che non lasceranno senza risposta alcun attacco o minaccia. Teheran chiama in causa tutti i paesi della regione. È loro responsabilità morale e legale, dice, interrompere l'utilizzo del proprio territorio da parte di Stati Uniti e Israele.
0: E il bilancio delle vittime degli attacchi dell'esercito israeliano su una zona residenziale nella città di Tiro, nel sud del Libano, è salito ad 11 persone con almeno 30 feriti. La protezione civile e le squadre di ambulanza hanno continuato fino a tarda notte le operazioni di ricerca e soccorso, rimuovendo le macerie per trovare i dispersi. Alessandro Guarasci ha sentito Davide Bonetti della ONG Celim nel sud del paese dei Cedri.
3: Gli sfollati stanno continuando ad aumentare perché, anche nonostante il cessate il fuoco di qualche giorno fa firmato, gli attacchi non hanno mai smesso nel sud. Stanno radendo al suolo parecchi villaggi e stanno continuando a bombardare. Oltre, negli ultimi giorni ci sono stati ordini di evacuazione su tutto il sud, a sud del fiume Litani e del fiume Zarani anche, che è un ulteriore pezzo di terra che si trova poco più a sud di Saida.
0: E l'attacco al quartiere cristiano di Tiro, di cui vi abbiamo appena dato conto, è qualcosa di incredibile e assolutamente ingiustificato. Così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha detto anche: i cristiani sono una risorsa di pace in Medio Oriente e purtroppo da parte dell'esercito israeliano ci sono stati già molti interventi che hanno offeso il popolo cristiano che vive in Libano, in Cisgiordania, a Gerusalemme, a Tel Aviv. E ieri i rappresentanti di diverse comunità cristiane di Tiro hanno lanciato un appello al presidente libanese Aoun e al comandante dell'esercito Haikal, entrambi cattolici maroniti, chiedendo di salvare la città vecchia. Questo dopo un ennesimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele. Ci spostiamo in Asia perché è salito a 46 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che lunedì mattina ha colpito l'isola di Mindanao nel sud delle Filippine. Oltre 500 i feriti, 32.000 almeno gli sfollati. I soccorritori continuano a perlustrare edifici distrutti dal sisma, danneggiate anche decine di scuole. Marco Guerra ha raccolto allora la testimonianza di padre Giorgio Licini, responsabile della missione del PIME a Lampayan, nel centro di Mindanao.
4: Qui da noi si è avvertita la scossa delle 7.37 e anche un'altra di assestamento una decina di minuti più tardi. Qui da noi, grazie a Dio, non ci sono stati né crolli né vittime qui all'interno di Mindanao, mentre sono state colpite piuttosto duramente la costa sud-occidentale. E lì ci sono stati dei crolli.
5: Qual è la situazione umanitaria nelle zone colpite? La chiesa è presente in quelle zone?
4: Sì, la chiesa qui è molto presente dappertutto perché la maggioranza sono cattolici, infatti molte chiese anche in quelle zone sono state danneggiate. Sì, si è mosso il governo, ma si è mossa anche la chiesa con la Caritas, le parrocchie, le diocesi. Già domenica prossima ci sarà una seconda colletta anche da noi in favore dei terremotati. Qui purtroppo gli eventi naturali catastrofici sono frequenti, quindi c'è un certo allenamento sia nell'organizzarsi per l'emergenza e poi anche per la solidarietà.
0: E restiamo in Oriente perché l'Afghanistan ha affermato che il Pakistan ha sferrato nuovi attacchi aerei contro il paese, uccidendo almeno 13 persone e ferendone 14. Il portavoce dei talebani ha dichiarato che gli ultimi raid aerei hanno preso di mira le province afghane di Khost, Kunar e Paktika, uccidendo anche 11 bambini, una donna ed un anziano. Da parte del Pakistan nessuna conferma. In Europa ora sono andate avanti tutta la notte a Belfast, in Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. La premier Michelle O'Neill ha parlato di teppisti e delinquenti in strada. Un aggiornamento sulla crisi in Ucraina: le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuybyshkek nella regione di Samara. E Papa Leone ha benedetto ieri a Barcellona proprio una carovana di ambulanze e mezzi umanitari diretti per l'appunto in Ucraina, grazie a un corridoio umanitario organizzato dalla suora domenicana Lucia Karam del convento di Santa Chiara di Manresa, nota per le sue iniziative umanitarie. E concludiamo questo radiogiornale con la pagina della cultura, con cui torniamo in Spagna. Ricorre oggi infatti il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudí, creatore della Sagrada Famiglia di Barcellona, dove questa sera il pontefice celebrerà la Santa Messa. Giulia Galeotti ci parla allora del libro di Chiara Curti, Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici.
6: Andate, troverete un uomo dalla barba rossiccia che vi parlerà di cose meravigliose. Non dico cose nuove, ma della meraviglia sconosciuta che c'è tra le cose conosciute. Così scrive il poeta Joan Maragall Gorina a proposito del suo amico Gaudí. Gorina è una delle 19 voci che compongono Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici, libro di Chiara Curti. Parlare di Gaudí significa innanzitutto parlare della Barcellona del suo tempo, una città piena di contraddizioni. Significa parlare di una fase storica difficilissima in cui si vuole forzatamente tenere la religione lontana dalla vita pubblica. Scegliere quest'epoca per immaginare un'opera grandiosa come la Sagrada Famiglia è un azzardo non alla portata di tutti, ma Gaudí non è come tutti. Uomo dalla creatività eccezionale, dall'immaginazione penetrante, realizza un'opera in cui non c'è nulla di superfluo perché tutto coopera alla salvezza. Perché la fede non è frutto di un'idea, ma di una vita la sua chiusasi tragicamente. Una sera, al ritorno dal cantiere, un tram lo investe. Portato in ospedale non riconosciuto, Gaudí viene ricoverato nel reparto dei poveri, dove muore 3 giorni dopo, il 10 giugno 1926.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

Gesù avrebbe potuto conservare semplicemente per sé la gioia che sentiva nel constatare la fede dei più piccoli. Essa era il frutto della sua dedizione e degli sforzi operati per far comprendere il vero fine della sua missione. Ebbene, caratteristico del comportamento di Gesù è il fatto che egli rende subito omaggio di tale gioia al Padre. Ne riconosce l'origine come dono del Padre ed eleva la sua mente al Padre per lodarlo e ringraziarlo. Per cogliere meglio il valore dell'atteggiamento di Gesù, bisogna ricordare che, assieme all'irrompere della gioia, può venire anche la tentazione dell'egoismo. Chi si rallegra può compiacersi della propria gioia, così da chiudersi in essa e da cercare soltanto il proprio godimento. Quando si volge verso uno scopo egoistico, la gioia impoverisce la persona umana, invece di arricchirla spiritualmente. In Cristo, la gioia non è stata mai vissuta secondo una prospettiva egoistica, ma era accolta come un dono dell'amore e si trasformava in azione di grazie. La grande importanza che Gesù attribuiva all'azione di grazie è attestata anche dalle parole che egli pronuncia prima della risurrezione di Lazzaro. Vi abbiamo già fatto allusione per sottolineare una verità che sottostà a tutti i miracoli. Essi sono stati preceduti da una domanda rivolta al Padre. Un'altra verità si manifesta con non minore evidenza. I miracoli sono accompagnati dall'azione di grazie, come testimoniano queste parole: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato». Eccezionalmente, questo ringraziamento è formulato proprio come testimoniano «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato». Eccezionalmente, questo ringraziamento è formulato proprio

sarebbe passata inosservata perché tutti gli sguardi sarebbero stati fissati su Lazzaro risorto e tutta l'attenzione sarebbe stata rivolta verso di lui. Invece, prima del miracolo, tutti gli sguardi della folla sono rivolti a Gesù. Tutti quelli che sono presenti e lo vedono vicino alla tomba seguono i suoi gesti e cercano di ascoltarne le parole. È dunque in questo momento che egli esprime al Padre il suo ringraziamento per il miracolo che sta per avvenire. Adotta così la regola secondo la quale nessuno dei suoi miracoli è privo di ringraziamento, o, per essere più esatti, è un'esigenza del suo cuore filiale che al Padre venga rivolto un ringraziamento per ogni miracolo. Così da riconoscervi un esaudimento della preghiera e un dono della sua bontà.

Il valore attribuito da Gesù all'azione di grazie trova la sua espressione soprattutto nell'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Non è un caso che il sacramento più importante e più caratteristico della religione cristiana porti il nome di Eucaristia, cioè ringraziamento. Questo nome proviene dalla preghiera pronunciata da Cristo prima di dare la propria carne da mangiare e il proprio sangue da bere. Questa preghiera è ricordata con l'espressione «avendo reso grazie». In questo c'era una novità da parte di Gesù. Nella religione giudaica la benedizione aveva una grande importanza. Dio benediceva il suo popolo e il popolo benediceva il suo Dio, ossia lo lodava per le opere meravigliose da lui compiute e che manifestavano la sua grandezza e la sua sollecitudine. Alcuni studiosi hanno cercato di identificare benedizione e azione di grazie, ma è stato fatto notare che l'espressione azione di grazie non esisteva nel vocabolario ebraico. Effettivamente, l'azione di grazie è diversa dalla benedizione, perché vuole esprimere un omaggio in risposta a un beneficio ricevuto. Chi ringrazia cerca di restituire a Dio, con una preghiera o con un'azione, qualche cosa in compenso di ciò che gli è stato dato. L'ideale dell'azione di grazie è di poter restituire a Dio tutto ciò che si è ricevuto da Lui. Questo ideale si realizza nell'Eucaristia, in cui Cristo, in virtù di un privilegio unico dovuto alla sua figliolanza divina, rende al Padre, nella sua offerta, tutto ciò che ha ricevuto da Lui. In questo senso, Egli compie una perfetta azione di grazie. Pertanto, l'azione di grazie si attua nel sacrificio eucaristico. È quanto Gesù ha voluto esprimere nell'ultima cena, nel momento in cui ha consacrato il pane e il vino, per trasformarli nel suo corpo e nel suo sangue. La preghiera formulata da Gesù in quel momento è caratterizzata da una novità che supera di gran lunga la portata della benedizione giudaica. L'azione di grazie che si realizza nell'Eucaristia tende a influenzare tutto il clima di sviluppo della vita cristiana. In virtù del suo amore filiale, Cristo impegna tutto il suo ardore personale nel ringraziamento che vuole rivolgere al Padre e desidera associare a questo omaggio filiale tutti coloro che si legano a Lui. Vuole offrire al Padre la sua azione di grazie e nello stesso tempo quella di tutta la Chiesa e di ciascun credente.

Una sola volta troviamo nei testi evangelici un'affermazione esplicita di Gesù sul proprio cuore, una specie di definizione che tende a giustificare un invito a venire a Lui. Il contesto di questa dichiarazione è molto significativo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio

0: Gioco sopra di voi e seguite il mio insegnamento, perché io sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Precisiamo innanzitutto un dettaglio di interpretazione di questo testo. Invece di «seguite il mio insegnamento, perché io sono mite e umile di cuore», molti hanno tradotto «imparate da me, che sono mite e umile di cuore». Secondo quest'ultima traduzione, l'oggetto essenziale dell'insegnamento di Gesù sarebbe stato la sua persona, considerata in particolare nella sua mitezza e umiltà. È questo che gli ascoltatori avrebbero dovuto imparare. Senza dubbio, qui c'è una verità importante, fondamentale, da cogliere e da meditare. Ma il contesto della dichiarazione indica l'intenzione di Gesù, che non è quella di proporsi come esempio da seguire, bensì di enunciare il motivo per il quale si è invitati a mettersi all'ascolto della sua parola. Si tratta allora di ricevere i suoi insegnamenti perché egli è mite e umile di cuore e così procura il ristoro alle anime assetate di verità. Si nota subito l'atteggiamento di amore che anima Cristo quando svela le qualità del suo cuore. Egli non lo fa per mettere in luce la superiorità del suo comportamento. Non si presenta, come abbiamo già detto, come il modello perfetto da imitare, benché lo sia in realtà, bensì parla semplicemente del suo cuore mite e umile, per infondere fiducia in coloro a cui rivolge la parola. Quelli che vanno da lui per ascoltare la sua predicazione non saranno vittime di un orgoglio che pretende imporre una legge severa e duri obblighi, né di un egoismo che, opprimendo gli altri sino a schiacciarli, riserva per sé vantaggi e privilegi. Ciò che determina l'atteggiamento di Cristo in quanto maestro di dottrina è la benevolenza nei confronti di tutti e soprattutto dei più umili. Tuttavia ci si potrebbe meravigliare del fatto che egli indichi come motivo essenziale per ricevere il suo insegnamento il suo cuore mite e umile. In altri momenti egli menziona altri motivi che sembrano più evidenti come garanzie di verità del suo insegnamento. Nell'ultima cena osa affermare «Io sono la via, la verità e la vita». Essendo la via, può ben rivolgere l'invito «Venite a me». Essendo la verità, porta la certezza di un insegnamento senza alcuna deviazione o errore. Essendo la vita, procura ai suoi ascoltatori tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Sempre l'augurio cordialissimo di una giornata piena della grazia di Dio, colma della pace che ci viene dal nostro amore che riceviamo dal nostro Dio e dalla comunione che noi sentiamo con Lui per mezzo della Vergine Maria, nostra Madre, che sempre intercede per noi. Continuiamo ad affidarci a Dio per vivere sempre più intensamente nella pace e per poter ottenere pace per tutti i nostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo. Noi siamo costituiti nel mondo come popolo santo che partecipa alle tre profonde caratteristiche di Gesù Cristo, sacerdote, re e profeta. E quindi noi in Gesù Cristo siamo un popolo sacerdotale, profetico e regale. Gesù Cristo è stato unto dal Padre con lo Spirito Santo e in questa unzione, essendo Lui costituito sacerdote, re e profeta, rende partecipe tutto il popolo di Dio a queste sue tre essenziali funzioni. Ed è questa funzione sacerdotale, profetica e regale che comporta tutte le nostre responsabilità di cristiani impegnati nella missione e nel servizio. Il partecipare quindi alla Chiesa per noi non è soltanto un essere aggregati. Il partecipare alla Chiesa significa per noi essere inseriti in Gesù Cristo ed essere resi partecipi delle sue stesse caratteristiche, delle sue stesse funzioni, della sua stessa missione, del suo stesso servizio. Noi entriamo nel popolo di Dio mediante la fede che ci viene regalata nel battesimo. Il battesimo ci inserisce nel corpo di Cristo come un tralcio vivo nella vite, come un membro del corpo che costituisce e forma il corpo stesso. E nel battesimo abbiamo ricevuto questa unzione di Spirito Santo, consacrati anche noi, sacerdoti, re e profeti. Difatti, dopo il battesimo, il sacerdote compie sulla fronte del neobattezzato questa sacra unzione con il crisma, l'olio della consacrazione nella Chiesa. Ed è attraverso questa santa unzione che Gesù Cristo comunica al battezzato le sue caratteristiche di sacerdote, re e profeta. E così noi entriamo attraverso il battesimo a essere resi partecipi di quest'unica vocazione del popolo santo di Dio, che è la vocazione sacerdotale. Leggiamo nel documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la Costituzione sulla Chiesa, che Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini, fece del nuovo popolo un regno e dei sacerdoti per Dio suo Padre. Infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo. Quindi, tutti noi battezzati non soltanto ci diciamo, ma dobbiamo sentirci, perché lo siamo in realtà, sacerdoti. Gesù Cristo ci partecipa il suo sacerdozio,
diciamo, sacerdozio comune in forza del battesimo, non è il sacerdozio ministeriale consacrato che viene comunicato e partecipato da Gesù Cristo per mezzo dell'ordine sacro, con pienezza totale nel vescovo e con partecipazione da parte dei presbiteri attraverso il vescovo, in comunione con il vescovo. Il popolo di Dio è questo popolo che deve sentirsi con Gesù Cristo mediatore tra l'umanità e Dio. Ed è in questo che la Chiesa più che mai si attua come sacramento di salvezza per l'umanità, perché la sua missione sacerdotale la unisce profondamente a questo unico sommo sacerdozio che appartiene a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fatto uomo, il nostro Redentore, colui che continuamente intercede per noi. È in Gesù Cristo che noi abbiamo una comunione con il Padre e lo Spirito Santo comunica a noi la vita di Dio e ci consacra, perché tutti noi ci sentiamo questi sacerdoti nella nostra condizione di cristiani e nella nostra realtà umana di professione, di impegno, di lavoro, di condizioni di vita. Per cui anche gli sposi nel matrimonio, consacrati poi a loro volta dal sacramento del matrimonio, devono sentire questa loro appartenenza sacerdotale alla Chiesa in Gesù Cristo, sacerdoti della Chiesa domestica. Ed è una dignità altissima che ci porta a vivere il grande mistero dell'amore sponsale di Cristo con la Chiesa in questa dimensione sacerdotale, per cui noi, il nostro rapporto con Dio non è un rapporto comune, ma è un rapporto valorizzato, impreziosito da questa nostra partecipazione al sacerdozio di Gesù Cristo. Il Padre si compiace del popolo santo di Dio, del popolo cristiano, perché è questo suo popolo unto, consacrato, popolo sacerdotale. Siamo un regno e dei sacerdoti per Dio nostro Padre. Vogliamo quindi ringraziare Dio, ma nello stesso tempo anche renderci sempre più consapevoli di questa nostra straordinaria dignità di sacerdoti. Sacerdoti che attraverso la potenza dello Spirito Santo possono compiere dei gesti preziosi di mediazione. Il cristiano che prega è il cristiano che si unisce alla preghiera di Gesù, al sacrificio di Gesù, alla sofferenza, alla passione di Gesù. E così nella famiglia in modo particolare. Questa caratteristica di sacerdoti nel battesimo con Gesù Cristo ci costituisce santi, più che mai chiamati a essere presenza viva di Gesù Cristo. Se aprissimo il nostro cuore a realizzare questa vocazione, questa chiamata, non potremmo se non camminare verso la santità della vita per poter mostrare a tutti la presenza di Dio nella nostra condizione di sacerdoti in Gesù Cristo. Il sacerdozio comune, una dignità grandissima, un potere straordinario. Non dovremmo mai finire di meditare, di riflettere, di renderci conto di questa nostra dignità. E anche noi, sacerdoti, catechisti, evangelizzatori, dovremmo insistere molto presso il nostro popolo perché si renda conto e riscopra questa sua dignità, questa sua missione, questa sua caratteristica, per cui il battesimo imprime un carattere indelebile. Quindi noi davanti a Dio nel popolo santo resteremo per sempre questi sacerdoti consacrati nel battesimo
e con la santa unzione. Inoltre il popolo santo di Dio partecipa all'altra funzione, quella profetica di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il profeta, l'inviato, il Messia, colui che ci fa conoscere il Padre. E questo soprattutto per il senso soprannaturale della fede che è in tutto il popolo di Dio, laici e gerarchia. E tutto questo, questa chiamata, questa funzione profetica ci fa aderire indefettibilmente alla fede, una volta per tutte trasmessa ai santi per mezzo di Gesù Cristo nella Chiesa. E questa caratteristica profetica ci autorizza ad annunciare la parola di Dio. Gesù quindi non manda soltanto gli apostoli, coloro che sono stati consacrati sacerdoti nel ministero, ma a tutti i cristiani: andati in tutto il mondo, annunciate il Vangelo a tutte le creature, in tutte le nazioni, fino alla fine del mondo, fino alla fine della terra. E così noi, come profeti del Signore Gesù, diventiamo i testimoni di Gesù Cristo, i martiri che danno testimonianza anche senza versare il sangue, soltanto attraverso la nostra confessione di fede, la nostra professione di fede, la nostra testimonianza di fede. Profeti, quindi, anche attraverso il buon esempio, quindi la nostra integrità di vita, la nostra credibilità confermata dalla carità, dall'amore, dal dono del perdono, della riconciliazione che offriamo ai fratelli. Tutto ciò che edifica il nostro prossimo esprime la nostra missione profetica. Possiamo essere profeti nel nostro ambiente di lavoro, comportandoci come si comporta un cristiano che si sente mandato ad annunciare la parola, la verità, il nostro essere una sola cosa con Gesù Cristo. E quindi possiamo annunciare Gesù Cristo anche nel silenzio, nel dolore, nella sofferenza, nella malattia. Possiamo essere questi profeti, questi testimoni, accettando con serenità, con pace la croce, lodando e benedicendo il Signore nella serenità, nella lode, nel rendimento di grazie. Dobbiamo essere profeti dovunque, nella scuola, per la strada, nei luoghi di ritrovo, ma soprattutto in famiglia. La famiglia è la chiesa domestica nella quale noi siamo chiamati ad esercitare tutte le nostre caratteristiche, tutta la missione completa di noi come cristiani, sacerdoti, profeti e re. Ed ecco la terza caratteristica: il popolo di Dio partecipa alla funzione regale di Gesù Cristo. E che cosa significa la regalità per Gesù Cristo? Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo. E Gesù quindi non regna con la potenza, con il dominio, con la forza. Gesù domina con il suo servizio, domina dalla croce, nell'offerta totale della sua vita per la salvezza del mondo. Cristo esercita quindi la sua regalità attirando a sé tutti gli uomini mediante la sua morte e la sua risurrezione. Così noi guardiamo a Gesù sulla croce. Lì sulla croce Gesù è il vero re, perché lì lui ha realizzato la sua profezia, la sua promessa: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E tutti volgeranno lo sguardo a lui che hanno trafitto. Così aveva preannunziato il profeta Zaccaria. Gesù è quindi sulla croce il centro
di comunione e di salvezza per tutta l'umanità. E noi, seguendo Gesù, saremo incoronati di questa sua regalità, resi partecipi della sua passione per completare nella nostra carne, attraverso la nostra croce, ciò che manca alla passione del Signore. E siamo resi partecipi della sua risurrezione. In qualche maniera noi siamo chiamati a completare la sua passione, ma a completare anche la sua risurrezione. Non perché manchi qualcosa alla passione del Signore o alla sua risurrezione, ma manca la nostra partecipazione. Anche noi dobbiamo partecipare con la nostra parte di passione. E anche noi dobbiamo partecipare con la nostra parte di resurrezione, cioè dobbiamo accoglierla, la resurrezione. Dobbiamo noi risorgere. Ecco perché parliamo della profonda resurrezione del cuore, perché è dentro di noi che dobbiamo accogliere questo passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalle tenebre alla luce, dall'errore alla fede. E quindi siamo chiamati come popolo regale ad accogliere il dono della salvezza e quindi a lasciarci coinvolgere dal mistero pasquale di Gesù Cristo, perché anche noi dobbiamo essere resi partecipi della sua morte e della sua risurrezione.

Ricordiamo allora a questo nostro re, un re incoronato di spine, un re che è assiso sul trono della croce, un re che domina con il perdono. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Un re che domina con il suo totale affidamento al Padre. Nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito. Un re che compie fino in fondo la missione che gli è stata affidata, quella di portare a compimento la salvezza di tutta l'umanità, con il suo gesto straordinario di amore che costituisse il sacrificio più perfetto, il sacrificio dell'amore, è il servizio più totale. Per cui Gesù, Re e Signore dell'universo, si è fatto il servo di tutti, caricandosi i peccati di tutti, facendosi Lui il nostro Cireneo e portando i nostri peccati sulla croce e crocifiggendo i nostri peccati sulla sua croce per liberarci dalla morte e dalla dannazione eterna. Gesù Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Questa è la regalità di Gesù Cristo, una regalità di servizio, una regalità di donazione, una regalità di accoglienza degli ultimi, dei peccatori, una regalità segnata dalla misericordia del Padre. Per cui per noi cristiani, che siamo costituiti come popolo regale, il nostro regnare deve diventare servire Gesù Cristo e soprattutto servire Gesù Cristo nei poveri e nei sofferenti, poiché è proprio nei poveri e nei sofferenti che la Chiesa riconosce l'immagine del suo fondatore, che si è fatto povero e sofferente per noi, servo sofferente di Dio, Gesù Cristo. E Gesù Cristo si nasconde nei poveri. Qualunque cosa avete fatta al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Gesù, quindi, che ci ha servito fino a morire per noi, ci chiede adesso a nostra volta di servire Lui, ma non di servire Lui quasi come una realtà distaccata dal corpo, ma Lui è il capo, la testa di questo corpo, e il corpo siamo tutti noi, e Lui vuole essere servito nelle sue membra. Quindi è un servizio che ritorna ancora a nostro vantaggio. Serviamo Gesù Cristo nei fratelli. Ed è proprio in questo che noi riscopriamo la preziosità del nostro servizio cristiano. Per cui noi non serviamo i fratelli come semplici creature umane, né con un semplice sforzo umano da parte nostra, ma nel nostro servizio di carità c'è di mezzo Gesù Cristo. Noi serviamo i fratelli nell'amore e nella potenza di Gesù Cristo, perché in noi c'è l'amore che Gesù Cristo ci ha portato ed è stato effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Quindi noi amiamo e serviamo i fratelli non con uno sforzo puramente umano da semplici creature, ma con la potenza dell'amore di Dio. Il vero amore allora lo si trova proprio nei cristiani, in questo popolo regale che ha potere di amare i fratelli con la stessa intensità di amore di Gesù Cristo. Amatevi come io vi ho amati. E nello stesso tempo il nostro amore per i fratelli è un amore che noi facciamo passare attraverso i fratelli perché giunga a Gesù Cristo. Quindi nel servizio cristiano c'è Gesù Cristo come principio di servizio e come oggetto del nostro servizio. Principio perché è Lui che ama i fratelli in noi.
è oggetto del nostro servizio perché è Lui che noi amiamo e serviamo nei fratelli. E qui sta tutta la ricchezza dell'amore e del servizio cristiano, che non può prescindere da Gesù Cristo e che quindi passa attraverso questa nostra caratteristica di popolo regale, che regna nel servizio, nell'accettare la croce e nel vivere la pienezza dell'amore, perché il rapporto che c'è allora tra me e il fratello è il rapporto che esiste tra Gesù e Gesù, cioè che è in Gesù che ama, in Gesù che serve, in Gesù che è amato, in Gesù che viene servito.

Ed è in questo servizio regale che il popolo santo di Dio realizza tutta la sua dignità. È una dignità veramente regale. E così in questa nostra accoglienza di Gesù e in questo nostro servizio regale noi viviamo conformemente alla vocazione di servire con Cristo i nostri fratelli e di servire Cristo nei fratelli. Ora ripetiamo ciò che diceva San Leone Magno: tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono la dignità regale per il regno e per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo, tutti noi cristiani siamo consacrati sacerdoti. Non c'è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero, perché tutti i cristiani, rivestiti di un carisma spirituale e usando della loro ragione, si riconoscono membra di questa stirpe regale e partecipi della funzione sacerdotale. E si domanda San Leone Magno: non è forse funzione regale il fatto che un'anima governi il suo corpo in sottomissione a Dio? Dio è con noi, noi siamo in Dio. Tutto quello che noi facciamo è in questa dimensione, è in questa potenza di Spirito Santo, è in questa partecipazione alla vita e all'amore di Dio. Non è forse, continua San Leone Magno, funzione sacerdotale consacrare al Signore una coscienza pura e offrirgli sull'altare del proprio corpo i sacrifici immacolati del nostro culto? Ecco allora il nostro compito, la nostra funzione sacerdotale, regale, profetica. Noi, nella nostra vita, nella nostra vocazione, nel nostro stato di vita, con il nostro corpo, possiamo offrire a Dio un culto preziosissimo, un culto che è lo stesso che si inserisce e che passa e si impreziosisce della potenza di Gesù Cristo, sacerdote, re e profeta. Con questo noi veniamo a scoprire la nostra dignità di cristiani, la nostra identità con Gesù Cristo, la nostra comunione con Lui. Non possiamo vivere senza di Lui. Ecco, chiediamo allo Spirito Santo che venga a ravvivare in noi questa nostra dignità e questa nostra missione cristiana, e viviamo in questa consapevolezza e responsabilità di essere costituiti nel mondo e consacrati sacerdoti, re e profeti. E perché tutto questo si compia, sempre chiediamo la benedizione di Dio. Per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe nostro patrono, dei santi e degli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. L'augurio più bello che vi faccio è che oggi, sempre, tutti insieme, con me, con voi, tutti, con tutti i cristiani, possiamo vivere una giornata da veri sacerdoti, da veri profeti, da veri re, con Gesù Cristo, in Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo. A risentirci.

cari radioascoltatori, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in questo nuovo giorno, in questo mercoledì 10 giugno 2026. Sono le 9:01, vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi. Vi ricordiamo un appuntamento speciale: questa mattina alle 10:12 trasmetteremo l'omelia tenuta dal Papa in occasione della messa del Corpus Domini a Madrid. A tutti voi buongiorno ancora e buona giornata e buon ascolto.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
1: Annuncio Vobis, Gaudium Magnum, Abemus e Papam. Reverendissimum Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesie Cardinale Meroncalli.

0: Come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, e lo faremo in compagnia del parroco di Sottilmonte, in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite. Giovanni XXIII seppe come amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione, e credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno. E credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid, ma per tante minacce, per la morte, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? Tanta sofferenza, e quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono, è una carezza, parafrasando un po' Papa Giovanni, è un abbraccio, una considerazione, un orecchio e un cuore che ascolta, che ci fanno maturare e ci fanno crescere. Tutti ne abbiamo bisogno, no? Io credo che la cattiveria, se possiamo usare così questa espressione, cioè la malignità di una persona che fa il male, deriva dal fatto di un cuore che non è stato amato, da una volontà che non è stata accolta. E Papa Giovanni in qualche maniera, io sto leggendo in questi giorni alcune testimonianze proprio dell'epoca, di bellissime testimonianze di persone lontane dalla fede, di persone che non c'entrano niente col cristianesimo, che scrivono che sono stati toccati dalla bontà, dal tratto umile, dall'affabilità di Papa Giovanni. È qualcosa di straordinario.
0: Come ho detto anche diverse volte, io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII. Io ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. E, Don Claudio, poco più di 4 anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'aver avviato l'esperienza più importante degli ultimi 4 secoli della Chiesa, mi pare già questo un grande segno, primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace, la Pacem in Terris, ha inaugurato all'interno del Magistero della Chiesa un tema nuovo, perché non si era mai affrontata una questione a questi alti livelli, perché non è una questione dottrinale. Quindi io credo che, vedendo documenti anche di Papa Francesco, non c'è un documento della pace della Chiesa universale che non poggi su Pacem in Terris. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha stretto legami di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano quando era nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto 1000 passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni, e credo che questo in qualche maniera passi sia passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla fragilità e alla sofferenza, in un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni, e quindi questi gesti sono rimasti come dire, una dote e un'eredità potente non solo nei credenti ma in tutta l'umanità. Quando uno pensa a Papa Giovanni lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa con gli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè lo immagina in questa maniera, e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria, e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.

0: possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di Giovanni Battista, perché come Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal Primo Testamento al Nuovo Testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo. In qualche maniera anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la Chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna, però non solo con il Concilio, ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico estremamente innovativo. Non dobbiamo dimenticare la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni, e quindi credo proprio lì sia una bella immagine questo passaggio, l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del papato. Anche
0: il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla vita. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
1: Sì, credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera non ha mai dato a vedere, è una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo lo sappiamo che l'umorismo è delle persone intelligenti, no? Quindi che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche, perché tanto non serve, ma era capace appunto di cogliere anche il lato, che alla fine bisogna essere così, anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica, no? Io presente ogni tanto, io cito Papa Giovanni in alcune situazioni, no? Quando per esempio ogni tanto si lamentano del parroco, giustamente, perché effettivamente nessuno è perfetto, o noi preti ce la mettiamo del vescovo, no? Quando era patriarca di Venezia, cioè, allora bisogna considerare, diceva, che tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del vescovo, e ho anche una piccola parte che sono anche molto strani e un po' particolari, e rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione, era consapevole insomma di queste cose, quindi per forza, ma io credo che derivasse anche dalla sua natura e dalle sue origini contadine, questa cosa qua è di non enfatizzare i problemi, ma di saperci stare dentro anche con un tratto di umorismo, ecco, di sapienza, ecco, immagino.
0: Ecco, non so se lei sa, si racconta che durante il suo ingresso come patriarca a Venezia, mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna, un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse: ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche.
1: Sì, ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi

0: 23, quando è morto, forse non era ancora nato Don Claudio. Era presente però alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014?
1: Certo che ero presente a Roma, se sì, non ricordo bene, una piazza San Pietro stracolma di gente, sia di voti di Papa Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, sì, me la ricordo molto bene. Ricordo anche l'emozione di quel momento. Mi ricordo anche un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella Basilica di San Pietro e siamo stati i primi a metterci davanti all'altare dove è sepolto Papa Giovanni, e raccolti in preghiera abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia, i devoti di Papa Giovanni, e poi devo confessare che ho rubato una rosa, c'erano delle rose rosse bellissime, ne ho rubata una, l'ho portata a casa alla mia mamma.
0: Ha fatto benissimo.

0: Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
1: Sicuramente farò questo, e soprattutto gli ammalati dell'anima, perché stanno aumentando questi, cioè stanno aumentando. Ci sono tanti ammalati nell'anima, da noi vengono tante persone che hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore. Quindi porto anche tutte queste persone.
0: Don Claudio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando lei vuole, io sono a disposizione degli ascoltatori. Volentieri.
0: Don Claudio, buona giornata.
1: Anche a voi tutti, grazie.
0: Grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Seconda parte. Le beatitudini.

0: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
1: Con questa puntata noi entriamo nel testo vero e proprio del discorso della montagna e cominciamo con ciò che ci mette di fronte alla felicità. E il testo sulla felicità, il testo sulla beatitudine, la gioia, la chiamata di Gesù alla gioia. Dobbiamo dire una cosa, che prima di ascoltare la proclamazione di questo testo, nel versetto finale del capitolo quarto, il versetto 25, dice: grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Una folla sterminata, sarà la più grande folla di cui dà, ecco, il Vangelo di Matteo. Ecco, di fronte a tutta questa folla, Gesù capisce che deve fare una cosa e fa un discorso che non sarà direttamente per le folle, ma per i suoi discepoli. Dobbiamo capire che parlerà di loro, a loro, della loro vita, di quello che a loro sta succedendo, di quello che lui sta portando loro di nuovo. E allora ci mettiamo in ascolto della proclamazione della prima sezione, appunto il testo con la sua introduzione delle beatitudini. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Ecco, questo testo impressionante lo dobbiamo ridecodificare. In altre situazioni abbiamo già fatto una trasmissione tutta specifica, una serie di trasmissioni sulle beatitudini, per cui non entreremo più di tanto nello specifico di ogni singola beatitudine, ma dobbiamo capirlo come un'apertura. Qual è il senso di questo discorso? Innanzitutto Gesù si mise a parlare e insegnava a loro dicendo, c'è un pleonasmo, così come all'inizio del Decalogo, in Esodo 20, si comincia con una ripetizione che alla lettera suona: allora Dio disse tutte queste parole dicendo, che in italiano non si può dire, in ebraico suona, ma comunque tre volte viene detto che lui parlava. Allora qui si mise a parlare e insegnava dicendo, ecco, noi vediamo che c'è una sottolineatura, si riceve una parola, sarà un lungo discorso, sarà una parola secondo la caratteristica della parola di Dio, che è potente, che è efficace. Quante volte nella storia questa stessa parola, proprio delle beatitudini, abbiamo visto che efficacia ha avuto su tante persone, come è stata illuminante, come è stata una chiave per capire tante cose, per vedere Dio all'opera. Ecco, Gesù è di fronte a una folla sterminata e fa questo discorso, è il suo discorso, e questo discorso comincia con la ripetizione 9 volte della parola beati. Le prime 8 sono le 8 beatitudini classiche, in terza persona plurale, beati i poveri spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, e poi passa alla seconda persona, nella nona beatitudine, quando concretizza, beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno. Ecco, noi abbiamo una lettura di queste beatitudini che deve essere un pochino sdoganata da una superficialità di approccio. Primo perché nei contenuti questa parola è straordinaria e sempre sorprendente, per cui è sempre nuova, sempre ci chiama alla novità, ma poi perché in genere noi sbagliamo il baricentro dell'ascolto. Spieghiamoci. Noi abbiamo 8 volte perlomeno la stessa identica struttura ripetuta. È in 3 parti. La prima parte è sempre la stessa, la parola beati. Viene ripetuta 8 volte più una, nell'ultima beatitudine in seconda plurale che si evolve e cambia un po' struttura, ma prelude a una condizione. La povertà in spirito, il pianto, la mitezza, la fame e la sete della giustizia, l'atto della misericordia, la purezza di cuore, gli atti di pace e la condizione di persecuzione. Queste sono le condizioni, e poi verrà sempre la parola che in italiano traduciamo perché, hoti in greco, che è la causa della beatitudine. Ed è qui che dobbiamo chiarirci subito. La causa della beatitudine non è la condizione, è la terza parte dell'elemento di ogni singola beatitudine, la proprietà del regno dei cieli, la consolazione, la sazietà, il trovar misericordia, il vedere Dio, l'essere proclamati figli di Dio, il possedere, viene ripetuto nell'ottava lo stesso della prima, il regno dei cieli. Allora, questo è il motivo della beatitudine, e questo ci fa slittare felicemente dal vedere il secondo elemento come un elemento che dovrebbe darci felicità per se stesso. Essere poveri in spirito ci farebbe beati se noi non mettessimo poi il terzo elemento, e saremmo nell'assurdo più completo. Saremmo di fronte a una cosa che non è facile per l'uomo da accettare. Se la leggiamo così, ecco, noi rischiamo di aprirci a delle letture completamente fuorvianti, un po' moraliste, un po' che annullano la forza del discorso. Per esempio, proprio questo discorso è quello che dai filosofi è stato attaccato come rovesciamento della realtà. Effettivamente qui un rovesciamento della realtà c'è, ma non è nella chiave della oppressione, per cui dobbiamo cercare la povertà in spirito, dobbiamo cercare il pianto, dobbiamo cercare la fame e la sete, dobbiamo cercare queste cose qua. Per se stesse sono semplicemente una via, non sono né buone né cattive, sono semplicemente una occasione perché si passi alla terza parte. Spieghiamoci meglio. C'è una cosa che è caratteristica di questa terza parte: di essi il regno dei cieli, saranno consolati, saranno saziati, troveranno misericordia, dove fondamentalmente il colore, implicitamente nel caso della prima, esplicitamente nel caso di quasi tutte le altre, c'è un colore passivo, cioè qualcuno farà qualcosa. Questo qualcuno è Dio. Dio è colui che darà il suo regno, consolerà, regalerà la terra, sazierà, perdonerà, si mostrerà. Ecco, allora, la struttura di questo discorso annuncia una cosa: c'è una felicità che deriva dal fatto che in una certa condizione si è nello stato di possibilità di essere visitati, salvati, amati, rallegrati, consolati, saziati da Dio stesso. È lì dove il nostro rapporto con Dio diventa reale. È lì dove il nostro rapporto con Dio diventa il rapporto con Dio, cioè diventa una cosa che illumina tutta la nostra realtà. Allora dobbiamo capire bene come funziona questo snodo, questa sorpresa, questo salto che è nascosto in ognuna delle beatitudini.

0: Esaminiamo bene le tre parti che abbiamo identificato. La prima va notata perché la parola beati, che in greco è makarioi, è una parola che è stata studiata nella sua etimologia. Ecco, cosa vuol dire? Fondamentalmente, senza adesso addentrarsi in una pedante spiegazione della parola in sé, della storia della parola, è una parola appunto sapienziale e ha radice con la parola kairos, il tempo, ma il tempo opportuno, e cioè la condizione di chi sa stare nella vita. È il saggio, colui che sa andare al ritmo della vita. Il beato è colui che sa vivere, sa entrare nelle cose, entra al momento giusto, nell'atteggiamento giusto, nell'atteggiamento opportuno. Ecco, noi non stiamo parlando di un dovere, ma di una saggezza che rende felici. Oh, questo ci porterebbe molto lontano. Questo andrebbe approfondito tantissimo. È tutto qui. Non è vero per niente che il nostro problema principalmente, proprio di fronte al discorso della montagna, che presenta tanti elementi che sono oggettivamente morali, etici, ma il nostro problema non è etico, il nostro problema è vivere bene, vivere la vita vera. Però curiosamente tutto questo, va detto subito, sarà confrontato con il terzo elemento, che molto spesso è al futuro. Troveranno misericordia, saranno saziati, saranno consolati, saranno chiamati figli di Dio. Questo futuro, che futuro è? È un futuro immanente o è un futuro oltre la morte? Beh, c'è un confine che è sfumato in questo caso. È un po' tutte e due le cose, qui su questa terra, ma poi anche dopo. Comunque non è l'immediatezza la risposta e la dimensione di questa realtà. Cioè, in una epoca di tutto e subito, in un'epoca di schiavitù dell'istinto barra istante in cui stiamo noi, la durata diventa molto importante. Per la felicità, per la beatitudine, per la bellezza della vita, bisogna entrare in una dimensione che è estesa, non è subito, ora, lì per lì dove ci troviamo. No, questo non può essere, questo non ci può portare a niente che sia grande, perché lì dove stiamo, ovvero sia, siamo in una dimensione che non può essere più di se stessa. Tutto ciò che è vitale è dinamico, si muove, cammina. Ciò che è vero, ciò che è autentico, ha sempre una durata, ha sempre un'evoluzione. Ciò che è umano si evolve, ripetiamo. Allora qual è il punto? La felicità viene presentata come una dinamica in cui uno arriva ad un bersaglio, arriva a vivere qualcosa, e questo qualcosa implica l'azione di un altro, appunto una relazione. Io passo da me a Dio, passo da quello che è il mio punto di partenza a quello che è il fatto che Dio si relaziona con me, fa qualcosa nella mia vita. E questa, ripetiamo, è una chiave molto importante, perché se noi viviamo la vita semplicemente con una sequenza di cose che noi dobbiamo fare, tutto è così, molto orizzontale, molto prevedibile, molto banale. La vita è uno specchio che dietro ha qualcos'altro di più grande, è un velo che nasconde un'opera di Dio. Si può restare sempre da questa parte qui e restare raso terra, strisciando come il serpente nelle cose ovvie, oppure aprirsi alla potenza di Dio, scoprire che dietro tutto quel che ci succede c'è Dio che vuole fare qualcosa. E così capiamo le beatitudini. Essere poveri in spirito vuol dire essere poveri in una dimensione, la dimensione della parte più profonda di sé. La povertà che viene qui invocata è una povertà che, pur essendo esterna, oggettiva, oppure non essendolo, cioè è a prescindere da tutto questo, in questo caso, nel caso del Vangelo di Matteo, si è detto tra parentesi nel Vangelo di Luca, questa frase diventerà la povertà tout court, la povertà oggettiva. Invece qui, Matteo, è la povertà quanto allo spirito, cioè alla parte più profonda dell'uomo. Vuol dire una mendicanza, vuol dire una condizione di bisogno, di insufficienza, di indigenza. Ecco, la nostra povertà è un velo perché Dio ci doni il suo, di essi il regno dei cieli. E così nella seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto, quelli che si affliggono. Ecco, il dolore è una porta aperta sulla visita della consolazione di Dio. Nel dolore ci possiamo chiudere, nel dolore possiamo diventare rigidi e rifiutare quel che ci succede e peraltro soffrire molto di più, o ci possiamo aprire a che Dio ci visiti, che Dio ci consoli, che Dio venga, che arrivi, e lasciarci portare dove il dolore ci deve portare. E ancora dice: beati i miti, ovvero sia la mitezza. Questa è la terza beatitudine, è quella condizione di non reazione allo scontro. Cioè, lo scontro è la condizione in cui si verifica la mitezza, è un luogo dove possiamo opporci violentemente, rivalendoci, combattendo, aggredendo e rispondendo, oppure non reagire, oppure accogliere e restare in attesa di che cosa? In ogni scontro si combatte per qualche sostanza, per qualche cosa, per qualche territorio. Ecco, quelli che non combattono le guerre di quaggiù avranno in eredità la terra, cioè la terra che Dio sa donare. L'eredità della terra era un nome tecnico che riguardava la spartizione della terra promessa al momento della conquista da parte di Giosuè e del popolo che entra dopo il cammino nel deserto. L'eredità era ciò che Dio dava, ciò che Dio assegnava. Ecco, perché non combattere le battaglie degli uomini per farci dare da Dio la nostra eredità, per non prenderci un territorio che spetta a Dio decidere per noi? Ecco, e la quarta beatitudine, che parla del avere fame e sete della giustizia, curiosamente dobbiamo capire, non vuol dire rivendicare giustizia, ma sentirsi mancanti di giustizia, sentirsi assetati della giustizia del regno dei cieli, che è la giustizia che compare poco più avanti nello stesso discorso della montagna. Sentire di non essere giusti, ecco, proprio questi saranno saziati, perché chi non si sente giusto si apre alla giustizia di Dio, che infatti compare nella beatitudine successiva, che è la misericordia. Va da sé che chi non si sente giusto viene saziato in misericordia, inizia a usare misericordia, ed è colui che trova misericordia, perché è così, anche se è un po' la traduzione che forza questo senso di trovare misericordia. Alla lettera dovremmo usare questo neologismo di Papa Francesco, saranno misericordiati, ecco, questa sarebbe una traduzione, ma non è italiano, tant'è. Il punto è che proprio coloro che usano misericordia sono coloro che sentono bisogno di trovare misericordia, così come diremo nel Padre Nostro: rimettiamo i nostri debiti e noi li rimettiamo ai nostri debitori. Nella relazione col perdono del Padre troviamo lo spazio del perdono per i fratelli. E allora c'è la condizione dei puri di cuore, che sono quelli che non credono a tutto il proprio cuore, cioè il cuore lo mettono in discussione. Vuol dire che il cuore, se non lo purifichiamo, se non lo selezioniamo, se non facciamo discernimento su quel che ci capita nel cuore, allora conseguentemente avremo un cuore confuso. Quelli che mettono in discussione il proprio cuore vedono Dio, Dio si mostra a loro, e così quelli che scelgono le opere di pace sono quelli che sono stufi di fare la guerra, sono quelli che appunto scoperto che Dio dà lui la terra, dà lui la giustizia, ecco, si astengono da una vita di rivendicazioni, e questi trovano la paternità di Dio, vivono da figli di Dio e da ultimo ci sono quelli che vengono aggrediti dagli altri perché sono cristiani. Non dimentichiamo che in questo momento ci sono molti cristiani in tutto il mondo che vengono perseguitati perché sono cristiani. Non dimentichiamo tante zone dell'Asia e dell'Africa dove c'è una grande persecuzione, violentissima, e di cui normalmente si tace perché non è un argomento interessante. Ecco, questi sono quelli che possiedono il regno dei cieli. Forse viene loro strappato il regno della terra, però sono nelle condizioni di vivere secondo ciò che veramente vale, ciò che è eterno. Bene, queste sono le cose che sono nascoste in questo testo meraviglioso. Cosa possiamo chiedere per mezzo di questo testo? Di essere saggi, di non farci scappare le occasioni, di pregare intensamente perché la nostra povertà non ci sia di scandalo, ma d'aiuto, perché il nostro pianto ci apra a Dio, perché gli scontri, le guerre non siano più il luogo dove siamo così stupidi da farci incastrare nella conflittualità, ma siamo saggi. Sono le occasioni in cui farsi dare la terra e farsi chiamare figli di Dio, e che questa insufficienza profonda e questa incompiutezza che portiamo è l'apertura all'opera di Dio in noi, è l'apertura allo Spirito Santo. Accogliamola, non odiamo la nostra insufficienza, e vivere, chiedere di vivere di misericordia, chiedere di vivere senza essere schiavi del proprio cuore, ma liberi dal proprio ego, e così renderci conto che tutto sommato, se non facciamo contenti tutti, e se col nostro scegliere il Signore Gesù la gente se la prenderà un po' con noi, forse non ci avallerà, non ci applaudirà, beh, questa è una cosa di cui ci possiamo vantare, questa è una cosa in cui rallegrarci, perché forse stiamo vivendo da profeti. Infatti tutte queste sono scelte profetiche. Che testo meraviglioso con cui si apre tutto questo discorso, che programma di vita meraviglioso ci viene offerto dal Signore Gesù, quello di sfruttare le occasioni per passare a Lui, per fidarci di Lui, per abbandonarci in Lui.
1: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Seconda parte. Le beatitudini.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un quarantenne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica. Sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland, est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si cela dietro questo attacco, ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91%, ed è tutto. Torniamo insieme alle 11:00.

0: l'assemblea porrà ad ascoltare l'omelia di Papa Leone.
1: Eminenzia, reverendissima eccellenzia, carissimi prefeteri, religiosi e religiosi, fratelli e sorelle, e con il cuore colmo di gioia che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Domini. Siamo radunati attorno all'Eucaristia. Il dono della presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci suoi figli, è qui.
2: Come
1: pane vivo disceso dal cielo, che ci fama con la stessa vita di Dio, con un amore più forte della morte. Questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico è al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna. Il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo. E ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli estensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore, di una sopravvivenza folcloristica o di un semplice ornamento estetico. Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi. Che si fa pane per la nostra fame di vita e visita le angoli del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio mai, anzi esce incontro a noi. Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita il luogo della nostra vita quotidiana. Come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia, consolazione dei deboli, luce per la famiglia, speranza per i più fragili, pace per chi soffre. Il Cristo che passa per le strade nello stensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori uno stensorio, quando di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, della indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Perciò la memoria storica della processione del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come, quando avevi fame, ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e nutrirsi di un pane che non sazia. Ecco, pertanto, una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio.
2: Porque nadie puede arrodillarse ante el Señor
1: e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello.
2: Perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare

0: comune.
1: Hermanos y hermanas,
0: fratelli e sorelle,
1: deseo recordar aquí
0: desidero che ricordare San Manuel González, el vescovo español dei tabernacoli abbandonati.
1: Su vida nos recuerda
0: la sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in modo occasionale,
1: sino también,
0: ma anche nella fedeltà silenziosa
1: di chi accompagna
0: il Signore
1: umilde e discreta,
0: quando sembra dimenticato in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce.
1: La fuente che emana e corre,
0: ben conosco quella fonte che scorre e s'ampila, anche se fonda nella notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizione durissima, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce nella notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui scorga una luce che non conosce tramonto, scorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta,
1: fonte che
0: scorre e risetta ma senza variare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero, apriamoci all'incontro con Lui, lasciamo che Egli disseti l'aridità del nostro cuore per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore,
1: di
0: pace, di pace, di giustizia e di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa scorgere per voi, per la vostra famiglia e per il vostro paese.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese, e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: E la figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza, e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
6: Guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
6: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
5: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
6: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
5: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
6: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnare in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare, riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. E ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: in blu 2000 news.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Da pochi minuti a Montserrat è iniziata la visita del pontefice al penitenziario. Alle 12 la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La visita di Papa Leone, come sempre in diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare e l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato in modo brutale un 40enne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.00.

Il nome deriva dal latino oliva, documentato solo in avanzata età cristiana e tradizionalmente connesso con il termine oliva, variante di olea, che in latino indica sia l'albero che il suo frutto, l'oliva. La santa non è menzionata in alcun martirologio latino, che pure riportano i martiri della persecuzione vandalica, né della chiesa greco-sicula, ove non esiste alcuna memoria del suo culto. Un noto studioso della geografia sicula, il benedettino Domenico Gaspare Lancia di Brolo, scrisse: «Molti scrittori siciliani vogliono il martirio di Sant'Oliva durante la persecuzione vandalica, ma senza sicuro fondamento, poiché mancano gli atti del suo martirio e pochi cenni si trovano nell'antico lezionario gallo-siculo senza nota cronologica, così che possono bene convenire alla persecuzione dei Vandali come a quella dei Saraceni. Tanto i primi che i secondi deportavano in Africa, costringevano talvolta i vinti a rinnegare la propria religione, punivano con la morte coloro che cercavano di fare proseliti. Ma la leggenda di Sant'Oliva non ha nulla di inverosimile, perché non si debba ricevere. Infatti ha delle straordinarie somiglianze con il martirio di altri santi».

Secondo Monsignor Paolo Collura, il nucleo essenziale delle nostre antiche leggende ha un substrato che non deve essere sottovalutato. E poiché la dominazione araba, proprio in Sicilia, fece piazza pulita di tutti i documenti scritti sacri e profani, il ricordo di parecchi santi ci è stato tramandato soltanto sul filo della memoria. La più antica notizia di lei nella città di Palermo risale al 1310, mentre il corpo si trovava ancora a Tunisi, in una piccola moschea che sorgeva vicino a quella grande, detta in arabo Gamie Azaitum, dell'ulivo e di oliva, diventata poi Basilica Cristiana. Nel 1402 il re Martino I lo richiese al califfo Abu Azir, ma ne ebbe un rifiuto, poiché ancora oggi i tunisini, presso i quali è ancora oggi venerata, credono che la loro religione e la loro dominazione tramonterà quando scomparirà il corpo della Vergine Oliva. La memoria della santa è ricordata non solo nell'antico breviario gallo-siculo del secolo XII che si conserva ancora a Palermo, ma anche in un'antichissima tavola dove appare dipinta la sua immagine con Sant'Elia e le sante Rosalia, Venera, custodita nel Museo Diocesano di Palermo.

fanno memoria di questa santa il martirologio Siculo del padre Gaetani e il martirologio palermitano del Mongitore del 1742. A Tunisi il martirio di Sant'Oliva, vergine martire, cittadina palermitana e patrona principale, la quale nata da nobile famiglia ancora fanciulla nelle persecuzioni vandaliche per la fede di Cristo, cacciata in esilio. A Tunisi attrasse molti alla fede cattolica. Superati poi le cule o le unghie di ferro e il fuoco, divinamente liberata dall'olio incandescente, troncato alla fine il capo, le fu data la corona del martirio, la cui anima tutti ammirando, sotto forma di colomba, volò al cielo l'anno 463. Oltre al breviario Gallo Siculo, fa menzione di lei anche il breviario Cefaludese. Da esso apprendiamo che la Vergine Oliva si crede nata a Palermo da nobile famiglia in un luogo vicino alla chiesa cattedrale e fin dall'infanzia fu ampiamente istruita nella religione cristiana. All'età di 13 anni fu mandata in esilio dai barbari in Africa perché cristiana e lì punita atrocemente. Arrivata a Tunisi per ordine del governatore, fu costretta a vivere tra i mendicanti, soffrendo la fame, la sete, il freddo, la nudità. Guarì dalla storpiezza due di loro e li battezzò nel nome di Gesù Cristo. Quando questi neocristiani cominciarono a predicare e a far conoscere la loro fede pubblicamente, furono arrestati dai soldati ed uccisi atrocemente. Le loro anime volarono in cielo con la corona del martirio.

Olivia, in seguito a questi fatti, fu condotta con disprezzo in giro per la città e fu trasferita in una lontana foresta per essere divorata dalle fiere. Alcuni cacciatori, accortisi della fanciulla, furono convertiti alla fede di Cristo e battezzati a loro volta. La fede di Oliva fu provata con l'eculeo ed unghie di ferro. Fu immersa tra le fiamme nell'olio bollente, ma divinamente salvata, mentre appariva più costante nella confessione della fede. Le fu amputata la testa e fu vista salire in cielo sotto forma di colomba. Il corpo fu portato dai cristiani a Palermo e seppellito religiosamente in un luogo sconosciuto. Quel luogo è stato identificato dagli storici come l'Inveges presso Casa Professa, o secondo altri nella chiesetta a lei dedicata fin dal 1310 nella chiesa di San Francesco di Paola.

Alla fine del 1500 il culto fu diffuso dai francescani che ne ricercarono il corpo. Il popolo e il senato palermitano il 5 giugno 1606 elessero Sant'Oliva patrona della città con le sante Ninfa ed Agata. Fu iscritta nel calendario palermitano dal cardinale Giannettino Doria nel 1611 e celebrata dalla chiesa palermitana fino al 1980 come memoria obbligatoria. Dal 1981 è stata espunta dal calendario liturgico regionale, ma nella città di Palermo può essere sempre celebrata con il grado di memoria facoltativa. Le è stata dedicata a una parrocchia della città nel 1940, mentre il culto è vivo a Pettineo e a Raffadali, ove patrona principale e nella chiesa cattedrale di Tunisi a lei intitolata.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Che cosa sono i valori? Gustare. Nell'Antigone, V secolo avanti Cristo, di Sofocle, Creonte, fratello di Giocasta, madre e moglie di Edipo, diventa nuovo re di Tebe, quando Eteocle e Polinice, figli di Edipo, si sono uccisi l'un l'altro in duello. Creonte decide di dare sepoltura a Eteocle, ma non a Polinice, ritenuto di essere stato a capo dell'esercito nemico di Tebe. La sorella di Eteocle e Polinice, Antigone, decide di dare sepoltura anche a Polinice, contro le leggi del re. Per questo motivo viene imprigionata in una grotta. Creonte, infatti,

Tomba, tu sei la mia stanza di nozze. Vicino a voi, miei cari, io vengo. Io discendo per ultima, e in questo modo il più triste, e prima che scorra la parte della vita che mi era stata concessa. Ma spero che la mia venuta sia cara a te, padre, cara a te, madre, cara a te, fratello. Quando siete morti, vi ho lavato, vi ho adornato, vi ho sepolto con le mie mani. Per seppellire te, Polinice, ecco il premio che ricevo. Ma quale legge santa ho offeso? Mi hanno accusata di impietà per un atto pio. Se la mia condanna è giusta veramente davanti agli dèi, sofferta la pena, voglio riconoscere l'errore. Ma se l'errore è di costoro che mi uccidono, il mio augurio è questo: sia peggiore la vostra sorte della mia, che mi avete fatto subire contro ogni giustizia. Mi trascinano, guardatemi, guardate che cosa devo patire per aver osservato le leggi divine.

pensare. A volte ci rendiamo conto che anche se abbiamo dei desideri, non riusciamo a partire per concretizzare quello che vogliamo. In effetti, il desiderio ci dà di solito un'indicazione generica. È il motore che ci spinge, ma molte volte rischiamo di rimanere con il motore acceso senza partire mai. Mettiamo il caso che io voglia aiutare gli altri. Questo è il desiderio che mi porto dentro. Mi troverò però davanti a diverse possibilità. Ci sono cioè diversi modi in cui posso concretizzare quel desiderio iniziale. Potrei, per esempio, provare a lavorare per una organizzazione non governativa. Potrei fare l'assistente sociale, l'insegnante, il prete o il tecnico sportivo. La gamma è molto ampia. Da che cosa dipende allora la scelta? È davanti a questa domanda che scopriamo l'importanza dei valori. Essi sono realtà ideali che indicano la direzione concreta da intraprendere. In quanto tali, stanno sempre un po' più avanti a noi, cioè non li raggiungiamo mai in modo definitivo. Se per esempio ciò che voglio realizzare è la giustizia, potrei fare l'avvocato o il poliziotto, ma questo non soddisferà definitivamente il valore che voglio perseguire. Anzi, quel valore, se per me è importante, continuerà a guidare le mie scelte. In genere non siamo del tutto consapevoli dei valori che per noi sono importanti. Per lo più essi agiscono in maniera inconscia, vengono appresi mediante l'educazione, attraverso la cultura, dipendono dagli ambienti che frequentiamo. A ogni modo, l'ambiente esterno è solo un input alla formazione dei valori. Siamo sempre noi che, in maniera più o meno consapevole, scegliamo di ispirare le nostre scelte a certi valori piuttosto che ad altri. Per scoprire quali sono, possiamo provare a rileggere le scelte importanti che abbiamo fatto nella nostra vita. Molto probabilmente scopriremo che esse erano tutte ispirate ad alcuni valori che sono ritornati con maggior frequenza. Davanti a certe situazioni possiamo anche sperimentare un conflitto di valori. Prendiamo il caso di uno studente che scopre che un suo amico ha copiato la tesi che ha presentato. Lo studente sarà probabilmente combattuto tra il valore dell'onestà che vorrebbe perseguire e quello dell'amicizia che vorrebbe salvaguardare. Questi sono i casi più difficili in cui ci troviamo a scegliere, dal momento che proprio il valore principale dovrebbe aiutare a

concretizzare la scelta. In questi casi, infatti, è difficile stabilire una priorità. Capiamo quindi che non esistono persone senza valori. Per quanto semplici, rozzi o discutibili, tutti noi, dal momento che non possiamo fare a meno di scegliere nella nostra vita, abbiamo inevitabilmente dei valori a cui ci ispiriamo. È evidente, dunque, che molte volte le incomprensioni, soprattutto fra generazioni o fra culture, dipendono dalle diverse scale di valori a cui facciamo riferimento. Per un dialogo autentico, può essere allora utile fermarsi innanzitutto a condividere quali siano i valori a cui ciascuno si ispira. Agire. Prova a scrivere una lista dei 5 valori che per te sono più importanti. Poi cerca di metterli in ordine di preferenza. Probabilmente ti accorgerai che il valore che hai messo al primo posto è quello che ha ispirato maggiormente le tue scelte fino a oggi.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso. Leone XIV ha appena giunto nella città catalana, nel suo quarto giorno di viaggio apostolico in Spagna, ha pregato l'ora media nella cattedrale cittadina. Commentando nell'omelia la lettera ai Corinzi di San Paolo, il pontefice ha chiesto alla Chiesa di essere membra armoniose del corpo di Cristo, lavorare insieme e donarsi senza riserve come un unico popolo. L'arcivescovo cardinale Omeia ha detto: Dio ci doni la comunione per essere seminatori di speranza. E il cardinale Cobo ha detto a Madrid: un viaggio oltre le aspettative, il Papa è l'autorità morale per tutti. A conclusione della prima tappa del viaggio in Spagna, che appunto è proseguito a Barcellona, l'arcivescovo traccia un bilancio di questi tre giorni tra veglie, messe, incontri con diverse istituzioni e realtà, e si è detto stupito della calorosa risposta della gente, dei giovani, della politica. C'è stato, ha detto, un risveglio e ora dobbiamo prenderci cura delle persone. Il Papa ci ha invitato a non guardare al passato. Sugli abusi poi ha affermato: stiamo facendo passi avanti e generando una cultura diversa. Leone XIV agli agostiniani della Catalogna ha detto: portate a tutti la vostra ricchezza spirituale. Nella casa arcivescovile di Barcellona il Papa ha incontrato un gruppo di religiosi e religiose della famiglia agostiniana provenienti da diverse parti della Spagna e in un clima affettuoso e amichevole si è intrattenuto con loro per circa mezz'ora, presenti anche i confratelli della comunità internazionale che svolgono il loro servizio pastorale nel quartiere Raval della metropoli catalana. Nel mondo dove la crescita è solo economica bisogna essere lievito di gratuità, così ha auspicato il pontefice incontrando 17.000 volontari impegnati nell'organizzazione All'IFEMA Madrid, ultima tappa nella capitale spagnola del suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV ha sottolineato la necessità di pensare e vivere secondo la logica dello sviluppo umano integrale. Forse, ha detto, le statistiche non lo registreranno, ma noi sappiamo che in questi giorni, anche grazie a voi, questa città è cresciuta, è più vicina al regno di Dio. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Così ha detto il Papa rispondendo alle domande di tre giovani, esortando a coltivare l'inquietudine per scendere nelle profondità del cuore. Ha invitato a dare priorità al malessere invisibile dei ragazzi, ha ricordato che il perdono va invocato con costanza. È un cammino lungo, ha ammesso, si procede a piccoli passi. E sui femminicidi ha affermato: si tratta di una drammatica realtà, è necessario l'impegno di ognuno e di tutta la società. Infine il Papa ha detto: la Spagna sia accogliente per tutti nel rispetto della dignità, così nell'omelia della veglia con 40.000 giovani nello stadio di Barcellona. L'incoraggiamento di Leone è stato a non considerare le notti della vita come cadute definitive, ma come occasioni per togliere le maschere che indossiamo. Poi l'omaggio alla lingua catalana e l'invito: camminiamo insieme nella fede che armonizza la diversità delle nostre idee e sensibilità. Lateranense, un confronto su Magnifica Humanitas, discernere e riscoprirsi umani. Presso l'Università Pontificia, un convegno con teologi, filosofi, esperti di etica e studiosi di tecnologia ha approfondito diversi aspetti della lettera enciclica, mettendo in evidenza la possibilità di scorgere dentro l'architettura e il linguaggio del documento ciò che ci rende davvero umani. Verso quale meta desideriamo orientarci, quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Da queste domande è partito il convegno dedicato alla prima lettera enciclica di Leone XIV, svoltosi ieri presso la Pontificia Università Lateranense. Notizie dal mondo. Martedì la Camera degli Stati Uniti ha approvato un finanziamento da 70 miliardi di dollari per l'Immigration and Customs Enforcement ICE, la contestata agenzia federale statunitense che si occupa del controllo dell'immigrazione, e per il Border Patrol, cioè quella che gestisce il controllo dei confini. Il Senato a maggioranza repubblicana aveva già approvato il finanziamento la settimana scorsa, con la firma del presidente statunitense Donald Trump. L'ultimo passaggio formale verrà quindi sbloccata una parte di fondi fondi per il Dipartimento della Sicurezza che la Camera non riusciva ad approvare da mesi per via dei disaccordi tra il Partito Repubblicano e quello Democratico. Ci sono state nuove proteste a Nanyuki, circa 200 km a nord della capitale del Kenya, Nairobi, contro il progetto degli Stati Uniti di realizzare nella città un centro di quarantena per i propri cittadini che sono entrati in contatto col virus Ebola nell'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. In Kenya non ci sono stati casi di Ebola e gli abitanti temono che la struttura possa avviare i contagi. Le proteste sono cominciate a inizio giugno e ieri una nuova manifestazione ha portato a scontri con l'uso da parte della polizia di gas lacrimogeni e idranti. Ieri sera a Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord, centinaia di manifestanti hanno incendiato case e automobili per protestare contro un accoltellamento compiuto la sera precedente per cui è stato arrestato un uomo sudanese. Nell'attacco un uomo è stato gravemente ferito. L'accoltellamento è stato ripreso in un video che ha circolato molto online, così come i tentativi di alcune persone di fermare l'aggressore fino all'arrivo della polizia. Alcune figure di riferimento dell'estrema destra, tra cui il miliardario Elon Musk e l'attivista Tommy Robinson, avevano incoraggiato le proteste. Molti dei manifestanti che hanno partecipato ai disordini erano giovani, vestiti di nero e incappucciati. In vari casi sono entrati con la violenza nelle case, hanno spaccato finestre e appiccato incendi, mentre urlavano slogan contro l'immigrazione. Questa notte Iran e Stati Uniti hanno cominciato ad attaccarsi di nuovo. In serata le forze armate statunitensi avevano lanciato un attacco contro il territorio iraniano dopo che Donald Trump aveva accusato l'Iran di aver abbattuto un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz. L'Iran ha a sua volta risposto attaccando navi e basi statunitensi nei paesi del Golfo. I governi di Germania e Francia hanno abbandonato un grosso progetto per costruire un nuovo modello di jet militare entro il 2040, principalmente a causa dei disaccordi tra le due aziende che avrebbero dovuto occuparsene, cioè Dassault e Airbus. Il jet era considerato un esempio di come gli stati europei potessero collaborare per un progetto di difesa complesso, ma ritenuto necessario. La sua cancellazione è un ulteriore fallimento per le politiche di difesa comune dell'Unione, di cui si discute da anni, ma su cui sono stati fatti ben pochi progressi. La Commissione europea chiederà ai paesi europei di ridurre le tasse sull'energia elettrica. La proposta fa parte di un regolamento a cui la Commissione sta lavorando per tutelare i consumatori europei dai rincari energetici, oltre a favorire un utilizzo intelligente dell'energia elettrica contro quello del gas naturale. Tra le altre misure è prevista una riduzione degli oneri di sistema in bolletta, la diffusione dei contatori intelligenti e investimenti per migliorare le reti elettriche. L'Unione Europea erogherà entro giugno la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Si tratta di 9,1 miliardi, 5,9 andranno alla difesa, 3,2 a sostegno del bilancio statale ucraino. L'ha annunciato il portavoce della Commissione Europea, Balázs Ujvári, precisando che si stanno ancora definendo gli ultimi dettagli per il versamento. Nel frattempo, a maggio, l'Ucraina ha riconquistato più zone di quante ne ha perse. Dall'inizio dell'anno le forze armate ucraine hanno recuperato complessivamente oltre 600 km quadrati di territorio. L'ha reso noto il comandante a capo delle forze armate, Oleksandr Sirsky.
4: Notizie dall'Italia. Luis da Silva assolto, immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte dopo le due, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva è stato assolto ed è uscito nella notte dal carcere di Rimini. Le sue prime parole: è stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia e la rinascita della giustizia. Davanti al carcere c'erano anche tutti i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo per omicidio di primo grado. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto. È il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma, in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione dell'infrastruttura. Una cricca la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, in pensione dal febbraio scorso. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. I carabinieri del ROS hanno quindi eseguito perquisizioni a Roma, nella provincia di Reggio Calabria e nel Frusinate, sequestrando dispositivi elettronici e documentazione ritenuta utile agli accertamenti. Arrivano le attese norme per l'omologazione degli autovelox. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e tarature iniziali periodiche dei dispositivi. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica amministrativa degli accertamenti. Il decreto pone così fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse, al punto che molte sentenze hanno messo in discussione la validità delle multe effettuate da apparecchi privi di omologazione ministeriale. Rischio disagi domani, giovedì, per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi sullo sciopero. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta, con uno stop di 23 ore. Dalle 3 del mattino di giovedì alle 2 del mattino di venerdì, lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un CCNL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario, e contro il buco nero delle gare, come affermano CUB Trasporti e SCP. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, un comparto che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'aumento contrattuale medio regime di 160 euro e va da 126,60 euro per gli operatori a 221 euro mensili per le elevate professionalità. L'annuncio della firma è stato dato dallo stesso sindacato che non aveva condiviso il rinnovo della tornata precedente. Zangrillo commenta: un contratto che racconta che il lavoro pubblico ha valore. C'è anche Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 che dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso la Luna. 50 anni, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, pilota sperimentatore dell'aeronautica militare, 2 missioni all'attivo e primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale. Volerà con 3 veterani della NASA. L'annuncio è stato dato a Houston dall'amministratore capo della NASA Jared Isaacman, per il quale la missione Artemis 3 dimostrerà la forza dell'innovazione americana e della cooperazione internazionale. Mentre testeremo complesse operazioni di rendezvous e attracco e faremo progredire le tecnologie che un giorno ci porteranno ancora più lontano nel sistema solare. Visibilmente commosso Luca Parmitano, che afferma: la mia base di lancio è stato il mio paese, l'Italia, che mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione. Dagli orari regolari dei ritmi sonnoveglia all'uso limitato degli smartphone e di videogiochi, specie nell'ore serale o durante i pasti. Con le scuole chiuse e l'estate alle porte, arrivano i consigli dei pediatri dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù per gli adolescenti, per i quali l'inizio delle vacanze può essere accompagnato da comportamenti non sani. In Italia in particolare il 30% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni supera le 4 ore di connessione quotidiana, inteso ai dispositivi digitali, e insieme all'iperconnessione si registra una significativa alterazione del sonno, strettamente collegata. Infatti fino al 70-80% degli adolescenti sperimenta il cosiddetto social jet lag, con addormentamento e risveglio spostato in avanti di ore. Importante, osservano i pediatri, favorire attività sportive e tempo all'aperto, prestare attenzione a cambiamenti improvvisi dell'alimentazione, evitando di sottovalutare frasi negative ricorrenti sul proprio aspetto fisico da parte dei figli. Notizie locali. Farà un certo effetto non vedere più la scritta al segno all'esterno dello storico negozio di Vicolo del Forno in centro a Pordenone. Tra quegli scaffali sono passate generazioni di lettori, tra chi cercava un romanzo, un saggio da studiare in vista di una verifica o di un esame universitario, e chi semplicemente l'ultimo bestseller consigliato dagli amici. Ecco, la libreria storica di Pordenone presto volterà pagina, lasciando spazio a un nuovo gestore che si occuperà di tutti i punti vendita presenti sul territorio: Sacile, Cordenos, Portogruaro e San Vito al Tagliamento. Librerie Coop, parte del gruppo Coop Alleanza 3.0, avrà il compito di proseguire quel racconto cominciato nel 1978. Nuova allerta meteo di colore giallo in Friuli Venezia Giulia. La protezione civile ha diramato un bollettino valido dalle 12 di quest'oggi alle 8 di domani su tutta la regione Friuli Venezia Giulia, a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche che possono causare dei temporali forti anche a Pordenone. Le previsioni nel dettaglio le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale. 22 posti auto nel parcheggio di via Vallona, ma saranno tagliati 6 alberi. A rischio 2 cedri e altre 4 piante alte per lasciar spazio a nuove aree di sosta. Conficoni del PD commenta: perché raccontare cose non vere per poi depauperare il patrimonio arboreo cittadino? Non si spegne così l'eco delle polemiche per l'ultima discussione in consiglio comunale sul taglio degli alberi dell'ex fiera, che esplode così in un altro caso che rischia di tenere alto il clima sul fronte del verde in città. Terapia intensiva rinnovata all'ospedale di Pordenone, pronti in caso di pandemie. In emergenza un'area si potrà riconvertire in 15 posti per pazienti infettivi. Il reparto è stato trasferito, locali nuovi con tecnologia all'avanguardia. Così la lezione del Covid non è stata affatto dimenticata e anzi è diventata parte integrante del nuovo ospedale. I musei civici di Pordenone entrano nella rete regionale Family Pass con l'adesione al progetto promosso da Promoturismo FVG, approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'assessore alla cultura Alberto Parigi. I possessori della tessera digitale dedicata alle famiglie potranno accedere ai 3 musei civici cittadini con tariffa ridotta. L'iniziativa rafforza la collaborazione tra il Comune di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia e inserisce i musei civici cittadini in uno degli strumenti regionali dedicati alla promozione del turismo familiare. Notizie dal Bellunese. Vi parlavamo ieri delle dimissioni dell'assessore Dal Ponte dopo che suo figlio è stato coinvolto in una rissa piuttosto grave. Adesso si parla di DASPO, niente bar, ristoranti locali del centro per un anno. E questo è il cuore dei DASPO urbani decisi dal questore di Belluno, Roberto Della Rocca, nei confronti di 6 ragazzi protagonisti del pestaggio avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Misure della durata di un anno pensate per prevenire nuovi episodi di violenza e limitare la presenza di ragazzi nei luoghi della movida, dopo quanto accaduto in pieno centro. E si alza il fronte istituzionale contro il possibile accorpamento dell'ufficio scolastico territoriale di Belluno con Treviso, una prospettiva che negli ultimi giorni ha riacceso il dibattito sul progressivo indebolimento dei servizi in provincia. Ad intervenire il presidente della provincia Marco Staunovo Polacco, che ha inviato una lettera al Ministero dell'Istruzione e all'ufficio scolastico regionale chiedendo 2 cose precise: la nomina rapida di un nuovo dirigente e lo stop a qualsiasi ipotesi di accorpamento con la pianura. Il tema nasce dal trasferimento dal 1 giugno del dirigente dell'ambito bellunese la sede di Treviso, lasciando vacante una figura chiave proprio in una fase delicata dell'anno, tra esami di Stato e organizzazione del prossimo anno scolastico. Un nuovo punto nevralgico per la gestione delle emergenze in Alpago è stato infatti inaugurato il Centro Operativo di Protezione Civile di Garna, struttura moderna e all'avanguardia, destinata a diventare il cuore del coordinamento dei soccorsi e delle attività di prevenzione. Un progetto lungo iniziato nel 2008 che oggi trova finalmente compimento, come ha sottolineato il presidente dell'Unione Montana Alpago, Alberto Peterle. Notizie dal mondo dello sport, tennis. Sinner completa gli accertamenti e ora torna ufficialmente ad allenarsi. Seconda giornata al San Raffaele, programma non muta, punta al bis a Wimbledon. E ancora dal tennis, Serena Williams è tornata, debutto vincente in campo dopo 4 anni. L'ex numero 1 è stato molto bello, non avevo molto da fare, ero un po' annoiata. E dalle corse un altro italiano in Formula 1, Fornaroli a Barcellona con la McLaren. Il 21enne piacentino sarà impegnato in pista nelle libere di venerdì. E dal calciomercato Liga, offerta da 150 milioni del Real per Alvarez, l'Atletico rifiuta. Perez in campagna elettorale aveva annunciato un tentativo con queste cifre. E ancora dal calcio, mondiali, alla cerimonia di apertura dell'Azteca, omaggio a Pelé e Maradona. In stadio Città del Messico, Brasile, nel 70 vinse la sua terza coppa e l'Argentina nell'86. Andiamo adesso a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 10 giugno avremo sulla zona montana cieli in prevalenza nuvoloso con rovesce temporali più probabili e diffusi nel pomeriggio. Su pianure costa nuvolosità variabile, dal pomeriggio rovesce temporali sparsi che localmente potranno essere forti. Sulla costa dal tardo pomeriggio in serata potrà soffiare scirocco moderato. Domani giovedì 11 giugno di notte residue piogge anche temporalesche più probabili sulla costa. Soffierà vento da nord sostenuto in quota. In giornata cielo in genere variabile con bora moderata sulla costa e pianura orientale, specialmente al mattino quando potrà essere sostenuta a Trieste. Temperature in lieve calo. Tendenza per dopodomani, venerdì 12 giugno. Su pianure costa cielo poco nuvoloso sui monti variabile. Di notte primo mattino sul Carso a Trieste soffierà borino bora moderata. Poi in giornata entrerà la brezza. La temperatura in questi 3 giorni in pianura toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 28. Allora amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon ascolto, sempre in nostra compagnia. Trasmettiamo per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 4343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia, ed esaudiscimi.

0: Nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La misericordia del Signore si manifesta sempre, non solo con la parola che annuncia, con la verità che trasmette, con la luce che concede, ma anche con i segni tangibili della sua opera, perché tutti abbiano a credere alla sua presenza, ai segni che egli concede per sostenere la fede di coloro che lo seguono, ma anche per suscitarla in quanti si trovano in difficoltà. Col salmista vogliamo pregare dicendo: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa si presenta l'episodio del grande profeta Elia. Lui, come sappiamo, svolgeva il suo ministero profetico a mezzo al popolo di Israele, il regno di Israele con capitale Samaria, e i re di Israele avevano optato per il paganesimo, per i riti pagani, per le superstizioni, per le magie, per la corruzione, per l'usura e via dicendo. E il profeta Elia faceva di tutto nel nome del Signore per ricondurre questo popolo alla verità, ma non veniva seguito, anche perché i re di Israele non erano di quell'avviso. E che un giorno il profeta Elia invitò il re Acab a radunare i profeti di Baal, ce n'erano 450 alla corte del re di Israele, di sua moglie Jezabele, e sfidò questi profeti di Baal dicendo a loro: preparate un giovenco, immolatelo, ma non appiccate il fuoco sulla legna, invocate i vostri dei che facciano piovere fuoco e consumino questa offerta, poi lo farò anch'io. Questi profeti cominciarono, secondo il loro rituale, a invocare le loro divinità, ricorrendo anche ai salti, si facevano anche delle incisioni sul petto, facendo uscire il sangue per poter commuovere le loro divinità, ma niente accadeva. Così si arrivò al tramonto, all'ora dell'offerta, quando il profeta Elia prima di tutto costruì un altare a onore del Signore, vi scavò un cavernetto attorno, vi fece buttare dell'acqua e sopra la legna fece porre un giovenco che aveva immolato, e quando fu il momento invocò il Signore, invocandolo come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè il Dio dei padri, e invocò il Signore perché mandasse il fuoco. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia, diceva, che tu, Signore, sei Dio che converti il loro cuore. cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Naturalmente, fratelli, voi direte: quel popolo si convertì, tutt'altro che convertito. Perché? Perché la conversione vuole il cambiamento del cuore. Tanti non si convertono perché non hanno motivo, tanti non si convertono perché non hanno una conoscenza delle parole di Dio, ma tanti non si convertono perché hanno fatto una scelta e il loro cuore è legato alla loro scelta e fanno fatica a rinunciare. Ma questa difficoltà ce l'abbiamo tutti. Abbiamo a volte delle attrazioni, abbiamo dei gusti, dei desideri, dei progetti a cui non sappiamo rinunciare. Ecco allora che la conversione che il Signore ci chiede, fratelli, innanzitutto all'onestà, alla sincerità del cuore, come dice Davide nel Miserere: tu hai la gioia di essere salvato, tu metti la verità nell'intimo e nel profondo, mi insegni sapienza, metti nel mio cuore la verità nel profondo dell'anima. Ma se il cuore cerca la verità, il Signore prima o poi fa vedere la strada della verità. Ecco perché la persona che vuole sinceramente tornare a Dio senza mezzi termini non ha paura anche di tagliare corto con le sue passioni, con i capricci, per avere nel proprio cuore quella libertà di poter aderire a Dio con tutto se stessi. E nel Vangelo Gesù presenta se stesso come colui che non è venuto ad abolire le leggi dei profeti, ma a dare loro il compimento, a realizzarlo. Ora, tutta l'opera dei profeti a cosa mirava? A condurre gli uomini a sottomettersi a Dio con il proprio cuore. Questo popolo mi onora con le labbra, diceva il Signore per bocca del profeta, ma il suo cuore è lontano da me. Io vuole la sincerità, tu vuole la sincerità nell'intimo, nel profondo, mi insegni la sapienza, purificami con il sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi udire gioia e letizia, esulteranno le ossa, ti hai spezzato. Ecco la preghiera che desorge al nostro cuore, la sincerità dell'anima. Ricercare la sincerità, cuore affranto, umiliato, dice ancora Davide: tu, oh Dio, non disprezzi. Quando il cuore è sincero, Dio è sempre vicino. Quando il cuore è doppio, Dio è lontano. Dio non è favorevole a chi ha ragione, ma alla verità, e vuole che la sincerità nel cuore. Padre misericordioso, anche ai nostri giorni tu dai segni, opere prodigi per la conversione degli uomini. Alcuni credono e si arrendono a te, altri si trovano in difficoltà, ma tu vuoi che nessuno vada perduto, come ci insegni per bocca dei tuoi santi apostoli e profeti. Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Per questo hai mandato il Figlio tuo sulla terra a prendere su di sé i peccati degli uomini e a liberarli dai vincoli di Satana, per dare ad ogni uomo la libertà dello spirito, per inchinarsi davanti a Dio e riceverlo nella propria vita. Rinnova in mezzo a noi questa chiamata e conduci tutti noi ad accorrere al cuore dell'affitto del Figlio tuo Gesù Cristo, ad attingere quell'acqua viva che sgorga dal suo cuore, a ciparci e abbeverarci a quel sangue che è la sua vita, per essere gradito a te, offrirti un sacrificio di soave odore, a te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stato salutato dall'angelo come la che cari Domenico, lei che ha trovato grazia davanti al cuore di Dio. Per questo il Signore ti ha arricchito di doni e ha manifestato in te la sua potenza, e tutt'oggi ha fatto di te una grande benedizione, e tu continuamente elargisci benedizioni perché tutti gli uomini arrivino al Figlio tuo Gesù Cristo e lo riconoscono come loro Signore e loro Salvatore. Conduci anche noi a quella purezza di cuore che ha guidato la tua vita nell'accogliere il Figlio di Dio nel tuo grembo. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore, fratelli, apra il vostro cuore, infonde in ciascuno di voi lo spirito di sincerità, lo spirito di verità e anche lo spirito di povertà, per essere totalmente disponibili a compiere la volontà di colui che ha tanto amato dar la vita per voi. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Apriamo questa puntata con il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, giunto al quinto giorno. Il pontefice è in questo momento all'abbazia benedettina di Montserrat, a circa 50 chilometri da Barcellona, per la preghiera del Santo Rosario. Prevost è arrivato ieri a Barcellona dopo la tappa madrilena, ha visitato stamani il centro penitenziario di Brians, dove ha incontrato un gruppo di detenuti, uomini e donne, ascoltandone le testimonianze e abbracciando con affetto. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto il Papa, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Ha quindi indicato il percorso di vita e di trasformazione di Sant'Agostino e detto a ciascuno: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Intensa la veglia di preghiera di ieri sera con i giovani nello stadio olimpico, in cui, rispondendo alle domande forti e sincere di tre giovani, Leone XIV ha condiviso anche le loro sofferenze, toccato temi come la depressione, gli abusi, i femminicidi, le pressioni sociali che generano ansia nelle nuove generazioni. Molto atteso poi oggi, stasera, l'appuntamento con la messa solenne nella Sagrada Famiglia in commemorazione del centenario della morte di Gaudì. Per percorrere quanto vissuto finora dal Papa e guardare i prossimi appuntamenti, abbiamo con noi da Barcellona Inés San Martín, giornalista argentina che sta lavorando alla realizzazione del viaggio. Buongiorno Inés.
2: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Bene.
2: Sono a questo punto per entrare a Sagrada Famiglia.
1: Ecco, perfetto, guarda, siamo proprio lì con te, siamo in diretta nel nostro programma e ti chiediamo innanzitutto com'è il clima che respiri in questo momento lì alla Sagrada Famiglia.
2: Il clima, devo dire, è un po' molto diverso da quello che abbiamo trovato a Madrid, perché in Madrid ovviamente nel fine settimana, quando il Papa è arrivato, erano tutti in vacanza, per dirlo in qualche modo, per quello c'era una gioia molto palpabile sulle strade. Qui invece la Sagrada Famiglia stanno ancora sistemando tutti i palchi, tutti i posti per gli ospiti, per quello ancora sembra un po' distante il fatto che tra qualche ora sarebbe arrivato il successore di Pietro.
1: Inés, appunto, quello sarà un momento, come abbiamo detto, molto molto atteso. Ci sarà anche l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Che cosa accadrà?
2: Per quando il Papa arriverà qui alla Sagrada Famiglia, per prima andrà sotto per vedere anche la tomba di Gaudì e pregare fronte al Santissimo Sacramento. Quello sarebbe, mi immagino, un momento molto, molto speciale per tutti, perché ovviamente oggi è l'anniversario della morte di questo straordinario architetto di Dio. E dopodiché ovviamente si metterà i abiti per fare la messa, e dopo la messa ci sarà, come hai detto bene, la benedizione di questa nuova torre, che è veramente straordinaria, è bellissima.
1: Inés, tu hai vissuto anche le giornate a Madrid. Adesso, aprendo la puntata, abbiamo raccontato quello che è avvenuto a Barcellona, ma visto che tu hai proprio vissuto i giorni intensi nella capitale, ti chiederei se ci aiuti anche un po' a trarre un bilancio, come sono andate. Credo, da quello che abbiamo visto, che sono andate ben oltre le aspettative.
2: Sì, è veramente ben oltre le aspettative, soprattutto quella messa Corpus Domenica, che sono arrivati in di più di 1.5 milioni di persone, quando alla fine si aspettavano più o meno 1.2, per quello il numero di gente, anche questo senza contare tutti coloro che erano sui balconi, messi sui terrazzi, sulle quattro strade, veramente erano 13 chilometri di persone per vedere il Papa, ma soprattutto per partecipare alla messa ed anche alla processione del Corpus con lui. È stato un momento incredibile, indimenticabile. Io mi credo veramente che questo viaggio sarà un prima ed un dopo non soltanto per la Chiesa a Spagna, la Chiesa in Madrid, ma proprio anche per il pontificato di il nostro caro Leone XIV, perché questo è stato un viaggio che veramente, mi credo, ci ha messo conti a tutto, quanto si è amato, quanto si è proprio apprezzato da per tutti. E qui in Spagna l'abbiamo visto parlare al congresso, un congresso molto, diciamo, diverso ed anche molto lontano dalla Chiesa, ed ha avuto un ricevimento straordinario con 7 minuti di applausi in piedi da tutti i politici di tutti i partiti politici qui della Spagna. E quello veramente a me, io mi credo, dice tantissimo di quello che può accadere qui in Spagna, qui nella Chiesa, ed anche in un paese che ovviamente sappiamo si è molto allontanato della fede, ma che una fede alla fine è la radice di questo paese.
1: Sì, questi 7 minuti sono stati davvero toccanti. Ti faccio un'ultima domanda per quel che riguarda invece il dopo Barcellona. Sappiamo che il Papa andrà a Gran Canaria, a Tenerife, saranno momenti incentrati proprio sul dramma dei migranti.
2: Sì, su quello io mi credo che sentiremo qualche parola, non soltanto ovviamente di accompagnamento e questa richiesta di accoglienza, e non possiamo permettere che continuino morendo delle persone che cercano di arrivare a una vita, te l'avevo già detto, non soltanto una vita migliore, ma proprio avere l'opportunità di vivere. Ma ci sarà questo incoraggiamento che il Papa lo ha già fatto al congresso, questa questione di che le persone hanno il diritto a non dover fuggire dalle loro paesi. Questo è un punto molto molto interessante, che il Papa lo ha già detto parecchie volte, ma mi credo in questa situazione, in questo ambiente del proprio di ricevimento, un lavoro che sta facendo la Chiesa in Spagna che è straordinario, tanto a Canarias come a Tenerife, sentire il Papa dire ma non è soltanto una questione di fare il benvenuto, ma anche aiutare le persone nel loro paese, perché così non dovevano uscire scappare dalla guerra, del cambiamento climatico, della violenza, della povertà. E quello, mi credo, di nuovo sarà un discorso molto interessante, ma proprio da ascoltare al di là dei titolari.
1: Certo, è anche un tema di dignità delle persone, ma anche di giustizia sociale, giustizia internazionale, no? Di condivisione dei beni, insomma apre tanti tanti fronti. Ines, io ti ringrazio moltissimo.
2: Grazie a te, ciao caro.
1: Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al viaggio di Papa Leone in Spagna. Naturalmente continueremo a raccontarvelo nei prossimi giorni. Ora ci spostiamo, torniamo a Roma, perché poco fa sono state pubblicate le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, il documento che è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale per il prossimo quinquennio. Ci spiega tutto nella sua scheda Nicola Ferrante.
3: Radicati e costruiti in Cristo. Si chiama così il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio e ora pubblicato. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. 17 pagine che prendono il titolo dalla lettera ai Colossesi e provano a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, 4 direttrici come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI, corrispondente a quella del Sinodo Generale.
1: E proprio ieri a Milano il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha presentato nella sede della Borsa Italiana le linee guida della conferenza episcopale in materia di investimenti etici e sostenibili. Sentiamo come, rispondendo alla nostra Raffaella Frullone e ad altri colleghi, il cardinal Zuppi ha spiegato l'importanza di questo atto.
4: Ratifica un impegno, dirlo ce lo fa anche rinnovare, quindi non è soltanto, come dire, problema di comunicazione, è anche una consapevolezza e anche un impegno, quindi, che prendiamo di fronte alla Chiesa e di fronte alla società civile, quindi credo che sia molto utile.
5: È un impegno, ma è anche, come dire, un invito, perché contiene dentro un approccio culturale, quindi aperto.
4: Di scelte, cioè perché l'etica non è che, come dire, a convenienza o a intermittenza, l'etica è l'etica, e quindi certe scelte che poi vanno sempre riviste, ma che devono conservare degli impegni ben precisi. Credo negli ultimi anni questo è stato fatto proprio dalla Chiesa, ovviamente ancora prima dalla Santa Sede, e credo che sia importante anche come credibilità, diciamo così, perché se chiediamo qualche cosa, e come succede, diciamo, in particolare nella mia categoria del clero, se chiediamo qualcosa e poi viviamo il contrario non siamo molto efficaci. Se lo viviamo e poi anche lo comunichiamo, credo che siamo più ascoltati.
5: Quali sono gli ambiti su cui avete ritenuto più urgente intervenire e dire qualcosa?
4: Beh, anzitutto il problema della logica, che la finanza, per la finanza è pericolosa, se dimentica, deve avere chiaramente, la finanza ha delle regole, ma se dimentica anche il motivo. E se quindi diventa un vivere per la speculazione, è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
1: L'ultima pagina di questa nostra puntata la dedichiamo a Don Roberto Malgesini, il sacerdote valtellinese ucciso 5 anni fa da un senza tetto che aveva aiutato nel corso del suo umile e costante servizio ai poveri e ai più fragili. Il 6 giugno nella chiesa di San Bartolomeo a Como è stata aperta ufficialmente la fase diocesana della causa di beatificazione. Sentiamo al riguardo il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni.
6: Oggi possiamo cantare il Magnificat, lodare il Signore per quello che Egli compie attraverso i piccoli e i poveri. E certamente Don Roberto è un piccolo e un povero che ha donato tutto al Signore e si è speso per i fratelli più piccoli e più poveri.
1: Vi univa anche un rapporto profondo, un'amicizia personale, quindi chi era, anche glielo chiedo, chi era anche per lei?
6: Certamente, anche per me è un sigillo che il Signore mi offre per il mio ministero, perché mi ha fatto vedere la fecondità del suo amore, che usa gli strumenti come il mio servizio a vantaggio della formazione del popolo di Dio. E tra questi c'è appunto il Don Roberto, che è stato un mio antico discepolo.
1: Per la comunità, un esempio come quello di Don Roberto, che cosa accende?
6: C'è una grande gioia in tutto il popolo di Dio e anche in coloro che sono lontani, perché scoprono in questo uomo un grande testimone dell'amore, della tenerezza del Signore, e sono impiegati a mettere a frutto questo amore perché anch'essi siano testimoni dell'amore del Signore.
7: Porta al collo oggi la croce pettorale dei santi, sì, dei beati della diocesi, si beata Maria Laura,
6: certo,
7: oggi.
6: Ci sono i santi della nostra diocesi. Io ritengo che la nostra chiesa sia una chiesa martire, infatti sono riportati alcuni martiri e tra questi sarà proclamato anche il nostro Don Roberto.
8: L'altro oggi è proprio il quinto anniversario della beata, sì, Maria Laura.
6: Ci sono delle coincidenze che sono fissate dalla provvidenza, nessuno le aveva scelte, eppure si verificano questa continuità di una chiesa che cresce attraverso la santità dei suoi figli.
1: Abbiamo intervistato anche il postulatore della causa di Don Roberto Malgesini, Don Ennio Apeciti, chiedendogli innanzitutto che cosa ha reso possibile l'avvio dell'inchiesta. Sentite.
9: L'ha reso possibile la fama, cioè il desiderio di tutta una comunità, anzi di un'intera chiesa, di beatificare, di prendere come esempio Don Roberto, proprio un sacerdote tutto di Dio, come direbbero i santi di una volta.
1: E cosa sta emergendo? Insomma, sono anni già che noi abbiamo vissuto la sua tragica morte e tanto di lui è emerso e sarà quello che poi sarà oggetto di studio. Che cosa abbiamo in mano?
9: E appunto abbiamo questi 5 anni e un qualche mese che sono passati perché la Chiesa chiede almeno questo tempo che è servito, è stato utile per poterlo conoscere meglio, per poter conoscere anche i vari aspetti, per esempio i testimoni che interrogheremo, circa 40, saranno legati a queste ricerche, queste scoperte. Tra tutte mi piacerebbe citare una che è una lettera, una domanda che Don Roberto fa al Vescovo, di poter appunto dedicarsi all'attenzione agli ultimi, ai poveri, proprio la carità come scelta pastorale, scelta di vita, no? Quindi vuol dire che non era un'idea sua che gli veniva come succede ogni tanto, ma era una convinzione profonda, una vera vocazione che sentiva e che ha realizzato giorno per giorno, anno per anno, sino appunto quella suprema offerta che è stata la sua morte, o meglio la sua vita.
1: Quindi oltre alla morte violenta e quindi al martirio, anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
9: Esatto, potremmo dire che l'assassinio corona una vita di scelta, di amore, di dedizione, di semplicità, di riservo, perché non appariva uno voleva immergere, proprio si dedicava con semplicità, con umiltà, come dice il Vangelo, umiti e umili di cuore, ai poveri, agli ultimi, a quelli emarginati, agli ammalati, ai carcerati. È stato splendido scoprire la rete di bontà che aveva e che nessuno metteva in rilievo a quel tempo. La morte è una vera rivelazione anche della vita.
1: Infine vi vogliamo proporre il ricordo di un caro amico, Don Roberto Bartesaghi, che di Don Malgesini è stato compagno di messa.
10: Era un amico, un fratello, certamente per noi compagni di messa. Era un sacerdote per la chiesa di Como e ha sempre vissuto fino in fondo la sua vocazione. Era un uomo della carità e credo che questo abbia segnato tantissimo tutti i suoi rapporti con le decine, centinaia di persone che ha avvicinato, incontrato, amato e accompagnato nel loro cammino di fede.
1: E per voi ora vedere che siamo arrivati all'apertura della fase diocesana, insomma, che quindi tutto questo è capito, riconosciuto e verrà messo alla prova naturalmente, ma che cosa dice a voi questo passaggio?
10: Mette un po' di inquietudine perché ci si accorge che il Signore passa accanto a te nel momento in cui meno te ne accorgi, con le persone che ti sono vicine, e quindi che forse quello che tante volte annunciamo, cioè che Cristo cammina insieme con noi, poi in questo caso sentirlo, toccarlo è un pochino ti spaventa. Capisci i discepoli di Emmaus che forse non si accorgevano o non avevano ancora compreso, però adesso c'è l'entusiasmo di dire se così è corriamo.
1: Ringrazio il Cardinal Cantoni, Monsignor Apeciti, Don Roberto Bartesaghi per averci aiutato a conoscere e riscoprire un po' la figura di Don Roberto Malgesini, e vi terremo informati sull'andamento naturalmente della causa di beatificazione. Per oggi però ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio Lorenzo Sada che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia, dove ancora il pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucili.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario, atteso da un pranzo con la comunità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna, il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare, significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Notte di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. La trattativa segna il passo. Maurizio Dischino.
3: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte e molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. La controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio di Schino, linea allo studio.
1: L'altro fronte, quello libanese. Allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno. L'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera, dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri 3 villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina. Sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanesi. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste in abitazioni civili dei miliziani di Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati da IDF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti. Intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
5: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn e in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento nei borghi e alla desertificazione. Per Meloni bisogna ancora rafforzare il potere d'acquisto degli italiani attraverso i salari e il taglio delle tasse. Quindi il capitolo denatalità, bisogna invertire i dati sulla demografia, aggiunge Meloni, che domani sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del vertice europeo della prossima settimana. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Sempre a Roma, questa mattina è stata presentata la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, realizzato da CESVI. Beatrice Bossi.
7: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni, sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESVI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio, con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese italiane, Radicati, costruiti in Cristo, è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio, testo che non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Nicola Ferrari.
8: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali: bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture, i presuli sollecitano alla riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità, l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con organizzazioni di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà oggi davanti a un giudice dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese ieri sera. Nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città. Manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radio Giornale, giornale uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo, il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto, Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. A tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità e cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiata la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro paese, sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6-7 mesi che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutta la sala, accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, cioè il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo? Vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sì, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo, sì, irrisorie. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle file dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento gli stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente.

0: anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire insomma in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, ad una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
0: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di interparlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027, con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione, le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci, come al solito, che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma?
0: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: Un'ultima battuta, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare dei campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità e che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
0: Certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, subire, delle disabilità a causa di incidenti, o a causa anche, di condizioni di sanitarie, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possono accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, rappresentare paragoni parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina pure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili e coordinatore nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.
3: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Il nome deriva dal latino oliva, documentato solo in avanzata età cristiana e tradizionalmente connesso con il termine oliva, variante di olea, che in latino indica sia l'albero che il suo frutto, l'oliva. La santa non è menzionata in alcun martirologio latino, che pure riportano i martiri della persecuzione vandalica, né della chiesa greco-sicula, ove non esiste alcuna memoria del suo culto. Un noto studioso della geografia sicula, il benedettino Domenico Gaspare Lancia di Brolo, scrisse: «Molti scrittori siciliani vogliono il martirio di Sant'Oliva durante la persecuzione vandalica, ma senza sicuro fondamento, poiché mancano gli atti del suo martirio e pochi cenni si trovano nell'antico lezionario gallo-siculo senza nota cronologica, così che possono bene convenire alla persecuzione dei vandali come a quella dei saraceni. Tanto i primi che i secondi deportavano in Africa, costringevano talvolta i vinti a rinnegare la propria religione, punivano con la morte coloro che cercavano di fare proseliti. Ma la leggenda di Sant'Oliva non ha nulla di inverosimile, perché non si debba ricevere, infatti ha delle straordinarie somiglianze con il martirio di altri santi».

Secondo Monsignor Paolo Collura, il nucleo essenziale delle nostre antiche leggende ha un substrato che non deve essere sottovalutato. E poiché la dominazione araba, proprio in Sicilia, fece piazza pulita di tutti i documenti scritti sacri e profani, il ricordo di parecchi santi ci è stato tramandato soltanto sul filo della memoria. La più antica notizia di lei nella città di Palermo risale al 1310, mentre il corpo si trovava ancora a Tunisi, in una piccola moschea che sorgeva vicino a quella grande, detta in arabo Gamie Azaitum, dell'ulivo e di oliva, diventata poi basilica cristiana. Nel 1402 il re Martino I lo richiese al califfo Abu Azir, ma ne ebbe un rifiuto, poiché ancora oggi i tunisini, presso i quali è ancora oggi venerata, credono che la loro religione e la loro dominazione tramonterà quando scomparirà il corpo della Vergine Oliva. La memoria della santa è ricordata non solo nell'antico breviario gallo-siculo del secolo XII, che si conserva ancora a Palermo, ma anche in un'antichissima tavola dove appare dipinta la sua immagine con Sant'Elia e le sante Rosalia, Venera, custodita nel Museo Diocesano di Palermo.

fanno memoria di questa santa il martirologio Siculo del padre Gaetani e il martirologio palermitano del Mongitore del 1742. A Tunisi il martirio di Sant'Oliva, vergine martire, cittadina palermitana e patrona principale, la quale nata da nobile famiglia ancora fanciulla nelle persecuzioni vandaliche per la fede di Cristo, cacciata in esilio. A Tunisi attrasse molti alla fede cattolica. Superati poi le culle o le unghie di ferro e il fuoco, divinamente liberata dall'olio incandescente, troncato alla fine il capo, le fu data la corona del martirio, la cui anima tutti ammirando, sotto forma di colomba, volò al cielo l'anno 463. Oltre al breviario Gallo Siculo, fa menzione di lei anche il breviario Cefaludese. Da esso apprendiamo che la Vergine Oliva si crede nata a Palermo da nobile famiglia in un luogo vicino alla chiesa cattedrale e fin dall'infanzia fu ampiamente istruita nella religione cristiana. All'età di 13 anni fu mandata in esilio dai barbari in Africa perché cristiana e lì punita atrocemente. Arrivata a Tunisi per ordine del governatore, fu costretta a vivere tra i mendicanti, soffrendo la fame, la sete, il freddo, la nudità. Guarì dalla storpiezza due di loro e li battezzò nel nome di Gesù Cristo. Quando questi neocristiani cominciarono a predicare e a far conoscere la loro fede pubblicamente, furono arrestati dai soldati ed uccisi atrocemente. Le loro anime volarono in cielo con la corona del martirio.

Olivia, in seguito a questi fatti, fu condotta con disprezzo in giro per la città e fu trasferita in una lontana foresta per essere divorata dalle fiere. Alcuni cacciatori, accortisi della fanciulla, furono convertiti alla fede di Cristo e battezzati a loro volta. La fede di Oliva fu provata con l'eculeo ed unghie di ferro. Fu immersa tra le fiamme nell'olio bollente, ma divinamente salvata, mentre appariva più costante nella confessione della fede. Le fu amputata la testa e fu vista salire in cielo sotto forma di colomba. Il corpo fu portato dai cristiani a Palermo e seppellito religiosamente in un luogo sconosciuto. Quel luogo è stato identificato dagli storici come l'Inveges presso Casa Professa, o secondo altri nella chiesetta a lei dedicata fin dal 1310 nella chiesa di San Francesco di Paola.

Alla fine del 1500 il culto fu diffuso dai francescani che ne ricercarono il corpo. Il popolo e il senato palermitano il 5 giugno 1606 elessero Sant'Oliva patrona della città con le sante Ninfa ed Agata. Fu iscritta nel calendario palermitano dal cardinale Giannettino Doria. Nel 1611 è celebrata dalla chiesa palermitana fino al 1980 come memoria obbligatoria. Dal 1981 è stata espunta dal calendario liturgico regionale, ma nella città di Palermo può essere sempre celebrata con il grado di memoria facoltativa. Le è stata dedicata a una parrocchia della città nel 1940, mentre il culto è vivo a Pettineo e a Raffadali, ove patrona principale, e nella chiesa cattedrale di Tunisi a lei intitolata.

siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Così leggiamo nel libro della Genesi. Il tentativo di rimediare alla solitudine dell'uomo non riesce subito. L'Altissimo prova e riprova a plasmare ogni sorta di esseri viventi per estinguere il male di questa condizione di solitudine, ma niente e nessuno sembra in grado di colmare il bisogno dell'uomo finché non si giunge al dono dei doni, l'altro da sé uguale a sé. Dopo molti tentativi, tutti falliti, anche Dio sembra aver affinato la sua sensibilità nei confronti dell'uomo, giungendo finalmente ad intuire e a soddisfare il suo desiderio profondo. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Il sonno in cui l'uomo sprofonda è una sorta di anestesia necessaria per affermare che quanto sta per nascere è una realtà proveniente da Dio. L'uomo non fa nulla, eppure non è affatto estranea alla sua natura. L'uomo la avverte come sua. È significativo che la traduzione della Bibbia in lingua greca chiamerà addirittura estasi questo torpore, così indispensabile all'uomo per iniziare a uscire da se stesso, al fine di trovare pienamente se stesso, non più però in se stesso, ma nel mistero dell'altro. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta». L'esclamazione con cui l'uomo riconosce di essere di fronte a un aiuto all'altezza del suo sguardo è splendida, ma non scevra da qualche ambiguità. Come osservano alcuni commentatori, il fatto che l'uomo non si rivolga alla donna, ma parli di lei in terza persona, lascia immaginare un riconoscimento solo parziale dalla sua alterità. In questa sofferta epifania della differenza umana possiamo già scorgere quel sospetto nei confronti dell'altro su cui si fonda ogni forma di violenza e di prevaricazione, come sveleranno i successivi capitoli della Genesi. D'altronde, l'autore sacro non nasconde che il cammino per uscire definitivamente dalla solitudine, a cui abbiamo poi dato il nome di amore, ha bisogno di radicarsi in una grande capacità di distacco e in una profonda libertà del cuore.

0: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Al termine di un processo di creazione graduale e avvincente, l'essere umano appare segnato da un insopprimibile desiderio di intimità con l'altro da se stesso, passione necessaria per non rimanere chiuso negli spazi angusti di una ingiusta solitudine. D'altronde, sapere di non bastare a se stessi non è una colpa, ma una grazia originaria. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Se la condizione di bisogno dell'uomo è descritta come qualcosa di cui non si deve avere alcun imbarazzo, è pur vero che, proprio quando ci sentiamo limitati e vulnerabili, possiamo compiere le scelte peggiori, stravolgendo il senso delle cose e cadendo nella trappola della rivalità. Nel racconto biblico entra in scena il serpente, il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Per descrivere il tratto di eccellenza di questo rettile, il narratore fa ricorso a un termine dal suono in ebraico simile a quello appena usato per denotare la nudità degli esseri umani, istituendo così una certa relazione tra la nudità e l'astuzia. La complicità lessicale tra i due aggettivi, entrambi riferibili sia al serpente sia agli esseri umani, suggerisce di pensare che la nudità sia una condizione bisognosa di essere interpretata in modo corretto. Secondo le intenzioni del creatore, può tranquillamente essere intesa come una confidente apertura all'altro, in una reciproca attenzione e disponibilità che diventa relazione di aiuto. Diversamente, se guardata con sospetto, può condurre a quella forma di astuzia con cui si cerca di suscitare nell'altro quello stesso imbarazzo che noi per primi non sappiamo come risolvere. È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun albero del giardino». La furbizia del serpente consiste nel rivolgersi alla donna con una frase che, pur presentandosi in forma interrogativa, non è altro che una subdola affermazione. Infatti, più che attivare la coscienza critica della donna, il serpente vuole mettere in discussione la realtà delle cose stabilita dal Signore Dio. L'indicatore grammaticale che segnala le interrogative nella lingua ebraica, in questo versetto, non è presente, lasciando aperta la strada a un'altra possibile traduzione del testo. Dunque Dio avrebbe detto che non potete mangiare di ogni albero del giardino. Estendendo a tutti gli alberi quella limitazione che era riferita soltanto all'albero del bene e del male, il serpente sta tentando di stravolgere l'immagine di Dio, facendolo percepire non più come un alleato, ma come un temibile rivale. A pensarci bene, sono proprio così certe affermazioni travestite da domande che tutti pronunciamo o ascoltiamo nella vita quotidiana. Parole apparentemente innocenti, che sembrano solo descrivere la realtà delle cose, in cui però si cela il sospetto che Dio non ci stia donando una vita piena, ma solo un sacco troppo pieno di limitazioni e privazioni. Scopriamo di essere stati morsi dal serpente. Ogni volta che, chiacchierando con qualcuno o inabissandoci nei nostri pensieri, tutto a un tratto cominciamo a percepire le circostanze in cui ci troviamo terribilmente sfavorevoli e avverse. Di solito la nostra attenzione si concentra su qualche limite, una mancanza, una misura troppo modesta, una privazione, di fronte al quale il nostro desiderio di vita si sente frustrato. La parola ingannevole del serpente crea infatti una certa confusione tra l'albero della vita e quello proibito, che viene erroneamente collocato dalla donna al centro del giardino. Fuori metafora, ciò significa che il nostro cuore si avvelena quando la realtà non ci sembra più essere un'opportunità, ma solo un fastidioso impedimento. Ogni volta che percepiamo la vita più come privazione che come dono, stiamo anche noi scivolando nell'inganno del serpente, iniziando a credere che Dio non sia disposto a donarci qualcosa che ci spetta o di cui ci sembra di avere un assoluto bisogno.
1: Non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto. Appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso. Leone XIV, appena giunto nella città catalana, nel suo quarto giorno di viaggio apostolico in Spagna, ha pregato l'ora media nella cattedrale cittadina. Commentando nell'omelia la lettera ai Corinzi di San Paolo, il pontefice ha chiesto alla Chiesa di essere membra armoniose del corpo di Cristo, lavorare insieme e donarsi senza riserve come un unico popolo. L'arcivescovo cardinale Omeia ha detto: «Dio ci doni la comunione per essere seminatori di speranza». E il cardinale Cobo ha detto a Madrid: un viaggio oltre le aspettative, il Papa è l'autorità morale per tutti. A conclusione della prima tappa del viaggio in Spagna, che appunto è proseguito a Barcellona, l'arcivescovo traccia un bilancio di questi tre giorni tra veglie, messe, incontri con diverse istituzioni e realtà, e si è detto stupito della calorosa risposta della gente, dei giovani, della politica. C'è stato, ha detto, un risveglio e ora dobbiamo prenderci cura delle persone. Il Papa ci ha invitato a non guardare al passato. Sugli abusi poi ha affermato: stiamo facendo passi avanti e generando una cultura diversa. Leone XIV agli agostiniani della Catalogna ha detto: portate a tutti la vostra ricchezza spirituale. Nella casa arcivescovile di Barcellona il Papa ha incontrato un gruppo di religiosi e religiose della famiglia agostiniana provenienti da diverse parti della Spagna e in un clima affettuoso e amichevole si è intrattenuto con loro per circa mezz'ora. Presenti anche i confratelli della comunità internazionale che svolgono il loro servizio pastorale nel quartiere Raval della metropoli catalana. Nel mondo dove la crescita è solo economica bisogna essere lievito di gratuità. Così ha auspicato il pontefice incontrando 17.000 volontari impegnati nell'organizzazione All'IFEMA Madrid, ultima tappa nella capitale spagnola del suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV ha sottolineato la necessità di pensare e vivere secondo la logica dello sviluppo umano integrale. Forse, ha detto, le statistiche non lo registreranno, ma noi sappiamo che in questi giorni, anche grazie a voi, questa città è cresciuta. È più vicina al regno di Dio. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Così ha detto il Papa rispondendo alle domande di tre giovani, esortando a coltivare l'inquietudine per scendere nelle profondità del cuore. Ha invitato a dare priorità al malessere invisibile dei ragazzi, ha ricordato che il perdono va invocato con costanza. È un cammino lungo, ha ammesso, si procede a piccoli passi. E sui femminicidi ha affermato: si tratta di una drammatica realtà, è necessario l'impegno di ognuno e di tutta la società. Infine il Papa ha detto: la Spagna sia accogliente per tutti nel rispetto della dignità. Così nell'omelia della veglia con 40.000 giovani nello stadio di Barcellona, l'incoraggiamento di Leone è stato a non considerare le notti della vita come cadute definitive, ma come occasioni per togliere le maschere che indossiamo. Poi l'omaggio alla lingua catalana e l'invito: camminiamo insieme nella fede che armonizza la diversità delle nostre idee e sensibilità. Lateranense, un confronto su Magnifica Humanitas, discernere e riscoprirsi umani. Presso l'Università Pontificia, un convegno con teologi, filosofi, esperti di etica e studiosi di tecnologia ha approfondito diversi aspetti della lettera enciclica, mettendo in evidenza la possibilità di scorgere dentro l'architettura e il linguaggio del documento ciò che ci rende davvero umani. Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Da queste domande è partito il convegno dedicato alla prima lettera enciclica di Leone XIV, svoltosi ieri presso la Pontificia Università Lateranense. Notizie dal mondo. Martedì la Camera degli Stati Uniti ha approvato un finanziamento da 70 miliardi di dollari per l'Immigration and Customs Enforcement ICE, la contestata agenzia federale statunitense che si occupa del controllo dell'immigrazione, e per il Border Patrol, cioè quella che gestisce il controllo dei confini. Il Senato a maggioranza repubblicana aveva già approvato il finanziamento la settimana scorsa, con la firma del presidente statunitense Donald Trump. L'ultimo passaggio formale verrà quindi sbloccata una parte di fondi fondi per il Dipartimento della Sicurezza che la Camera non riusciva ad approvare da mesi per via dei disaccordi tra il Partito Repubblicano e quello Democratico. Ci sono state nuove proteste a Nanyuki, circa 200 km a nord della capitale del Kenya, Nairobi, contro il progetto degli Stati Uniti di realizzare nella città un centro di quarantena per i propri cittadini che sono entrati in contatto col virus Ebola nell'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. In Kenya non ci sono stati casi di Ebola e gli abitanti temono che la struttura possa avviare i contagi. Le proteste sono cominciate a inizio giugno e ieri una nuova manifestazione ha portato a scontri con l'uso da parte della polizia di gas lacrimogeni e idranti. Ieri sera a Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord, centinaia di manifestanti hanno incendiato case e automobili per protestare contro un accoltellamento compiuto la sera precedente per cui è stato arrestato un uomo sudanese. Nell'attacco un uomo è stato gravemente ferito. L'accoltellamento è stato ripreso in un video che ha circolato molto online, così come i tentativi di alcune persone di fermare l'aggressore fino all'arrivo della polizia. Alcune figure di riferimento dell'estrema destra, tra cui il miliardario Elon Musk e l'attivista Tommy Robinson, avevano incoraggiato le proteste. Molti dei manifestanti che hanno partecipato ai disordini erano giovani, vestiti di nero e incappucciati. In vari casi sono entrati con la violenza nelle case, hanno spaccato finestre e appiccato incendi, mentre urlavano slogan contro l'immigrazione. Questa notte Iran e Stati Uniti hanno cominciato ad attaccarsi di nuovo. In serata le forze armate statunitensi avevano lanciato un attacco contro il territorio iraniano dopo che Donald Trump aveva accusato l'Iran di aver abbattuto un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz. L'Iran ha a sua volta risposto attaccando navi e basi statunitensi nei paesi del Golfo. I governi di Germania e Francia hanno abbandonato un grosso progetto per costruire un nuovo modello di jet militare entro il 2040, principalmente a causa dei disaccordi tra le due aziende che avrebbero dovuto occuparsene, cioè Dassault e Airbus. Il jet era considerato un esempio di come gli stati europei potessero collaborare per un progetto di difesa complesso, ma ritenuto necessario. La sua cancellazione è un ulteriore fallimento per le politiche di difesa comune dell'Unione, di cui si discute da anni, ma su cui sono stati fatti ben pochi progressi. La Commissione europea chiederà ai paesi europei di ridurre le tasse sull'energia elettrica. La proposta fa parte di un regolamento a cui la Commissione sta lavorando per tutelare i consumatori europei dai rincari energetici, oltre a favorire un utilizzo intelligente dell'energia elettrica contro quello del gas naturale. Tra le altre misure è prevista una riduzione degli oneri di sistema in bolletta, la diffusione dei contatori intelligenti e investimenti per migliorare le reti elettriche. L'Unione Europea erogherà entro giugno la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Si tratta di 9,1 miliardi, 5,9 andranno alla difesa, 3,2 a sostegno del bilancio statale ucraino. L'ha annunciato il portavoce della Commissione Europea, Balázs Ujvári, precisando che si stanno ancora definendo gli ultimi dettagli per il versamento. Nel frattempo, a maggio, l'Ucraina ha riconquistato più zone di quante ne ha perse. Dall'inizio dell'anno le forze armate ucraine hanno recuperato complessivamente oltre 600 km quadrati di territorio. L'ha reso noto il comandante a capo delle forze armate, Oleksandr Sirskij.
4: Notizie dall'Italia. Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte dopo le due, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva è stato assolto ed è uscito nella notte dal carcere di Rimini. Le sue prime parole: è stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia e la rinascita della giustizia. Davanti al carcere c'erano anche tutti i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo per omicidio di primo grado. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto. È il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma, in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione dell'infrastruttura. Una cricca la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, in pensione dal febbraio scorso. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. I carabinieri del ROS hanno quindi eseguito perquisizioni a Roma, nella provincia di Reggio Calabria e nel Frusinate, sequestrando dispositivi elettronici e documentazione ritenuta utile agli accertamenti. Arrivano le attese norme per l'omologazione degli autovelox. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e tarature iniziali periodiche di dispositivi. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica amministrativa degli accertamenti. Il decreto pone così fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse, al punto che molte sentenze hanno messo in discussione la validità delle multe effettuate da apparecchi privi di omologazione ministeriale. Rischio disagi domani, giovedì, per chi viaggia in treno, con le sigle sindacali che prendono binari diversi sullo sciopero. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta, con uno stop di 23 ore. Dalle 3 del mattino di giovedì alle 2 del mattino di venerdì, lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un CCNL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario, e contro il buco nero delle gare, come affermano CUP Trasporti e SGP. L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, un comparto che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'aumento contrattuale medio regime è di 160 euro e va da 126,60 euro per gli operatori a 221 euro mensili per le elevate professionalità. L'annuncio della firma è stato dato dallo stesso sindacato, che non aveva condiviso il rinnovo della tornata precedente. Zangrillo commenta: un contratto che racconta che il lavoro pubblico ha valore. C'è anche Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3, che dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso la Luna. 50 anni, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, pilota sperimentatore dell'aeronautica militare, 2 missioni all'attivo e primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale. Volerà con 3 veterani della NASA. L'annuncio è stato dato a Houston dall'amministratore capo della NASA Jared Isaacman, per il quale la missione Artemis 3 dimostrerà la forza dell'innovazione americana e della cooperazione internazionale. Mentre testeremo complesse operazioni di rendezvous e attracco e faremo progredire le tecnologie che un giorno ci porteranno ancora più lontano nel sistema solare. Visibilmente commosso Luca Parmitano, che afferma: la mia base di lancio è stato il mio paese, l'Italia, che mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione. Dagli orari regolari dei ritmi sonnoveglia all'uso limitato degli smartphone e di videogiochi, specie nelle ore serali o durante i pasti, con le scuole chiuse e l'estate alle porte, arrivano i consigli dei pediatri dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù per gli adolescenti, per i quali l'inizio delle vacanze può essere accompagnato da comportamenti non sani. In Italia in particolare il 30% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni supera le 4 ore di connessione quotidiana, inteso ai dispositivi digitali, e insieme all'iperconnessione si registra una significativa alterazione del sonno, strettamente collegata. Infatti, fino al 70-80% degli adolescenti sperimenta il cosiddetto social jet lag, con addormentamento e risveglio spostato in avanti di ore. È importante, osservano i pediatri, favorire attività sportive tempo all'aperto, prestare attenzione a cambiamenti improvvisi dell'alimentazione, evitando di sottovalutare frasi negative ricorrenti sul proprio aspetto fisico da parte dei figli. Notizie locali. Farà un certo effetto non vedere più la scritta al segno all'esterno dello storico negozio di Vicolo del Forno in centro a Pordenone. Tra quegli scaffali sono passate generazioni di lettori, tra chi cercava un romanzo, un saggio da studiare in vista di una verifica o di un esame universitario, e chi semplicemente l'ultimo bestseller consigliato dagli amici. Ecco, la libreria storica di Pordenone presto volterà pagina, lasciando spazio a un nuovo gestore, che si occuperà di tutti i punti vendita presenti sul territorio: Sacile, Cordenons, Portogruaro e San Vito al Tagliamento. Librerie Coop, parte del gruppo Coop Alleanza 3.0, avrà il compito di proseguire quel racconto cominciato nel 1978. Nuova allerta meteo di colore giallo in Friuli Venezia Giulia. La protezione civile ha diramato un bollettino valido dalle 12 di quest'oggi alle 8 di domani su tutta la regione Friuli Venezia Giulia, a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche che possono causare dei temporali forti anche a Pordenone. Le previsioni nel dettaglio le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale. 22 posti auto nel parcheggio di via Vallona, ma saranno tagliati 6 alberi. A rischio 2 cedri e altre 4 piante alte per lasciare spazio a nuove aree di sosta. Conficoni del PD commenta: perché raccontare cose non vere per poi depauperare il patrimonio arboreo cittadino? Non si spegne così l'eco delle polemiche per l'ultima discussione in consiglio comunale sul taglio degli alberi dell'ex fiera, che esplode così in un altro caso che rischia di tenere alto il clima sul fronte del verde in città. Terapia intensiva rinnovata all'ospedale di Pordenone, pronti in caso di pandemie. In emergenza un'area si potrà riconvertire in 15 posti per pazienti infettivi. Il reparto è stato trasferito, locali nuovi con tecnologia all'avanguardia. Così la lezione del Covid non è stata affatto dimenticata e anzi è diventata parte integrante del nuovo ospedale. I musei civici di Pordenone entrano nella rete regionale Family Pass con l'adesione al progetto promosso da Promoturismo FVG, approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'assessore alla cultura Alberto Parigi. I possessori della tessera digitale dedicata alle famiglie potranno accedere ai 3 musei civici cittadini con tariffa ridotta. L'iniziativa rafforza la collaborazione tra il Comune di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia e inserisce i musei civici cittadini in uno degli strumenti regionali dedicati alla promozione del turismo familiare. Notizie dal Bellunese. Vi parlavamo ieri delle dimissioni dell'assessore Dal Ponte dopo che suo figlio è stato coinvolto in una rissa piuttosto grave. Adesso si parla di DASPO, niente bar, ristoranti locali del centro per un anno. E questo è il cuore dei DASPO urbani decisi dal questore di Belluno, Roberto Della Rocca, nei confronti di 6 ragazzi protagonisti del pestaggio avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Misure della durata di un anno pensate per prevenire nuovi episodi di violenza e limitare la presenza di ragazzi nei luoghi della movida, dopo quanto accaduto in pieno centro. E si alza il fronte istituzionale contro il possibile accorpamento dell'ufficio scolastico territoriale di Belluno con Treviso, una prospettiva che negli ultimi giorni ha riacceso il dibattito sul progressivo indebolimento dei servizi in provincia. Ad intervenire il presidente della provincia Marco Staunovo Polacco, che ha inviato una lettera al Ministero dell'Istruzione e all'ufficio scolastico regionale chiedendo 2 cose precise: la nomina rapida di un nuovo dirigente e lo stop a qualsiasi ipotesi di accorpamento con la pianura. Il tema nasce dal trasferimento dal 1 giugno del dirigente dell'ambito bellunese la sede di Treviso, lasciando vacante una figura chiave proprio in una fase delicata dell'anno, tra esami di Stato e organizzazione del prossimo anno scolastico. Un nuovo punto nevralgico per la gestione delle emergenze in Alpago è stato infatti inaugurato il Centro Operativo di Protezione Civile di Garna, struttura moderna e all'avanguardia, destinata a diventare il cuore del coordinamento dei soccorsi e delle attività di prevenzione. Un progetto lungo iniziato nel 2008 che oggi trova finalmente compimento, come ha sottolineato il presidente dell'Unione Montana Alpago, Alberto Peterle. Notizie dal mondo dello sport, tennis. Sinner completa gli accertamenti e ora torna ufficialmente ad allenarsi. Seconda giornata al San Raffaele, programma non muta, punta al bis a Wimbledon. E ancora dal tennis, Serena Williams è tornata, debutto vincente in campo dopo 4 anni. L'ex numero 1 è stato molto bello, non avevo molto da fare, ero un po' annoiata. E dalle corse un altro italiano in Formula 1, Fornaroli a Barcellona con la McLaren. Il 21enne piacentino sarà impegnato in pista nelle libere di venerdì. E dal calciomercato Liga, offerta da 150 milioni del Real per Alvarez, l'Atletico rifiuta. Perez in campagna elettorale aveva annunciato un tentativo con queste cifre. E ancora dal calcio mondiali alla cerimonia di apertura dell'Azteca, omaggio a Pelé e Maradona. In stadio Città del Messico, Brasile nel 70 vinse la sua terza coppa e l'Argentina nell'86. Andiamo adesso a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 10 giugno avremo sulla zona montana cieli in prevalenza nuvoloso con rovesce temporali più probabili e diffusi nel pomeriggio. Su pianure costa nuvolosità variabile, dal pomeriggio rovesce temporali sparsi che localmente potranno essere forti. Sulla costa dal tardo pomeriggio in serata potrà soffiare scirocco moderato. Domani giovedì 11 giugno di notte residui piogge anche temporalesche più probabili sulla costa. Soffierà vento da nord sostenuto in quota. In giornata cielo in genere variabile con bora moderata sulla costa e pianura orientale, specialmente al mattino quando potrà essere sostenuta a Trieste. Temperature in lieve calo. Tendenza per dopodomani, venerdì 12 giugno. Su pianure costa cielo poco nuvoloso sui monti variabile. Di notte primo mattino sul Carso a Trieste soffrirà borino bora moderata. Poi in giornata entrerà la brezza. La temperatura in questi 3 giorni in pianura toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 28. Allora amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon ascolto, sempre in nostra compagnia. Trasmettiamo per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

Gesù avrebbe potuto conservare semplicemente per sé la gioia che sentiva nel constatare la fede dei più piccoli. Essa era il frutto della sua dedizione e degli sforzi operati per far comprendere il vero fine della sua missione. Ebbene, caratteristico del comportamento di Gesù è il fatto che egli rende subito omaggio di tale gioia al Padre. Ne riconosce l'origine come dono del Padre ed eleva la sua mente al Padre per lodarlo e ringraziarlo. Per cogliere meglio il valore dell'atteggiamento di Gesù, bisogna ricordare che, assieme all'irrompere della gioia, può venire anche la tentazione dell'egoismo. Chi si rallegra può compiacersi della propria gioia, così da chiudersi in essa e da cercare soltanto il proprio godimento. Quando si volge verso uno scopo egoistico, la gioia impoverisce la persona umana, invece di arricchirla spiritualmente. In Cristo, la gioia non è stata mai vissuta secondo una prospettiva egoistica, ma era accolta come un dono dell'amore e si trasformava in azione di grazie. La grande importanza che Gesù attribuiva all'azione di grazie è attestata anche dalle parole che egli pronuncia prima della risurrezione di Lazzaro. Vi abbiamo già fatto allusione per sottolineare una verità che sottostà a tutti i miracoli. Essi sono stati preceduti da una domanda rivolta al Padre. Un'altra verità si manifesta con non minore evidenza. I miracoli sono accompagnati dall'azione di grazie, come testimoniano queste parole: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato». Eccezionalmente, questo ringraziamento è formulato proprio prima del compimento del miracolo. È solo dopo aver ringraziato il Padre che Gesù grida al suo amico: «Lazzaro, vieni fuori». Si capisce l'intenzione di Gesù a partire dalle circostanze del miracolo. Egli vuole farsi sentire dalla folla nella sua preghiera di ringraziamento perché vuol far risalire tutta la gloria del miracolo al Padre. Dopo il miracolo, questa preghiera sarebbe passata inosservata perché tutti gli sguardi sarebbero stati fissati su Lazzaro risorto e tutta l'attenzione sarebbe stata rivolta verso di lui. Invece, prima del miracolo, tutti gli sguardi della folla sono rivolti a Gesù. Tutti quelli che sono presenti e lo vedono vicino alla tomba seguono i suoi gesti e cercano di ascoltarne le parole. È dunque in questo momento che egli esprime al Padre il suo ringraziamento per il miracolo che sta per avvenire. Adotta così la regola secondo la quale nessuno dei suoi miracoli è privo di ringraziamento, o, per essere più esatti, è un'esigenza del suo cuore filiale che al Padre venga rivolto un ringraziamento per ogni miracolo. Così da riconoscervi un esaudimento della preghiera e un dono della sua bontà.

Il valore attribuito da Gesù all'azione di grazie trova la sua espressione soprattutto nell'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Non è un caso che il sacramento più importante e più caratteristico della religione cristiana porti il nome di Eucaristia, cioè ringraziamento. Questo nome proviene dalla preghiera pronunciata da Cristo prima di dare la propria carne da mangiare e il proprio sangue da bere. Questa preghiera è ricordata con l'espressione «avendo reso grazie». In questo c'era una novità da parte di Gesù. Nella religione giudaica la benedizione aveva una grande importanza. Dio benediceva il suo popolo e il popolo benediceva il suo Dio, ossia lo lodava per le opere meravigliose da lui compiute e che manifestavano la sua grandezza e la sua sollecitudine. Alcuni studiosi hanno cercato di identificare benedizione e azione di grazie, ma è stato fatto notare che l'espressione azione di grazie non esisteva nel vocabolario ebraico. Effettivamente, l'azione di grazie è diversa dalla benedizione, perché vuole esprimere un omaggio in risposta a un beneficio ricevuto. Chi ringrazia cerca di restituire a Dio, con una preghiera o con un'azione, qualche cosa in compenso di ciò che gli è stato dato. L'ideale dell'azione di grazie è di poter restituire a Dio tutto ciò che si è ricevuto da Lui. Questo ideale si realizza nell'Eucaristia, in cui Cristo, in virtù di un privilegio unico dovuto alla sua figliolanza divina, rende al Padre, nella sua offerta, tutto ciò che ha ricevuto da Lui. In questo senso, egli compie una perfetta azione di grazie. Pertanto, l'azione di grazie si attua nel sacrificio eucaristico. È quanto Gesù ha voluto esprimere nell'ultima cena, nel momento in cui ha consacrato il pane e il vino per trasformarli nel suo corpo e nel suo sangue. La preghiera formulata da Gesù in quel momento è caratterizzata da una novità che supera di gran lunga la portata della benedizione giudaica. L'azione di grazie che si realizza nell'Eucaristia tende a influenzare tutto il clima di sviluppo della vita cristiana. In virtù del suo amore filiale, Cristo impegna tutto il suo ardore personale nel ringraziamento che vuole rivolgere al Padre e desidera associare a questo omaggio filiale tutti coloro che si legano a Lui. Vuole offrire al Padre la sua azione di grazie e nello stesso tempo quella di tutta la Chiesa e di ciascun credente.

0: una sola volta troviamo nei testi evangelici un'affermazione esplicita di Gesù sul proprio cuore, una specie di definizione che tende a giustificare un invito a venire a Lui. Il contesto di questa dichiarazione è molto significativo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e seguite il mio insegnamento, perché io sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Precisiamo innanzitutto un dettaglio di interpretazione di questo testo. Invece di «seguite il mio insegnamento perché io sono mite e umile di cuore», molti hanno tradotto «imparate da me che sono mite e umile di cuore». Secondo quest'ultima traduzione, l'oggetto essenziale dell'insegnamento di Gesù sarebbe stato la sua persona, considerata in particolare nella sua mitezza e umiltà. È questo che gli ascoltatori avrebbero dovuto imparare. Senza dubbio, qui c'è una verità importante, fondamentale, da cogliere e da meditare. Ma il contesto della dichiarazione indica l'intenzione di Gesù, che non è quella di proporsi come esempio da seguire, bensì di enunciare il motivo per il quale si è invitati a mettersi all'ascolto della sua parola. Si tratta allora di ricevere i suoi insegnamenti perché egli è mite e umile di cuore e così procura il ristoro alle anime assetate di verità. Si nota subito l'atteggiamento di amore che anima Cristo quando svela le qualità del suo cuore. Egli non lo fa per mettere in luce la superiorità del suo comportamento. Non si presenta, come abbiamo già detto, come il modello perfetto da imitare, benché lo sia in realtà, bensì parla semplicemente del suo cuore mite e umile, per infondere fiducia in coloro a cui rivolge la parola. Quelli che vanno da lui per ascoltare la sua predicazione non saranno vittime di un orgoglio che pretende imporre una legge severa e duri obblighi, né di un egoismo che, opprimendo gli altri sino a schiacciarli, riserva per sé vantaggi e privilegi. Ciò che determina l'atteggiamento di Cristo in quanto maestro di dottrina è la benevolenza nei confronti di tutti e soprattutto dei più umili. Tuttavia ci si potrebbe meravigliare del fatto che egli indichi come motivo essenziale per ricevere il suo insegnamento il suo cuore mite e umile. In altri momenti egli menziona altri motivi che sembrano più evidenti come garanzie di verità del suo insegnamento. Nell'ultima cena osa affermare «Io sono la via, la verità e la vita». Essendo la via, può ben rivolgere l'invito «Venite a me». Essendo la verità, porta la certezza di un insegnamento senza alcuna deviazione o errore. Essendo la vita, procura ai suoi ascoltatori tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Noi tutti siamo peccatori. La condizione essenziale per essere salvati dalla infinita misericordia di Dio è quella di riconoscerci peccatori. E di fatto, noi tutti, chi più chi meno, abbiamo commesso dei peccati più o meno gravi durante la nostra vita. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, ci ricorda San Giovanni ancora nella sua prima lettera. Anche i santi che, come Suor Faustina, non avevano mai commesso un peccato mortale, si ritenevano peccatori bisognosi di misericordia, perché la conoscenza che avevano della infinita maestà e santità di Dio mostrava loro che anche il più piccolo difetto era un'intollerabile mancanza d'amore verso l'amore infinito. È per questo che Santa Teresa d'Avila non esagerava ed era sincera quando si dichiarava la più grande peccatrice della terra. Stando così le cose, chiediamoci: in quel modo noi possiamo appropriarci della infinita misericordia di Dio? La nostra parte di peccatori, fidarci totalmente di Gesù.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: mie alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia. in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Oggi iniziamo una riflessione che può aiutarci ad entrare in quello che potremo definire il viaggio più bello del mondo, un viaggio che non costa nulla, che ha i panorami più belli e le giornate più luminose, un viaggio per il quale il treno, anzi l'aereo, è sempre pronto e il cui biglietto non costa nulla. È il viaggio dentro noi stessi, verso la conoscenza di noi stessi in Dio, verso quella conoscenza soprannaturale di noi, della nostra vita, in Dio, che è la preghiera. Come ben sapete, Santa Teresa d'Avila paragona l'anima ad un castello. Lei viveva in un tempo in cui i castelli erano visibili, abitati e ben frequentati. Forse noi potremmo paragonarlo ad un supermercato, nel senso migliore del termine, e potremmo osservare le stesse cose. Per Teresa di Gesù, il nome che ebbe come religiosa carmelitana questa grande santa, mistica e dottore della Chiesa, che visse nel XVI secolo in Spagna, lo stesso secolo di Ignazio di Loyola e il Siglo d'Oro, come viene chiamato. Per Santa Teresa d'Avila, o Teresa di Gesù, ognuno di noi è come un castello che sorge in mezzo ad un lago. Intorno a questo lago, un bosco spaventoso e terribile, con lupi ed orsi feroci. È il mondo, le sue seduzioni, il male che ci assedia da ogni parte. L'anima, spaventata ed ansiosa, corre verso la porta di questo castello ed entra. Bene, dice Teresa, una volta che l'anima ha deciso di entrare nel castello, il di più è fatto. Quasi certamente entrerà fino alla stanza più intima, la settima stanza, quella in cui sta il re, lo sposo, l'amico, che è Gesù. È strano che molti non si risolvano a scappare da quella selva oscura, visto che è tanto pericolosa e ci si sta tanto male. D'altra parte, è come un ritornello sulle labbra di Teresa: entrare nel castello è facile, è facile, è facile. La porta per entrare in questo castello è l'orazione e, segnatamente, la considerazione della vita del nostro Salvatore.

Orazione vera è innanzitutto, sembra dirci Teresa, considerare che cosa disse, fece, come si comportò e come visse il nostro Signore e amico, Gesù. In altri termini, la parola di Dio, custodita, meditata, ripetuta e, per usare un termine antico, ruminata, come gli animali ruminano, mandando continuamente su e giù il boccone, è il veicolo, l'automobile, o meglio ancora, l'aereo di questo viaggio nel nostro castello interiore. Dicevo che noi moderni potremmo paragonare l'orazione ad un supermercato, con questa differenza però, che è un supermercato di cui Dio stesso dice, per bocca del profeta Isaia, «O voi tutti assetati, venite all'acqua». Pensate al cuore di Cristo sulla croce, dal quale sgorgò appunto un fiotto d'acqua viva. Entrate e comprate senza denaro e senza spesa vino e latte. Il vino è quello dell'Eucaristia ed è l'ebbrezza, la gioia della vita. Il latte è l'alimento completo per eccellenza e indica che Gesù basta a tutto e per tutto, in ogni circostanza. Anche qui potremmo dire che la porta per entrare in questo supermercato è la contemplazione della vita di Gesù, di ciò che Lui ha voluto essere, di come ha voluto comportarsi in mezzo a noi per rivelare chi è il Padre, come Lui disse «Chi vede me, vede il Padre». Lui, che è l'immagine visibile dell'invisibile Iddio. Porta per eccellenza è soprattutto contemplare la sua passione, che massimamente ci rivela chi è l'uomo e come è trattato da Dio e come Lui stesso, tutti noi, ognuno di noi e il mondo intero, tratta Dio e il suo amore. Notate che fare questo non è roba da supereroi della vita spirituale, da maestri del pensiero o della meditazione. Quando noi tutti facciamo la Via Crucis o quando recitiamo il Rosario, non consideriamo forse la vita di Gesù come uno specchio in cui il Padre stesso riflette il suo volto e lo porge a noi da contemplare. Ma più radicalmente, in ogni messa che celebriamo, il Vangelo non ci dà forse Gesù da ascoltare, da immaginare, da vedere con gli occhi dell'immaginazione e l'aiuto dell'intelletto e della volontà. Vedete bene, quindi, che non si tratta di niente di nuovo. Si tratta forse di fare le stesse cose che facciamo sempre, con un pochino di consapevolezza in più e, perché no, con un po' di calma in più. La fretta è sempre cattiva consigliera nella vita e questo vale anche per quell'aspetto particolare della vita che è la vita spirituale. Quando ci mettiamo a pregare, non dobbiamo dire a Dio «scusami, ma ho fretta». Mettiamoci davanti a Dio e, anche se sappiamo che poi abbiamo tante cose da fare, diciamogli «tutto faccio per te, mio Signore, e anche se non penso a te, il mio cuore è con te».

Penso che dovremmo imparare a dare a Dio non gli spiccioli o gli avanzi del nostro tempo, ma il tempo migliore, specialmente le ore mattutine.

0: tante persone che consumano la loro giornata con la TV sempre accesa e magari annoiandosi terribilmente, visto il livello dei programmi che ci propinano. Non sarebbe meglio, e tra l'altro si divertirebbero di più, se leggessero una pagina di Vangelo, oppure dicessero con calma una bella corona del rosario. Ma la gente crede di divertirsi di più con le cose del mondo e non c'è verso di farglielo capire. Quindi perseveranza quotidiana e calma sono i primi consigli per una vera vita spirituale. Perseveranza. Valgono più 10 minuti al giorno che un'ora di seguito quando ne ho voglia. L'orazione non deve dipendere dal nostro piacere. Si fa sempre, perché sempre ne abbiamo bisogno. Calma, senza correre, dando tempo alla mente di pensare e al cuore di scaldarsi, proprio come si dà tempo al motore per rombare. E vedrete che presto, con questa moto possente che tutti noi abbiamo, correremo a tutto spiano per le vie dello spirito.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdonaci i nostri colpi, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: Mostraci
0: dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto
0: del tuo seno,
1: o clemente
0: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: senza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto.

0: divinità illimata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato,
1: prega.

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.
0: Alzati.

0: al purgato mio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia, pur denone.
1: Pregia per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio.
1: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La misericordia del Signore si manifesta sempre, non solo con la parola che annuncia, con la verità che trasmette, con la luce che concede, ma anche con i segni tangibili della sua opera, perché tutti abbiano a credere alla sua presenza, ai segni che egli concede per sostenere la fede di coloro che lo seguono, ma anche per suscitarla in quanti si trovano in difficoltà. Col salmista vogliamo pregare dicendo: proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa si presenta l'episodio del grande profeta Elia. Lui, come sappiamo, svolgeva il suo ministero profetico a mezzo al popolo di Israele, il regno di Israele con capitale Samaria, e i re di Israele avevano optato per il paganesimo, per i riti pagani, per le superstizioni, per le magie, per la corruzione, per l'usura e via dicendo, e il profeta Elia faceva di tutto nel nome del Signore per ricondurre questo popolo alla verità, ma non veniva seguito, anche perché i re di Israele non erano di quell'avviso. E che un giorno il profeta Elia invitò il re Acab a radunare i profeti di Baal, ce n'erano 450 alla corte del re di Israele, di sua moglie Jezabele, e sfidò questi profeti di Baal dicendo a loro: preparate un giovenco, immolatelo, ma non appiccate il fuoco sulla regna, invocate i vostri dei che facciano piovere fuoco e consumino questa offerta, poi lo farò anch'io. Questi profeti cominciarono, secondo il loro rituale, a invocare le loro divinità, ricorrendo anche ai salti, si facevano anche delle incisioni sul petto, facendo uscire il sangue per poter commuovere le loro divinità, ma niente accadeva. Così si arrivò al tramonto, all'ora dell'offerta, quando il profeta Elia prima di tutto costruì un altare a onore del Signore, vi scavò un canaletto attorno, vi fece buttare dell'acqua e sopra la legna fece porre il giovenco che aveva immolato, e quando fu il momento invocò il Signore, invocandolo come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè il Dio dei padri, e invocò il Signore perché mandasse il fuoco. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia, diceva, che tu, Signore, sei Dio che converti il loro cuore. cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Naturalmente, fratelli, voi direte: quel popolo si è convertito, tutt'altro che convertito. Perché? Perché la conversione o il cambiamento del cuore? Tanti non si convertono perché non hanno motivo, tanti non si convertono perché non hanno una conoscenza delle parole di Dio, ma tanti non si convertono perché hanno fatto una scelta e il loro cuore è legato alla loro scelta e fanno fatica a rinunciare. Ma questa difficoltà ce l'abbiamo tutti. Abbiamo a volte delle attrazioni, abbiamo dei gusti, dei desideri, dei progetti a cui non sappiamo rinunciare. Ecco allora che la conversione che il Signore ci chiede, fratelli, innanzitutto all'onestà, alla sincerità del cuore, come dice Davide nel Miserere: tu hai la gioia di essere salvato, tu metti la verità nell'intimo e nel profondo mi insegni sapienza. Metti nel mio cuore la verità, nel profondo dell'anima. Ma se il cuore cerca la verità, il Signore prima o poi fa vedere la strada della verità. Ecco perché la persona che vuole sinceramente tornare a Dio senza mezzi termini non ha paura anche di tagliare corto con le sue passioni, con i capricci, per avere nel proprio cuore quella libertà di poter aderire a Dio con tutto se stessi. E nel Vangelo Gesù presenta se stesso come colui che non è venuto ad abolire le leggi dei profeti, ma a dare loro il compimento, a realizzarlo. Ora, tutta l'opera dei profeti a cosa mirava? A condurre gli uomini a sottomettersi a Dio con il proprio cuore. Questo popolo mi onora con le labbra, diceva il Signore per bocca del profeta, ma il suo cuore è lontano da me. Dio vuole la sincerità, tu vuoi la sincerità nell'intimo, nel profondo, mi insegni la sapienza, purificami con il sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi udire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Ecco la preghiera che desorge dal nostro cuore, la sincerità dell'anima, cioè ricercare la sincerità. Cuore affranto, umiliato, dice ancora Davide: tu, oh Dio, non disprezzi. Quando il cuore è sincero, Dio è sempre vicino. Quando il cuore è doppio, Dio è lontano. Dio non è favorevole a chi ha ragione, ma alla verità, e vuole che la sincerità nel cuore. Padre misericordioso, anche ai nostri giorni tu dai segni, opere prodigi per la conversione degli uomini. Alcuni credono e si arrendono a te, altri si trovano in difficoltà, ma tu vuoi che nessuno vada perduto, come ci insegni per bocca dei tuoi santi apostoli e profeti. Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Per questo hai mandato il Figlio tuo sulla terra a prendere su di sé i peccati degli uomini e a liberarli dai vincoli di Satana, per dare ad ogni uomo la libertà dello spirito per inchinarsi davanti a Dio e riceverlo nella propria vita. Rinnova in mezzo a noi questa chiamata e conduci tutti noi ad accorrere al cuore trafitto del Figlio tuo Gesù Cristo, ad attingere quell'acqua viva che sgorga dal suo cuore, a ciparci e abbeverarci a quel sangue che è la sua vita, per essere gradite a te e offrirti un sacrificio di soave odore, a te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stato salutato dall'angelo, come la che cari domene colei che ha trovato grazia davanti al cuore di Dio. Per questo il Signore ti ha arricchito di doni e ha manifestato in te la sua potenza, e tutt'oggi ha fatto di te una grande benedizione, e tu continuamente elargisci benedizioni perché tutti gli uomini arrivino al Figlio tuo Gesù Cristo e lo riconoscono come loro Signore e loro Salvatore. Conduci anche noi a quella purezza di cuore che ha guidato la tua vita nell'accogliere il Figlio di Dio nel tuo grembo. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore, fratelli, apra il vostro cuore, infonde in ciascuno di voi lo spirito di sincerità, lo spirito di verità e anche lo spirito di povertà, per essere totalmente disponibili a compiere la volontà di colui che ha tanto amato dare la vita per voi. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura

Rivestetevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.

Dio eterno, 1000 anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo che spunta al mattino e avvizzisce la sera.

fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita, perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria.

0: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a raccontare il cammino sinodale che una chiesa in Italia ha svolto in questi anni, che è un bel percorso. Vediamo che cosa ha portato questa sera nell'arcidiocesi di Foggia Bovino.
1: In Cammino.
0: È un percorso, racconto, che facciamo insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. In studio con me c'è Don Francesco Gioia. Ben trovato, Don Francesco.
2: Buonasera, grazie.
0: Buonasera, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, corretto?
2: Sì, corretto.
0: Molto bene. Corretto. E vediamo se è corretto, vediamo, ce lo dice il vescovo che è collegato con noi, Monsignor Giorgio Ferretti, ben trovato eccellenza.
3: Buonasera, sì, è corretto, Francesco è bravo.
0: Meno male.
3: Buonasera, come sta?
0: Non c'è male, grazie. Procediamo, ed è sempre bello andare a conoscere quello che accade in giro per l'Italia, nelle nostre chiese locali. Veramente sta venendo fuori anche qui dai nostri microfoni, dalle nostre trasmissioni, un racconto di tanta creatività, di tanto fermento in giro per l'Italia, anche grazie, diciamo, all'avventura del cammino sinodale. Ma prima di arrivare lì, eccellenza, una domanda che facciamo sempre in apertura durante queste puntate dedicate alle diocesi, così per presentarla la diocesi, che chiesa è quella di Foggia Bovino, se dovessimo così tratteggiarla nei suoi punti caratteristici?
3: Una chiesa viva, con grazie a Dio ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, attivi, e tante persone coinvolte nella vita delle parrocchie e nella vita diocesana, una pietà popolare molto viva. Noi qui siamo nella terra di San Michele Arcangelo, certo, del santuario, e poi naturalmente di Padre Pio, ma anche della Madonna dell'Incoronata, quindi diciamo c'è una vitalità. Certo non mancano i problemi, perché come ovunque anche noi qui abbiamo i problemi che questa terra ha, che sono problemi strutturali, sono problemi legati all'ambiente, sono problemi legati alla criminalità e diciamo anche lo sfruttamento dell'immigrazione.
0: Certo,
3: però in tutto questo la Chiesa mi sembra essere presente, rispondere, aver trovato una apertura nuova alla comunicazione del Vangelo e all'incontro con tanti, dopo anche gli anni del Covid che hanno segnato in Italia momenti molto duri e per tutti quanti. Quindi problemi sì, però una Chiesa che ha nella società una sua presenza, una sua identità molto forte.
0: Certo. Don Francesco Gioia, allora veniamo a questi anni, no? Adesso tecnicamente si è chiuso, diciamo, il percorso, quello ufficiale,
2: certo,
0: del cammino sinodale, ma in realtà si sono aperti dei processi, insomma c'è una fase attuativa che è appena iniziata, poi si capirà che cosa accadrà, però tanto si è mosso. Da voi che anni sono stati questi del cammino sinodale? Che cosa avete scoperto?
2: Allora, innanzitutto sono stati anni vivaci e interessanti, perché le comunità parrocchiali hanno risposto bene alla richiesta di incontrarsi e di fare proposte.
0: Certo.
2: Diciamo che in alcuni casi ci hanno preso proprio gusto. Io ricordo quando arrivò una mole immensa di materiale da poi mettere in ordine. Molto interessante è stato il cantiere sulla legalità, che la Chiesa italiana segnalò per quanto riguarda la nostra diocesi, proprio perché forse molto sentito come tema, perché come diceva appunto l'arcivescovo, appunto è una terra anche ricca di contraddizioni, dovuta anche alla presenza della malavita che inficia un po' il cammino del quotidiano
0: delle comunità.
2: Sì, per cui non a caso proprio ultimamente siamo saliti alla ribalta delle cronache per nuovi e ulteriori episodi difficili e anche di uccisioni. Per cui passata poi la fase sapienziale, nell'ultima parte, nella fase profetica, come Chiesa diocesana ci siamo voluti, abbiamo voluto fare un focus sulla seconda sezione dello strumento di lavoro per la fase profetica, quella riguardante la formazione missionaria dei battezzati alla vita e alla fede, e appunto poi sicuramente, come ci dirà l'arcivescovo, su questo abbiamo costruito anche un po' il progetto pastorale che il vescovo ci ha consegnato prima negli orientamenti pastorali e poi nel convegno pastorale del settembre scorso, ovvero una chiesa che vuole diventare missione come stile e non come evento, tant'è vero che stiamo preparando una missione cittadina che non è, non vuole essere appunto un momento
0: di animazione
2: fine a se stesso, esatto, ma uno stile che coinvolga tutte le comunità parrocchiali. Per questo fondamentalmente tre sono stati gli aspetti sui quali ci siamo soffermati: la formazione dei battezzati per tutte le fasce d'età, ad esempio in particolare attenzione l'arcivescovo ci chiede di avere nei confronti dei giovani e degli anziani, i grandi dimenticati, gli anziani, poi la formazione permanente dei formatori, e c'è una bella esperienza di scuola pastorale per laici, e infine il rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana sui quali probabilmente rifletteremo nel prossimo anno pastorale.
0: Monsignor Giorgio Ferretti, che cosa significa essere missionari in una chiesa come quella di Foggia Bovino? Quali sono le caratteristiche che deve avere un battezzato per diventare missionario e fare la differenza in una comunità come quella che ci ha descritto?
3: Guardi, innanzitutto noi siamo partiti da un presupposto che diciamo ho ascoltato anche da altri, naturalmente ci fu una volta un bel articolo sul Corriere della Sera del professor De Rita, ad esempio,
0: sì,
3: cioè che non è che solo coloro che frequentano le parrocchie o la messa della domenica sono credenti, c'è tanta gente, e noi qui la vediamo, che guarda la chiesa, che cerca Dio, che si ispira. Lei pensa ad esempio quante persone che io incontro che mi dicono: io sono amico di quel sacerdote, io sono amico, è la prima cosa che mi dicono, cioè c'è un guardare e una nostalgia anche della chiesa e della vita buona del Vangelo in una società che apparentemente è laicizzata, ma in realtà lo vediamo poi ad esempio nei funerali, la grande attenzione che c'è nell'omelia, nell'ascoltare parole di vita. Allora noi abbiamo ripreso un po' le parole che San Paolo ascolta dette da Dio nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli rispetto alla città di Corinto: non avere paura, continua a parlare, qui ho un popolo numeroso. Ecco, noi abbiamo pensato che anche a Foggia, anche in questa terra, c'è un popolo numeroso che aspetta una estroversione della Chiesa. Allora lei faceva la domanda su quali sono le caratteristiche per diventare missionari: semplicemente comunicare con la propria vita buona e anche le parole la bellezza di far parte di una comunità, e questo è molto importante, perché il cristianesimo non è una religione individualista, sì, della mia personale pietà popolare, ma una religione che ci mette in comunità, la comunità del Signore, no? I discepoli del Signore. Allora in questo bisogna costruire delle comunità che siano accoglienti nelle parrocchie, dove poi quando noi la gente possa essere accolta, perché altrimenti rimane, diciamo, quello anonimato di andare a messa la domenica e poi ritornare un po' a casa, diciamo, individualmente come ci si è andati.
0: È la differenza tra io e noi,
3: costruire
0: insomma,
3: delle comunità.
0: Certo, certo, costruire una dimensione del noi che diventa poi feconda rispetto anche ad una testimonianza che vada Don Francesco Gioia anche in controcorrente rispetto magari alla cronaca a cui facevi riferimento poco fa.
2: Sì, in effetti l'arcivescovo più volte è ritornato proprio su questo. contrapporre il noi all'io. Certo. E forse è l'unica via d'uscita, quella di superare un individualismo che comunque non è soltanto, diciamo, ecclesiale, culturale, e quindi inevitabilmente la Chiesa che vive nella storia si lascia in qualche modo influenzare, spesso in un'idea anche di una spiritualità, di un modo di vivere la fede che sia mio, soltanto interiore, e che non abbia invece una apertura agli altri, un'apertura al noi. Il sogno del nostro vescovo è quello di una parrocchia che sia comunità di comunità, ecco, un noi che sia appunto il migliore antidoto alla solitudine, che ci fa diventare più tristi e anche un po' più antipatici.
0: Ripartiamo da qui tra qualche minuto, ma prima ci ascoltiamo un brano che ci arriva direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo. A cantarlo è Arisa e si intitola Magica Favola.

0: magica favola Risa questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, siamo con Don Francesco Gioia, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata dell'arcidiocesi di Foggia Bovino, ma c'è anche il vescovo, l'arcivescovo, che salutiamo ancora, Monsignor Giorgio Ferretti, grazie per essere insieme a noi. Si parlava di una dimensione che deve passare da quella dell'io a quella del noi per costruire una comunità con la C maiuscola, essere anche di testimonianza rispetto alla cronaca, magari a quanto si è abituati a vedere di non positivo in una determinata società, e la risposta può essere anche quella dell'apertura di una biblioteca, degli spazi che fanno cultura, biblioceppe, insomma, questa del ceppe mi sembra che sia il centro di edilizia popolare, insomma sono,
1: esatto, esatto.
0: Sono dei quartieri magari alle periferie costruiti dagli anni 50 e 70, l'Italia è piena di questi, di queste case popolari, ecco, diciamo così, sì, in maniera più semplice, e magari lì avere un punto dove si può fare cultura e condividere diventa uno sprone per tutta la comunità, anche a partire dalla parrocchia, eccellenza.
2: Sì, perché il noi si nutre anche di cultura, i giovani hanno la necessità, anche i ragazzi, diciamo, di conoscere il mondo attraverso qualcuno che glielo spiega, perché purtroppo i socials dicono tutto e il contrario di tutto e danno un'idea del mondo, diciamo, troppo grande, troppo ampia, molto controversa,
0: sì.
2: Per cui diciamo che noi nella Chiesa abbiamo sempre pensato che dobbiamo essere discepoli e avere dei maestri, considerando che l'unico maestro è il nostro Signore, però c'è anche una paternità e una maternità nella Chiesa. Allora, queste biblioteche cosa sono? Sono anche dei luoghi semplici, però dove si cerca di fare cultura, di dare delle letture, quelle che anche noi avevamo da piccoli, in un tempo come questo dove anche i libri stanno un po' scomparendo, perché purtroppo diciamo si perde il senso del contatto con la pagina, la fatica di stare su un libro anche simpatico, di lettura, di narrativa per tanto tempo.
0: Sì.
2: E poi chiaramente diciamo dal libro nascono sempre delle domande e sulle domande insieme si può riflettere, cercare risposte, ma soprattutto diciamo avere un atteggiamento pensante, ecco questo sarebbe
0: una postura diversa, esatto, già quella sarebbe un ottimo risultato. Don Francesco Gioia, abbiamo 2 minuti e mezzo, ma non si ferma lì il progetto, perché questo da come nella parrocchia di San Paolo Apostolo nel 2019 e poi si è ingrandito a altre,
1: sì,
0: realtà.
1: Sì, infatti abbiamo anche un'altra biblioteca parrocchiale che prende il nome di Bibliopace, perché è appunto ospitata dalla parrocchia Regina della Pace, anche questa ubicata in una zona periferica della città, e Bibliovita di una parrocchia più centrale, la parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, però che ha una particolarità. Infatti il progetto della parrocchia di San Guglielmo è Nati per Leggere, perché è rivolta innanzitutto alle mamme gestanti. Ecco, è una bella idea, e la lettura è rivolta ai più piccoli in quel caso, mentre per esempio nella Biblio Pace che è guidata da un insegnante di
3: mal di testa.
4: Mal di schiena.
5: Poi mal di testa.
4: Mal di pancia.
6: Un attacco di gotto.
7: E allergia.
8: Disturbi agli occhi.
9: Mal di gola.
10: Alla tiroide.
11: E io c'ho tutto.
12: Sono sano come un pesce.
13: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
14: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di medicina. Il tema di oggi è un evento dedicato al diritto della donna a scegliere le differenti possibilità di ricostruzione del seno dopo il cancro. Si tratta della presentazione del manifesto Donna per Donna 2022 che ha avuto luogo a Palazzo Giustiniani a Roma. Dopo il cancro alla mammella nei casi in cui si necessiti di asportazione della stessa, la donna ha il diritto che le venga ricostruita la parte contestualmente alla mastectomia. Un diritto esistente ma spesso disatteso perché il sistema sanitario non garantisce il rimborso di quella che viene chiamata ricostruzione immediata, quindi la spesa è a carico dell'ospedale in cui viene eseguito l'intervento. Ogni anno in Italia vengono effettuate circa 13.000 mastectomie totali e nel 50% dei casi viene ricostruito il seno. Donna per donna è il progetto promosso da Medici Donne, senologhe e chirurghe plastiche per portare alla luce proprio il fatto che tante pazienti oncologiche non possono esercitare questo diritto. Quali sono i motivi? Lo chiediamo alla professoressa Marzia Salgarello, associato di chirurgia plastica all'Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente della ONLUS BABC, Beautiful After Breast Cancer Italia. Perché è necessario porre in rilievo la problematica della donna affetta da tumore alla mammella che subisce la mastectomia, ma che non sempre ha il diritto alla ricostruzione plastica immediata?
3: Ma il diritto c'è, ovvero è riconosciuto nella breast unit. Il significato della breast unit è di fare il trattamento completo, quindi di fare la ricostruzione immediata come step finale del percorso di cura. Il problema è che i DRG non rimborsano questa ricostruzione immediata.
14: Che cosa sono i DRG?
3: Sono dei codici di diagnosi sulla quale però si riferiscono i rimborsi sanitari, per cui in base al codice di diagnosi c'è il corrispettivo che ogni regione paga ai suoi ospedali che fanno i vari interventi. Quindi nel caso della ricostruzione immediata il DRG prevede la mastectomia, ma non prevede la ricostruzione immediata, e qui nasce il problema.
14: Quindi le aziende ospedaliere che effettuano l'intervento di ricostruzione immediato si prendono carico delle spese dell'intervento?
3: Esattamente, è proprio questo il nucleo. Le aziende ospedaliere generosamente fanno la ricostruzione, appoggiano la ricostruzione immediata pagando la ricostruzione immediata di tasca propria, però questi soldi non vengono rimborsati. E qui casca l'asino, perché qui abbiamo il grosso problema di fare qualche cosa che non ha un corrispettivo, perché il corrispettivo non è stato sancito, e è una situazione che si protrae dal 2012 ma anche da prima. Il problema è che adesso la ricostruzione immediata è lo standard di cura, lo facciamo sempre, e siamo costretti a farla quasi in maniera economica, perché appunto non viene dato un corrispettivo, quindi siamo costretti a rendere le nostre ricostruzioni più semplici e più economiche possibile, mentre le ricostruzioni sono qualcosa di più variegato, che ha bisogno magari di materiali più costosi in taluni casi, che ha bisogno di tecniche più evolute in taluni altri. Quindi non possiamo fare per ogni donna esattamente quello che avremmo fatto se non fossimo quasi in condizione di ristrettezza economica.
14: In sostanza, se una donna viene operata in una struttura il cui budget non permette di sostenere le spese per la ricostruzione, o rimane così o intraprende l'iter di una ricostruzione in un secondo tempo, che potrebbe anche significare aspettare anni.
3: Ma sì, la ricostruzione in secondo tempo è fattibile ovviamente, però non è la stessa cosa, perché i tessuti non si utilizzano nella stessa maniera, quindi perdiamo un'opportunità. In realtà questo poi nella maggior parte dei casi non accade, perché ancora oggi attualmente noi li stiamo facendo queste ricostruzioni immediate, abbiamo detto, a spese delle singole aziende ospedaliere. Però l'assurdo è che lo Stato, che garantisce appunto la salute a tutti, non stia ponendo in essere un rimedio, ovvero un DRG specifico per la ricostruzione immediata, un corrispettivo economico. E questo è la nostra, il nostro momento di denuncia. È veramente ora di porre mano a questo aspetto e non dimenticarlo, come sta accadendo oramai da oltre 10 anni.
14: E come intervenire quindi all'atto pratico su questi DRG e il sistema di rimborsi?
3: All'atto pratico, poiché ogni regione fa in maniera diversa e comunque la maggior parte delle regioni e dei rimborsi estremamente bassi, perché appunto abbiamo detto non contemplano la maggior parte delle regioni questo step della chirurgico della ricostruzione immediata, bisognerebbe uniformare in tutta Italia le tariffe e dare ovviamente delle tariffe un pochino più alte per permettere di pagare questa benedetta ricostruzione, magari con un codice specifico che preveda mastectomia più ricostruzione immediata. Questo sarebbe l'ottimum, codice specifico e rimborsi più alti degli attuali che tengano conto dei veri costi, cioè la sanità deve fare in base ai costi la propria programmazione, non può ritenere dei costi inesistenti o bassi, perché questo altera tutto il sistema poi della salute della donna.
14: E questo è lo scopo della presentazione del progetto Donna per Donna di oggi.
3: Sì, questo è il nostro scopo, di sensibilizzare tutte le parti in causa. Ovviamente le pazienti di tutto questo non sono a conoscenza, perché noi cerchiamo di non esplicitare questo problema, perché potrebbe poi dopo venire fuori una sensibilizzazione negativa, perché le donne potrebbero pensare che poi le ricostruzioni o non vengono fatte o vengono fatte a un livello inappropriato. Quindi non è questo il messaggio è che noi diamo qualità ma nessuno paga qualità. E quindi lo scopo di oggi è sensibilizzare tutte le parti in causa, ovviamente attraverso i media, ma le parti in causa sono i corrispettivi pubblici della sanità, perché questo sia affrontato in tempi brevi e non ci aspetti ancora tempo, perché diciamo siamo un pochino ai limiti di una situazione che si sta saturando davvero.
14: Dal punto di vista psicologico, quale enorme differenza esiste per una donna già provata dalla patologia effettuare l'intervento di ricostruzione immediata rispetto a chi non può farla?
3: Allora, diciamo prima di tutto che la ricostruzione immediata si fa per la qualità della vita, non si fa certamente per salvarsi la vita. Ovviamente è la parte oncologica la più importante ed è giusto che sia così, però è anche giusto che la donna veda la sua integrità normalizzata, mantenuta, e quindi il concetto di fare la ricostruzione è per non vedersi stravolgere, e quindi un impatto psicologico fortissimo, perché il punto di vista appunto del ripristino della normalità, poi se si può migliorarla ok, però è veramente un ripristino della normalità. Io qualche volta ho ricostruito religiose, e quando ho chiesto alle suore che ho operato qual era il motivo per cui mi chiedevano la ricostruzione, la risposta era invariabilmente qualcosa che teneva presente l'integrità della persona. Una persona mi ha detto per la dignità della persona, e quindi io vorrei riprendere questo concetto della dignità della persona.
14: La Onlus Beautiful After Breast Cancer, che lei presiede, si occupa da anni di migliorare l'aspetto estetico e psicologico della donna dopo il cancro alla mammella, e ogni anno nel mese di ottobre organizza il Bra Day, la giornata sulla consapevolezza della ricostruzione mammaria. È prevista, professoressa Salgarello, anche l'edizione 2022?
3: Certamente, anche quest'anno è il 19 di ottobre la giornata internazionale del Bra Day, ovvero della ricostruzione, della divulgazione, della conoscenza della ricostruzione, perché sempre più donne devono saperlo che si può fare. E allora se si può fare dobbiamo renderla fattibile al meglio, e quindi dobbiamo dare risorse agli ospedali. Questo poi è in sintesi tutto quello che stiamo facendo, tutto il progetto Donna per Donna e tutta l'azione di Beautiful After Breast Cancer, che come diceva da anni si occupa di questo e cerca di sensibilizzare tutte le parti in causa, nell'interesse delle pazienti ovviamente.
13: Stai ascoltando Radio Vaticana.
14: Era la professoressa Marzia Salgarello, associato di chirurgia plastica dell'Università Cattolica, presidente della Onlus BABC, Beautiful After Breast Cancer Italia. Termina qui questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo, come sempre, che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

inviato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo 91015800930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Benvinguts con noi, chers amis, di Moment Furlan. Che vuoi là in programma? Un riguardo al nostro passato contadin, dagli anni dal dopoguerra, la poesia furlana contemporanea, Friul Talmont e una faula per i pui piccioli. Buona ascolta a tutti!

0: Che vuoi? Escoltin un toc dalle memories dal professor Agnol Bertolo, che cumò al vifa flum venit, ma le è nate alla passata infanzia tal San Vitesh. Al dopra il furlang di San Vita al Tiliment, ta chi sta conta che alla scritta tal 1985 riguardante un fatto di quanca l'era picciul. A son i ains dal dopoguerra, e a capità di compagnà so pari dal traspuar di una vacchia, con mies rudimentai che erin a quel team, e l'avvenimento i resta tal chiaf, proprio come aldi scioccant di pauros, perché che l'avù tanta pora. Dalla vacchia, una pora bestia che aveva iepui pora di duccia che era traspuartata e stravuelta per calan tirata fuori dalla stalla e peada e fatta chiamina a un'ora per un lung toc di strada. Ma lui frut aia sameada proprio sotto un aspiet di mostro che attirava i voi e si smenava. Lui alle restat così impressionat e dopo inchiedi un chianca e a corud davour talavut la fiera e alle stat malat. E il fatto aia restat tala memoria a lung per desinis e desinis di ains come un riquart una vora spauros. La conta annus dà l'occasione di ricordare qualche peraula dal mond contadin che non le pui. Alfevela dal Tulugn, che in italiano sarebbe l'argano, un toc di len che serviva per tirà liquardis do pradis per rinsaldà la chiama dal chiar. Insieme a col Tulugn, pertica, un len lung da chiafa peis dal chiar, sempre par fissà la chiama. Il termine fievra alle il termine San Vitesh par di febbre. Scoltin allora la conta dal professor.
1: Mena la vaccia. I vevi siet o votains. I partin alle 6 di mattina buon'ora col fresc della Cera Blancia, a scur, a menà la vaccia a Valvason, leada con la cavessa in tal Tulugn del Ciar, drio del mul. Pa la strada a alzava la coda, a si metta cori e saltà, ma era leada e si plantava con i quattro giambi all'arc e attirava in drio il Ciar e si ferma, e fermava il mul. Me pare stava attent che non si rompesse la guarda, ma io avevi paura. E poi una volta i vin dut fermassi e ic assalta su con i giambis davanti sul Tulugn del Ciar e si ingamberea e mi guarda me cui voi spalancas che mi pareva di viodimi dentro tra voi come in tanton spieli, come in talaga quasi ferma e che si muove appena un poco. Io non sai se voleva saltarmi intor o se fammi. Quando si arrivasse a Valvason, me pare mi dis chi sedi in lataria

Vladimir Barba Olindo, Calera Casaro. Ieri stat un'altra volta, i sapevi la strada, ma i verdavi di qua e di là per essere più sicuro. Al salto fu un chan che mi baia, e mi cor drigo. E c'è pat paura, i cor e mi batti il cou, e non vedevi più la strada. La gente e me barba a mi viodin chi plans e chi trimi, e l'ou a crodin chi mi calmi quan can mandà via il chan. E si arrivasse a casa alle 2 o le 3 dopo di mesdì. Di notte, e mi insumie del cian che al microdrio, cui dinci spalancas, e la faccia che mi guarda e a voi saltami intorno col muso bagnato. A mi ven la fievra. A manni acclamai il mie di guerra di San Vit. Un mese di terizia e avut, sempre a casa da scuola tagliet. Perché chi sono delicato di stomit anzades? E ogni tanto e mi insumie ancora dalla faccia che mi guardava e non sai se che voleva. Quando si è fioi, a si conosce e a par di parlare e di fare amicizia con i besti, di dighi col chi ciusa, di capì pi dei granci se che vuole i besti. Che faccia lì, io non capivi se che voleva. A mi pareva una stupida, a mi pareva senza logica, a faceva i capricci pi delle femmine smatti dal manicomio di Santo Svalta Udin, che hanno i voi spalancas, e a sofflava col nasco di mattina buon'ora. E mi guardava a me, che eri frut, e io non sapevo se che voleva farmi, e a mi faceva paura, una paura differente dal cian, una paura che è ancora più grande di notte, quanti mi pensi.

voltada per Furlan, una flava oriental dal títol La rosa poi biela. Allora, una volta un re che non aveva fis, e stanche che gli ainsa passavin, al clama al palaccio tutti frus dal ream, per scelgi fra di lor il suo successor, calvares fat cresci donia di sé, per insegnai a sei re un doman. Con che tutti o chis frus arrivarin, urdea ognun un vas splendichiera, e al dice, da ognun è samenada una rosa, e cui calzavarà a fa la cresci mior, e mi partarà la rosa pui biela, alvarà la corona di re. Poi urdise la data, quanca avevin di torna di lui con lor risultat, e urfase prometti che nessun va resmanchiat a che l'appuntamento.

tutti all'aria a casa e si metterin a bagnare e concimà che il vas. Dopo qualche mese, le rose cominciarono a sflorì e ognuno procurava che crescesse mior lassù. Dopo un frutto, per tant che il fages, non vedeva crescinuia tal suo vas. E così sentin li mereveis di che altri rosis, tutta vilit al pensare di non presentarsi pui dal re. La Mari, che lo aveva educata alla sincerità e a mantigni la peraula dada, i dice che aveva di là di stessa al palaccio, dalla data patuida, e di li robis come caeri. Il frutto al si vergognava, ma l'ubidì, e al si presentava dal re col suo vas vuet, biel che i suoi compagni attignivin in man i lor biei vas duc floris. Lui, col chiav vas, si preparava a metti il suo faliment, ma il re lo clama ad ogni di sé, e sorridint, i dice: manco mal che al manco lum alle oneste sincer, io non avevi samenat nuia da nessun vas, ma i viot che duc han provveduto in qualche forma a fanasci e florialc par gola di diventare re. Domo tu no tu has mentit, un cale bausar e imbron par ambizion non le den dalla corona. Palato lealtà e palito bieli virtù sinvesi, tu varas in eredità il me ream.

Vezo capit? La baugia, prima o dopo, a si fagio di parquel cae, e l'onestà dal protagonist, di chi sta conta, a estada premiata. C'è biel, e c'è biel, se duci sorestans avessin la savietat di quel re. C'è vantaggio, calzares pal ben di duci, perché casares impresseadis li virtus e la veretat, no la furbetat, e neanche l'imbroa. Tanti voltis, purtroppo, al capita che i furbos urvadis in pridretta, perché che il mont non presea massa li qualitas bonis e li virtus veris. Così si da carichi se responsabilitas a cui canol merta, magari domo par calzame se dali robis e alla lenga pui lunghia. E allora, al po' succedi di tut, dams all'ambient, alla int, all'economia, servisci scano funzionin, robaris e disonestà scano vegni impunidis, i debui candi soccombi. Us plagi e frus un mon così? Soi sicura di no. E allora vuatris, chi veis in man il domang dalla nostra società, vi ho detto, ti rindi la biela, di comincia già cumò, a distingui c'è cal fas ben e c'è cal fas dam, e sta sempre dalla banda dei boins, a proteggi i deboi, e in chiesa non le di moda. Stai dalla banda di cui calacour, cal è onest, cal dis la verità, e procurai di coltà, vuatris par prin, chistis qualitas, e no la furbetat, par prevalessu di che atris. Non è sempre facile, si lo sa, ma le bieli esci fuars e le hai, senza segui l'anda dominant. E se sei intelligens, si capis, troppo son importans e biei i vers valors. E savarei sacchiata soddisfazion tal praticaio e di findio, senza lasciarsi mena pal nas dai bulos, dai furbos, dai egoisti e arrogans, che tanti, sbagliant, amirin. Regionai sempre col vuestri chiav, scoltai la bontà dal vuestri cor, e fasareis d'aver, poi biel, il monte.

0: continuin la chiacarada e scoltin li poesis in riguardi Iacomina de Michiel.
1: C'è biel Iacomina chi sconcet di poesia come strada per capì il present, il passat, il sempre. In ore scure, la malinconia pal mond alla stagion, ise spieli di un atria mont, o ben ise dol di un cirì gionda mai saciat.
2: Te ore scure hai poi ne nostalgie di frutte, poiché un io della roba scure, come che la lasciassi in davour, e chi vorresti io della luce invece, perché che se non vien la luce, non savin neanche c'è molto che le fate scure. Naturalmente, se non vien scure, non savin quale che è la luce. E chi sta lì come un lasciare in davour e voler sgarfare in talisci frutte.

0: ore scure, cemarum les leasi, petenanti riquarz, che sot sere si sfantin. Pol set al cil un nulut, in gor al supe il destin. Cemarum les veasi, e viodi l'angunie dell'estat, funerai di fuei strachis, cavongolin in quintri alla sere. Un monte insumiat, ingredeat tal'ultim rai di sorelli. Tal suei al chiantum crot, clamant ad un listelis. Iobe sole ricami il pensà, intant che la gnoz si fa sdogne.
1: Il to straordinari, gus pittoric, al rappresenta tai viers titolas il polsà de anime, un quadri natural di pura armonia, e spieli di un'armonia pui granda, duta interior.
0: Il polsà de anime, penacui sul canal a chiarecin la topiel clipe, dal cidinor ciondar il da voi de place. Al spiete sere. Li sombris dei poi a trimin teroe, poi ante erbe flocs di bombas. Gli enfri lattiere il cil cocain darintaz a forin inui di sbrume. Niciulade dal destin laghe blave a cigiche, compagnan paveuti sin rie.
1: Il creat come polsà e rifugio all'inestri conturbis. Enche in ossieri voi, la rosada appar un balsim, palafadia dal vivi.
0: Ossieri voi, e l'anime a svole tanche nul di burlac, sul libri vier de vite. Al zui e laiar, voltante li spaglienis al destin. Ossieri voi, sull'ir, sul vue. Un'ecleve clapignose catapone domandis. Ossieri voi, e o lasci che la rosade ualive asquindi il savor desmes per aulis, intorteadis e ingropadis dall'ambic dal gnoviaccio.

0: Friul Talmont. E continui il nostro discorso, cui italiani all'estero, rappresentati dall'avvocato Nelida Matiussi, emigranta di seconda generazione, tanto affezionata alla chiera di Dulaca son partiti i genitori, e Dulaca attorna ogni anno. E vin già fevelà di diversi argomenti. Volevi domandati in chie di che diluvion disastrosa che i vesvut sarà tutta una città argentina.
1: Alla Plata, sì. Però l'alluvione all'estate, faccio due chives che andas per fare le opere, i lavori pubblici, eccetera, eccetera, non sono stati fatti.
0: È come in Italia, eh? Tanti territori non sono messi in sicurezza con una regimentazione idrogeologica e ogni autunno avviene un diluvione di qualche banda che influisce i nomi di chiamso e anche i paesi con damsce e muars da spesso. Noi spendiamo per i dams una vora di pui che tal previgni. La di vuotra è semutise l'ada.
1: I prezzi di marcia all'estate è applotantissimo a Buenos Aires, la capitale, all'applot di un'ora. Passato un momento di sentito che era il nubifragio alla Plata.
0: Che epoca distante, no?
1: 70 km da Buenos Aires, che sarebbe la capitale della provincia di Buenos Aires. È stata tremenda perché tutta la città, anche fuori, in periferia, era, era piena di acqua la città e anche fuori. Perché che estra di pass i fiumi, i torrenti che sono per lì, in donne che circondano in questa città, è morte tantissime, sono più di 50 morti. È stata una grande ploa perché che ha ploato tanto, un'ora e mezza.
0: Avvengono anche casse in prima di poi, li chiamano bombe d'acqua.
1: Però il problema è che non si sono fatti i lavori, quando i bessi sono stati.
0: Tutto il mondo è paese.
1: Tutto il mondo è paese.
0: Certo però che la di Vuatri si ha avuto dimensioni enormi, la roba.
1: Causa il malgoverno, è successo queste robe. E dopo all'estate, che sono là a fa un po' di propaganda politica. Sì. A fa si viodi con carmai alle retard. Avevi di proviodi 10 anni fa, o anche prima. Vuoi come vuoi, che sono passate queste robe, credo tu che sei fatal. A si fevele tanto al momento di queste disgrazie capaci sui giornali, fevele la radio, fevele la televisione e dopo un po' sa tutto ciò che fai o ciò che pensi fa.
2: E volevi anche domandarti, dato che tu hai avuto questa infanzia così leada alle tradizioni furlanis, se a casa vostra si ricordava, come che si ricorda in chi, certi ricorinci, come la giornata dei muars, per esempio, no? Che chi si va dal cimitero, per tradizione si porta in chiandelle.
1: Sì. Sì, non si porta in chiandelle, però si porta sempre roges e si va al cimitero, si va a messe anche per i defunti, certo, sì, si fa tutti che sono orange. Ad esempio, io in casa me metto sempre una candela davanti ai miei. E dopo anche altre tradizioni, io mi visi con chi eri piccole, e chi non si fa poi, la Pantianins, il 2 di agosto, si faceva sempre San Vigli. E dopo mi visi sempre mia nonna, che era di Plesencis, sposata a Tomba, e faceva San Rocco.
2: E che il quando colavi l'invece?
1: San Rocco, credo che sei a vostro.
2: Sei, perché sono i sacri d'estate. Allora festeggiavi San Luigi e San Rocco.
1: Sì.
2: Festeggiavi anche Santa Lucia o no?
1: No Santa Lucia, perché non è dalla tradizione in Argentina, perché sarebbe portando ai frutti regali. Si faceva anche i regali in Epifania, dal mese di gennaio.
2: La Befana?
1: La Befana, sì, per la Befana. Sì. Babbo Natale non lo esisteva per noi. Natale sì, però questa è una tradizione più moderna, no?
2: Che di Babbo Natale è venuta di fuori.
1: Dopo, di fuori.
2: Santa Claus, sì. Dal mondo anglosassone.
1: Anglosassone. Non è nostra.
2: È
1: poi una moda. Sì.
2: Santa Lucia e il bambino Gesù.
1: E il bambino Gesù, sì, portavi. Sì, però magari non come facevano robuti, ti portavi. A qual era il bambino Gesù che veniva, sì.
2: Allora sì. Mettevisi gli scarpi?
1: Gli scarpi per la Befana, sì.
2: Dove li mettevisi, guarda?
1: Fuori dalla parte della chiamare. O dal cortile addirittura. Perché l'area di Stato. Fuori dalla chiamare perché dicevi che alla chiave fuori che passava davanti alla chiesa, allora mettevi le scarpe fuori.
2: Che era una tradizione furlana.
1: Sì, sì, scarpe, sì.
2: E il presepio facevi?
1: Sì, sì, sì, sempre il presepio, sì, sì.
2: E per Pasqua, chi ha sì, la tradizione è di là a Tiraio?
1: Una volta sì, con papà faceva che... Però io conosco tanti furlans che molto lo facevano il Dì di Pasqua, sì.
2: Al Dì di Pasqua quindi t'hai pras, perché là i vesi autunno allora.
1: E all'autunno allora si fa sta al cortile, tal sardin di chiesa, no? No, altri si in fuori, allora tu hai sempre un posto là che tu puoi là buttarla.
2: A buttare la moneta. Neta,
1: sì, talouf.
2: Ecco che
1: sì,
2: era.
1: Sì, tradizione.
2: No, mo.
1: E mi vise un'altra roba al 29 di un, pal di da San Pietro e San Paolo, ma non metteva la bottiglia una clara, un blanc di ouf.
2: La barchia di San Pietro.
1: La barchia di San Pietro.
2: Ma sì, anche io mi penso di piccola memari sempre non si faceva fare la barchia.
1: Sì, la barchia.
2: Noi a Chialà, no?
1: Sì, la barchia di San Pietro, sì, sì. E tante volte anche Pignarola si faceva.
2: Alla Befania?
1: Alla, sì,
2: anche
1: sì.
2: Pignarola.
1: Sì, anche
2: beh,
1: Pignarola,
2: insomma,
1: sì.
2: Avevi strapiantato sì. Là una vora di
1: sì, Pignarola, sì, sì.
2: E San Luigi invece dura di festeggiare.
1: Sempre tu un fogolar, però San Luigi era anche di Pantianin, sì, che non lo facevano anche poichi. Ma mi hanno detto che allora lo faccio.
2: No. A fa parte anche che dal stravolgimento, no? Allora si butta via.
1: E fatto...
2: Era però... fiesta grande.
1: Era fiesta grande.
2: I lavin aspettare sul borgo, se venivin gli ostri, se Era un momento.
1: Sì, beh, biel. Mi visi che io una volta ieri chi è dal Friuli, dal mese a Vost, e mi visi che veniva dalla banda, non sai, di Madrid, che veniva chi stevano, hanno fatto una grande festa, io sono stata, come non la faccio in poi.
2: E Tim Sagambin?
1: Io mi visi che, non sai, salera, negli anni 70, 75, li parli.
2: Sì, festeggiavi gli emigranti.
1: Sì, emigranti, sì, sì, sì, dall'indomani si festeggiavano gli emigranti, sì, mi visi.
0: Questa chiacchierata che vi infatti a se si era chi? Hanno stato molto, fra l'altro, di ricordarsi di ciò che si era, dalle feste che avevano di piccoli e di giovani, di qua e di là dall'Atlantic, mediante alle am che mantenivano gli emigranti di prima generazione e che hanno passato i viodin a chiesi di dopo. Al succede che come si propenta a scancellare, a dismenteare le tradizioni, a buttare via il vecchio per sostituirlo con la modernità, ma non mi pare che servi un cambiamento tan favorevole, stan che non si vio che servi poi contenteccia e poi allegria. All'estat biel torna a fevelarsi in Chechistan e resti in contatto, non volendo dismenteare quei che eri. E no, l'hai già avuto, non partigni a mens la cinisa, ma partigni piatti il folk. Anzi, alle ben ravivala che flama, rilancia, come si dice, il biel della nostra furlanità, che ha qualità un grum necessario al presin, che gli antenas non avessi mai pensato, così conturbat. Supinta che la dris, la forza che han avuto loro, che in tanti han lavorato e sacrificato, senza chiacchiera, ma con un lavoro di fas concret. Grazie a Nelida, alla dottora Nelida, di sei stata in mo con no.
1: E io ringrazio di cuore Silvia Din e mandi di cuore.
0: Il programma di voi è finito. Un saluto a tutti voi che vi svolge la bontà di ascoltarnos. Se sentirete in voi vot, superiù alla stessa ora. Mandi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Apriamo questa puntata con il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, giunto al quinto giorno. Il pontefice è in questo momento all'abbazia benedettina di Montserrat, a circa 50 chilometri da Barcellona, per la preghiera del Santo Rosario. Prevost è arrivato ieri a Barcellona dopo la tappa madrilena, ha visitato stamani il centro penitenziario di Brians, dove ha incontrato un gruppo di detenuti, uomini e donne, ascoltandone le testimonianze e abbracciando con affetto. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto il Papa, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Ha quindi indicato il percorso di vita e di trasformazione di Sant'Agostino e detto a ciascuno: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Intensa la veglia di preghiera di ieri sera con i giovani nello stadio olimpico, in cui, rispondendo alle domande forti e sincere di tre giovani, Leone XIV ha condiviso anche le loro sofferenze, toccato temi come la depressione, gli abusi, i femminicidi, le pressioni sociali che generano ansia nelle nuove generazioni. Molto atteso poi oggi, stasera, l'appuntamento con la messa solenne nella Sagrada Famiglia in commemorazione del centenario della morte di Gaudì. Per percorrere quanto vissuto finora dal Papa e guardare i prossimi appuntamenti, abbiamo con noi da Barcellona Inés San Martín, giornalista argentina che sta lavorando alla realizzazione del viaggio. Buongiorno Inés.
2: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Bene.
2: A questo punto per entrare a Sagrada Famiglia.
1: Ecco, perfetto, guarda, siamo proprio lì con te, siamo in diretta nel nostro programma e ti chiediamo innanzitutto com'è il clima che respiri in questo momento lì alla Sagrada Famiglia.
2: Il clima, devo dire, è un po' molto diverso da quello che abbiamo trovato a Madrid, perché Madrid ovviamente nel fine settimana, quando il Papa è arrivato, erano tutti in vacanza, per dirlo in qualche modo, per quello c'era una gioia molto palpabile sulle strade. Qui invece la Sagrada Famiglia stanno ancora sistemando tutti i palchi, tutti i posti per gli ospiti, per quello ancora sembra un po' distante il fatto che tra qualche ora sarebbe arrivato il successore di Pietro.
1: Inés, appunto, quello sarà un momento, come abbiamo detto, molto molto atteso. Ci sarà anche l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Che cosa accadrà?
2: Per quando il Papa arriverà qui alla Sagrada Famiglia, per prima andrà sotto per vedere anche la tomba di Gaudì e pregare fronte al Santissimo Sacramento. Quello sarebbe, mi immagino, un momento molto, molto speciale per tutti, perché ovviamente oggi è l'anniversario della morte di questo straordinario architetto di Dio. E dopodiché ovviamente si metterà i abiti per fare la messa, e dopo la messa ci sarà, come hai detto bene, la benedizione di questa nuova torre, che è veramente straordinaria, è bellissima.
1: Inés, tu hai vissuto anche le giornate a Madrid. Adesso, aprendo la puntata, abbiamo raccontato quello che è avvenuto a Barcellona, ma visto che tu hai proprio vissuto i giorni intensi nella capitale, ti chiederei se ci aiuti anche un po' a trarre un bilancio, come sono andate. Credo, da quello che abbiamo visto, che sono andate ben oltre le aspettative.
2: Sì, è veramente ben oltre le aspettative, soprattutto quella messa Corpus Domenica, che sono arrivati in di più di 1.5 milioni di persone, quando alla fine si aspettavano più o meno 1.2, per quello il numero di gente, anche questo senza contare tutti coloro che erano sui balconi, messi sui terrazzi, sulle quattro strade, veramente erano 13 chilometri di persone per vedere il Papa, ma soprattutto per partecipare alla messa ed anche alla processione del Corpus con lui. È stato un momento incredibile, indimenticabile. Io mi credo veramente che questo viaggio sarà un prima ed un dopo non soltanto per la Chiesa a Spagna, la Chiesa in Madrid, ma proprio anche per il pontificato di il nostro caro Leone XIV, perché questo è stato un viaggio che veramente, mi credo, ci ha messo conti a tutto, quanto si è amato, quanto si è proprio apprezzato dappertutto. E qui in Spagna l'abbiamo visto parlare al congresso, un congresso molto, diciamo, diverso ed anche molto lontano dalla Chiesa, ed ha avuto un ricevimento straordinario con 7 minuti di applausi in piedi da tutti i politici di tutti i partiti politici qui della Spagna. E quello veramente a me, io mi credo, dice tantissimo di quello che può accadere qui in Spagna, qui nella Chiesa, ed anche in un paese che ovviamente sappiamo sia molto allontanato della fede, ma che una fede alla fine è la radice di questo paese.
1: Sì, questi 7 minuti sono stati davvero toccanti. Ti faccio un'ultima domanda per quel che riguarda invece il dopo Barcellona. Sappiamo che il Papa andrà a Gran Canaria, a Tenerife, saranno momenti incentrati proprio sul dramma dei migranti.
2: Sì, su quello io mi credo che sentiremo qualche parola, non soltanto ovviamente di accompagnamento a questa richiesta di accoglienza, e non possiamo permettere che continuino morendo delle persone che cercano di arrivare a una vita, te l'avevo già detto, non soltanto una vita migliore, ma proprio avere l'opportunità di vivere. Ma ci sarà questo incoraggiamento che il Papa lo ha già fatto al congresso, questa questione di che le persone hanno il diritto a non dover fuggire dalle loro paese. Questo è un punto molto molto interessante, che il Papa lo ha già detto parecchie volte, ma mi credo in questa situazione, in questo ambiente proprio di ricevimento, con un lavoro che sta facendo la Chiesa in Spagna che è straordinario, tanto a Canarias come a Tenerife, sentire il Papa dire ma non è soltanto una questione di fare il benvenuto, ma anche aiutare le persone nel loro paese, perché così non dovevano uscire scappare dalla guerra, del cambiamento climatico, della violenza, della povertà. E quello, mi credo, di nuovo sarà un discorso molto interessante, ma proprio da ascoltare al di là dei titolari.
1: Certo, è anche un tema di dignità delle persone, ma anche di giustizia sociale, giustizia internazionale, no? Di condivisione dei beni, insomma apre tanti tanti fronti. Ines, io ti ringrazio moltissimo.
2: Grazie a te, ciao caro.
1: Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al viaggio di Papa Leone in Spagna. Naturalmente continueremo a raccontarvelo nei prossimi giorni. Ora ci spostiamo, torniamo a Roma, perché poco fa sono state pubblicate le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, il documento che è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale per il prossimo quinquennio. Ci spiega tutto nella sua scheda Nicola Ferrante.
3: Radicati e costruiti in Cristo. Si chiama così il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio e ora pubblicato. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. 17 pagine che prendono il titolo dalla lettera ai Colossesi e provano a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, 4 direttrici come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano alla riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI, corrispondente a quella del Sinodo Generale.
1: E proprio ieri a Milano il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha presentato nella sede della Borsa Italiana le linee guida della conferenza episcopale in materia di investimenti etici e sostenibili. Sentiamo come, rispondendo alla nostra Raffaella Frullone e ad altri colleghi, il cardinal Zuppi ha spiegato l'importanza di questo atto.
4: Ratifica un impegno, dirlo ce lo fa anche rinnovare, quindi non è soltanto, come dire, problema di comunicazione, è anche una consapevolezza e anche un impegno, quindi, che prendiamo di fronte alla Chiesa e di fronte alla società civile, quindi credo che sia molto utile.
5: È un impegno, ma è anche, come dire, un invito, perché contiene dentro un approccio culturale, quindi aperto.
4: Di scelte, cioè perché l'etica non è, come dire, a convenienza o a intermittenza, l'etica è l'etica, e quindi certe scelte che poi vanno sempre riviste, ma che devono conservare degli impegni ben precisi. Credo negli ultimi anni questo è stato fatto proprio dalla Chiesa, ovviamente ancora prima dalla Santa Sede, e credo che sia importante anche come credibilità, diciamo così, perché se chiediamo qualche cosa, e come succede, diciamo, in particolare nella mia categoria del clero, se chiediamo qualcosa e poi viviamo il contrario non siamo molto efficaci. Se lo viviamo e poi anche lo comunichiamo, credo che siamo più ascoltati.
5: Quali sono gli ambiti su cui avete ritenuto più urgente intervenire e dire qualcosa?
4: Beh, anzitutto il problema della logica, che la finanza, per la finanza è pericolosa, se dimentica, deve avere chiaramente, la piazza ha delle regole, ma se dimentica anche il motivo. E se quindi diventa un vivere per la speculazione, è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
1: Pagina di questa nostra puntata la dedichiamo a Don Roberto Malgesini, il sacerdote valtellinese ucciso 5 anni fa da un senza tetto che aveva aiutato nel corso del suo umile e costante servizio ai poveri e ai più fragili. Il 6 giugno nella chiesa di San Bartolomeo Como è stata aperta ufficialmente la fase diocesana della causa di beatificazione. Sentiamo al riguardo il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni.
6: Oggi possiamo cantare il Magnificat, lodare il Signore per quello che Egli compie attraverso i piccoli e i poveri. E certamente Don Roberto è un piccolo e un povero che ha donato tutto al Signore e si è speso per i fratelli più piccoli e più poveri.
1: Vi univa anche un rapporto profondo, un'amicizia personale, quindi chi era, anche glielo chiedo, chi era anche per lei?
6: Certamente, anche per me è un sigillo che il Signore mi offre per il mio ministero, perché mi ha fatto vedere la fecondità del suo amore, che usa gli strumenti come il mio servizio a vantaggio della formazione del popolo di Dio. E tra questi c'è appunto il Don Roberto, che è stato un mio antico discepolo.
1: Per la comunità, un esempio come quello di Don Roberto, che cosa accende?
6: c'è una grande gioia in tutto il popolo di Dio e anche in coloro che sono lontani, perché scoprono in questo uomo un grande testimone dell'amore, della tenerezza del Signore, e sono impiegati a mettere a frutto questo amore perché anch'essi siano testimoni dell'amore del Signore.
7: Porta al collo oggi la croce pettorale dei santi, sì, dei beati della diocesi, si beata Maria Laura,
6: certo,
7: oggi.
6: Ci sono i santi della nostra diocesi. Io ritengo che la nostra chiesa sia una chiesa martire, infatti sono riportati alcuni martiri e tra questi sarà proclamato anche il nostro Don Roberto.
8: Tra l'altro oggi è proprio il quinto anniversario della beata, sì, Maria Laura.
6: Ci sono delle coincidenze che sono fissate dalla provvidenza, nessuno le aveva scelte, eppure si verificano questa continuità di una chiesa che cresce attraverso la santità dei suoi figli.
1: Abbiamo intervistato anche il postulatore della causa di Don Roberto Malgesini, Don Ennio Apeciti, chiedendogli innanzitutto che cosa ha reso possibile l'avvio dell'inchiesta. Sentite.
9: L'ha reso possibile la fama, cioè il desiderio di tutta una comunità, anzi un'intera chiesa, di beatificare, di prendere come esempio Don Roberto, proprio un sacerdote tutto di Dio, come direbbero i santi una volta.
1: E cosa sta emergendo? Insomma, sono anni già che noi abbiamo vissuto la sua tragica morte e tanto di lui è emerso e sarà quello che poi sarà oggetto di studio. Che cosa abbiamo in mano?
9: E appunto abbiamo questi 5 anni e un qualche mese che sono passati perché la Chiesa chiede almeno questo tempo che è servito, è stato utile per poterlo conoscere meglio, per poter conoscere anche i vari aspetti, per esempio i testimoni che interrogheremo, circa 40, saranno legati a queste ricerche, queste scoperte. Tra tutte mi piacerebbe citare una che è una lettera, una domanda che Don Roberto fa al Vescovo, di poter appunto dedicarsi all'attenzione agli ultimi, ai poveri, proprio la carità come scelta pastorale, scelta di vita, no? Quindi vuol dire che non era un'idea sua che gli veniva come succede ogni tanto, ma era una convinzione profonda, una vera vocazione che sentiva e che ha realizzato giorno per giorno, anno per anno, sino appunto quella suprema offerta che è stata la sua morte, o meglio la sua vita.
1: Quindi oltre alla morte violenta e quindi al martirio, anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
9: Esatto, potremmo dire che l'assassinio corona una vita tanto di scelta, di amore, di dedizione, di semplicità, di riservo, perché non appariva uno voleva immergersi, proprio si dedicava con semplicità, con umiltà, come dice il Vangelo, umili, umili di cuore, ai poveri, agli ultimi, a quelli, agli emarginati, agli ammalati, ai carcerati. È stato splendido scoprire la rete di bontà che aveva e che nessuno metteva in rilievo a quel tempo. La morte è una vera rivelazione anche della vita.
1: Infine vi vogliamo proporre il ricordo di un caro amico, Don Roberto Bartesaghi, che di Don Malgesini è stato compagno di messa.
10: Era un amico, un fratello, certamente per noi compagni di messa. Era un sacerdote per la chiesa di Como e ha sempre vissuto fino in fondo la sua vocazione. Era un uomo della carità e credo che questo abbia segnato tantissimo tutti i suoi rapporti con le decine, centinaia di persone che ha avvicinato, incontrato, amato e accompagnato nel loro cammino di fede.
1: E per voi ora vedere che siamo arrivati all'apertura della fase diocesana, insomma, che quindi tutto questo è capito, riconosciuto e verrà messo alla prova naturalmente, ma che cosa dice a voi questo passaggio?
10: Mette un po' di inquietudine perché ci si accorge che il Signore passa accanto a te nel momento in cui meno te ne accorgi, con le persone che ti sono vicine, e quindi che forse quello che tante volte annunciamo, cioè che Cristo cammina insieme con noi, poi in questo caso sentirlo, toccarlo è un pochino ti spaventa. Capisci, i discepoli di Emmaus che forse non si accorgevano o non avevano ancora compreso, però adesso c'è l'entusiasmo di dire se così è corriamo.
1: Ringrazio il Cardinal Cantoni, Monsignor Appicitti, Don Roberto Bartesaghi per averci aiutato a conoscere e riscoprire un po' la figura di Don Roberto Malgesini, e vi terremo informati sull'andamento naturalmente della causa di beatificazione. Per oggi però ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio Lorenzo Sada che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

Il nome deriva dal latino oliva, documentato solo in avanzata età cristiana e tradizionalmente connesso con il termine oliva, variante di olea, che in latino indica sia l'albero che il suo frutto, l'oliva. La santa non è menzionata in alcun martirologio latino, che pure riportano i martiri della persecuzione vandalica, né della chiesa greco-sicula, ove la santa non è menzionata in alcun martirologio latino, che pure riportano i martiri della persecuzione vandalica, né della chiesa

ciclo senza nota cronologica, così che possono bene convenire alla persecuzione dei Vandali come a quella dei Saraceni. Tanto i primi che i secondi deportavano in Africa, costringevano talvolta i vinti a rinnegare la propria religione, punivano con la morte coloro che cercavano di fare proseliti. Ma la leggenda di Sant'Oliva non ha nulla di inverosimile, perché non si debba ricevere, infatti ha delle straordinarie somiglianze con il martirio di altri santi.

Secondo Monsignor Paolo Collura, il nucleo essenziale delle nostre antiche leggende ha un substrato che non deve essere sottovalutato. E poiché la dominazione araba, proprio in Sicilia, fece piazza pulita di tutti i documenti scritti sacri e profani, il ricordo di parecchi santi ci è stato tramandato soltanto sul filo della memoria. La più antica notizia di lei nella città di Palermo risale al 1310, mentre il corpo si trovava ancora a Tunisi, in una piccola moschea che sorgeva vicino a quella grande, detta in arabo Gamie Azaitum, dell'ulivo e di oliva, diventata poi Basilica Cristiana. Nel 1402 il re Martino I lo richiese al califfo Abu Azir, ma ne ebbe un rifiuto, poiché ancora oggi i tunisini, presso i quali è ancora oggi venerata, credono che la loro religione e la loro dominazione tramonterà quando scomparirà il corpo della Vergine Oliva. La memoria della santa è ricordata non solo nell'antico breviario gallo-siculo del secolo XII che si conserva ancora a Palermo, ma anche in un'antichissima tavola dove appare dipinta la sua immagine con Sant'Elia e le sante Rosalia, Venera, custodita nel Museo Diocesano di Palermo.

fanno memoria di questa santa il martirologio Siculo del padre Gaetani e il martirologio palermitano del Mongitore del 1742. A Tunisi il martirio di Sant'Oliva, vergine martire, cittadina palermitana e patrona principale, la quale nata da nobile famiglia ancora fanciulla nelle persecuzioni vandalica per la fede di Cristo, cacciata in esilio. A Tunisi attrasse molti alla fede cattolica, superati poi le cule o le unghie di ferro e il fuoco, divinamente liberata dall'olio incandescente, troncato alla fine il capo, le fu data la corona del martirio, la cui anima tutti ammirando, sotto forma di colomba, volò al cielo l'anno 463. Oltre al breviario Gallo Siculo, fa menzione di lei anche il breviario Cefaludese. Da esso apprendiamo che la Vergine Oliva si crede nata a Palermo da nobile famiglia in un luogo vicino alla chiesa cattedrale e fin dall'infanzia fu ampiamente istruita nella religione cristiana. All'età di 13 anni fu mandata in esilio dai barbari in Africa perché cristiana e lì punita atrocemente. Arrivata a Tunisi per ordine del governatore, fu costretta a vivere tra i mendicanti, soffrendo la fame, la sete, il freddo, la nudità. Guarì dalla storpiezza due di loro e li battezzò nel nome di Gesù Cristo. Quando questi neocristiani cominciarono a predicare e a far conoscere la loro fede pubblicamente, furono arrestati dai soldati ed uccisi atrocemente. Le loro anime volarono in cielo con la corona del martirio.

Olivia, in seguito a questi fatti, fu condotta con disprezzo in giro per la città e fu trasferita in una lontana foresta per essere divorata dalle fiere. Alcuni cacciatori, accortisi della fanciulla, furono convertiti alla fede di Cristo e battezzati a loro volta. La fede di Oliva fu provata con l'eculeo ed unghie di ferro. Fu immersa tra le fiamme nell'olio bollente ma divinamente salvata.

volta, mentre appariva più costante nella confessione della fede, le fu amputata la testa e fu vista salire in cielo sotto forma di colomba. Il corpo fu portato dai cristiani a Palermo e seppellito religiosamente in un luogo sconosciuto. Quel luogo è stato identificato dagli storici come l'Inveges presso Casa Professa o, secondo altri, nella chiesetta a lei dedicata fin dal 1310 nella chiesa di San Francesco di Paola.

Alla fine del 1500 il culto fu diffuso dai francescani che ne ricercarono il corpo. Il popolo e il senato palermitano il 5 giugno 1606 elessero Sant'Oliva patrona della città con le sante Ninfa ed Agata. Fu iscritta nel calendario palermitano dal cardinale Giannettino Doria nel 1611 e celebrata dalla chiesa palermitana fino al 1980 come memoria obbligatoria. Dal 1981 è stata espunta dal calendario liturgico regionale, ma nella città di Palermo può essere sempre celebrata con il grado di memoria facoltativa. Le è stata dedicata a una parrocchia della città nel 1940, mentre il culto è vivo a Pettineo e a Raffadali, ove patrona principale e nella chiesa cattedrale di Tunisi a lei intitolata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, giunga a voi da questa chiesa francescana il saluto di pace e bene. Nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi, giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione, in particolare agli anziani, agli ammalati, alle persone sole e tutti i poveri. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo tutti i nostri peccati, sia verso Dio e anche verso il nostro prossimo. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengono dati due giovenni, essi se ne scelgono uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovengo e lo porrò sulla legna senza opporvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovengo e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovengo che aspettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate a gran voce perché un Dio è occupato, è in affari o è in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono dei profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce, né risposta, né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero della tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovengo e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatelo sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse:

0: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
0: Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggimi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgrederà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà ad altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella tutti i nostri peccati. Fratelli e sorelle, per comprendere il Vangelo, guardiamo un attimo all'episodio della trasfigurazione sul Tabor. Gesù è trasfigurato, accompagnato da Mosè ed Elia, che rappresentano rispettivamente la legge e i profeti della prima alleanza. In quell'anticipo di glorificazione, Gesù in qualche modo trascina con sé la legge e i profeti e li porta a compimento. Alla fine del Tabor comprendiamo allora cosa vuol dire che Gesù è venuto non a abolire ma a portare a compimento l'Antico Testamento. Essa anche noi, suoi minimi precetti, ha senso per noi se lo leggiamo alla luce del mistero di Cristo. Perché egli venisse nel mondo è stato necessario tutto il cammino della Bibbia, passando il testimone a Cristo. Questo cammino ha raggiunto la meta. In questo senso può esserci di aiuto anche la figura di Giovanni Battista. Egli è stato il precursore necessario, ma ha dovuto diminuire per lasciare crescere Cristo. Non dobbiamo abolire il Battista per il fatto che non era il Cristo. Al contrario, ne valorizziamo ogni gesto, ogni parola, perché è riuscita ad essere completamente relativa a Cristo. È stato questo il suo compimento come persona, la sua santità. Che rapporto tutto questo con la prima lettura, che racconta il sacrificio di Elia sul Monte Carmelo. Ebbene, Gesù non ha abolito neanche la legge e i sacrifici. Ha compiuto anche questo sacrificando se stesso. Dio non vuole sacrifici, si sacrifica egli stesso per gli uomini. È ciò che il sacramento eucaristico ci rappresenta ad ogni mezzo.

0: pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te Padre Santo per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi il Salvatore e il Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione
2: nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i nostri cari fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara, Santa Elisabetta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga
0: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
2: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, sono degno.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
1: Tu sei rimasto.
0: Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guida alla vita del bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono, leviamo la preghiera del Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo
2: che minaccia
0: la vita umana e la famiglia, pace a tutto il mondo, diradiato dalla guerra e dello spostamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Il Signore è la nostra forza, andiamo in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli. Il Papa in Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona e fra poco la Santa Messa, la Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona, si è concluso poco fa l'incontro con le realtà caritative, questa sera l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. Noi sentiamo in diretta da Barcellona Paolo Fucili, buonasera.
3: Buonasera, in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Viviamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. Sono parole che Papa Leone ha appena rivolto alle realtà caritative della Chiesa di Barcellona, incontrandole nella Chiesa di Sant'Agustì. Stasera, appuntamento alla Sagrada Famiglia per la messa all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intero complesso, 172 metri. E stamattina Leone ha visitato la basilica, scusate, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, poco lontano da Barcellona. È detto di essere venuto ad affidare a Maria, al mio servizio petrino, la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. Ancora prima, lungo la strada per l'abbazia, visita a un carcere. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. È il messaggio lasciato ai detenuti. Da Barcellona è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. Passiamo alla guerra nel Golfo. Trump minaccia imminenti attacchi. Russia e Cina chiedono di bloccare i raid. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con statunitensi, Trump sui social minaccia. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo. Il presidente USA non precisa se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica che risponderà in modo duro se aggrediti. Ma al di là dei toni propagandistici, le trattative vanno avanti. Lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana alla abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, è stata piuttosto contenuta. E anche la reazione iraniana, missili e droni verso basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania, è stata meno efficace di quanto strombazzato. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte in Medio Oriente si rischia ritorno alla guerra totale. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Sidone, oggi pomeriggio, e ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. Non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Il responsabile dell'ONU per i diritti umani ha annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
2: E ora la guerra in Ucraina. Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco, colpito un impianto militare russo, annuncia il presidente Zelensky, distrutte infrastrutture anche nella città occupata di Mariupol. Sentiamo Pierachille Dolfini.
6: A dare l'annuncio dei nuovi attacchi è direttamente il presidente Zelensky. Nella notte Kiev ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Kyborgsary, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione, Nikolaev, ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino. Ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo distrutte infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Pierachille Dolfini, Linea allo studio.
2: E ora la politica, al centro oggi l'intervento della Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Buonasera Antonella, le piattaforme web non si sostituiscono e non possono in qualche modo sostituire i negozi. Così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio. Non siamo una repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole anche in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi, aggiunge Meloni, che subito dopo ha partecipato al Consiglio dei Ministri, dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi. Intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione, soprattutto per la matematica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in Linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. È stato approvato in commissione finanza un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
8: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni, e quanto previsto dall'emendamento al decreto accise ter approvato in commissione finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, Linea allo studio.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaias Gonzalo Lina Ares Melendez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
9: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Oggi iniziamo una riflessione che può aiutarci ad entrare in quello che potremo definire il viaggio più bello del mondo, un viaggio che non costa nulla, che ha i panorami più belli e le giornate più luminose, un viaggio per il quale il treno, anzi l'aereo, è sempre pronto e il cui biglietto non costa nulla. È il viaggio dentro noi stessi, verso la conoscenza di noi stessi in Dio, verso quella conoscenza soprannaturale di noi, della nostra vita, in Dio, che è la preghiera. Come ben sapete, Santa Teresa d'Avila paragona l'anima ad un castello. Lei viveva in un tempo in cui i castelli erano visibili, abitati e ben frequentati. Forse noi potremmo paragonarlo ad un supermercato, nel senso migliore del termine, e potremmo osservare le stesse cose. Per Teresa di Gesù, il nome che ebbe come religiosa carmelitana questa grande santa, mistica e dottore della Chiesa, che visse nel XVI secolo in Spagna, lo stesso secolo di Ignazio di Loyola e il Siglo d'Oro, come viene chiamato. Per Santa Teresa d'Avila, o Teresa di Gesù, ognuno di noi è come un castello che sorge in mezzo ad un lago. Intorno a questo lago, un bosco spaventoso e terribile, con lupi ed orsi feroci. È il mondo, le sue seduzioni, il male che ci assedia da ogni parte. L'anima, spaventata ed ansiosa, corre verso la porta di questo castello ed entra. Bene, dice Teresa, una volta che l'anima ha deciso di entrare nel castello, il di più è fatto. Quasi certamente entrerà fino alla stanza più intima, la settima stanza, quella in cui sta il re, lo sposo, l'amico, che è Gesù. È strano che molti non si risolvano a scappare da quella selva oscura, visto che è tanto pericolosa e ci si sta tanto male. D'altra parte, è come un ritornello sulle labbra di Teresa: entrare nel castello è facile, è facile, è facile. La porta per entrare in questo castello è l'orazione e, segnatamente, la considerazione della vita del nostro Salvatore.

Orazione vera è innanzitutto, sembra dirci Teresa, considerare che cosa disse, fece, come si comportò e come visse il nostro Signore e amico Gesù. In altri termini, la parola di Dio, custodita, meditata, ripetuta e, per usare un termine antico, ruminata come gli animali ruminano, mandando continuamente su e giù il boccone, è il veicolo, l'automobile, o meglio ancora, l'aereo di questo viaggio nel nostro castello interiore. Dicevo che noi moderni potremmo paragonare l'orazione ad un supermercato, con questa differenza però, che è un supermercato di cui Dio stesso dice, per bocca del profeta Isaia, «O voi tutti assetati, venite all'acqua». Pensate al cuore di Cristo sulla croce, dal quale sgorgò appunto un fiotto d'acqua viva. Entrate e comprate senza denaro e senza spesa vino e latte. Il vino è quello dell'Eucaristia ed è l'ebbrezza, la gioia della vita. Il latte è l'alimento completo per eccellenza e indica che Gesù basta a tutto e per tutto, in ogni circostanza. Anche qui potremmo dire che la porta per entrare in questo supermercato è la contemplazione della vita di Gesù, di ciò che Lui ha voluto essere, di come ha voluto comportarsi in mezzo a noi per rivelare chi è il Padre, come Lui disse, «Chi vede me, vede il Padre». Lui, che è l'immagine visibile dell'invisibile Iddio. Porta per eccellenza è soprattutto contemplare la sua passione, che massimamente ci rivela chi è l'uomo e come è trattato da Dio e come Lui stesso, tutti noi, ognuno di noi e il mondo intero tratta Dio e il suo amore. Notate che fare questo non è roba da supereroi della vita spirituale, da maestri del pensiero o della meditazione. Quando noi tutti facciamo la Via Crucis o quando recitiamo il Rosario, non consideriamo forse la vita di Gesù come uno specchio in cui il Padre stesso riflette il suo volto e lo porge a noi da contemplare. Ma, più radicalmente, in ogni messa che celebriamo, il Vangelo non ci dà forse Gesù da ascoltare, da immaginare, da vedere, con gli occhi dell'immaginazione e l'aiuto dell'intelletto e della volontà. Vedete bene, quindi, che non si tratta di niente di nuovo. Si tratta forse di fare le stesse cose che facciamo sempre, con un pochino di consapevolezza in più e, perché no, con un po' di calma in più. La fretta è sempre cattiva consigliera nella vita e questo vale anche per quell'aspetto particolare della vita che è la vita spirituale. Quando ci mettiamo a pregare, non dobbiamo dire a Dio «scusami, ma ho fretta». Mettiamoci davanti a Dio e, anche se sappiamo che poi abbiamo tante cose da fare, diciamogli «tutto faccio per te, mio Signore, e anche se non penso a te, il mio cuore è con te».

0: Penso che dovremmo imparare a dare a Dio non gli spiccioli o gli avanzi del nostro tempo, ma il tempo migliore, specialmente le ore mattutine, che sono poi anche le più tranquille, fino a quando non iniziano a squillare i telefoni e la giornata a premere. Per chi di voi è avanzato in età, la vecchiaia può essere un momento molto propizio per iniziare quel cammino di preghiera precedentemente sempre rimandato e per il quale è possibile durante il giorno trovare spazi di silenzio. Penso con tanta tristezza alle tante persone che consumano la loro giornata con la TV sempre accesa e magari annoiandosi terribilmente, visto il livello dei programmi che ci propinano. Non sarebbe meglio, e tra l'altro si divertirebbero di più, se leggessero una pagina di Vangelo, oppure dicessero con calma una bella corona del rosario. Ma la gente crede di divertirsi di più con le cose del mondo e non c'è verso di farglielo capire. Quindi perseveranza quotidiana e calma sono i primi consigli per una vera vita spirituale. Perseveranza. Valgono più 10 minuti al giorno che un'ora di seguito quando ne ho voglia. L'orazione non deve dipendere dal nostro piacere, si fa sempre perché sempre ne abbiamo bisogno. Calma, senza correre, dando tempo alla mente di pensare e al cuore di scaldarsi, proprio come si dà tempo al motore per rombare. E vedrete che presto, con questa moto possente che tutti noi abbiamo, correremo a tutto spiano per le vie dello spirito.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: questa festa per dire grazie che i nostri tabernacoli hanno ancora la presenza vera, reale del Signore. Non sono cresciute le ortiche attorno ai nostri altari, non sono abbattute le nostre chiese. Grazie perché ci sono ancora i sacerdoti che possono ripetere quelle parole che fanno il miracolo per noi. Prendete, mangiate, è per voi e per la salvezza di tutti. Grazie allora, Signore, anche per questi sacerdoti la cui vita dipende dall'Eucarestia e l'Eucarestia dipende dalla loro vita e dalla loro santità. Sì, perché avvicinarsi alla presenza del Signore vuol dire diventare di fuoco. Ricordate i due discepoli di Emmaus, sentivano ardere il cuore ed era un fuoco che provavano dentro ed è questo fuoco che tutti domandiamo oggi, un amore rinnovato, una fiducia incrollabile nella presenza di quello che possiamo chiamare divino prigioniero. Bambini, quando mi avvicino a quella porticina e tendo l'orecchio, sento sempre uno che batte e dice aprimi, e il mio gesto è proprio quello di aprire, ma mentre apro quella porticina faccio sempre una preghiera: Signore, spalanca i cuori di tutti noi tuoi figli, fa che ti desideriamo e ti desideriamo più di tutto. Mi commuoveva una signora malata della nostra comunità che non può essere presente alla messa, la segue alla televisione, e mi diceva: quando si arriva al momento della comunione mi viene da piangere, mi manca tanto la presenza del Signore, è una necessità per noi. E Gesù lo sapeva, non potete vivere bene senza Dio, non potete camminare nella vita senza di me. Chi ci dà la forza di accettare in questo momento la morte dell'amico vescovo Luigi Padovese, sgozzato come un agnello, se non proprio questo Gesù presente qui fra noi? Lui è diventato un seme caduto per terra e porta frutto, e noi crediamo che anche la morte di questo giovane vescovo, tanto importante era la sua presenza, tanto efficace il suo modo di stare in mezzo ai credenti e ai non credenti, la morte di questo vescovo porterà un beneficio alla Chiesa, perché sempre i martiri sono stati seme di nuovi cristiani. Ecco, tutto questo lo possiamo accettare adorando la presenza del Signore, ed è il primo gesto che vogliamo fare oggi. Mentre diciamo grazie, chiediamo in noi sentimenti della vera adorazione, che vuol dire: mi sento piccolo, sono un niente, Signore, e tu hai proprio deciso di venire qui nel mio cuore, di trovare ospitalità dentro di me. Signore, tutto questo per me è qualcosa di incomprensibile. Dammi la fede necessaria per desiderarti e per accoglierti. Vorremmo essere più silenziosi quando siamo in chiesa davanti alla presenza di Dio, più umili, tanto da gridare come San Francesco: O umiltà di Dio, mentre guardiamo quell'ostia, tanto da gridare come Tommaso: mio Signore, mio Dio, che vieni a me. Questi sentimenti di fede vengono alimentati nello stare davanti al Signore. Ricordate l'espressione del curato d'Ars: lui mi guarda e io lo guardo. Ed era proprio un passaggio di occhiate, ma più ancora un raccontarsi la vita. Sì, perché mentre siamo qui in ascolto, in adorazione di lui, ci racconta la sua vita, ci mette a conoscenza di tutte le imprese, direi del prezzo caro che ha pagato per restare con noi, l'offerta della sua vita sulla croce. Ci parla di amore il Signore, ci parla della sua passione per ogni creatura, ma poi vogliamo desiderare di nutrirci di Dio. Uno degli atteggiamenti oggi, anche di tanti cristiani, è la sazietà, il non aver bisogno di niente, oppure il cercare solo quelle soddisfazioni materiali o quelle sicurezze che danno a noi l'apparenza di stare bene, di vivere. Ma il Papa diceva anche ai giovani: attenti, si può vivacchiare e si può vivere. Quello che io vi propongo non è di vivacchiare, di tirare avanti, ma quello che vi propongo è di imparare la strada della vita. Senza il pane dell'Eucarestia, senza la presenza di Dio, non c'è vita. Almeno non c'è quella vita in pienezza che Dio ha pensato per noi suoi figli e che chiamiamo vita eterna. Cioè una vita dove non c'è ombra di divisione, di separazione, di paura, ma dove c'è una vita continuamente spinta in avanti, fino a quando contempleremo il volto di Dio, la meta del nostro cammino quaggiù. E allora un insegnamento importante: come presentarci ad accogliere il Signore, oltre che con il desiderio, credo anche con un cuore purificato, riconciliato. In passato si insisteva molto a non fare sacrilegio, cioè ci si sentiva di sbagliare solo per il fatto che si era bevuto un po' d'acqua magari un'ora prima di venire in chiesa, si doveva essere digiuni dalla mezzanotte, e tutto un insegnamento su questo. Oggi abbiamo capito che è molto più importante avvicinarsi alla mensa del Signore con un cuore pacificato. Lascia lì la tua offerta, dice il Signore, corri prima a fare pace con Lui. È questo che ci merita la comunione con il Signore, il cuore riconciliato, perdonato, dove non ci sono ostilità dentro di noi, dove non c'è nessuna combutta con il male, che è l'orgoglio, la presunzione di essere giusti. È proprio attraverso questa purezza, che vuol dire sincerità, ma anche umiltà di farsi perdonare da Dio e di camminare sulle sue strade del perdono e della riconciliazione, che diventerà il permesso, direi il biglietto, per poter entrare alla cena. Gesù dice ai presenti in quel momento, provando grande compassione, sedetevi, la gioia di Dio è quando noi suoi figli accogliamo l'invito a stare alla sua mensa, a sedersi con lui. E anche la visione che abbiamo del cielo, del paradiso, è proprio di una grande tavola dove il Signore passa a servirci. È il segno della sazietà, ma è anche il segno della condivisione. Nutriti dal pane della vita, da Cristo Gesù, noi ritempriamo le nostre energie per poter vivere a modo suo, con il suo stile, secondo i suoi sentimenti, provando dentro di noi quello che provava il Signore Gesù a fare del bene, ad amare gratuitamente, a vedere queste 5.000 persone saziate. Concludo con quelle parole dell'Evangelista: il giorno cominciava a declinare, oggi arrivano le ombre di tanto orgoglio umano, di tanta violenza, arrivano le ombre dello scoraggiamento in chi è seriamente preoccupato del domani. Ebbene, in questo momento di stanchezza, di sfiducia, di paura del domani, abbiamo bisogno di accettare l'invito di Gesù: prendete, mangiate, è la mia vita che vi viene donata, prendete, bevete, è il mio sangue dato per la purificazione dei vostri cuori. Con la tua vita, Gesù, noi potremmo trascorrere i nostri giorni nella luce e nella speranza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal primo libro dei Re al capo diciassettesimo. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a Elia la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. E parola di Dio.

Elia è profeta grande in Israele e si manifesta come messaggero della parola di Dio proprio all'inizio del capitolo 17 del primo libro dei Re. Incombe una grande carestia e Acab, re di Israele, ha abbandonato il culto di Dio dell'Altissimo per i Baal. Ma i Baal, infatti, erano idoli muti, anche se il loro culto abbondava di sacerdoti, di riti e di simboli. Per questo la disperazione sembrava aver preso possesso dei cuori e delle menti. Tutta Israele vive una grande impotenza di fronte a questa calamità dalle proporzioni drammatiche. La carestia durò 3 anni e 6 mesi ed anche Elia ne soffre le conseguenze. E se volessimo comprendere la disperazione di quella gente, dovremmo guardare alla vedova di cui ci parla la Scrittura, senza speranza, senza forze, con un giovane figlio, ma senza futuro. All'uomo di Dio che le chiede ospitalità risponde con dolore e rassegnazione, svelando la povertà delle sue risorse e tradendo la sua paura. Per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo 2 pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. È una condizione a cui noi che siamo qui, siamo estranei, ma non è estranea a tanta parte del mondo di oggi. Pensiamo alle carestie, alla siccità a volte provocate dai cambiamenti climatici, altre volte dai conflitti, altre volte ancora dalla spoliazione di ogni risorsa alimentare quale arma di guerra per espellere chi si considera nemico. Così la morte invadeva ed invade ancora lo spazio della vita e cresce la paura del futuro fino alla disperazione. Ad acuire questi dolori e il panico è anche l'assenza di visita, cioè di interesse, di contatto umano, sino ad essere irrilevanti agli occhi dei più e non valere nulla nella loro considerazione. E destino dei singoli può diventarlo dei popoli. L'atteggiamento di Elia è differente, addirittura paradossale. Entra nella casa della vedova, si ferma da lei, non solo le chiede da mangiare, è esigente, ma così manifesta la misericordia di Dio che non dimentica nessuno dei suoi figli e delle sue figlie. Il profeta e la donna hanno la stessa fame e la stessa sete, ma entrambi, l'uno attraverso l'obbedienza alla parola di Dio che a lei lo inviava e l'altra nell'ospitalità al profeta. L'uno e l'altra otterranno una benedizione. La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché Dio non farà piovere sulla terra. Questa è la benedizione nell'ora della prova e nella difficoltà. Rifocillare il profeta, cioè dare vigore alla profezia, offrendo ad essa anche il poco che si ha, questo porta con sé una benedizione. Sono la gratuità e l'ospitalità che proteggeranno il futuro della donna e quello di suo figlio. E per Elia la benedizione è fare ciò che Dio gli comanda e offrire e sperimentare la stessa misericordia di cui è messaggero. Così anche noi, che poveri non siamo, veniamo provocati da questa vedova a vivere una misura diversa
dalla nostra paura, dal timore di esporci, dal timore diffuso di offrire ciò che si ha credendolo sempre insufficiente. Invece vivere gratuitamente è ricevere gratuitamente molto più di quello che si dona. Allo stesso tempo, da Elia apprendiamo a visitare con la preghiera e nella vita quanti vivono nella carestia. Di Elia poi ha parlato il Signore stesso, ce lo ricorda il Vangelo di Luca nel capitolo 4, quando a Nazareth, nella sinagoga, ha inaugurato, in mezzo a tanta incredulità, tuttavia ha inaugurato l'anno di grazia. Che il tempo della grazia, del bene, possa farsi spazio anche oggi nella prova, e molti, assieme alla vedova di Sarepta, tornino a sperare, perché Dio è misericordia e perché la profezia della gratuità non si è spenta e non si spegnerà anche in questo nostro mondo mercato, se come Elia sapremo obbedire alla parola di Dio. E così sia.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'antica alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che, nella logica dell'incarnazione, può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi amici, oggi è un programma un po' particolare perché, infatti, vorrei condividere con voi un episodio della mia vita molto importante quando Gesù mi ha salvato, diciamo in modo drammatico. Allora, per dare un po' il contesto, ero nata in una famiglia cristiana, cattolica, praticante, avevo avuto dall'infanzia un'educazione cattolica, con i miei genitori pregavamo ogni sera insieme come famiglia, siamo sei figli a casa, quattro maschi e due femmine. E ho cresciuto così, e però devo dire che quando avevo 15 anni non sapevo chi ero, perché ero sulla terra, avevo un po' di dubbi e ho cresciuto un po' nel dolore, diciamo. E ho notato che quando si parlava della volontà di Dio, sempre era nelle circostanze un po' drammatiche, di sofferenza, di sventure. Ad esempio, uno diceva: ah, quell'uomo ha perso la moglie così giovane e adesso è vedovo, che pena, però è la volontà di Dio, deve accettare. Quel bambino così carino che è morto alla nascita, mamma mia, i genitori sono devastati, ma devono accettare perché è così la volontà di Dio questa prova. Poi un'altra cosa difficilissima è sempre la volontà di Dio. Allora, cosa ho pensato? Che io per la mia vita non volevo per niente la volontà di Dio, volevo vivere, volevo avere la gioia, volevo, ecco, una vita normale senza tutte queste prove della volontà di Dio. Allora avevo detto: Signore, ti voglio bene, voglio seguirti, ma per favore non darmi la tua volontà, farò la mia, perché è più sicuro così. Stupida io, però ecco, sai, ero un po' naiva. E poi, quando avevo 15 anni, un'amica mia mi ha portato una, diciamo, per fare girare i tavoli, una seanza di spiritismo, e ho visto che gli spiriti venivano e parlavano nelle tavoli, e dunque ho cominciato così delle pratiche, diciamo, occulte, e un po' di anni. Allora mi sono abituata a leggere, diciamo, le carte, a chiedere i tarocchi, girare i tavoli, e ecco, questa è un'attività che per me era diventata quasi normale. Poi, quando ho cresciuto, quando ho fatto i miei studi a Parigi, allora non mi rendevo conto che questo non era bene. E manca era la mia ignoranza, e questo è il caso di tanti giovani. Comunque, io avevo letto gli Atti degli Apostoli, conoscevo abbastanza bene il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, le lettere un po' così, e l'Antico Testamento non conoscevo tanto. Allora, perciò ho fatto queste sciocchezze. C'era una cosa che mi prendeva veramente il cuore. Negli Atti degli Apostoli vedevo che questi primi cristiani avevano una fede incredibile, un amore per Gesù incredibile, andavano avanti anche nelle prove, nelle persecuzioni, però una cosa che mi affascinava completamente era che erano guidati in tutto dallo Spirito Santo, talmente che potevano dire: noi, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di andare lì destra, sinistra, di andare via da questa città, di andare verso un altro posto per evangelizzare, per parlare così, con allora questa via, questa vita sotto il soffio dello Spirito Santo mi incantava completamente, talmente che avevo fatto come un contratto con Dio. Avevo detto, un po' per provocarlo, ho detto: ma Signore, dove sono queste persone come i primi apostoli? Dove sono? Non lo vedo adesso nella mia vita, ma ti faccio una promessa: se un giorno trovo questo tipo di persone che vivono nel movimento dello Spirito, ti faccio una promessa, andrò con loro, perché questa vita che voglio io, con lo Spirito Santo, e facevano tanti segni, tanti miracoli, tante guarigioni, liberazione, tutta la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo, erano una vita meravigliosa. Ok, le prove, però vivevano le prove in modo fantastico. Allora ecco il contratto che avevo fatto con Dio. E ho cresciuto anche, e allora all'età di 24 anni sono andata in India per seguire il movimento, perché volevo fuggire da Parigi, questa società di consumerismo, di materialismo, e questo non mi piaceva per niente. Allora ho deciso di viaggiare, di vedere altri tipi di società. Sono andata in India e lì ho organizzato un po' un nuovo lavoro per me, importare dei gioielli fatti lì in Francia, comunque. E c'era un ministro che conoscevo lì a New Delhi che voleva collaborare con me per questo lavoro, e mi ha detto: senti Emmanuel, sarebbe bene che ti porto da un astrologo, un amico mio, e lui ti potrà fare il tema astrale della tua vita, e così vedremo per il futuro se è veramente scritto nel tuo futuro di collaborare con noi. Allora ho detto sì, benissimo, perché sapevo che in India avevo questa conoscenza, questa tradizione dell'astrologia, e allora ero molto contenta. Vado con lui, arriviamo in una casa in Delhi, e c'era quell'uomo, quell'amico suo, che mi aspettava, e non mi è piaciuto al primo sguardo, non mi è piaciuto, gli occhi senza amore, senza luce, la barba bianca così un po' gialla con l'età. Mi ha fatto sedere dal suo salotto e mi ha detto: ti aspettavo da tanti anni, sapevo che dovevi venire, e perché c'ho il libro della tua vita nella mia biblioteca. Ho pensato: ma cosa, questa storia, che la mia vita scritta così nella sua biblioteca da tanti anni, mi aspetta, strano, stranissimo questo ambiente. E poi mi ha chiesto le cose normali, allora dove sei nata, a che ora, quel giorno, e tutte queste informazioni, e si è messo a scrivere dei disegni un po' strani, che mi diceva in sanscrit, la lingua anziana dell'India. E poi quando hai finito questo disegno, mi ha detto: vado a cercare questo libro tuo della tua vita. Già non ero più al mio agio, non mi piaceva questo ambiente, e mi dicevo: ma come ha la mia vita così? Poi tornato con un foglietto giallo un po' vecchio, e si è messo a leggere, e ha letto così: allora tutta la mia vita, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, mi ha detto le malattie che ho avuto, anche certe malattie che non conoscevo neanche io, ho verificato con la mia mamma dopo. Poi tipo di studi che avevo fatto, la situazione del mio nonno, del mio papà, l'ordine dei fratelli, della sorella, perché allora lui cosa ha fatto? Infatti ha spiegato tutti i venti della mia vita col movimento degli astri. Dunque, ad esempio, dico così: se tu hai scelto questo tipo di studi, allora è perché la Luna va vicino marzo, e poi Giupitero crocia la via di un altro astro, così. E mi spiegava tutte le cose della mia vita con il movimento degli astri. avevo 24 anni, poi 25, 26, 27, 28, diventa il futuro, ecco. E cosa è successo a quel momento nel mio cuore? Mi sono sentita come un'orfana, perché io credevo in Dio, credevo nel Dio Padre che mi aveva creato, che mi guidava nella vita, che mi amava, che aveva mandato il figlio Gesù per salvarmi, e la mia vita era nelle sue mani, vivevo per lui, perché come cristiana battezzata era veramente importante nella mia vita. E questo mago, infatti, cosa mi diceva? Che la mia sorte, che il mio destino era scritto nelle astre. E questo mi dava un'angoscia terribile, perché queste planete, diciamo, lontano, fredde, senza cuore, senza calore, senza rapporti umani, era spaventoso che la mia vita dipendeva di queste cose. Per me allora era terribile. E era come una spina di angoscia che è penetrato nel mio cuore, nella mia mente. E quando è arrivato a 30 anni, questo mago astrologo, infatti era un indovino, mi fa: cioè, la seconda parte della tua vita in un altro libro, vado a cercarlo nella mia biblioteca. Ho detto no, basta. Ho detto no, ne ho avuto abbastanza. Ho detto al mio amico: andiamo via, perché ero in un'angoscia incredibile. Allora siamo scappati. Ciao. Sono scappati, ne avevo abbastanza così. Poi sono uscita nella strada con una folla sempre in India, nella luce del giorno, ero come un altro mondo e io ero cambiata, ero come un'orfana, un'angoscia terribile. E quando sono arrivata dai miei amici, perché vivevo questi mesi con una famiglia indiana a Delhi, e piangevo e loro provavano di consolarmi, ma niente da fare, avevo questa spina del cuore che non potevo togliere dal mio cuore, che mi faceva un male terribile, come un veleno che aveva penetrato in me, che non potevo fare andare via. Da quel giorno, era nell'autunno dell'anno 1972, penso di tanti anni fa. E poi sono tornata a casa a Parigi, e poi, ma questi 9 mesi che hanno seguito questa esperienza sono state molto difficili per me, perché 9 mesi per scendere interiormente, e la mia angoscia cresceva, il mio dolore. Il mio cuore era come nelle griffie di un animale, delle mani così ostile, e non potevo più vivere normalmente, un dolore troppo forte. E un giorno arriva la mia sorella da me, a Parigi, e vede la mia disperazione, vede che non potevo ben mangiare, che la notte mi svegliavo con delle parole di odio contro le persone che erano miei amici, della mia famiglia, dei sintomi un po' strani così. E cosa è successo? Che lei, vedendo la mia miseria, la mia disperazione, il mio dolore, mi fa: ma Emanuele, domani è Pentecoste, dai, vieni con me in questo posto, c'è un gruppo di preghiera molto di giovani, molto vivente, e sono pieni dello Spirito Santo, vedrai, lo Spirito Santo ti aiuterà e farà qualche cosa bene per te, vieni con me. E ho risposto, mi ricordo, la povera sorella, ho risposto: il tuo Spirito Santo è molto buono, però non può più niente per me, sono finita. Allora è andata via e aveva paura. Questa notte non ho potuto dormire neanche un minuto. Sono stata torturata proprio dall'interno, dalla sofferenza, dall'angoscia, dalla miseria, queste mani che erano come delle grinfie di un animale terribile che mi schiacciava il cuore. Infatti ero come schiacciata dall'interno e non potevo più vivere così. Quando mi sono alzata al mattino, ho fatto l'ultima preghiera della mia vita, pensavo, e ho provocato un po' Dio dicendo: Signore, non ne posso più. Non potevo immaginare di trascorrere queste ore davanti a me. Era impossibile continuare a vivere. E ho detto a Dio: ti avverto, alle 5 nel pomeriggio non ci sarò più, basta così, sono finita e basta così. Non ci sarò più alle 5. Poi era il mattino, fino alle 5 c'è un po' di tempo, ho pensato, vado con la mia sorella lì dove mi ha dato l'indirizzo. Sono andata lì e lì cosa ho visto? Un gruppo di persone, la maggioranza giovane, pieno di gioia, pieni di si vedeva il rapporto molto semplice di amore, di gioia, di luce, una qualità nei rapporti umani, veramente si vedeva la felicità che aveva loro. E quando ho visto questo gruppo di preghiera ho detto: eccoli. Ecco le persone che ho cercato tutta la mia vita. Ecco quello che ho chiesto a Dio di incontrare nella mia vita. Come i primi cristiani, la prima chiesa, nel soffio dello Spirito Santo. Però troppo tardi. C'era tra loro e io un fosso profondo che non potevo attraversare. Impossibile. Due mondi completamente diversi e non potevo andare da loro. Era troppo tardi, ero già fissata nella morte. Loro erano, grazie a Dio per loro, nella vita, nella gioia, nella felicità, nello Spirito Santo. Io ero già morta e dunque non potevo raggiungerla. Allora la parte della giornata ho seguito la mia sorella, così ho pianto, non ne potevo più. La seguivo come un cagnolino, così. E poi, verso le 3:30, hanno deciso di fare un'assemblea di preghiera. Hanno lodato il Signore, hanno cantato, hanno espresso la loro lode. Signore, la mia vita è un incanto con te, non sarà mai abbastanza lunga per lodarti, per benedirti, per ringraziarti. E io facevo l'eco dentro, la mia vita già durata troppo tempo è finita. E verso le 4:15 comunque arriva in ritardo una donna che visibilmente aveva un po' di rumore, era dietro di me, non mi poteva vedere, io non potevo vederla, però tutti l'hanno sentito. Si è seduta e dopo un minuto, due minuti massimo, lei si è messa a gridare: fratelli e sorelle, in mezzo a noi c'è una persona che va verso la morte. Questa persona si è lasciata ingannare dal nemico e ha fatto ciò che dispiace a Dio. Ha praticato lo spiritismo e la divinazione. E Satana l'ha legata. Ma Gesù Cristo ha il potere di liberarla dalle mani del nemico e di ridarle la vita. Lei può venire da noi e pregheremo per lei nella potenza del nome di Gesù e sotto il sangue prezioso di Gesù. Tutta l'assemblea era costernata. Sono rimasti in silenzio, io sentendo queste parole, ma forte, forte. C'è una persona in mezzo a noi che va verso la morte, ho capito subito che si trattava di me. E dunque non vedevo l'ora che si finisca la preghiera per andare da lei e dire: ma cosa hai detto? Perché hai detto così? Si tratta di me. Dunque, quando è finita la preghiera, scorso verso di lei e ho detto a lei: ma ha parlato di me? E lei mi ha guardata, sì. Ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ti sei messa nelle mani del nemico, sei andata nel campo del nemico facendo le cose che Dio ha detto non fare queste cose. Sono abomini dalla mia, sono abomini ai miei occhi. Allora cosa è successo? Ho detto a lei tutto quello, le carte, l'astrologia, con questo indovino in India, e ho fatto l'elenco di tutte le mie sciocchezze, diciamo. Lei dice, ma ti sei fatta ingannare. E dunque cosa è successo? Che hai aperto una porta al maligno e ai suoi angeli, e loro hanno un ingannare. E dunque cosa è successo? Che hai aperto una porta al maligno e ai suoi angeli.

Adesso perché vale la pena di conoscerlo. Ascoltate bene, capitolo 18, versetti 9 a 13. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortileggio o il presagio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti i necromanti o gli indovini, né che interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose, ascoltate bene, chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. A causa di questi abomini, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai irreprensibile verso il Signore tuo Dio, perché le nazioni di cui tu vai ad occupare il paese ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore tuo Dio. Bene. Allora, lei mi ha spiegato, queste parole mi hanno fatto entrare in me una maledizione, poi mi ha chiesto: ma Emmanuel, tu credi che Gesù, nella potenza del suo nome divino, ha il potere di liberarti delle grinfie del maligno e di scacciare tutti i demoni che hanno trovato posto nel tuo cuore? Ma lei mi ha chiesto con una tale fede. Era la prima volta della mia vita che vedevo una persona così, con una fede a muovere le montagne, veramente. E questa fede era talmente grande che ho detto sì, credo. Però il mio credo era un po' timido con paragone alla sua fede. Sì, credo che lui ha la potenza, perché Gesù è Dio, dunque credevo. E poi ho detto, ma comunque preferisco morire, perché questi demoni che sono venuti da me hanno fatto tali danni nel mio cuore, delle ferite impossibili, una sofferenza troppo grande, che comunque preferisco morire perché non sopporto questa sofferenza, questa angoscia. E lei mi guarda e mi fa: ma Emmanuel, se tu credi che Gesù ha la potenza di guarirti, non credi anche che Gesù, lo stesso Gesù, nella potenza del suo nome, della sua divinità, nel suo sangue, ha anche la potenza di liberarti e di guarirti delle tue ferite? E di nuovo vedo questa fede che mi parla di un Gesù vivo oggi, che c'ha la potenza oggi di occuparsi di me personalmente. Wow, ho detto sì, credo. Poi mi fa: vieni, vieni qui. Poi ha chiamato due o tre altre persone per pregare su di me. Mi ha fatto sedere perché ero molto debole, sono seduta su un piccolo banchetto e hanno pregato, hanno lodato il Signore cantando in lingue, hanno fatto delle belle preghiere di gioia, di resurrezione, di glorificazione, hanno fatto veramente nella gioia, hanno pregato in tal modo, era un'esplosione di fede, di lode, di gloria, di ringraziamento, di gratitudine, di meraviglia davanti alle opere di Dio. Poi hanno cantato in lingue e poi alla fine questa donna ha preso autorità sui demoni che erano entrati da me e ha chiesto a loro di andare via e li ha nominato tutti, uno per uno, tutti via. Sul momento non ho sentito niente, non ho pianto, non sono stata scossa, non ho tremato, non ho sentito nessun shock e alla fine mi sono alzata, a me ha detto finito, mi sono alzata e poi ho fatto così, sul mio petto ho fatto così, come uno che ha perso il portafoglio, come mi mancava qualche cosa. Infatti il dolore era andato via, l'angoscia era andata via, la paura, la tortura,
l'impressione

di essere così scacciata. Via! Finito! E lì ho avuto questa esperienza con Gesù, Gesù vivo, e ho visto Gesù come... Non è che ho avuto una visione, però l'esperienza interiore, diciamo, che Gesù era venuto nella mia fossa di morte, ha preso su di lui, sul suo corpo divino, le mie spine, le mie ferite, la mia spazzatura interiore, ha preso tutto su di lui per alzarmi e mettermi fuori di questa fossa di morte e mettermi nella luce e nella vita di nuovo. E ho sentito come fiumi, fiumi di acqua pura, di acqua viva, venire da me per pulire questo interiore che era rovinato per la mia colpa, diciamo, come per pulire e ridare la vita a questo interno che era rovinato. E era un'esperienza bellissima con Gesù, Gesù Salvatore, Gesù che viene a ridare la vita. E infatti era le 5 del pomeriggio e quando mi sono reso conto che era quest'ora, ho detto a Gesù: ma Gesù, a quest'ora avevo un appuntamento con la morte, volevo suicidarmi, non volevo più vivere, e tu sei venuto proprio a quel appuntamento, a quella ora delle 5, non per vedermi morta, ma per dare la tua vita divina a me. Allora Gesù, ti dico una cosa, siccome mi ha salvata, siccome mi ha dato tu la tua vita, questa vita mia ormai sarà completamente per te. Questa vita sarà completamente per te. Te la do, voglio vivere per te. Perché avevo fatto l'esperienza che Gesù era vita, era amore, misericordia, era luce, era acqua viva. Mamma mia, ma cosa di più volevo? Incredibile. Allora, dopo, ho continuato a frequentare questo gruppo di preghiera e questa donna che mi aveva, posso dire, era l'istrumento di Dio per salvare la mia vita, era diventata come una piccola mamma per me e mi ha insegnato tante cose. Ad esempio mi ha insegnato, perché ho chiesto: ma come mai questo indovino in India poteva sapere il mio passato, cosa leggeva il mio passato? Ma tu sei troppo ingenua, non credere che lui aveva la tua vita sul quaderno così nella sua biblioteca da tanti anni, questo è una menzogna. Infatti era strumento del maligno e era informato da Satana stesso, perché Satana è un angelo, conosce il passato delle persone e la storia, lo vede, ha visto il tutto come angelo. Allora è facile per lui dire il tuo passato, però non conosce il futuro, fa finta di conoscere il futuro. E questa parola del futuro che ti ha detto era come una maledizione su di te, una parola di morte. Gesù è venuta a salvarti con la sua parola di vita. Gesù è parola viva, parola di vita. Allora mi ha spiegato tante cose. Allora quel giorno sono rinascita e ho capito come è importante di conoscere la parola di Dio, di vivere la parola di Dio, che è parola di vita, e non andare via della parola, perché se queste cose Dio dice al suo popolo, queste cose sono un abominio davanti ai miei occhi, significa è come un adultero spirituale che dà la morte. E dunque oggi tante persone vanno verso i maghi, verso gli indovini, che pretendono, è una menzogna, che pretendono fare sentire la voce di un caro, del marito, della moglie, della mamma, del figlio che è morto, chissà. Queste cose sono della menzogna, perché Satana può molto bene, diciamo, imitare, fare finta di parlare come questo caro che è morto. E dunque, se non seguiamo la parola di Dio, andiamo verso le cose molto difficili e ci facciamo ingannare. Allora ho imparato tante volte da questo gruppo di preghiera, sono rimasta, ho pregato con loro ogni settimana,
due volte la settimana. Era questo gruppo di preghiera è diventato come un'altra famiglia per me. Ho cresciuto lì e lì dentro questo gruppo di preghiera che ho avuto anche la mia vocazione. Il Signore mi ha chiamato a dare la mia vita come consacrata e sono entrata nella comunità dove sono adesso, la comunità delle Beatitudini, e questa comunità si chiamava a quell'epoca il Leone di Giuda. Si dicevo, quanti giovani vanno dagli indovini e dagli astrologi e diventano indemoniati, depressi, con un pulso suicidi. E quello libro che infatti questo indovino aveva, in realtà era solo un supporto per la sua divinazione, un bluff. Riceveva le informazioni da Satana e faceva finta di leggere. Satana non conosce il futuro, ma è intelligente e può sopporre certe cose in rapporto al passato e al presente. La sua parola è una parola di morte che conduce alla morte. Il suo piano era ucciderti dall'interno. Ti ha gettato il malocchio con la sua parola e non eri più libera. È Cristo che ha sciolto i tuoi legami quando abbiamo invocato il suo santo nome e il suo sangue prezioso su di te. Cristo ha parole di vita eterna e se osservi la sua parola dimori in lui. Se le menzogne di quell'indovino ti tornano in mente per turbarti e angosciarti, rifiutale e confessa con forza che tu appartieni a Cristo. Loda il santo nome di Cristo e rimettiti al suo preziosissimo sangue e il nemico fuggirà. Con questa donna e questo gruppo di preghiera ho scoperto veramente la grande potenza del Signore e tutte le meraviglie, i segni, anche i miracoli che è pronto da fare per coloro che lo vogliono seguire. Seguitemi, dice il Signore a tutti noi. Allora oggi ringrazio il Signore perché ero quasi morta, ero sfinita, non ce la facevo più, volevo morire come tanti oggi vogliono morire perché la vita è troppo dura. Allora ringrazio il Signore che nella sua misericordia è venuto a trovarmi nella mia fossa di morte e prego per tutti coloro che mi ascoltano adesso, giovani o meno giovani, di non andare nelle vie sbagliate che ci propone il mondo con l'astrologia, l'occultismo su tutte le forme, il legame con gli spiriti immondi, non andare dai maghi, non andare dalle persone che pretendono fare delle guarigioni così, perché Satana non fa regalo, non fa regalo. Fa, ad esempio, quelli che promettono la guarigione con Reiki, ad esempio, questo è sbagliatissimo, perché Satana non fa regali, sposta la malattia in un altro posto del corpo e crediamo che siamo guariti. No, è peggio questa nuova malattia. E poi qui a Medjugorje vediamo tante persone arrivare con dei sintomi terribili di sofferenza, di angoscia, di distruzione interiore perché hanno praticato queste cose sbagliate. Allora, rendo grazie a Dio che ci ha dato la sua parola. La parola è luce davanti ai nostri passi e questa luce ci guiderà sul cammino della santità verso il cielo. Dobbiamo essere attenti a tutte le trappole che esistono per uccidere la razza umana. Adesso voglio concludere la mia testimonianza con una piccola preghiera per tutti voi che mi ascoltate. Signore Gesù, ero nella miseria, ero già nella morte, ero già scacciata sotto un peso che non potevo sopportare, un fardello insopportabile. E tu sai, Signore Gesù, che oggi tante persone sono in questo caso, in questa situazione. Allora Gesù, tu che sei la via, la vita, la verità, vieni a cercare i morti di questa terra. Vieni a fare risuscitare i cuori che sono troppo feriti, che sono caduti nelle fosse di morte.
che hanno forse anche la voglia di morire. Signore, sei tu la vita. Allora vieni a trovare tutte queste persone, prendeli per la mano e porta tutte queste persone sul tuo cuore, il cuore immacolato di Maria, per salvare. Tu sei il Salvatore Gesù. Salvici tutti e vogliamo tutti seguirti perché tu veramente sei la vita, sei la verità, sei la via vera, sei la nostra gioia, la nostra felicità e fuori di te non c'è un altro Dio. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie. Grazie Gesù.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Così leggiamo nel libro della Genesi. Il tentativo di rimediare alla solitudine dell'uomo non riesce subito. L'Altissimo prova e riprova a plasmare ogni sorta di esseri viventi per estinguere il male di questa condizione di solitudine, ma niente e nessuno sembra in grado di colmare il bisogno dell'uomo finché non si giunge al dono dei doni, l'altro da sé uguale a sé. Dopo molti tentativi, tutti falliti, anche Dio sembra aver affinato la sua sensibilità nei confronti dell'uomo, giungendo finalmente ad intuire e a soddisfare il suo desiderio profondo. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Il sonno in cui l'uomo sprofonda è una sorta di anestesia necessaria per affermare che quanto sta per nascere è una realtà proveniente da Dio. L'uomo non fa nulla, eppure non è affatto estranea alla sua natura. L'uomo la avverte come sua. È significativo che la traduzione della Bibbia in lingua greca chiamerà addirittura estasi questo torpore, così indispensabile all'uomo per iniziare a uscire da se stesso, al fine di trovare pienamente se stesso, non più però in se stesso, ma nel mistero dell'altro. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta». L'esclamazione con cui l'uomo riconosce di essere di fronte a un aiuto all'altezza del suo sguardo è splendida, ma non scevra da qualche ambiguità. Come osservano alcuni commentatori, il fatto che l'uomo non si rivolga alla donna, ma parli di lei in terza persona, lascia immaginare un riconoscimento solo parziale dalla sua alterità. In questa sofferta epifania della differenza umana possiamo già scorgere quel sospetto nei confronti dell'altro su cui si fonda ogni forma di violenza e di prevaricazione, come sveleranno i successivi capitoli della Genesi. D'altronde, l'autore sacro non nasconde che il cammino per uscire definitivamente dalla solitudine, a cui abbiamo poi dato il nome di amore, ha bisogno di radicarsi in una grande capacità di distacco e in una profonda libertà del cuore.

0: Questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Al termine di un processo di creazione graduale e avvincente, l'essere umano appare segnato da un insopprimibile desiderio di intimità con l'altro da se stesso, passione necessaria per non rimanere chiuso negli spazi angusti di una ingiusta solitudine. D'altronde, sapere di non bastare a se stessi non è una colpa, ma una grazia originaria. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Se la condizione di bisogno dell'uomo è descritta come qualcosa di cui non si deve avere alcun imbarazzo, è pur vero che, proprio quando ci sentiamo limitati e vulnerabili, possiamo compiere le scelte peggiori, stravolgendo il senso delle cose e cadendo nella trappola della rivalità. Nel racconto biblico entra in scena il serpente, il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Per descrivere il tratto di eccellenza di questo rettile, il narratore fa ricorso a un termine dal suono in ebraico simile a quello appena usato per denotare la nudità degli esseri umani, istituendo così una certa relazione tra la nudità e l'astuzia. La complicità lessicale tra i due aggettivi, entrambi riferibili sia al serpente sia agli esseri umani, suggerisce di pensare che la nudità sia una condizione bisognosa di essere interpretata in modo corretto. Secondo le intenzioni del creatore, può tranquillamente essere intesa come una confidente apertura all'altro, in una reciproca attenzione e disponibilità che diventa relazione di aiuto. Diversamente, se guardata con sospetto, può condurre a quella forma di astuzia con cui si cerca di suscitare nell'altro quello stesso imbarazzo che noi per primi non sappiamo come risolvere. È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun albero del giardino». La furbizia del serpente consiste nel rivolgersi alla donna con una frase che, pur presentandosi in forma interrogativa, non è altro che una subdola affermazione. Infatti, più che attivare la coscienza critica della donna, il serpente vuole mettere in discussione la realtà delle cose stabilita dal Signore Dio. L'indicatore grammaticale che segnala le interrogative nella lingua ebraica, in questo versetto, non è presente, lasciando aperta la strada a un'altra possibile traduzione del testo. Dunque Dio avrebbe detto che non potete mangiare di ogni albero del giardino. Estendendo a tutti gli alberi quella limitazione che era riferita soltanto all'albero del bene e del male, il serpente sta tentando di stravolgere l'immagine di Dio, facendolo percepire non più come un alleato, ma come un temibile rivale. A pensarci bene, sono proprio così certe affermazioni travestite da domande che tutti pronunciamo o ascoltiamo nella vita quotidiana. Parole apparentemente innocenti, che sembrano solo descrivere la realtà delle cose, in cui però si cela il sospetto che Dio non ci stia donando una vita piena, ma solo un sacco troppo pieno di limitazioni e privazioni. Scopriamo di essere stati morsi dal serpente. Ogni volta che, chiacchierando con qualcuno o inabissandoci nei nostri pensieri, tutt'a un tratto cominciamo a percepire le circostanze in cui ci troviamo terribilmente sfavorevoli e avverse. Di solito la nostra attenzione si concentra su qualche limite, una mancanza, una misura troppo modesta, una privazione, di fronte al quale il nostro desiderio di vita si sente frustrato. La parola ingannevole del serpente crea infatti una certa confusione tra l'albero della vita e quello proibito, che viene erroneamente collocato dalla donna al centro del giardino. Fuori metafora, ciò significa che il nostro cuore si avvelena quando la realtà non ci sembra più essere un'opportunità, ma solo un fastidioso impedimento. Ogni volta che percepiamo la vita più come privazione che come dono, stiamo anche noi scivolando nell'inganno del serpente, iniziando a credere che Dio non sia disposto a donarci qualcosa che ci spetta o di cui ci sembra di avere un assoluto bisogno.
1: Non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia e siamo anche insieme già al nostro ospite, il dottore Tumolo, che comunque lascio presentare a Franco. Buongiorno e ben trovato, a te il microfono.
1: Buongiorno, grazie a te, grazie a Radio Voce nel deserto per questa disponibilità di farci comunicare con voi carissimi ascoltatori. Abbiamo con noi oggi il dottor Salvatore Tumolo, che è presidente del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e presidente di Federvita Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno.
1: Carissimo dottor Tumolo. Eccoci, siamo oggi a sentirci perché ieri era la giornata della mamma, la festa della mamma. Il Centro Aiuto per la Vita ha proprio la finalità di sostenere le mamme in accoglienza, in preparazione all'accoglienza della vita. Ecco, vorremmo sentire alcune parole, espressioni o iniziative da parte del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone. Prego.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sì, come ha già accennato il Franco, l'obiettivo del Centro Aiuto alla Vita italiano, di cui abbiamo Pordenone una sezione, è quello di assistere, promuovere l'accoglienza delle mamme che hanno gravidanze difficili da accettare per vari motivi che non sono qua a illustrare. Noi le aiutiamo con un sostegno morale, psicologico e talvolta anche economico, perché anche quello è utile per condurre a termine, può essere necessario anche per completare una gravidanza. Ieri era la festa della mamma, che si celebra in tutto il mondo la seconda domenica di febbraio, il Mother Day, come lo chiamano gli anglosassoni. Siamo stati a salutare le neomamme, alcune erano ancora in procinto di partorire, nell'ospedale di Pordenone. Abbiamo trovato, sì, contentissime, gli abbiamo portato un piccolo presente con il nostro opuscoletto del Centro Aiuto alla Vita, veramente contentissime tutte le donne che hanno ricevuto questa piccola cosa. Mi ha sorpreso il numero delle donne ricoverate che hanno appena partorito, avevano il loro bambino lì e alcune che stavano per. È noto che non ci sono più, il punto nascita è stato abolito sia a San Vito che a Pordenone, al Policlinico San Giorgio, per cui sì, è comprensibile perché ci sia stato questo grande numero, sicuramente erano più di 25. Venerdì, quando sono andato a parlare con la responsabile, con il primario facente funzioni, ce n'erano 34, difatti ci sono i letti non solo quelli dell'ostetricia che abbiamo sempre conosciuto, ma anche i letti nell'altra parte, al di là degli ambulatori. Sì, questo è stato una bella cosa, sì, chiaramente è comprensibile perché siano tante così, molto di più di quelle che vedevamo gli altri anni, quando andavamo a portare, come quest'anno, un piccolo ricordo presente per la giornata per la vita.
1: Ecco, questo praticamente è capitato nel mare della maternità, potremmo definire, no? e questa è una cosa molto molto bella. E diciamo che come centro aiuto per la vita c'è anche l'iniziativa di far conoscere quelle che sono le agevolazioni, gli aiuti, la presenza della regione come segno di accoglienza alla maternità.
2: Sì, certo. Sì, la regione che non trova riscontro a livello nazionale ha dato sia per quelli per le nuove nascite dal primo di gennaio ha dato un incentivo mensile, mi pare, per 4 mesi per le donne, per le mamme che hanno più di 30 anni in diverso valore, anche per quelli che sono sotto i 30 anni. Negli anni adesso questo aumenterà ancora a favore soprattutto di quelli che sono sotto i 30 anni. È un incentivo per le nascite, che è nuovo di quest'anno, a favore delle neomamme che hanno è già in vigore, delle mamme che hanno avuto un bambino dal 1 gennaio, quindi è un bonus sostanzioso, insomma, può essere un incentivo anche, va tutto bene anche per stimolare le nascite. Poi nella nostra regione c'è anche per le un incentivo, un bonus per le mamme in situazione di grave disagio socio-economico, che ogni anno il budget viene incrementato, e anche quello è un altro aiuto, un altro incentivo per le nascite, proprio in situazione, mamme in situazione di disagio, grave disagio socio-economico, insomma, anche qua è un bonus importante anche quello.
1: Ecco, allora possiamo dire che la maternità trova strade aperte sia nel sociale sia nel pubblico, cioè sia da parte della regione e dello Stato, sia da parte di associazioni di volontariato, come insomma ci sono le associazioni come ad esempio il Centro Aiuto per la Vita, per cui si tratta di occasioni che possono che possiamo definire tutte, offrono una specie di coltivazione alla vita, coltiviamo alla vita, per cui anche altre iniziative che il Centro Aiuto per la Vita ha fatto in questi tempi sono senz'altro produttive, quelle del far conoscere queste possibilità e per poter dire alle donne accogliete con tranquillità la maternità. Possiamo ringraziare il dottor Tumulo, un saluto, prego.
2: C'era, se volevi, posso?
1: Sì,
2: se volevi sempre accoglienza della vita, c'è anche in programma, che forse ne avevamo parlato in precedenza, c'è la possibilità che quest'anno venga anche inaugurata la Cura per la Vita, che la Cura per la Vita è la possibilità di mamme che non si sentono in grado di portare avanti la crescita di un bambino per vari motivi che non sto qua, ma sono situazioni sicuramente drammatiche, che invece come succedeva in tanti anni precedenti, invece di buttarli questi bambini appena nati in cassonetti e buttarli in qualche canale o in altre nazioni, come avevo visto foto anche in Cina per strada li buttavano, li possono mettere in maniera anonima in una culla, il bambino viene poi adottato. La culla è già presente in ospedale, non è ancora stata inaugurata, è sulla strada del pronto soccorso nuovo, del nuovo ospedale. È già pronta, non è ancora attiva perché mancano i collegamenti, la videosorveglianza, l'allarme, e poi anche perché la pediatria e ostetricia non sono ancora trasferite nel nuovo ospedale, quindi non avrebbe neanche senso attivare, che fosse attiva già. Speriamo che entro fine dell'anno venga.
1: Molto bene, nella buona sostanza questa proposta del Centro Aiuto per la Vita è stata accolta e si vedrà realizzata, e sarà una cosa bellissima che potrà dare tranquillità e anche essere momento di riflessione per tante mamme si ponessero dei dubbi oppure appesantite da problemi che hanno, ecco che può servire questo pensiero, questa strada, questo percorso a trovare l'aiuto quello giusto ed eventualmente ecco l'uso di questa culla che sta a significare il tuo bambino viene accolto, verrà fatto crescere e troverà tutte le braccia necessarie per crescere bene. È una bella iniziativa, complimenti dottor Tumulo, perché sappiamo che il Centro Aiuto per la Vita è stato proponente di tutto questo. A risentirci allora, vediamo un po' alla prossima inaugurazione.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Prego, saluti, buona giornata a tutti.
1: Ci risentiamo.

0: Prego Franco, a te la parola, abbiamo il nuovo ospite con noi.
1: Ecco, grazie e buongiorno ad Adriano Bordignon, che è presidente del Forum delle Associazioni Familiari di tutta l'Italia. Buongiorno Adriano.
2: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, noi ci sentiamo con te perché vogliamo parlare di famiglia e poi vogliamo parlare di attualità su quello che avviene attorno, diciamo, o diretto con o per o contro la famiglia, e preferiremo le cose favorevoli più che quelle sfavorevoli, ed eventualmente gli aiuti, i sostegni, le iniziative, il nuovo che possiamo vedere o si può raccontare e trovare. Ecco, intanto se ci richiami sul forum nella sua essenza, che cos'è, penso che qualche spettatore, qualche ascoltatore gradisca un po' entrare in questa conoscenza.
2: Sì, grazie intanto per l'invito. Il forum è la più vasta rete di rappresentanza delle famiglie in Italia ed è un'associazione di secondo livello. Raggruppa come soci 19 forum regionali, quasi 50 associazioni di ordine nazionale, poi nel territorio rappresenta molti forum provinciali e oltre 500 micro associazioni, che sono quelle che animano, curano e tengono vivi e generativi territori. E di cosa si occupa il forum? Il forum si occupa di dare voce ai bisogni, alle speranze, alle aspettative delle famiglie, cercando di interagire con la politica, con l'amministrazione a livello locale e regionale, affinché ci sia un contesto normativo, organizzativo, fiscale e di altro genere che sia non contrario alle famiglie, perlomeno, ma che laddove è possibile invece sia anche generativo. Ecco, questa è la sfida politica che le associazioni e i territori delegano al forum affinché li rappresenti negli spazi politici.
1: E quali sono le attività o le finalità attuali, diciamo?
2: Il forum ha quasi 35 anni di storia. In questi 35 anni di storia noi abbiamo potuto osservare che attorno a una continuità dell'esperienza familiare, a una verità attorno alla famiglia, il contesto e le dinamiche delle storie di ogni famiglia sono cambiate in modo notevole. Quindi il forum nel corso degli anni, pur restando saldo e fondato sulla dottrina sociale della Chiesa e quindi su un orientamento cristiano al mondo e alla partecipazione, ha dovuto anche fare i conti con fenomeni che sono andati via via crescendo, quindi permangono antiche sfide e poi ci sono delle sfide dettate dalla complessità della modernità. Quello che noi siamo ormai abituati a capire è che non esiste una politica neutra per la famiglia. La famiglia non è un settore della vita, non è uno spazio di tempo della vita di un singolo, ma la famiglia è uno status, è un soggetto sociale che è coinvolto su tutte quante le politiche, da quelle territoriali, alle scuole, alla viabilità, ai trasporti, fino a quelle macro di ordine nazionale, la scuola, il fisco, il tema del lavoro e della conciliazione, il tema della cura e della dignità della vita, per arrivare poi fino a fenomeni mondiali e quindi legati alle forniture energetiche, ai consumi, agli acquisti, al tema della guerra, della pace e del modo delle persone di stare nel mondo. Ecco, quindi le sfide sono enormi, ce ne sono alcune che sono moderne appunto di questa epoca, penso alle questioni quali la maternità surrogata da un altro, ma da un lato, ma penso anche al tema della tecnologia, al tema del digitale, dell'educazione, insomma questioni che fino a 10 anni fa erano quasi inimmaginabili.
1: Possiamo fermarci, o meglio partire da quella che è la prima, diciamo, delle attività in ordine vitale, vorrei dire in ordine della vita, cioè quello della natalità. So che si partecipa, sì, come
2: questo
1: forum.
2: È un tema, è un tema centrale. Noi oggi cerchiamo di affrontarla in una chiave che non è più solo quella della denatalità, ma di un fenomeno più vasto che gli esperti, gli studiosi chiamano degiovanimento, che vede tre poli: quello della denatalità, cioè il numero di figli che continua a calare nel nostro mondo occidentale, in particolare in Italia, il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con i fabbisogni correlati e con le capacità produttive correlate, e il tema di numerosi giovani che lasciano i territori verso le aree metropolitane o verso altri paesi dell'Unione Europea. Ecco, la questione della denatalità è da un lato una questione e del degiovanimento sono una questione strutturale per il presente e il futuro del paese, per la tenuta del sistema sanitario, del sistema pensionistico, ma anche del sistema produttivo o dell'abitare nelle aree interne. Dall'altro è anche una cartina di tornasole di un popolo, di una comunità che è stata e soprattutto quelle delle famiglie, che vive continuamente sul filo, sospesa di fronte ai colpi di vento e alle tempeste che il mondo può metterle davanti, senza un'adeguata protezione e da un lato là, dall'altro lato senza quella capacità di confidare e sperare che magari in tempi passati anche più cupi, anche più complicati, coinvolgeva le famiglie. Ecco, oggi la questione della denatalità è sia strutturale e organizzativa sia antropologica.
1: Ecco, grazie. Un altro tema, andando su con dopo essere stati bambini vanno a scuola, c'è qualche problema, mi pare abbastanza grave, che vedo su una nota, vogliono affossare il disegno di legge Valditara, disegno di legge che obbliga le scuole a ottenere il consenso dei genitori per svolgere in classe attività sui temi intimi e gender. Su questo ci racconti qualcosa?
2: Sì, allora la scuola, come dall'altro lato il mondo della salute, sono dei posti di frontiera dove si capiscono i fenomeni emergenti, le prospettive che la società mette di fronte a ognuno di noi come persona, come cittadino, come organizzazione sociale. È per questo che storicamente il Forum delle Associazioni ha sempre avuto un grande interesse in questo contesto. Molto spesso l'associazionismo cattolico però si è un po' fermato solo in alcuni spazi, quelli riferiti al mondo delle scuole paritarie, che con grande generosità e grande impegno il mondo cristiano ha messo a disposizione dei territori. Lo spazio della scuola statale, pubblica, a volte è stato lasciato impresidiato. In questo senso ci sono alcune e diverse questioni che meritano di essere messe al centro. La scuola si trova troppo spesso a essere una cenerentola, a avere grandi problemi organizzativi in merito agli spazi, in merito all'organizzazione e allo sviluppo del calendario scolastico, in merito alla sicurezza, in merito poi anche a questioni centrali e nodali che sono la centralità dello studente rispetto agli altri soggetti, diremo, più ancillari, che sono gli insegnanti, il corpo dirigente e i genitori. Ecco, attorno a questo c'è un grande problema di capacità di alleanza. Attorno a questo poi si innestano diverse questioni, l'educazione all'affettività e alla sessualità da un lato, ma anche le questioni del digitale e della partecipazione e del rispetto delle differenze tra le persone e la lotta al bullismo. In questo senso il mondo cattolico da tanti anni ha interagito con la scuola a macchia di leopardo, proponendo dei percorsi sulla affettività e chiedendo poi che da un lato questo tipo di proposte venissero raccolte in modo adeguato dall'istituto scolastico ma anche dai genitori. Quello che ancora oggi il forum ribadisce è che la responsabilità primaria sull'educazione in tutti gli aspetti, ma in particolare su quelli più intimi e fondanti della persona, spetta alle famiglie. Allora in questo senso che le famiglie vengano coinvolte e formate e consegnino il loro parere positivo a questo tipo di formazione è un aspetto molto interessante e molto importante da tenere e valorizzare. Io per l'esperienza anche diretta che con le nostre associazioni svolgiamo noi prima di incontrare i ragazzi in ogni intervento abbiamo degli interventi propedeutici e preparatori con gli insegnanti, ma soprattutto con i genitori.
1: Grazie. Andiamo su un ultimo tema. C'è un problema tra maternità e lavoro e famiglia, e cioè c'è una scala di valori, non si sa quale mettere sopra, e fra i quali il lavoro tante volte cerca di occupare gli spazi anche della, che spettano alla famiglia, gli spazi che spettano all'educazione dei figli, eccetera. C'è un contrasto su questo problema di utilizzo dei tempi, eccetera. Ci sono proposte o la situazione qual è oggi, ecco.
2: Anche in questo campo la situazione è in un grande e importante divenire. Ci sono vari composto dentro il quadro dell'organizzazione dell'economia che coinvolge la famiglia, quindi sugli aspetti fiscali, dei contributi, delle risorse, dei costi per la famiglia per educare e far crescere i fanciulli, ma anche i costi per la famiglia per la gestione e la cura dei fragili e degli anziani. Il tema del lavoro è un tema centrale, e come abitualmente dovrebbero e fanno i cristiani, non siamo dell'esperienza del e quindi della polarizzazione e dell'antiteticità. Siamo nella teoria e della pratica del e quindi la questione del lavoro e della famiglia sono due esperienze fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Con il lavoro noi oltre ad avere una remunerazione concorriamo allo sviluppo di un mondo migliore, con più qualità della vita, concorriamo a far crescere e fiorire la nostra personalità, viviamo una dinamica relazionale e partecipativa che è un po' il nostro costrutto umano. Dall'altro lato però l'esperienza umana è quella che ti introduce al mondo, è quella che poi ti tiene nel mondo e genera una umanizzazione che poi è a vantaggio non solo del nucleo familiare. Però la sfida è di lavorare in una dinamica di parità tra questi due poli, o meglio addirittura di integrazione e di valorizzazione l'uno dell'altro, e questa è una sfida che è sempre stata aperta fino ad oggi però ci sono delle acuzie e anche degli aspetti nuovi. Noi sappiamo che il numero delle donne impegnate nel mondo del lavoro sta finalmente crescendo, e questo è un dato importante per la dignità dell'uomo, per la qualità del lavoro nelle aziende. Dall'altro lato, però, non ci sono delle politiche che permettano un'armonizzazione.

0: famiglia dovrebbe essere un po' una dinamica che ci aiuta ad integrare questi percorsi in un'epoca appunto in cui sembra anche rompersi, come dice qualche sociologo, qualche scrittore, la dinamica della cura, perché se entrambi i genitori sono costretti a lavorare a tempo pieno per arrivare a sbarcare il lunario, i tempi della cura, delle relazioni dei minori e dei fragili sono dei tempi che interrompono la possibilità di cura, che troppo spesso viene delegata in quelle che sono le catene della cura e quindi a soggetti che vengono remunerati per questo. Allora la sfida è grande, oggi ha anche delle novità che sembrano sempre più crescenti, quindi il lavoro da remoto si sta sviluppando sempre più, non sempre in modo armonioso. Ecco, questo il forum ha un gruppo di lavoro su questa tematica che comprende sia l'organizzazione sia il riconoscimento appunto dell'agire di alcune organizzazioni a favore dei lavoratori come persone inserite nelle famiglie, ma poi anche una dinamica di partecipazione al mondo normativo, soprattutto sul tema dei congedi, del welfare aziendale e appunto delle politiche di conciliazione e armonizzazione tra i tempi di famiglia e di lavoro.
1: Ecco, grazie. Praticamente nel suo complesso è la società che deve riconoscere la famiglia in tutti i suoi aspetti, no? Ed è vero, riponendo la società stessa, riponendo la famiglia al centro, al fondamento, praticamente costruisce se stessa società, e di fatti laddove ci sono famiglie sane abbiamo società sane, famiglie rotte, famiglie ammalate abbiamo società in disgregazione, no? Ecco,
0: sì, è proprio così, bisognerebbe un po' cambiare il paradigma, la prospettiva. Noi diciamo in modo molto efficace indossare gli occhiali della famiglia, perché in realtà l'Italia ha lavorato molto spesso dimenticandosi della famiglia e agendo sugli individui. Ecco, se noi lavoriamo sulla famiglia non solo come luogo dei problemi, non solo come oggetto da assistere, ma lavoriamo con la famiglia, rendendola soggetto protagonista, lavorando per capacitarla e metterla nelle condizioni di dare il meglio di se stesse, lavoriamo in una chiave promozionale, preventiva e di investimento che non può far altro che bene al paese.
1: Ecco, investire, pertanto investire nella famiglia vuol dire investire nella società e nel benessere della società tutta, no?
0: Sì.
1: Va bene, è un tuo assoluto finale, un particolare, qualcosa vuoi aggiungere prima della conclusione?
0: Beh, mi piacerebbe se ci sono delle famiglie all'ascolto di dire di alimentare la loro speranza e di alimentare che il fatto che la speranza va condivisa. E la chiave del noi è la chiave che vale per una generatività sia delle famiglie ma anche della società, e dentro questo noi le famiglie devono portare il loro contributo senza prendere paura, senza ritirarsi nell'avventino o in un cenacolo rassicurante, ma devono stare nel mondo con coraggio e con fiducia.
1: Va bene, e con questa conclusione vi do il mio grazie a nome di tutti gli ascoltatori e tanti auguri di buon lavoro come forum dell'associazione familiare per quella che è la presenza in Italia, per quella che è la presenza in Friuli e per quella che è la presenza nel Veneto, dal quale tu partecipi e sei parte attiva, no?
0: Va bene. Grazie mille Franco, buona giornata e buona settimana a tutti voi.
1: Sì, grazie. E andiamo alla conclusione, cari amici della trasmissione. Ricordiamo una ultima iniziativa che prima avevamo dimenticato, come Centro Aiuto per la Vita. Centro Aiuto per la Vita sta divulgando degli opuscoli per mettere in evidenza e a conoscenza in particolare delle donne in attesa, di quelle che sono

0: i percorsi, di quello che è le possibilità, di quelle che sono le possibilità di ottenere quale aiuto, quale servizio in accompagnamento proprio alla maternità. Sono opuscoli che potete richiedere al Centro Aiuto per la Vita di Pordenone, e potete telefonare al 360 322 158, in maniera tale che quelle che sono gli aiuti, le agevolazioni, le possibilità di essere accolte nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia possono essere conosciute e possono essere usufruite. Ecco, possiamo, cari ascoltatori, fermarci qui oggi, porgendo in questa maniera il nostro più caro saluto. Auguri ancora alle mamme. Diciamo che di solito una festa non si conclude mai alle ore 24, ma prosegue anche il profumo della festa, prosegue anche i giorni successivi. Allora, a tutte le mamme, vorremmo dire a tutte, per dire quelle che sono le mamme delle mamme, e cioè alle nonne, vorremmo dire alle mamme, quelle che hanno giovani figli o figli in età giovanile, vorremmo dire tanti auguri mamme, come è stato fatto ieri dal Centro di Aiuto per la Vita, alle mamme con i figli appena nati. Ma vorremmo aggiungere anche il nostro augurio a quelle altre mamme. E per spiegarmi meglio, una di queste sere mi sono trovato con una signora che diceva: io mi sono sentita mamma il giorno stesso che mi sono accorta che ero incinta. Ecco, da quel momento tu avevi tuo figlio nel tuo ventre, e da quel momento tu eri mamma, e tu lo hai detto. E così possiamo riconoscere in tutte le mamme il proprio momento iniziale di maternità è stato proprio quello del avere generato in sé il proprio figlio, quel momento. E da quel momento, e a queste mamme che si trovano in questo percorso dal momento iniziale fino al parto, noi vorremmo proprio con un abbraccio augurare loro una bellissima preparazione, un bellissimo percorso, e che la società tutta sia pronta ad accogliere loro e i loro figli con la massima gioia, serenità e prontezza di quanto serve. A tutte voi, diciamo, a queste ultime fino alle prime, alle nonne, alle mamme delle mamme, a tutte auguri, buona festa della mamma in continuità.
1: Ringraziamo Franco Trevisan qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, gli ospiti che oggi sono intervenuti, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone.

0: gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.
1: Un programma di Monica Mondo.
2: Pietro Chino, un pezzo di storia del sindacato, di diritto del lavoro, della politica italiana e anche di storia e di esperienza di Chiesa, dirigente sindacale, direttore per tantissimi anni della rivista italiana in diritto del lavoro, quindi giornalista, avvocato, deputato negli anni Ottanta, poi senatore più avanti. Tutte queste esperienze sono un modo di servire la società e lo Stato?
3: Nelle intenzioni sì, certo. Poi non so quanto ci sono riuscito.
2: Senta, lei viene da una famiglia borghese e non è una brutta parola, perché no. È una famiglia borghese ma cosciente della propria responsabilità sociale, giusto?
3: Sì, sì. Direi almeno per 3 o 4 generazioni. Da parte di madre, la nonna materna era una Pontecorvo. I Pontecorvo erano socialisti, ebrei socialisti, non osservanti, ma attenti alle tradizioni e molto attenti al sociale. E quindi di lì nasce, diciamo, la radice attenta al sociale, possiamo anche dire un po' socialista, della famiglia.
2: E poi un'educazione cattolica.
3: Un'educazione cattolica, diciamo, nella Milano cattolica degli anni 50 e 60, quindi montiniana, con forti legami con tutta una serie di gruppi, dalla Corsia dei Servi di padre Davide Turoldo al gruppo del Gallo, al gruppo di Adesso, che poi
2: in qualche modo anticipavano il Concilio Vaticano II.
3: Che anticipavano il Concilio. Adesso era poi diventato la rivista Momento, che faceva capo alla radice di Don Primo Mazzolari.
2: E poi la folgorazione, più che l'incontro, con Don Lorenzo Milani.
3: Quando lui ristabilì i rapporti di amicizia, di frequentazione con mia madre, di cui era stato amico all'epoca, nell'adolescenza, a Milano. Poi si erano persi di vista quando mia madre dovette andare sfollata a nascondersi con la nonna per non essere deportata dai nazisti, e lui si andò in seminario, si erano persi di vista, ma si sono ritrovati quando lui pubblicò Esperienze pastorali, che mia madre acquistò in 200 copie per distribuirle a tutti i gruppi di cui parlavamo prima, e in quell'occasione si sono ritrovati. I miei genitori gli hanno proposto di collaborare alla scuola di Barbiana, e la prima cosa che lui ha detto: benissimo, allora veniamo a Milano ospiti da voi. Ed è arrivato con i suoi primi 6 allievi, che erano miei coetanei, avevano,
2: quindi ha fatto un po' scuoletta anche lei,
3: 9-10 anni. Beh, io in quell'occasione veni tolto da scuola per quella settimana e visitai Milano con Don Milani, con il gruppo guidato da Don Milani.
2: Senta, visto che lo citano tutti, lo strattonano anche un po' Don Lorenzo Milani, mi dica chi non era.
3: È difficile dire chi non era, nel senso che gli sono state rivolte diverse critiche, che certo per gran parte non credo siano giustificate, ma direi di più chi era. Era un prete. era innamorato della Chiesa cattolica e legato alla Chiesa da un vincolo di obbedienza fortissimo, e però ancora più legato che alla Chiesa a questa sua vocazione evangelica
2: radicale,
3: radicalissima. Non esiterei a dire che era un comunista più comunista dei comunisti del Partito Comunista, cioè un comunismo non politico, un comunismo etico. Diceva San Tommaso, dice che sì, il diritto di proprietà va riconosciuto, ma va riconosciuto con un limite. Dice il limite è lo stato di necessità, l'extremum. Nelle situazioni estreme non c'è proprietà, tutto è di tutti.
2: Io non userei questa parola che tanto male ha fatto alla storia del Novecento, e non solo, quando è stata trasformata soltanto in ideologia e quindi poi in dittatura derivante dall'ideologia.
3: Ma
2: non
3: certo,
2: credo che Don Milani
3: non aveva niente a che vedere con il comunismo,
2: no?
3: Il comunismo marxista era completamente diverso, era un comunismo di radice evangelica, se vogliamo.
2: Vivevano insieme mettendo tutto in comune,
3: sì.
2: Così dicevano all'inizio i primi cristiani. Senta, torniamo alle sue scelte anche politiche. Sono stati in qualche modo, citando Don Milani, la restituzione di un privilegio?
3: Ma questo era l'impegno, questo è stato il movente del mio decidere di andare a lavorare al sindacato invece che nello studio di mio padre e dedicarmi a questo. Però Don Milani insegnava una cosa molto vera, e cioè che il privilegio della cultura ti resta attaccato e non te lo toglie di dosso. E in effetti io anche nelle file del sindacato ero un privilegiato, ero il Bund Pena, come si dice a Milano, buono a scrivere, e quindi mi si affidavano i rapporti con i giudici, mi si facevano fare le relazioni ai convegni. In realtà, nonostante che io avessi scelto quella strada un po' come una scelta di spoliazione, farmi operaio in mezzo agli operai, in realtà quel privilegio ce l'avevo addosso.
2: Non bisogna vergognarsene, è un dono.
3: No, è un dono, ma io non dico che me ne vergogno, dico che il mio tentativo di equipararmi alla classe operaia non riuscì.
2: Che non c'è più la classe operaia.
3: Ma all'epoca esisteva.
2: Allora esisteva.
3: All'epoca c'era.
2: Senta,
3: ancora.
2: Delle sue scelte politiche, lei non è mai stato organico un partito,
3: no,
2: anche se
3: anzi,
2: sempre
3: sono sempre stato un po' extraordine
2: anche se sempre collocato a sinistra pur cosa, ma poi c'era anche una sinistra più sinistra che si credeva la vera sinistra, che l'ha criticato e l'ha anche minacciato.
3: Sì, ma intendiamoci, lo stesso Partito Comunista, dopo avermi mandato in Parlamento per una legislatura, ha cambiato idea. La seconda legislatura non me l'ha fatta fare perché molto determinato a dire sempre quel che pensavo. E
2: un altro privilegio della cultura.
3: Sì, però qualche volta questo non si concilia con il successo politico, ecco, nel mio caso comportò.
2: Ci sono gli ordini di partito. Senta, ma lei ha vissuto anni tremendi sulla sua pelle, il terrorismo rosso appunto, e ha visto morire degli amici, penso a Marco Biagi. Come si vive
3: non
2: sotto
3: solo
2: scorta?
3: Marco Biagi, anche Massimo D'Antona, visto sparare a Gino Giugni per uccidere, e poi non, per fortuna a lui non riuscirono ad ammazzarlo. Ho visto cadere Tarantelli, tanti giudici intorno a me. Erano gli anni di piombo, erano anni cupi da questo punto di vista. Se l'intendimento era quello di intimidire i riformisti, il dovere dei riformisti era di non lasciarsi intimidire e di non tacere. E lì la scelta fu, e non fu una scelta facile, perché all'inizio non ero sotto scorta, io sono stato messo sotto scorta solo dopo l'assassinio di Biagi, ma prima, per esempio, dopo l'assassinio di D'Antona mi fu chiesto dal ministro dei trasporti, che allora era Bersani, di sostituire D'Antona all'ENAV, nel consiglio di amministrazione dell'ENAV, e non avevo la scorta.
2: E aveva però una famiglia anche.
3: E avevo una famiglia, e però scegliemmo, decidemmo, che così come i nostri genitori, i nostri nonni, gli era stato chiesto di andare al fronte, rischiare la vita per la patria, tra l'altro in guerre che non lo meritavano, perché
2: ma
3: in realtà
2: fatto.
3: Però ci sono andati, ma a maggior ragione quando invece il servizio si richiede per difendere la democrazia, per difendere la civiltà, il progresso, e per non chinare la testa, non subire l'intimidazione della minaccia terrorista. Beh, quello è un servizio che invece merita di essere compiuto.
2: La paura rimane?
3: La paura c'era. La paura era in quegli anni. Certo, la scorta ha segnato una svolta. La scorta è un po' una galera mobile, perché vuol dire perdere un pezzo della propria libertà.
2: Però sono
3: personale.
2: Persone.
3: Però soprattutto vuol dire non essere più sotto la minaccia dell'aggressione, e questo ha segnato una svolta. Dopodiché credo che altri abbiano rischiato molto più di me.
2: Credo che lei sia diventato amico anche delle persone che le hanno fatto scorta.
3: Questo sicuramente, ho fatto molte amicizie.
2: Certo. Senta, lei ha detto un dì, e non so se conferma questa espressione: in Italia chi tocca lo statuto dei lavoratori muore. È ancora vero?
3: Per fortuna non è più vero, nel senso che non si muore, però...
2: Muore anche, no? Simbolicamente.
3: Ecco, si può dire muore politicamente. Perché ancora da sinistra è in vigore, è utilizzato una tecnica di lotta politica che consiste nello stabilire un tabù. Di questo non si può parlare, ma non soltanto dello statuto dei lavoratori, anche della possibilità di commisurare le retribuzioni al costo della vita. È tabù, non se ne deve parlare, chi ne parla viene isolato, e la tecnica è quella di impedire che se ne discuta con uno slogan. Per esempio, per la commisurazione della retribuzione al costo della vita si dice no alle gabbie salariali, e questo chiude il discorso, non si può più parlarne, nessuno è disposto a parlarne. Oppure nei servizi pubblici è giusto, e del resto lo prevede anche la legge, che tutti cooperino all'informazione preventiva degli utenti sugli effetti dello sciopero, ma quindi anche i lavoratori. È giusto, come sono responsabilizzate le imprese e il sindacato, che anche il singolo dichiari se intende aderire o no. Ma questo è tabù, non se ne può parlare.
2: E cosa pensa della divisione dei sindacati, dell'uso del sindacato come arma politica e dello sciopero come arma politica reiterata?
3: Ma lo si può anche pensare in quel modo. Ma io dico che ciò a cui è stato ridotto oggi lo sciopero non è più nulla, non è più lotta, è routine. Quando lo sciopero diventa una routine, quando si proclamano 2-3 scioperi generali nell'arco di un mese e si perde la solennità che deve avere l'uso, il ricorso a quest'arma di lotta, quella eccezionalità di cui parlavano di Vittorio Foa alla Costituente, e ne parlavano perché avevano viva la memoria di come un uso scriteriato dello sciopero avesse aperto la porta a un regime autoritario 20 anni prima. Ecco, quando si assiste a questo svilimento, a questa perdita di prestigio e di autorevolezza dello sciopero, non c'è più né sciopero politico né sciopero sindacale, e diventa soltanto un rito al servizio di un conflitto fra sindacati per la primazia, per la maggiore capacità di farsi vedere e sentire, ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che era all'origine lo sciopero.
2: Ma poi il sindacato non dovrebbe essere la voce di un partito politico,
3: no, neanche dell'opposizione. Questo non dovrebbe mai
2: un'altra
3: essere.
2: Cosa che le domando: ha senso un sindacato che si occupa soprattutto dei pensionati? Non che non sia un problema, ci mancherebbe.
3: Diciamo che se il sindacato si riduce a un'associazione di pensionati, non è più un sindacato nel senso tradizionale del termine, ma va bene anche occuparsi anche dei pensionati, ma un sindacato veramente che ha a cuore l'interesse generale, per esempio, dovrebbe saper bilanciare l'interesse degli anziani con l'interesse dei giovani, e quindi neanche riguardo ai problemi delle pensioni, della età a cui si può andare in pensione, non dovrebbe compiere scelte che aggravano il gap tra la generazione, diciamo la mia, la generazione che va in pensione adesso, e quelle dei giovani che
2: bisognerebbe
3: andranno
2: avere un po' di visione,
3: pensione.
2: No, non solo statu quo, ma pensare cosa succederà.
3: La solidarietà con i giovani. Io sento parlare adesso di una mobilitazione dei giovani tedeschi contro un aumento delle pensioni a loro spese, perché è un aumento a debito e quel debito lo pagheranno loro, anche in termini di ritardo nell'andare in pensione. Ecco, un sindacato che si rispetti dovrebbe essere capace di rappresentare entrambi gli interessi e bilanciarli secondo un criterio di equità.
2: I giovani sono sempre meno e vanno sempre a trovare il lavoro altrove. A proposito, secondo lei l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o ne creerà di nuovi?
3: Guardi, il progresso tecnologico non ha mai ridotto l'occupazione, i livelli occupazionali. L'occupazione era molto in Italia, ma anche altrove, molto inferiore 50 anni fa, e nel frattempo c'è stato un progresso tecnologico galoppante. Andrà così anche con l'intelligenza artificiale, ma con un'avvertenza: che i nuovi lavori non nascono dove muoiono i vecchi.
2: Chiaro.
3: Nascono in altri luoghi, in altre mansioni.
2: Quindi ci vuole formazione.
3: E quindi è importantissimo attrezzare le nuove generazioni per i percorsi che portano all'occupazione di domani.
2: Lei prima ha usato il plurale, e conoscendola certamente non era un plurale maiestatis, quando si trattava di scegliere e decidere in anni difficili che posizioni avere. Decidemmo, ha detto. Questo a significare un legame. Molto forte con sua moglie,
3: a
2: no?
3: Mia moglie, sì.
2: E questo legame ha attraversato una fase dolorosissima ma molto intensa, che lei ha raccontato in un suo blog con molta serena schiettezza, e l'ha accompagnata negli anni della malattia e della disabilità, sempre.
3: Prima abbiamo vissuto insieme l'epoca della paura, l'epoca in cui la gente veniva ogni 15 giorni, c'era una persona ammazzata sulla porta di casa. E io sognavo la notte la scena del possibile mio assassinio. Però la scelta è stata, ed era una scelta comune, è stata di non tirarsi indietro, non cedere alla paura, e questo lo devo a mia moglie.
2: E la scelta è stata di non tirarsi indietro neanche davanti alla sua malattia?
3: Sì, beh, quella diciamo che era una scelta ovvia.
2: Non così ovvia, professore. C'è un bene più grande, no?
3: Sì, certo. Intendiamoci. Mia moglie Costanza fece una dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiedeva che quando la malattia, perché noi sapevamo che cosa avrebbe portato questa malattia nell'arco di qualche anno, quando la malattia avrebbe portato a lei a non poter più deglutire e non poter più esprimersi, parlare, e lei ha chiesto che non si
2: praticasse con le cure.
3: Diciamo un accanimento terapeutico consistente, per esempio, nel tenerla in vita con l'alimentazione artificiale. E questa scelta era affidata a me e alle mie figlie. E quel momento a un certo punto è arrivato.
2: La fede è solo consolazione, come dicono i salmi, rifugio sempre sicuro nelle insidie davanti a questi momenti.
3: No, io non, francamente non condivido questa definizione. Credo che la fede cristiana sia essenzialmente il vedere la capacità dell'uomo di incarnare Dio attraverso l'amore del prossimo, attraverso il perdono. E quando Francesco d'Assisi dice Laudato si mi Signore per chi perdona per lo tuo amore, il perdono del prossimo è la massima vetta della capacità dell'uomo di staccarsi dallo stato bestiale e assurgere a autore, diciamo, braccio, corpo di Dio stesso. E questo noi lo sperimentiamo, non è un atto di fede in qualche cosa di lontano, di metafisico, no, è qui, e questo è il regno di Dio in su questa terra.
2: Ma lei ci crede all'eternità e al paradiso?
3: Beh, io credo che tutto quanto l'uomo, le persone vivono in questo spirito, cioè nello spirito del perdono e del dedicarsi al prossimo, del sacrificarsi del prossimo, di questo nulla va perduto. In qualche modo misterioso, questo qualcosa, c'è una mano di Dio, per così dire, questa è una metafora, ma c'è una mano di Dio che impedisce che si perda, che tutto venga travolto nel nulla. Questa parte della nostra vita attinge all'eternità. Io questo ci credo.
2: Le chiedo una musica che le è cara e che ne ricorda, che so, le sue montagne oppure la sua bella famiglia.
3: La musica che io amo molto è molto vasta, cioè contiene tanti brani, veramente belli, che rappresentano molto per me. Forse visto che oggi il grande discrimine della politica è tra chi vuole costruire l'Europa e chi non la vuole costruire. La musica più bella è l'inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno dell'Unione Europea.
2: Ci crediamo, eh?
3: Ah, io in questo credo molto.
2: Anche perché non abbiamo alternative.
3: Anche perché non abbiamo alternative e la sovranità si può esercitare solo a livello continentale, quindi parlare di sovranismo al di fuori di un disegno di Unione Europea è un'illusione e forse anche un inganno.
2: E gioia sia. Grazie.
3: Grazie.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Apriamo questa puntata con il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, giunto al quinto giorno. Il pontefice è in questo momento all'abbazia benedettina di Montserrat, a circa 50 chilometri da Barcellona, per la preghiera del Santo Rosario. Prevost è arrivato ieri a Barcellona dopo la tappa madrilena, ha visitato stamani il centro penitenziario di Brians, dove ha incontrato un gruppo di detenuti, uomini e donne, ascoltandone le testimonianze e abbracciando con affetto. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto il Papa, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Ha quindi indicato il percorso di vita e di trasformazione di Sant'Agostino e detto a ciascuno: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Intensa la veglia di preghiera di ieri sera con i giovani nello stadio olimpico, in cui, rispondendo alle domande forti e sincere di tre giovani, Leone XIV ha condiviso anche le loro sofferenze, toccato temi come la depressione, gli abusi, i femminicidi, le pressioni sociali che generano ansia nelle nuove generazioni. Molto atteso poi oggi, stasera, l'appuntamento con la messa solenne nella Sagrada Famiglia in commemorazione del centenario della morte di Gaudì. Per percorrere quanto vissuto finora dal Papa e guardare i prossimi appuntamenti, abbiamo con noi da Barcellona Inés San Martín, giornalista argentina che sta lavorando alla realizzazione del viaggio. Buongiorno Inés.
2: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Bene.
2: Sono in questo punto per entrare a Sagrada Famiglia.
1: Ecco, perfetto, guarda, siamo proprio lì con te, siamo in diretta nel nostro programma e ti chiediamo innanzitutto com'è il clima che respiri in questo momento lì alla Sagrada Famiglia.
2: Il clima, devo dire, è un po' molto diverso da quello che abbiamo trovato a Madrid, perché in Madrid ovviamente nel fine settimana, quando il Papa è arrivato, erano tutti in vacanza, per dirlo in qualche modo, per quello c'era una gioia molto palpabile sulle strade. Qui invece la Sagrada Famiglia stanno ancora sistemando tutti i palchi, tutti i posti per gli ospiti, per quello ancora sembra un po' distante il fatto che tra qualche ora sarebbe arrivato il successore di Pietro.
1: Inés, appunto, quello sarà un momento, come abbiamo detto, molto molto atteso. Ci sarà anche l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Che cosa accadrà?
2: Per quando il Papa arriverà qui alla Sagrada Famiglia, per prima andrà sotto per vedere anche la tomba di Gaudì e pregare fronte al Santissimo Sacramento. Quello sarebbe, mi immagino, un momento molto, molto speciale per tutti, perché ovviamente oggi è l'anniversario della morte di questo straordinario architetto di Dio. E dopodiché ovviamente si metterà i abiti per fare la messa, e dopo la messa ci sarà, come hai detto bene, la benedizione di questa nuova torre, che è veramente straordinaria, è bellissima.
1: Inés, tu hai vissuto anche le giornate a Madrid. Adesso, aprendo la puntata, abbiamo raccontato quello che è avvenuto a Barcellona, ma visto che tu hai proprio vissuto i giorni intensi nella capitale, ti chiederei se ci aiuti anche un po' a trarre un bilancio, come sono andate. Credo, da quello che abbiamo visto, che sono andate ben oltre le aspettative.
2: Sì, è veramente ben oltre le aspettative, soprattutto quella messa Corpus Domenica, che sono arrivati in di più di 1.5 milioni di persone, quando alla fine si aspettavano più o meno 1.2, per quello il numero di gente, anche questo senza contare tutti coloro che erano sui balconi, messi sui terrazzi, sulle quattro strade, veramente erano 13 chilometri di persone per vedere il Papa, ma soprattutto per partecipare alla messa ed anche alla processione del Corpus con lui. È stato un momento incredibile, indimenticabile, e io mi credo veramente che questo viaggio sarà un prima ed un dopo non soltanto per la Chiesa a Spagna, la Chiesa in Madrid, ma proprio anche per il pontificato di il nostro caro Leone XIV, perché questo è stato un viaggio che veramente, mi credo, ci ha messo conti a tutto, quanto si è amato, quanto si è proprio apprezzato da per tutti. E qui in Spagna l'abbiamo visto parlare al congresso, un congresso molto, diciamo, diverso ed anche molto lontano dalla Chiesa, ed ha avuto un ricevimento straordinario con 7 minuti di applausi in piedi tra tutti i politici di tutti i partiti politici qui della Spagna. E quello veramente a me, io mi credo, dice tantissimo di quello che può accadere qui in Spagna, qui nella Chiesa, ed anche in un paese che ovviamente sappiamo sia molto allontanato della fede, ma che una fede alla fine è la radice di questo paese.
1: Sì, questi 7 minuti sono stati davvero toccanti. Ti faccio un'ultima domanda per quel che riguarda invece il dopo Barcellona. Sappiamo che il Papa andrà a Gran Canaria, a Tenerife, saranno momenti incentrati proprio sul dramma dei migranti.
2: Sì, su quello io mi credo che sentiremo qualche parola, non soltanto ovviamente di accompagnamento a questa richiesta di accoglienza, e non possiamo permettere che continuino morendo delle persone che cercano di arrivare a una vita, te l'avevo già detto, non soltanto una vita migliore, ma proprio avere l'opportunità di vivere. Ma ci sarà questo incoraggiamento che il Papa lo ha già fatto al congresso, questa questione di che le persone hanno il diritto a non dover fuggire dal loro paese. Questo è un punto molto molto interessante, che il Papa lo ha già detto parecchie volte, ma mi credo in questa situazione, in questo ambiente del proprio di ricevimento, un lavoro che sta facendo la Chiesa in Spagna che è straordinario, tanto a Canarias come a Tenerife, sentire il Papa dire ma non è soltanto una questione di fare il benvenuto, ma anche aiutare le persone nel loro paese, perché così non dovevano uscire, scappare dalla guerra, del cambiamento climatico, della violenza, della povertà. E quello, mi credo, di nuovo sarà un discorso molto interessante, ma proprio da ascoltare al di là dei titolari.
1: Certo, è anche un tema di dignità delle persone, ma anche di giustizia sociale, giustizia internazionale, no? Di condivisione dei beni, insomma apre tanti tanti fronti. Ines, io ti ringrazio moltissimo.
2: Grazie a te, ciao caro.
1: Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al viaggio di Papa Leone in Spagna. Naturalmente continueremo a raccontarvelo nei prossimi giorni. Ora ci spostiamo, torniamo a Roma, perché poco fa sono state pubblicate le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, il documento che è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale per il prossimo quinquennio. Ci spiega tutto nella sua scheda Nicola Ferrante.
3: Radicati e costruiti in Cristo. Si chiama così il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio e ora pubblicato. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. 17 pagine che prendono il titolo dalla lettera ai Colossesi e provano a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, 4 direttrici come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI, corrispondente a quella del Sinodo Generale.
1: E proprio ieri a Milano il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha presentato nella sede della Borsa Italiana le linee guida della conferenza episcopale in materia di investimenti etici e sostenibili. Sentiamo come, rispondendo alla nostra Raffaella Frullone e ad altri colleghi, il cardinal Zuppi ha spiegato l'importanza di questo atto.
4: Ratifica un impegno, dirlo ce lo fa anche rinnovare, quindi non è soltanto, come dire, problema di comunicazione, è anche una consapevolezza e anche un impegno, quindi, che prendiamo di fronte alla Chiesa e di fronte alla società civile, quindi credo che sia molto utile.
5: È un impegno, ma è anche, come dire, un invito, perché contiene dentro un approccio culturale, quindi aperto.
4: Di scelte, cioè perché l'etica non è che, come dire, a convenienza o a intermittenza, l'etica è l'etica, e quindi certe scelte che poi vanno sempre riviste, ma che devono conservare degli impegni ben precisi. Credo negli ultimi anni questo è stato fatto proprio dalla Chiesa, ovviamente ancora prima dalla Santa Sede, e credo che sia importante anche come credibilità, diciamo così, perché se chiediamo qualche cosa, e come succede, diciamo, in particolare nella mia categoria del clero, se chiediamo qualcosa e poi viviamo il contrario non siamo molto efficaci. Se lo viviamo e poi anche lo comunichiamo, credo che siamo più ascoltati.
5: Quali sono gli ambiti su cui avete ritenuto più urgente intervenire e dire qualcosa?
4: Beh, anzitutto il problema della logica è che la finanza, per la finanza è pericolosa, se dimentica, deve avere chiaramente, la piazza ha delle regole, ma se dimentica anche il motivo. E se quindi diventa un vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
1: L'ultima pagina di questa nostra puntata la dedichiamo a Don Roberto Malgesini, il sacerdote valtellinese ucciso 5 anni fa da un senza tetto che aveva aiutato nel corso del suo umile e costante servizio ai poveri e ai più fragili. Il 6 giugno nella chiesa di San Bartolomeo a Como è stata aperta ufficialmente la fase diocesana della causa di beatificazione. Sentiamo al riguardo il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni.
6: Oggi possiamo cantare il Magnificat, lodare il Signore per quello che Egli compie attraverso i piccoli e i poveri. E certamente Don Roberto è un piccolo e un povero che ha donato tutto al Signore e si è speso per i fratelli più piccoli e più poveri.
1: Vi univa anche un rapporto profondo, un'amicizia personale, quindi chi era anche, glielo chiedo, chi era anche per lei?
6: Certamente, anche per me è un sigillo che il Signore mi offre per il mio ministero, perché mi ha fatto vedere la fecondità del suo amore, che usa gli strumenti come il mio servizio a vantaggio della formazione del popolo di Dio. E tra questi c'è appunto il Don Roberto, che è stato un mio antico discepolo.
1: Per la comunità, un esempio come quello di Don Roberto, che cosa accende?
6: c'è una grande gioia in tutto il popolo di Dio e anche in coloro che sono lontani, perché scoprono in questo uomo un grande testimone dell'amore, della tenerezza del Signore, e sono impiegati a mettere a frutto questo amore perché anch'essi siano testimoni dell'amore del Signore.
7: Porta al collo oggi la croce pettorale dei santi, sì, dei beati della diocesi, Beata Maria Laura,
6: certo,
7: oggi.
6: Ci sono i santi della nostra diocesi. Io ritengo che la nostra chiesa sia una chiesa martire, infatti sono riportati alcuni martiri e tra questi sarà proclamato anche il nostro Don Roberto.
8: Tra l'altro oggi è proprio il 5° anniversario della Beata, sì, Maria Laura.
6: Ci sono delle coincidenze che sono fissate dalla provvidenza, nessuno le aveva scelte, eppure si verificano questa continuità di una chiesa che cresce attraverso la santità dei suoi figli.
1: Abbiamo intervistato anche il postulatore della causa di Don Roberto Malgesini, Don Ennio Apeciti, chiedendogli innanzitutto che cosa ha reso possibile l'avvio dell'inchiesta. Sentite.
9: L'ha reso possibile la fama, cioè il desiderio di tutta una comunità, anzi di un'intera chiesa, di beatificare, di prendere come esempio Don Roberto, proprio un sacerdote tutto di Dio, come direbbero i santi di una volta.
1: Cosa sta emergendo? Insomma, sono anni già che noi abbiamo vissuto la sua tragica morte e tanto di lui è emerso e sarà quello che poi sarà oggetto di studio. Che cosa abbiamo in mano?
9: E appunto abbiamo questi 5 anni e un qualche mese che sono passati perché la Chiesa chiede almeno questo tempo che è servito, è stato utile per poterlo conoscere meglio, per poter conoscere anche i vari aspetti, per esempio i testimoni che interrogheremo, circa 40, saranno legati a queste ricerche, queste scoperte. Tra tutte mi piacerebbe citare una che è una lettera, una domanda che Don Roberto fa al Vescovo, di poter appunto dedicarsi all'attenzione agli ultimi, ai poveri, proprio la carità come scelta pastorale, scelta di vita, no? Quindi vuol dire che non era un'idea sua che gli veniva come succede ogni tanto, ma era una convinzione profonda, una vera vocazione che sentiva e che ha realizzato giorno per giorno, anno per anno, sino appunto quella suprema offerta che è stata la sua morte, o meglio la sua vita.
1: Quindi oltre alla morte violenta e quindi al martirio, anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
9: Esatto, e potremmo dire che l'assassino.
1: Martirio anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
9: Esatto, e

0: La rivelazione anche della vita.
1: Infine vi vogliamo proporre il ricordo di un caro amico, Don Roberto Bartesaghi, che di Don Malgesini è stato compagno di messa.
2: Era un amico, un fratello, certamente per noi compagni di messa. Era un sacerdote per la chiesa di Como e ha sempre vissuto fino in fondo la sua vocazione. Era un uomo della carità e credo che questo abbia segnato tantissimo tutti i suoi rapporti con le decine, centinaia di persone che ha avvicinato, incontrato, amato e accompagnato nel loro cammino di fede.
1: E per voi ora vedere che siamo arrivati all'apertura della fase diocesana, insomma, che quindi tutto questo è capito, riconosciuto e verrà messo alla prova naturalmente, ma che cosa dice a voi questo passaggio?
2: Mette un po' di inquietudine, perché ci si accorge che il Signore passa accanto a te nel momento in cui meno te ne accorgi, con le persone che ti sono vicine, e quindi che forse quello che tante volte annunciamo, cioè che Cristo cammina insieme con noi, poi in questo caso sentirlo, toccarlo è un pochino ti spaventa. Capisci, i discepoli di Emmaus che forse non si accorgevano o non avevano ancora compreso, però adesso c'è l'entusiasmo di dire: se così è, corriamo.
1: Ringrazio il Cardinal Cantoni, Monsignor Appeciti, Don Roberto Bartesaghi per averci aiutato a conoscere e riscoprire un po' la figura di Don Roberto Malgesini, e vi terremo informati sull'andamento naturalmente della causa di beatificazione. Per oggi però ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio Lorenzo Sada che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani, a tutti voi buona giornata. Chiesa.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi sua Roberta Ladaga, ben arrivata.
2: Ciao, ciao.
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di sua Roberta, perché ci racconta tutto lei. Sua Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Ma Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani, appunto a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a sua Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no? delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stata proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi io ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti, e quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però voglio dire, quando arriva il momento la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore. E quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io, e io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo, e mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo sì che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e quando loro hanno reagito in questo modo io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno, e lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, immagino per te sia stato importantissimo, no?
2: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo. È un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
2: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione.
2: Sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie hai intercettato in questi anni.
2: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
2: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire, Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto
2: sì,
1: posso chiederti che rapporto hai con la musica?
2: Allora, Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose. Quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me e quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
2: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
2: Sì, esatto.

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, sua Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico: il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano stati fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire: mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché se almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti, e io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì sì, sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva: guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore, ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente, dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme. È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia Paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo, e così mi mandò il sito delle suore apostoline. E con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto, sbirciando un po' sul sito trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro, e quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiama, no? E Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta credo tu l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo, Mi hai detto fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanze. Se mi guardi nella pancia ho una foto di famiglia.

0: volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere, e credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono, o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza, ecco. Quindi un po' e un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione che non esiste, per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre a dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Terzo incontro, la gola. Prima parte.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Cominciamo quindi in questa trasmissione a vedere i pensieri nello specifico, i nostri pensieri malvagi, le trappole che il maligno mette nella nostra strada. Allora, dalle tentazioni di Cristo nel deserto noi riconosciamo i tre principali pensieri malvagi. Di che queste pietre diventino pane è la prima tentazione, ed è la tentazione che è riferita all'ingordigia, al dover mangiare. La seconda tentazione è: ti darò tutto questo se tu prostrandoti mi adorerai. Nella edizione delle tre tentazioni di Luca questa è la seconda tentazione, ed è il possesso: ti darò tutto questo, possedere. La terza tentazione è: lo pose sul punto più alto del tempio, gettati giù di qui perché così Dio faccia qualcosa al tuo ritmo, secondo quello che tu gli hai imposto. La terza tentazione quindi è la vana gloria. Quindi siamo partiti dalle necessità, l'ingordigia, per andare poi al possesso, l'avarizia, e quindi alla affermazione di sé, la vanagloria. Dov'è l'origine di questi tre pensieri, di queste tre trappole per ridurci alla bruttezza? L'origine, secondo quella parola che viene usata nella tradizione orientale, è la filautia, amore del proprio sé. È un amore disordinato del proprio io, questo amore falso per se stessi che però in realtà, se analizzato bene, si risolve in autodistruttività. Ecco, questi sono i principali tre pensieri e suddividono poi tutte le altre tentazioni. Noi dobbiamo entrare in questa sfida ricordando che nel nostro combattimento interiore si agitano due tipi principali di input, di inizio del pensiero. Allora, ci sono le suggestioni e le ispirazioni. Quanto sono importanti queste distinzioni? Qua e là le abbiamo anche fatte in altre trasmissioni, però le ricordiamo così, molto semplicemente. Le suggestioni, subgerere, cioè essere sotto la gestione di qualcuno, hanno una caratteristica di imposizione. I monaci del deserto, Evagrio Pontico e tutta questa scuola bellissima del combattimento interiore parlano proprio del pensiero che viene dall'esterno. È qualcosa che ci si impone, mentre le ispirazioni, cioè lo spirare dentro, vengono dall'interno e ci lasciano liberi, sono proposte, sono offerte, sono aperture del cuore, queste vengono dallo Spirito Santo. Vi è una parte del nostro cuore in cui si entra solamente per mezzo delle tre armi principali che dovremo poi affrontare piano piano, della preghiera, del digiuno e dell'elemosina. Questa parte qui, che è la parte più autentica del nostro cuore, è la parte che produce, accoglie, vede entrare in sé le ispirazioni dello Spirito Santo, e quindi noi abbiamo il problema fondamentale di iniziare a discernere quando una cosa è ispirazione, quando una cosa è suggestione. Partiremo appunto in questa analisi dalla suddivisione degli otto pensieri maligni, ricordiamo, i nostri sette peccati capitali più uno, secondo quest'ordine che appunto ci introduce questo testo magniloquente, straordinario delle tre tentazioni. Di che queste pietre diventino pane. Questa è la suggestione,

e l'ispirazione suonerà con le parole di Cristo: non di solo pane vivrà l'uomo. Ecco, vediamo un pochino come si gioca questa strada, dove Cristo riapre la strada superando le tentazioni a cui Eva ha ceduto. Ricordiamo che questo racconto delle tre tentazioni è speculare in maniera profonda al testo di Genesi 3, dove compare propriamente questo processo in Eva che sta di fronte alla tentazione di mangiare, quindi di prendere e quindi di autoaffermarsi essere come Dio, superare, diciamo così, l'autorità in un atto di autoaffermazione. Ecco, tutto inizia dalla tentazione della gola. Il combattimento dei pensieri, in effetti, comincia dalla gola, comincia da questo appetito. Il limite che Eva ha davanti a sé di non poter mangiare di un albero perché il Dio gli ha raccomandato di non distruggersi per mezzo di quel cibo, ecco, diventa in realtà uno strumento di autoaffermazione attraverso il possesso di quella cosa che non gli spetta. Allora, dobbiamo focalizzare questo punto, attraverso tutte queste cose che abbiamo detto fin qui, che l'inizio del combattimento spirituale noi lo avremmo posto chissà dove, non so secondo quale principio intellettuale o non so di quale tipo di disciplina. Beh, curiosamente si comincia sempre dal digiuno. Nella vita spirituale si comincia sempre da una forma di ascesi, cioè da una forma di ascesa, di salita. L'inizio delle passioni è la gola. Perché? Lo vedremo piano piano, ma il problema è che se noi vogliamo iniziare a dare spazio alla vita spirituale, dovremo digiunare, sicuramente. Le indicazioni semplici che per esempio nella ultima trasmissione abbiamo dato, quello di iniziare a pregare, perché logicamente tutto questo mondo non lo possiamo affrontare se non stiamo in un'attitudine sobria e sveglia e profonda e interiore e tutto quello che ne consegue, altrimenti saranno tutte cose intellettuali che non ci serviranno minimamente. Ecco, non c'è niente da fare. Per poter pregare bisogna cominciare col digiunare. Se per esempio una persona vuole pregare la mattina, deve digiunare un po' dal sonno, si deve alzare un po' prima. È inutile che cerca di ottimizzare i tempi, no, o lo fai per bene, ma non nel senso del perfezionismo, nel senso di avere una certa calma nel farlo, oppure non c'è niente da fare. Ed è un esempio, se uno vuole la sera prendere in mano la propria vita, non c'è niente da fare, forse dovrà rinunciare a disperdersi con le insulsaggini televisive, forse dovrà sottrarsi a letture così futili o a atti così dispersivi di qualche genere. Per poter iniziare a parlare con Dio, per poter iniziare a guardarsi dentro, per poter iniziare a vivere in maniera più consapevole, non c'è niente da fare. Abbiamo bisogno di creare uno spazio di silenzio, di isolamento, che implica una negazione di qualcos'altro, implica un digiuno di qualche tipo.

Allora, vivere in pienezza la vita vuol dire iniziare a liberarsi dagli inganni, dalle trappole. Ma se vogliamo iniziare la bellezza del combattimento per la nostra felicità e per la felicità di chi ci sta intorno, è inutile iniziare da letture di libri spirituali. Questo verrà e ci servirà tantissimo, ma bisogna cominciare da una disciplina sul proprio corpo. Si inizia a combattere, come abbiamo già detto, dalla gola. Ricordiamo che questo fa riferimento a una struttura tripartita che torna a destra e a manca dappertutto nell'analisi della vita interiore secondo l'antropologia cristiana. Noi, secondo quello che è un'antropologia classica, patristica, ricevuta anche da una mentalità che forse sotto certi punti di vista può essere considerata datata, ma è, anche se arcaica, terribilmente efficace, abbiamo tre livelli. Quelli che vengono chiamati un'anima concupiscente, cioè collegata al corpo, ai sensi, un'anima razionale, che è tutto il mondo psicologico interiore, il movimento dei pensieri, dei sentimenti, e un'anima spirituale, l'io profondo della persona, non confondibile col semplice movimento dei pensieri e dei sentimenti, ma più interna, più recondita. Per arrivare al punto più alto, che è la zona spirituale, e conchiuderla dentro una menzogna, il maligno inizia sempre dai pensieri relativi al corpo e ai sensi. Spinge a preoccuparsi troppo delle proprie pulsioni fisiche, a diventare incastrati nei propri bisogni materiali, e così va in onda l'anima concupiscente come il primo luogo di combattimento. Per vivere da cristiani e per fare buone opere bisogna, come abbiamo già abbondantemente detto, iniziare dalla gola, iniziare a digiunare. Allora, vediamo un pochino perché questo. Lo abbiamo già accennato, ma si tratta di fare spazio. La gola crea spazio, cioè combattere con l'arma del digiuno vuol dire togliere intontimento, togliere alienazione, perché la gola questo porta. La gola vuole occupare uno spazio. E in questo senso bisogna fare una distinzione importante che, mentre cominciamo a affrontare il primo dei pensieri malvagi, è una distinzione che il nostro punto di riferimento fondamentale è Evagrio Pontico, come abbiamo già detto molte volte con tutta la sua letteratura abbondantissima in proposito. Distingue fra i peccati che sono nella via e i peccati che portano fuori della via. Cosa vuol dire? Certi tipi di peccati sono quelli che distraggono dalla dirittura buona, dal bene, dalla vita felice, mentre altri peccati, altri pensieri, altre tentazioni hanno il compito di storcere dall'interno. Si resta nelle cose buone, ma queste vengono fuorviate, vengono rese tortuose e riferite a se stessi e non più al bene e all'amore. Ecco, di che tipo è il pensiero, la tentazione della gola? Ecco, senza ombra di dubbio è del tipo di quelli che portano fuori dalla via. Proprio la gola, prima passione, madre di tutte le passioni, è quel tipo di tentazione di alienazione, di intontimento. Se noi pensiamo che il peccato della gola è per esempio il bere, noi vediamo subito abbiamo a che fare con questo tipo di attitudine. Scappare dalla vita, uscire dalla realtà, ripetiamo, alienarsi. Se pensiamo che rientra nel mondo della gola, che ne so, la tossicodipendenza, che è un sistema per diventare altri da se stessi e per non pensare, per fuggire in un mondo irreale. Ecco, la gola è tutta un po' così. È il sistema per sottrarsi alla realtà. È il sistema dell'intontimento, dell'inebriamento, per cui si diventa intontiti, rinstupiditi da quel piacere che
stiamo cercando per mezzo di un'acquisizione corporale, perché la gola si allarga in tutte le direzioni, non è semplicemente mangiare tanto, è un po' tutto ciò che io mi do per darmi piacere, che prendo attraverso i miei cinque sensi per procurarmi una distanza dal reale e andare in un posto gradevole e confortevole. Non c'è niente da fare. Questo tipo di combattimento è essenziale, e se uno non ha iniziato da qui non va da nessuna parte sotto il punto di vista spirituale. Interessante che, come viene chiamata dai padri orientali, gastromachia, ovvero sia voracità dello stomaco, una forma di aggressività, è la voracità. È questo fatto per cui uno inizia a vedere il mondo in funzione di sé, in funzione del proprio appetito. L'appetito diventa il padrone della nostra vita. Le voglie diventano insopprimibili, prive di regole, e una persona scade sempre di più in una autodistruttività, nell'illusione di darsi piacere, ma scappa sempre di più dalla realtà e diventa sempre più tonto, sempre più riscemito, sempre meno in rapporto con il reale. Il digiuno, infatti, significa dare regola all'appetito, dare regola a quello che è il bisogno del corpo. Attenzione, perché qui non stiamo parlando di negare i bisogni, bisogna stare molto attenti, perché tutto questo richiede tanto equilibrio. In un attimo noi potremmo trasformare questo discorso in una semplice negazione. No, qui stiamo parlando del non alienarsi, del non fuggire dalla realtà, del non stare in una condizione di inganno, di intontimento. Il pervertimento della nostra vita inizia dalla mancanza di vigilanza sul nutrimento, perché se noi dovessimo per esempio analizzare che cosa ci si attacca a questo bisogno, noi dovremmo dire: ma perché noi mangiamo per nutrirci? O se mangiassimo solo per nutrirci, mangeremmo molto meno di quanto mangiamo. Noi avremmo bisogno di molto meno di quanto mangiamo. Per noi mangiare è un atto culturale, è un atto relazionale, è un atto simbolico, è un atto autoreferenziale, sociale, e ci stanno tante cose in mezzo a questa roba qui. Non è un caso che si comincia da questo. La gola è un luogo fondamentale, essenziale, di discernimento del nostro essere, ciò che prendiamo, ciò di cui viviamo, ciò che ci alimenta, ciò che ci fa sopravvivere. Non è semplicemente il bisogno fisico elementare, qui c'è bisogno di regola e qui c'è bisogno di capire come tutto questo diventa trappola.

Allora, questa tentazione della gola come si presenta in realtà? Questa perdita del dominio di se stessi, questo diventare schiavi delle passioni, si rivela solamente a chi inizia a badarci, solamente a chi inizia a essere consapevole e torna sui pensieri, si chiede più di una volta: ma che cosa sto pensando? Ma che cosa sto facendo? Ma che mi sta succedendo? Ecco, come una violenza delle cose. Nella prima tentazione il maligno dice: di che queste pietre diventino pane. La gola fa sì che le cose, delle pietre in questo caso, pervertano la loro funzione, siano usate in maniera diversa da quello che sono. Cioè bisogna imporre alla realtà di diventare cibo. Cioè la realtà che ci circonda grottescamente diventa qualcosa che deve essere per il mio stomaco e non una realtà che ha una vita propria. È patente che una pietra non è un pane, però è altrettanto patente che noi iniziamo a cercare di trasformare le pietre in pane. Vediamo un pochino di che parliamo. Noi dobbiamo pensare per esempio alla frustrazione che crea tanta ingordigia. Noi pensiamo a una persona che sta nel tempo degli studi e tutti abbiamo sperimentato che cos'è lo studio, il tedio dello studio, la voglia di sfuggire al tedio e l'assalto alle riserve alimentari, disordinato, comico in un certo senso e drammatico, perché ci si sfoga dal tedio, dal peso, dalla difficoltà. È lì, quando si è di fronte a qualcosa di difficile, di cimentante, che mi chiede di tenere, di andare avanti e non mi va, che mi alieno con il cibo, inizio a darmi piacere trasformando il tempo dello studio, questa pietra, in pane. Diventa tempo in cui uno si attacca a quello che oggi si chiama il comfort food, quello tipo di cibo pieno di grassi, pieno di dolci, pieno di tutte queste cose qua, dove i ragazzi iniziano a farsi del male e tante persone vivono fra bere, mangiare e fare tutto questo tipo di cose per trasformare le pietre in pane. Sono stati fatti degli studi su questa attitudine a interrompere l'attività lavorativa. Bisogna prendere un caffè, prendere un drink, bisogna fare una cosa, bisogna fare una chiacchiera, interrompere. L'onerosità del lavoro deve diventare pane. Si sta di fronte a una realtà difficile e la gola si propone come soluzione. Laddove per gola, come abbiamo già detto, non si intende semplicemente il fatto che uno mangi, ma che uno si dia piacere. Un appetito viene appagato anche attraverso, che ne so, un po' di musica, un po' di autosoddisfazione di qualche genere, chiacchiere, gossip, stupidaggini simili. Una persona scappa dalla realtà, si decongestiona. Attenzione, non stiamo colpevolizzando la distrazione, che tante volte è anche necessaria ed è sano lo svago, sano il divertimento, ma qui si tratta di capire quando si scappa da un dolore, quando si scappa da una difficoltà. E allora noi capiamo che di fatto il mangiare, il darsi piacere, il darsi comfort rappresentano uno stato infantile, celeberrima fase orale, che è la fase prima del bambino, cioè in cui lui si appaga, si torna a qualcosa di infantile, si torna a qualcosa di autoconsolante, per cui si sta in questo limbo di appagamento. Qual è il prezzo? Il prezzo è la realtà. Il prezzo è il raggiungimento degli obiettivi. Il prezzo gravissimo è diventare persone discontinue e infantili che non raggiungono mai gli scopi, o se li raggiungono in mezzo a una grandissima fatica. Dobbiamo pensare a tutte queste persone preoccupate del loro corpo, che in realtà fuggono probabilmente dalle relazioni in tanti casi, e in tanti casi tanti fenomeni anche di obesità, di ingrassamento, di rapporto sballato col proprio corpo vengono in realtà da condizioni di infelicità non affrontate.
E allora, ci fermiamo qui, a metà del guado, del combattimento della gola, per dire che cosa? Per prendere coscienza di quanto costa questo peccato. Ci costa il rapporto con il reale, diventiamo persone obese esistenzialmente, con un peso addosso che doveva essere soluzione e sta diventando sempre più problema.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Terzo incontro, la gola. Prima parte.

0: Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per
0: noi. Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi,

0: vita senza peccato originale. Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Vergine lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: l'Assemblea porrà ad ascoltare l'omeria di Papa Leone.
1: Eminenzia, reverendissima eccellenzia, carissimi prefetti, religiosi e religiosi, fratelli e sorelle, e con il cuore colmo di gioia che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Domini. Siamo radunati attorno all'Eucaristia. Il dono della presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci suoi figli, è qui.
2: Sta qui come pan vivo.
1: Come

0: Pane vivo disceso dal cielo,
1: che nos alimenta con la misma vida de
0: che
1: Dios,
0: ci fama con la stessa vita di Dio,
1: más fuerte que la muerte,
0: con un amore più forte della morte.
1: Questa memoria del Signore presente in
0: questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico e al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo
1: aquí en Madrid,
0: qui a Madrid,
1: pero también en tantos otros lugares,
0: ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna.
1: Corpus Christi no es una fiesta,
0: il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo. E ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli estensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore,
1: di una sopravvivenza folcloristica
0: o di un semplice ornamento estetico. Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi.
1: Che
0: si fa pane per la nostra fame di vita e visita le angoli del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio mai, anzi esce incontro a noi.
1: Gesù
0: cammina per le strade, attraversa le piazze,
1: visita
0: i nostri quartieri, abita il luogo della nostra vita quotidiana. Come il Dio vicino che cammina con il suo popolo.
1: El Señor de la historia,
0: come il Signore della storia,
1: consuelo de los débiles,
0: consolazione dei deboli,
1: luz para las familias,
0: luce per la famiglia,
1: esperanza, para los enfermos,
0: esperanza per i più fragili, pace per chi soffre.
1: Il Cristo che passa per le strade
0: nello stensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori uno stensorio, quando di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dalla indifferenza, da una fede comoda e privata,
1: per
0: rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Perciò la memoria storica della processione del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come quando avevi fame ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e nutrirsi di un pane che non sazia. Ecco, pertanto, una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio.
1: Perché nadie puede arrodillarse ante el Señor
0: e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore e che si fa dono, perché circoli tra di noi spessi la catena di ogni egoismo. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale e anche noi siamo chiamati a essere presenti nella situazione e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. Fratelli e sorelle,
1: desidero
0: ricordare San Manuel González, il vescovo spagnolo dei Tabernacoli Abbandonati. La sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in modo occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore quando sembra dimenticato, in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce.
1: La fuente che emana e corre,
0: ben conosco quella fonte che scorre e s'ampila, anche se fonda nella notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizione durissima, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce nella notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui scorga una luce che non conosce tramonto, scorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e risetta ma senza variare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero, apriamoci all'incontro con Lui, lasciamo che Egli disseti l'aridità del nostro cuore per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore, di pace, di pace, di giustizia e di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa scorgere per voi, per la vostra famiglia e per il vostro paese.

0: In occasione dell'anno della fede 2013, Radio Voce nel Deserto vi propone il ciclo andato in onda sulle sue frequenze dal titolo I Papi del Concilio, a cura di Walter Arzaretti. Prima puntata, Giovanni XXIII. Seconda puntata, Paolo VI. Terza puntata, Giovanni Paolo I. Quarta puntata, Giovanni Paolo II. Quinta ed ultima puntata, Benedetto XVI e Papa Francesco.
1: Amici ascoltatori, nell'anno della fede che viviamo fino alla prossima solennità di Cristo Re dell'Universo, il 24 novembre 2013 si concluderà l'anno della fede indetto da Benedetto XVI, in quest'anno della fede non vado in ferie, vi tengo compagnia ancora per altre quattro puntate dopo aver esaurito il ciclo sulla fede dei martiri che ha inteso commemorare anche l'anno del 1700 dell'editto di Milano della sancita libertà religiosa per la Chiesa. Con la redazione della radio abbiamo pensato di coprire i quattro mesi che ci restano di qui alla solennità di Cristo Re 24 novembre, ripeto, con quattro puntate dedicate a due punti, virgolette, i papi del concilio. Questo per aderire all'occasione che ha indotto il Papa Benedetto a indire l'anno della fede. L'occasione è stato il 50° anniversario del Concilio Vaticano II, iniziato dal beato Papa Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962, una giornata storica, primo per il famoso discorso che il Papa tenne davanti all'assemblea conciliare di tutti i vescovi della terra, ed erano oltre 2000 i vescovi, mai si vide un concentrato universale raccolto nella piazza San Pietro, fu un evento epocale. Iniziato, come dicevo, col famoso discorso Gaudet Mater Ecclesia di Giovanni XXIII e sorprendentemente concluso quel giorno 11 ottobre dal Papa stesso, quando inaspettatamente si affacciò dal balcone del suo studio, quello di oggi, per dire, degli Angelus, dei papi di oggi, e fece quel discorso, pronunciò quel discorso memorabile, definito da Papa Benedetto a 50 anni di distanza un discorso pieno di poesia, declamato con quella cadenza buona che ha fatto di Giovanni XXIII per eccellenza il Papa buono, il famoso discorso della Luna. Sono momenti epici, momenti indimenticabili, momenti che entrano nella storia dell'umanità e che noi vogliamo rievocare, ricordare, a 50 anni di distanza, in questa prima puntata di questa miniserie sui papi del concilio, miniserie che inizia appunto da Giovanni XXIII, perché celebriamo l'anno della fede nel 50° del concilio. Perché, non dimentichiamolo, il 3 giugno scorso è ricorso il 50° anniversario della morte del Papa Buono, che aprì, che volle il concilio, lo indisse sorprendentemente a pochi mesi, a soli 3 mesi dalla sua elezione al Soglio di Pietro, elezione avvenuta il 28 ottobre 1958, indizione del concilio 25 gennaio 1959. Papa che presiedette la prima sessione del Concilio, andata avanti, che ha coperto l'autunno dell'anno 1962, Papa che non vide la conclusione del Concilio, ma che passò idealmente il testimone del Concilio a una persona che tanto lo stimava e che, in un certo senso, dicono gli storici oggi, Giovanni XXIII abbia auspicato divenisse il suo successore. E parliamo di Paolo VI, servo di Dio, del quale parleremo nella prossima puntata. Un uomo molto diverso per carattere da Giovanni XXIII, ma che ha saputo tenere la Chiesa sulla rotta del Concilio, cioè nella strada del rinnovamento, un rinnovamento fedele, un rinnovamento nella fedeltà, che ha comportato anche sofferenze, qualche lacerazione, e qualche tentennamento, qualche pericolo di sbandatura. Si deve molto a Paolo VI se il Concilio è andato in porto ed è stato di giovamento per la vita della Chiesa, incamminata nel XX secolo, ma ormai protesa ad un nuovo millennio. Millennio del quale ci parlerà molto, terzo millennio, il Papa Giovanni Paolo II, beato, che si mise sulla scia dei suoi predecessori come Papa missionario. Già Giovanni XXIII aveva aperto la strada uscendo da Roma, andando ad Assisi e a Loreto per invocare la Madonna la settimana precedente il giorno d'inizio del Concilio. Una strada di incontro, di prossimità alle persone, continuata da Paolo VI con importanti e famosi viaggi da lui compiuti in Terra Santa, da lui compiuti nell'Estremo Oriente, in India, compiuti in America Latina anche, e cioè nelle frontiere dell'umanità, con l'intermezzo fra Papa Paolo e Papa Giovanni Paolo II, non dobbiamo dimenticarlo, del breve ma impresso fortemente nella nostra memoria, nella memoria di tutto il mondo, quella del Papa del Sorriso, Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che rinunciò alla tiara, non si fece incoronare, e che ci parlò da catechista, accostò le persone, così come fa oggi il Papa Francesco, che per molti tratti somiglia a Giovanni XXIII per la sua decisa volontà di rinnovare nella fedeltà. Dall'altra parte somiglia molto a Papa Luciani per il suo fare, vero, normale, come ha detto lui tornando dal Brasile. Dobbiamo essere persone normali. E a lui dobbiamo un singolare dono di questi giorni, al Papa Francesco, ed è la annunciata ormai da lui stesso, parlando ai giornalisti proprio nel ritorno da Rio de Janeiro. Io ho seguito la televisione questo incontro con i giornalisti, assai intenso, lungo, sincero, per nulla reticente nelle risposte che egli doveva ai giornalisti. E in questa oretta e venti in cui lui ha parlato e commentando la giornata mondiale della gioventù di Rio e altre attualità importanti della Chiesa, perché dal Papa Francesco ci aspettiamo una ventata di rinnovamento nella quale il Papa si sente impegnato, anche se non altro per il nome che si è imposto, quello di Francesco, colui che ha portato sulle spalle la Chiesa e ha ricostruito la Chiesa, l'ha salvata, l'ha riedificata su fondamenta più evangeliche. Da lui, da Papa Francesco, accogliamo come un dono singolare e bellissimo la prossima canonizzazione di Papa Giovanni. Perché è un dono singolare e bellissimo? Perché, a differenza dell'altra canonizzazione papale che si celebrerà insieme, cioè quella di Giovanni Paolo II, che avviene, è vero, dopo appena 8-9 anni dalla sua dipartita da questo mondo, ma avviene secondo tutte le prassi della Sacra Congregazione, cioè dopo l'accertamento dell'eroicità delle virtù e di un primo miracolo attribuibile all'intercessione del Papa Wojtyła, che grazie a queste determinazioni si è potuto procedere alla beatificazione del 1 maggio 2011, il regolamento della Chiesa prevede che per il passaggio da beato a santo, cioè per avere una canonizzazione formale, cioè, è necessario che il candidato alla canonizzazione abbia interceduto un secondo miracolo avvenuto dopo la beatificazione. E infatti così avviene per Giovanni Paolo II, grazie ad un miracolo che è stato riconosciuto il mese scorso dalla congregazione come autentico, avvenuto a beneficio di una donna del Costa Rica e avvenuto, guardate un po', il giorno 1 maggio 2011, cioè la sera stessa dopo la cerimonia della sua beatificazione. Quindi siamo all'interno del quadro normativo stabilito dalla Chiesa per le canonizzazioni. Ma accanto a questa canonizzazione, Papa Francesco ha voluto quella di Papa Giovanni in un modo che non diremmo irrituale, perché come vedremo si tratta di una possibilità che il Papa, che il diritto attribuisce al Papa. Il Papa non fa ciò che vuole, ma sta nella legge della Chiesa anche nel momento in cui decide la canonizzazione di Papa Roncalli senza necessità di un secondo miracolo avvenuto dopo la sua beatificazione, che, voglio ricordarlo, è avvenuta il 3 settembre dell'anno giubilare, il grande giubileo del 2000. Grande gioia, non c'è riconoscimento, ripeto, di un secondo miracolo, ci sono però molte grazie che sono state segnalate alla Congregazione delle Cause dei Santi. Non si è preferito, il Papa però dice che non c'è bisogno in pratica di attendere un eventuale riconoscimento come miracolo di una di queste grazie, ma deroga alla prassi del riconoscimento di un secondo miracolo e procede a una canonizzazione di Giovanni XXIII ex certa scientia, cioè usando la sua più completa libertà discrezionale, superando ogni limite evidenziato dal processo formale. C'è come una volontà del Papa, che è volontà che accoglie però una volontà della Congregazione delle Cause dei Santi, di arrivare alla canonizzazione con una procedura semplificata, e che vuol dire dispensa dal secondo miracolo, che già Giovanni XXIII, guardate un po', già lui, che oggi beneficia di questa possibilità, già lui usò nel caso del famoso Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova, che egli stesso canonizzò nel 1961 con una canonizzazione equipollente, così si dice nei termini giuridici canonici degli esperti in materia. 50 anni dopo è proprio lui a essere elevato alla pienezza, diciamo, degli altari con questa formula da lui usata, ripeto, per la canonizzazione di San Gregorio Barbarigo, del quale egli aveva fatto la tesi di laurea, che egli aveva studiato. Disse praticamente Papa Giovanni allora: io so che è santo, lo so molto bene, l'ho studiato e quindi ne sono sicuro. E oggi Papa Francesco sembra ripetere: non io, ma noi la Chiesa, noi tutta la Chiesa sappiamo che Papa Giovanni è santo, perché tutti lo invocano, lo credono, lo ritengono santo. E è anche un segnale che Papa Francesco dà alla Chiesa. Dal suo rinnovamento non si può tornare indietro. Dal rinnovamento della Chiesa non si torna indietro. Questo rinnovamento è stato innescato da quest'uomo, Angelo Giuseppe Roncalli, che pur apparteneva alla tradizione della Chiesa, che era inserito nella più viva tradizione. Era un uomo nato, non dimentichiamolo, il 25 novembre di un anno molto lontano da noi, nel XIX secolo, il 1881, a Sottomonte Bergamo. È un uomo che ha una formazione fortemente radicata nella tradizione, prima di tutto del suo paese, della sua famiglia contadina. Sappiamo che i suoi natali furono umili e gli nacque nella famosa casa natia là della Colombera, cioè un posto a Brusicco, appena fuori di Sottomonte, da una casa patriarcale dove comandava uno zio, un fratello del nonno, Zaverio, senza il cui consenso egli non avrebbe potuto per esempio studiare in seminario, dove i genitori avevano già altri 12 figli, dove Papa Giovanni, il futuro Papa Giovanni, respira il clima dell'umiltà, della semplicità. Ecco anche un altro riferimento che possiamo fare a Papa Francesco: semplicità, umiltà. L'umiltà è l'atteggiamento di povertà dello spirito, di chi è povero, cioè di chi si accosta alle cose senza superaccentuare se stesso, ma in una completa disponibilità verso gli altri, al servizio degli altri. La mia persona disse Papa Giovanni nel famoso discorso della Luna, conta niente. Questa è l'umiltà. Sono un fratello divenuto Papa per volontà di nostro Signore. È un servizio quello che rende il Papa. Qualcuno dice che è anche una forma di martirio, perché il Papa spoglia se stesso, cambia addirittura il suo nome, cioè fa della sua vita un dono totale, non ha più tempo per sé, ma non ha neanche più la possibilità di dedicarsi a se stesso, non ha tempo libero, non può fare quello che vuole, ecco, non può strutturare la sua giornata a suo piacimento. Se c'è una persona al mondo che è totalmente dedicata, questa è la figura del Sommo Pontefice, del Papa. E Papa Roncalli, che ha avuto un grande senso della Chiesa, ben capiva questo, e con tutto il suo cuore e con le energie residue della sua persona, non dimentichiamo che fu eletto Papa a quasi 77 anni di età, che allora, parliamo di 55 anni fa, erano molti e pesavano sul corpo. Papa Giovanni viene indicato da Papa Francesco con questa clamorosa, se vogliamo, e del tutto imprevista canonizzazione. Apro una parentesi, io sono stato a Sottolmonte il 1° giugno con un pellegrinaggio di Pordenone, guidato dal parroco del Beato Dorico, Don Alessandro Tracanelli. Abbiamo incontrato in quell'occasione Monsignor Loris Francesco Capovilla, il segretario di Papa Giovanni, che dopo la morte del Papa si è assunto il compito, l'onere di scandagliare in ogni tassello, in ogni angolo più minuto anche, la vita del Papa, si è reso missionario del suo esempio, delle sue virtù. Lo ha proposto a tutti, lo ha fatto amare, apprezzare. Bene, Monsignor Capovilla, che ha quasi 98 anni, non ci ha detto niente, ci ha tenuti più di mezz'ora a parlare di Papa Giovanni, ma non c'era assolutamente nessun sentore di una possibilità così grande, di una deroga, che il Papa di solito non fa, per la canonizzazione di Papa Giovanni. È uno di quei gesti che vanno interpretati, di quei gesti loquaci, di per sé stessi loquaci, cui il Papa Francesco ci sta abituando, ma la parola abituarci toglie il sapore della straordinarietà di questi atti.